0: 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, vogliamo leggere questa storia in capitolo 13 di Giovanni. Bisogna ricordare che in capitolo 12 Gesù ha fatto il suo ultimo discorso pubblico alle folle, ai farisei, ai religiosi. Dal versetto 1 in capitolo 13 lui comincerà da capitolo 13 fino a capitolo 17 un discorso privato solo per i discepoli di Gesù. E quindi anche questa mattina anche noi dobbiamo ascoltare questo, ognuno di noi, come Gesù che sta parlando a me personalmente, se siamo suoi discepoli. Se non siamo discepoli di Gesù, allora dobbiamo diventare discepoli di Gesù, dobbiamo nascere di nuovo, dobbiamo ravvederci dei nostri peccati, umilmente chiedere perdono a Dio, ricevere questo dono della grazia e della salvezza in Cristo Gesù, e poi diventeremo discepoli di Gesù. Questo discorso è un discorso intimo fra Gesù e i suoi discepoli. E quindi se sei un discepolo questa mattina, questo è un discorso intimo che il Signore fa anche nella tua vita. Vogliamo leggere il versetto 1 e leggeremo fino al versetto 17 e poi torneremo al versetto 1. Or prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuto la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariotto, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla cena e depose le sue vesti, poi prese un asciugatoio, se lo cinse, dopo aver messo dell'acqua in una bacinella cominciò a lavare i piedi dei discepoli ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Viene dunque a Simon Pietro ed egli gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Gesù rispose e disse: tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse: tu non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: se non ti lavo, non avrai parte alcuna con me. Simon Pietro gli disse: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse: chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi e tutto mondo. Anche voi siete immondi, ma non tutti. Egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito, perciò disse: non tutti siete immondi. Così, dopo aver loro lavati i piedi, riprese le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse a loro: comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavati i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come vi ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo signore, se il messaggero più grande di colui che l'ha mandato, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. E quindi Come ho detto già, da capitolo 13 fino al capitolo 17 Gesù, anche noi a Monte Belluna ci parlerà molto intimamente cose riguardo lo Spirito Santo, della sua partenza, del piano di Dio, come avvenga la salvezza nella vita di un essere umano. Ma lui anche fa questo insegnamento pratico. Andy, puoi togliere l'eco qua, che c'è un eco nella voce. E quindi gli fa questa lezione e lui dice: io ho fatto questo per voi come esempio. Ed è importante che noi comprendiamo cosa ha fatto Gesù veramente. Nella nostra cultura non si usa più di lavare i piedi della gente, giusto? Mi sembra di no. Qualcuno ha ultimamente lavato i piedi di qualcuno, magari qualche mamma, i piedi dei suoi figli. Ma nei tempi di Gesù e discepoli era l'usanza orientale che quando venivano ospiti in una casa, prima di cominciare a cenare, l'ultimo schiavo della casa, quello meno apprezzato, si presentava con una bacinella di acqua pulita e un asciugatoio e lui uno per uno lavava i piedi dei ospiti che erano invitati in quella casa per mangiare. E quindi noi non dobbiamo pensare, perché magari per noi lavare i piedi di un'altra persona non è tipo una cosa scandalosa nella nostra cultura, no? Potremmo anche dire, magari noi lo vediamo come uno che ti fa un po' massaggio, no? Hai il collo rigido, ti viene un amico che ti fa un massaggio al collo. E devo dire che io per tanto tempo ho visto un po' come questo. Ma non è per niente come questo. Cioè nella cultura orientale era come uno che ti viene a casa a pulire il gabinetto. O magari dopo che tu sei vomitato addosso, ti vengono a pulire il vomito tuo. O magari pulire il pannolino, il sedere di un bambino. Pulire i piedi della gente era un lavoro, in quella cultura, in quella mentalità, schifoso. Ancora oggi non è che, no, ci mettiamo in fila a lavare i piedi di altri, specialmente se loro non... No, magari tengono le calze una settimana addosso. No, deve andare lì con la cosa della biancheria sul naso. Il, come si chiama? La moletta. Ma quello che Gesù ha fatto è una cosa non radicale, radicalissimo. Perché Gesù, anche umanamente parlando, cos'era Gesù per loro, i discepoli? Era il loro maestro, era un rabbino. Cioè lui nella cultura ebraica, un rabbino era una persona molto importante, come un professore nei nostri tempi, o un cardinale. Non era una persona... Sì, no, io non faccio queste valutazioni, ma è importante che noi comprendiamo anche la mentalità culturale di quel tempo. Ma il rabbino era una persona, sai, stimata, dottore, no? Era uno che tu facevi l'inchino quasi davanti. Era una persona importantissima. E sei un ospite normale, anche un operaio, il schiavetto lavava i piedi anche di lui, figuriamoci un rabbino che veniva in casa tua. Era un onore che tipo il cardinale della Chiesa Cattolica viene in casa tua a farti una visita. E immaginate che un cardinale, no? Viene a casa tua. E magari lui è tuo ospite di onore e poi tu vedi, lui dice posso usare il bagno, lui sparisce, lui torna in una tuta di lavoro. E dice per favore posso pulire il vostro gabinetto? Avete la macchina rotta? Non, ci penso io cambierò l'olio. Tu vedi il cardinale si butta sotto la macchina e cambia l'olio. Posso farvi qualche altro servizio? Cioè, quello che Gesù sta facendo è una cosa molto radicale. Solo sul livello umano no? Per un rabbino di quei tempi, di lavare i piedi di altri era una cosa impensata. Ma noi sappiamo che Gesù non era solo un rabbino. Gesù chi è? Gesù è Dio onnipotente. Gesù, cioè, anche tutta questa settimana meditavo su questi passi, come faccio ogni settimana nella preparazione per la domenica, e pensare che Dio, il creatore dell'universo, colui che ha detto la luce sia e la luce fu, si è messo con l'asciugatoio e ha fatto la schiavetta per le sue creature. È molto radicale quello che Gesù ha fatto. E Gesù, anche a noi che siamo i suoi discepoli, questa mattina a Montebelluna, dice: io ho fatto per voi, fratelli e sorelle di Montebelluna, come esempio. Come esempio pratico che voi potete vedere, perché Gesù non insegnava solo con parole, ma anche con i fatti. E come poteva Gesù fare questo? Come possiamo noi, no, diventare veri servi di Dio? Nel Vangelo di Marco, capitolo 10, versetto 42. Quanti di voi, discepoli di Gesù, questa mattina volete essere grandi davanti al cospetto di Dio? Pochi. Mi dispiace, dovreste desiderare essere grande. Forse non siete discepoli se non lo volete. Versetto 42, Gesù chiamati a sé disse: allora voi sapete che coloro che sono ritenuti i sovrani della nazione li signoreggiano e i loro grandi esercitano dominio su di essa. Ma tra voi non sarà così. Anzi, chiunque vorrà diventare grande tra voi sarà vostro servo. E chiunque tra di voi vorrà essere il primo sarà servo di tutti. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Allora, io e tutti i responsabili e collaboratori in questa chiesa, noi siamo vostri servi. Ok? La leadership in questa comunità siamo i servi degli altri. E di nuovo, questo è un concetto molto radicale, anche qui in Italia, perché l'Italia è un po' come Israele, no? Una figura religiosa, noi non vediamo come il bidello che pulisce i pavimenti o i gabinetti. Noi vediamo figure religiose che sono, no, vestite come reale, che vanno in giro con macchine reali, vivono nello stralusso. Sto dicendo una bugia? No. È evidente, si vede sulla televisione, no? Questi pezzi grossi nella religione di maggioranza qui in Italia. Sono i pezzi grossi, giusto? Ma Gesù ha detto: fra voi, fratelli di Montebelluna, i miei discepoli, chi sarà più grande per me, chi sarà più grande nel regno di cieli, sarà chi sta servendo tutti. Il mondo non ci ha insegnato così. Il mondo come ci ha insegnato? Sgomitate, salire la scala del successo, sparlare dei colleghi, sminuirli davanti al padrone in modo che tu magari sali nell'azienda. Non è così che funziona il mondo? Giusto? Chi comanda il primo? Chi ha i schei primo? Chi è padrone? Ma Gesù ha detto: guarda, nel mio regno è completamente rovesciato. Chi è il schiavo di tutti per me è il più grande. E tornando in Giovanni 13, Gesù ci insegna come anche noi possiamo essere veri servi. E prima voglio dire una cosa, noi possiamo anche servire nella Chiesa, ma non avere veramente un cuore di servo. E vi do un esempio della mia vita. Un sabato ero qui a pulire la chiesa e non mi ricordo perché, ma chi doveva pulirlo con me quel giorno non è arrivato nessuno. E quindi ero qui tutto da solo a pulire tutta la chiesa. E devo confessare, umanamente ero un po' scocciato perché no, questi miei compagni di squadra non si erano presentati, non mi hanno chiamato. E quindi, vabbè, vuol dire invece di farlo in 2 ore ci metterò 4 da solo. Però, e voglio dire, voglio essere molto onesto, perché secondo me nell'umano di tutti noi esiste questa cosa. Dentro il mio cuore, io speravo che venivano alcuni di voi nella chiesa quel giorno, per vedere quanto io stavo servendovi. Mentre pulivo i gabbi, spero che qualche fratello passa e mi vede che sto servendo. Questo non va bene. Questo non è avere un cuore di servo. Io stavo servendo il Signore, ma in realtà io volevo la lode dei uomini. Io volevo l'apprezzamento vostro. Io volevo essere ripagato da voi. Ma... e spero che comprenderemo, vedendo la vita di nostro Signore, perché quando noi comprendiamo certi fatti, allora noi possiamo servire il Signore veramente, dal cuore, con un cuore limpido. Non perché noi aspettiamo la lode di un altro, o perché qualcuno ci vede o no. Noi serviremo Dio se nessuno ci vede, o se tutti ci vedono. E secondo me il fonte... e ricordiamo che Dio, cioè che Gesù è Dio, più alto di Lui non c'è nessuno. Eppure Lui, come poteva Dio Onnipotente scendere, non scendere solo diventare un uomo, ma diventare un schiavetto? Come Pietro, cioè... Pietro diceva, mai Signore tu lavori, mai tu farei questa cosa, tu non verrai mai a casa mia a pulire il mio gabinetto. E Gesù giustamente dice, tu non capisci adesso Pietro, ma un giorno tu comprenderai. Un giorno tu comprenderai. E quindi qui in Giovanni 13, in versetto 1, Gesù conosceva 4 cose. E quindi questa mattina vedremo queste 4 cose che lui conosceva. E secondo me, anche per noi, quando noi conosciamo queste cose, quando noi abbiamo veramente compreso per lo Spirito Santo, allora anche noi potremo liberamente servire gli altri. Ora, prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre. Quindi la prima cosa che Gesù conosceva, che era venuta la sua ora. Ricordate nella storia in capitolo 2, quando Maria è venuta da Gesù, voleva che lui faceva un miracolo perché il vino era finito? Giusto? Cosa ha risposto Gesù a lei? Donna, non sai che la mia ora ancora non è arrivata? Perché non era veramente il momento che lui faceva il primo miracolo. Ma era la mamma e quindi l'ha consentito solo una volta, però, ricordate. Non adesso. Giovanni stesso, in capitolo 7, versetto 30, capitolo 8, versetto 20, ben 2 volte i farisei hanno cercato di arrestare Gesù, mettere le mani addosso e metterlo a morte. ma Giovanni scrive che la sua ora non era ancora arrivata. Abbiamo già visto nei studi precedenti, in capitolo 12, versetto 23, Gesù ha dichiarato l'ora è arrivata che il figlio dell'uomo sarà glorificato, e poi è entrato nel discorso del seme che deve morire. Ricordate? E anche qui in 13:1 Gesù sapeva che era arrivato l'ora. Allora, cosa significa per noi questo? Che Gesù sapeva di essere al centro del volere del Padre. Noi non possiamo servire gli altri o essere veramente un servo di Dio se noi non sappiamo che noi stiamo camminando al centro del volere del Padre. Perché umanamente parlando, anche Gesù non dobbiamo pensare che Gesù era masochista, che lui voleva essere inchiodato su una croce. Lui umanamente non voleva morire per noi. Perché lavare i piedi era una cosa, ma lui ha lavato via i nostri peccati. Il suo ultimo sacrificio era farsi inchiodare su quella croce. In quello veramente, infatti Giovanni scrive qua, alla fine di versetto 1, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E questa parola nel greco vuol dire lui li amò fino al più estremo possibilità. Li amò con tutto se stesso, con tutto quello che lui poteva amare. E Giovanni chiaramente riferiva alla croce, che Gesù fino all'ultimo respiro ci ha amato anche noi questa mattina a Montebelluna. Ma Gesù sapeva che lui era stava camminando secondo l'orologio di Dio. E quindi questo anche lo ha liberato per servire gli altri, perché lui sapeva che stava camminando per lo Spirito. La seconda cosa che Gesù sapeva in versetto 3, Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani. Questo parla della ricchezza che Cristo aveva in Dio, della sua eredità. Sapete, quando tu hai una cosa, cercherò di fare un esempio banale. Diciamo, ricordate Silvano, una volta avevo quel Fiat Rosso? Chi si ricorda quel vecchio, prima della Micra avevo quel Fiat Rosso? E veniva un mio amico dall'America e ha detto, ah, avete un Fiat Rosso, quando avrete la Ferrari Rosso? E magari se uno veniva da me, mio vicino di casa, e lui aveva un Ferrari Rosso, e potevo dire, io ho il Ferrari Rosso, tu, questo bidone Fiat, no, questa Panda Rosso, tutto arrugginito. Allora io potrei essere anche geloso, giusto? No? Perché io non ho quel Ferrari, non lo possiedo. Ma se io possiedo un Ferrari meglio della sua, e lui mi viene e dice, no, vedi che io ho un Ferrari, e posso dire, io ho un Ferrari meglio della tua. È chiaro il concetto? Cioè, quando noi sappiamo quello che noi abbiamo in Gesù, dobbiamo essere gelosi degli altri? Siamo in competizione con gli altri? No, perché Gesù sapeva chi lui era in Dio. Lui sapeva che tutto l'universo era stato dato nelle sue mani. Noi sappiamo questa mattina? Sappiamo, prima di dire amen però, sappiamo veramente? Siamo sicuri in questo? È molto importante. Perché se io sono insicuro di quello che io ho in Dio, allora io sarò in competizione con voi. Io cercherò di mostrarvi, no, che sono meglio, che sono più bravo. Ed è una cosa molto sottile. Ma quando noi comprendiamo la ricchezza che abbiamo in Dio, che ognuno di noi siamo amati intimamente da Dio, che ognuno di noi abbiamo un rapporto speciale con nostro papà. Devo essere geloso di voi? Devo essere geloso dei vostri doni e dei vostri pregi? No! Ed è importante che comprendiamo questo. Perché se non lo comprendiamo, noi saremo in competizione con gli altri. Gesù sapeva che il Padre aveva dato tutto nelle sue mani. Girate un attimo in Romani capitolo 8. Versetto 17. Leggiamo dal versetto 16. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Quindi di nuovo è una cosa che ognuno di voi dovete conoscere dentro. Lo Spirito Santo testimonierà nel tuo cuore che tu sei nato di nuovo, che tu appartieni al Padre, che i tuoi peccati sono stati perdonati. Anche domenica scorsa, gloria a Dio che alcuni sono venuti avanti, ma venendo avanti in una chiesa non ti dà il sigillo. È lo Spirito Santo che viene nel tuo cuore. È una testimonianza che tu devi avere dentro di te. E se siamo figli, versetto 17, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Se il Padre ha dato tutto nelle mani di Cristo, giusto? Abbiamo letto? E se noi siamo coeredi con Cristo, cosa significa? Che Dio ha dato a noi credenti, discepoli, tutto l'universo. Io mi ricordo quando io ero partito per la missione con Cristo Risposta, sentivo questa chiamata fortissima dalla parte di Dio, e quindi ho venduto la mia macchina, ho venduto la mia moto di motocross, ho lasciato i miei sogni, diciamo, che avevo per la vita, prima di conoscere Gesù, e sono partito per El Paso, Texas, sulla frontiera del Messico. E dopo che ero lì solo qualche settimana, era estate, e noi ogni tanto, noi missionari, andavamo lì a fare il bagno nel Rio Grande, che è la frontiera fra Messico e Texas. E quel giorno eravamo giù, e c'era anche altri ragazzi che non li conoscevamo, con questi bei fuoristrade, sai, nuovi, Monster, tipo Monster Jam, sai. Avevano molto di motocross, avevano anche le belle ragazze. Era così, sto raccontando la storia. E io con gli altri miei fratelli missionari, eravamo lì, tutti senza un centesimo. E per un attimo, io ero geloso. Io guardavo questi ragazzi e dentro di me dicevo, ma se io rimanevo a Seattle, potevo avere il mio camioncino che avevo prima. Potevo anche io avere il motocross, magari potevo anche avere una bella ragazza. E ero un po' geloso e mi ricordo sono tornato lì dove abitavamo con un po' di melancolia, no? Un po' di tristezza, ero un po' giù. E poi, sai, quando tu sei giù, cosa è la cosa migliore da fare? Pregare, aprire la Bibbia. E ho detto, bene, leggo un passo della parola di Dio, leggo un salmo. Quindi, non voglio consigliarvi di fare così, ma io ho aperto la Bibbia a caso. Si chiama roulette della Bibbia. Ma non vi consiglio di usarlo come la vostra guida di vita. Meglio leggere la parola ogni giorno e poi vedrete che il Signore vi parlerà. Ma io ho aperto la Bibbia, era nei Salmi, mi sembra 34 o 37, e proprio i miei occhi sono fissato sul passaggio, dice: non siate invidiosi del malvagio, perché loro presto saranno falciate come l'erba. Sai, quando Dio ti vuole parlare, no? Tac! Oh, Signore, perdonami. E veramente il Signore mi ha parlato con me e dice: Craig, cioè, tu vuoi un camion? Tu vuoi un motocross di nuovo? Tu sei mio figlio, tu sei coerede con Cristo. Tutte le stelle sono tue, Craig. Tutto l'universo è la tua eredità. E tu sei geloso per quello che è un camion? Mi seguite? È tutto un discorso di prospettiva. Gesù sapeva chi lui era in Dio. Noi sappiamo chi siamo in Dio? Perché se io non so chi sono in Dio, io sono geloso se tu hai, se hai doni che io non ho. Anche un po' più avanti, sempre in Romani 8, versetto 31. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Voi sapete che io sono pastore e devo dire che tante volte anche fra noi pastore c'è tanta competizione. Quante persone vanno alla tua chiesa, quante chiese hai piantato, quante persone vanno alla scuola biblica, quanti missionari sostenete con la vostra chiesa. Magari voi se vi scandalizzerete, ma c'è anche tanta carnalità anche nel ministerio. E tu vedi i pastori sono in competizione l'uno con l'altro. Ma secondo me perché, e io mi metto anche in questo, perché non abbiamo capito chi siamo veramente in Dio. Quando io capisco che il rapporto che io ho con il Padre è unico, anche il passo che abbiamo studiato al castello, no? Di Apocalisse, dove il Signore promette coloro che vincono: io darò colui che vince, cosa? Una pietruzza bianca, scritto un nome che solo io e la persona che riceve sa cosa è scritto sopra. E parla del fatto che Dio, se siamo discepoli, lui ha un rapporto personale con ognuno di noi. Dio non ha preferiti. Dio non dice che Craig, così Silvana Zanda Giacomo, no? Craig, Giuseppe. Perché Dio ci ama? Perché siamo bravi? Perché abbiamo grandi talenti? Perché siamo bianchi, neri, marroni, gialli? Perché ci ama? Per Gesù. Noi siamo amati e accettati da Dio unicamente per quello che Cristo ha fatto. Quindi non c'è spazio per nessuno di noi di vantare. Ah, Dio ha salvato me perché sono americano. No. Io ero un miserabile peccatore, morto nei miei falli e nei peccati. E Dio, perché Lui è amore, mi ha amato. Ma quando io sono sicuro in quello che io sono in Dio, io non devo essere geloso del pastore che ha mille persone che vanno alla sua chiesa. O non devo essere geloso del fratello o della sorella che magari ha una voce come un angelo. O magari sa cucinare o sa ha 50 lauree. Perché Dio ama me, io sono, ognuno di noi siamo unici, creati tutti nella somiglianza di Dio, però ognuno anche diverso. In America abbiamo detto che quando Dio ha fatto te e poi ha gettato via il stampo. E non è scritto nella Bibbia, ma è vero. Ogni essere umano è fatto in modo diverso, unico. Anche i miei tre figli, mi meraviglia tutti i giorni, sono tutti nati dal stesso padre e madre, cresciuti nella stessa casa, hanno tutti mangiato lo stesso cibo e bevuto la stessa acqua, eppure sono così diversi. Ma quando io so quello che io sono in Cristo, allora non mi interessa niente se io mi devo abbassare davanti a te e lavare i tuoi piedi. Non sto lì, cosa penseranno di me se faccio queste cose, se mi umilio davanti a loro? Ah, ma un dottore non potrebbe fare queste cose. Ma se io so quello che sono in Dio, è chiaro? Gesù poteva cingere quella asciugatoio e si poteva inchinarsi e lavare i piedi sui discepoli perché lui sapeva chi lui era in Dio. Lui sapeva che il Padre le aveva dato tutto nelle sue mani. La terza cosa che Gesù sapeva, sempre in versetto 3, che egli era preceduto da Dio. Quindi Gesù sapeva da dove lui era venuto. Giusto? E poi l'ultima cosa, Gesù sapeva che a Dio ritornava. È importante anche per noi credenti di comprendere da dove noi siamo venuti e dove noi stiamo andando. Questo è un po' diverso nel confronto fra noi e il Signore, perché il Signore da dove è venuto? Dal cielo, dalla perfezione, dalla gloria di Dio. Noi da dove siamo venuti prima di essere discepoli di Cristo? Altro che cielo, almeno parlo per me. Noi siamo venuti dalla merma. Se vi offendete mi dispiace, la Bibbia dice così. Efesini capitolo 2, versetto 1.

Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati, nel quale un tempo camminaste secondo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivevamo nella concupiscenza della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Da qui siamo venuti, fratelli miei. Eravamo morti. Avete mai sentito un corpo morto? Tutti pensano. Un corpo morto ti attira? Puzza. È la puzza più terribile che esiste sulla faccia della terra, non è vero? Un cadavere putrificato. È una puzza veramente nauseante. Ti respingi, tu vuoi correre via da quello. Oh! E così eravamo noi. Così eravamo noi per colui che è tre volte santo. Noi possiamo servire gli altri solo quando noi ricordiamo anche noi da dove siamo venuti. Abbiamo visto anche nello studio di Ebrei, ricordate Esodo 12:8, gli ebrei dovevano mangiare nella festa della Pasqua delle erbe amare. E per quale motivo dovevano mangiare queste erbe amare? Ricordate? Per ricordare la schiavitù sotto Faraone, per ricordare l'amarezza della loro vita prima di conoscere la grazia di Dio. Anche se siamo stati redenti, lavati, siamo stati fatti figli di Dio, coeredi con Cristo, non dobbiamo mai dimenticare da dove siamo venuti. Anche questo ci tiene umile.

non facendo nulla per rivalità o vana gloria, ma con umiltà ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cercate ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina essere uguale a Dio. Il mondo ci insegna che la maggior parte dei nostri problemi è una mancanza di autostima. La Bibbia dice il contrario, il nostro problema è che abbiamo troppo stima di noi stessi e non abbastanza stima delle altre persone. Perché se tu stimi un'altra persona, lo vai a ammazzare. Se tu stimi un'altra persona, lo vai a insultare. Se tu stimi una persona, lo vai a rapinare, a rubare da quella persona. Non credo proprio. Il problema con la razza umana non è autostima. Ha troppo autostima. Ma noi cristiani, discepoli di Gesù, noi dobbiamo pensare sobriamente. La mia vita, io ero morto nei miei falli e nei peccati, e per la grazia e misericordia e amore di Dio, Dio ha steso la sua mano, mi ha strappato da quella merma, mi ha rivestito come il figlio prodigo, ha messo l'anello sul mio dito e mi ha abbracciato e ha detto bentornato alla casa del Padre. E quando io so queste cose, quando io so che io sono nel volere di Dio, quando io so chi sono in Cristo, quando io so anche da dove sono venuto, allora non è difficile servire gli altri, veramente dal cuore. È l'ultima cosa che Gesù sapeva, come abbiamo già letto, che lui a Dio procedeva. A Dio ritornava. Quindi la quarta cosa che Gesù sapeva, no, lui sapeva che era sua ora, lui sapeva che il Padre ha dato ogni cosa nelle sue mani, lui sapeva da dove proveniva e lui sapeva dove lui andava. Anche noi dobbiamo sapere dove stiamo andando. Guardate in Ebrei capitolo 11. Versetto 9. Per fede Abramo soggiornò nella terra promessa come in paese straniero, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, erede con lui delle stesse promesse, perché aspettava la città che ha fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. Abramo sapeva dove lui stava andando. Abramo non cercava la gloria, la lode, la fama qui su questa terra. Lui aspettava la gloria eterna. Sapete, fratelli e sorelle, ognuno di noi è vero che siamo figli di Dio, i nostri peccati sono stati perdonati e quindi noi non saremo giudicati come empi in base, no, delle nostre opere per la salvezza. Perché Cristo è stato giudicato al posto nostro. Però è anche vero che noi credenti, le nostre opere saranno giudicate, che abbiamo fatto in Cristo Gesù. E Paolo dice chiaramente che se abbiamo fatto cose in Gesù, dureranno la prova del fuoco. Ma se abbiamo fatto cose solo per la propria vanagloria, no, per la propria lode, edificando il nostro regno, la nostra cosa qui sulla terra, cosa dice Paolo? Cosa succederà a quelle cose? Tutto in fuoco, tutto cenere. È una cosa di cui dovremmo anche riflettere abitualmente. Cosa sto facendo per Dio? Cos'è la mia vita? Sto servendo?

nome mio Signore, anche in Ebrei 12:2. Tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posto davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Gesù sapeva che lui tornava dal Padre. E non solo sapeva che lui tornava al Padre, lui sapeva che tanti di noi saremmo ritornati al Padre attraverso la sua vita. Abbiamo compreso questo, fratelli? Che quando noi serviamo gli altri, noi li stiamo aiutando di tornare dal Padre. Anche in Primo Pietro, un po' più avanti, capitolo 1, benedetto sia il Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appascisce, conservata nei cieli per voi. E l'ultimo passo in Apocalisse capitolo 21.

0: Versetto 2. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronto come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio è con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno il suo popolo, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dei loro occhi. La morte non ci sarà più, e non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica. Amen. Non vedo l'ora. Perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi dice: scrive, perché queste parole sono veraci e fedeli. Mi disse ancora: è fatto, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Chi ha sete, io darò in dono del fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà tutte le cose, e io sarò per lui Dio, ed egli sarà per me figlio. Sappiamo dove stiamo andando? Wow, io so dove sto andando. E anche questo ci libera a servire uni gli altri. Dobbiamo anche comprendere, quando noi serviamo altri credenti, perché ricordate, Gesù ha detto: fate questo agli uni agli altri. Noi stiamo facendo per Lui. Matteo 25, voi tutti sapete, non c'è neanche bisogno che andiamo là, no? Le pecore qua alla destra, e le capre, da quale parte vogliamo stare? No? Io ero nudo, fame, malato, incarcerato, e siete venuti a aiutarmi. E Gesù disse: quelli in quel giorno risponderanno: ma quando ti abbiamo visto nudo, malato, eccetera, eccetera, eccetera? E cosa ha risposto il Signore? Quando avete fatto al minimo di questi, l'avete fatto a me. Ricordate quando Saul, che poi è diventato l'apostolo Paolo, perseguitava la Chiesa? Cosa ha detto il Signore a lui? Saul, Saul, perché mi perseguiti? Quando noi comprendiamo che i nostri fratelli sono la rappresentanza di Cristo su questa terra, allora ci libera di servire. Una piccola testimonianza anche della mia vita. Voi sapete che per tanti anni ero nella tenda di Cristo Risposta, e quando io ero in questo gruppo in America, il mio migliore amico ha avuto un incidente in cui lui ha avuto un ictus e è rimasto, diciamo, paralizzato metà del corpo, che alla fine con la riabilitazione lui riusciva a camminare, però sai, sempre metà corpo un po' bloccato, una mano bloccata. E questo fratello, devo dire, lui è col Signore adesso, però lui è rimasto nella missione, anche con questa grave e forte disabilità, a servire Dio. Un grande esempio per tutti noi. E lui girava con noi, con questa tenda, evangelizzando. Infatti lui era un vero evangelista. Qualunque persona che vedeva, lui parlava del Signore. E come lui aveva anche limiti fisici, lui aveva a volte bisogno di aiuto a spogliarsi, anche aiutarsi a lavarlo, eccetera, eccetera. E come era suo migliore amico, lui chiedeva a me. E mi ricordo un giorno lui saliva questa scala dove c'era il camion delle docce, perché là tutto era dentro camion o autobus. No, eravamo un po' come un circo cristiano. E lui era sopra la scala e gridava: Craig! E io sapevo cosa volevo. volevo che io venivo là, lo aiutavo a spogliarsi, mettersi in doccia. E devo dire che non lo volevo fare. Anche perché lui, poverino, non volevo dare fastidio alla gente, e quindi per questo magari non lavavo spesso. Passavano 3-4 giorni, che tutti noi, no, dopo 3-4 giorni, io dopo un giorno, ma sai, comincia anche a non avere un odore tanto suave, per dire chiaro, no? E umanamente io mi scocciavo andare lì a aiutarlo in quel momento, ma lui, come il blind Bartimeo, gridava ancora più forte, no? Io, come dicevo, stai zitto! E lui ancora più forte, Craig! Sì, mi vergogno anche a raccontarvi questo, ma comunque, se qualcuno può approfittare. Lui gridava una seconda volta ancora più forte, non potevo più fare finta di non sentirlo. Quindi sono andato là, sì, Brian, cosa, si chiamava Brian questo fratello? Brian, cosa, mi aiuti a nella doccia? Sì, ok. Vado nel camion là dove noi maschi avevamo tipo una, tenevamo tutta la nostra roba. Però devo dire, cioè, stavo facendo, ma stavo facendo con un atteggiamento brutto, tipo, mi scoccia, no? Sì, non facevo tutti questi gesti, ma nel mio cuore questo era il mio atteggiamento. E mi ricordo che ero lì nel camion a prendere i vestiti. E mentre prendevo i vestiti, il Signore mi ha parlato. E mi disse, Craig, non farai questo per me? E ho detto, sì, Signore, io lo farò per te. E devo dire che l'ho fatto con grande gioia, grandissima gioia. È totalmente cambiato il mio modo di vedere. Io ho detto, Signore, è un privilegio che tu hai bisogno di me, hai bisogno che io ti lavo, che ti aiuto. E devo dire che non è che mio fratello l'odore cambiava, è chiaro, ma è solo una cosa di prospettiva. Quando noi comprendiamo che servendo gli altri stiamo servendo il Signore dei Signori.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Elia fu per diversi anni profeta del Signore in Israele. Durante questo periodo insegnò al popolo a servire il vero Dio anziché Baal, che non era che un idolo pagano. Elia dovette affrontare molte difficoltà e corse gravi pericoli, ma il Signore non cessò mai di aver cura di lui e di proteggerlo. Ad un certo punto gli aveva messo accanto un bravo giovane di nome Eliseo, perché lo aiutasse e imparasse da lui. Eliseo seguiva il suo maestro ed era l'uomo che Dio aveva destinato ad essere suo profeta quando fosse venuto il momento di togliere Elia da questa terra. Il Signore aveva stabilito di rapire Elia in cielo in un turbine di vento. Un giorno, nel lasciare il villaggio di Gilgal, Elia disse a Eliseo: «Fermati qui, ti prego, perché l'Eterno mi manda fino a Betel». Ma Eliseo gli rispose: «Com'è vero che l'Eterno vive e che vivi anche tu? Io non ti lascerò». Forse Elia desiderava essere solo nel momento in cui il Signore sarebbe venuto a prenderlo, ma Eliseo non era disposto a separarsi da lui. Così andarono insieme a Betel. A Betel, come in alcuni altri luoghi a quel tempo, vi era una scuola di profeti. Queste scuole erano formate da persone che, nonostante l'apostasia dell'epoca, si riunivano insieme per essere di edificazione l'una all'altra, col proposito di ascoltare lo Spirito di Dio. Elia ed Eliseo visitavano spesso questi gruppi, che avevano per loro grande deferenza e li consideravano capi spirituali. Lo Spirito del Signore, infatti, aveva conferito a questi due grandi profeti una potenza maggiore e si manifestava loro con rivelazioni più approfondite. A Betel, alcuni discepoli dei profeti si recarono da Eliseo per parlargli. «Lo sai che quest'oggi l'Eterno rapirà in alto il tuo Signore?» gli chiesero. Il Signore aveva evidentemente rivelato anche a loro quanto stava per avvenire. «Sì, lo so», rispose Eliseo, «ma non ne parlate». Poco dopo, Elia disse al suo discepolo: «Fermati qui, ti prego, perché l'Eterno mi manda a Gerico». Ma la risposta di Eliseo non fu diversa dalla prima e seguì il profeta. Anche a Gerico un gruppo di discepoli dei profeti venne a chiedere ad Eliseo se era al corrente che il Signore avrebbe rapito Elia, ed egli rispose che sì, lo sapeva, ma che non ne dovevano parlare. Poi Elia disse ad Eliseo: «Fermati qui, ti prego, perché l'Eterno mi manda al Giordano». Anche questa volta Eliseo rispose che l'avrebbe seguito, e i due si incamminarono insieme. Una cinquantina di allievi profeti andarono dietro a loro, tenendosi a una certa distanza. Elia ed Eliseo si fermarono sulla riva del Giordano, ed anche gli altri si fermarono un po' più lontano. Elia intanto si era tolto il mantello e lo aveva arrotolato, poi con esso percosse le acque del fiume, che subito si divisero lasciandoli passare entrambi dall'altra parte a piedi asciutti. Sull'altra riva, Elia disse ad Eliseo: «Chiedi quello che vuoi che io faccia per te, prima che io ti sia tolto». Eliseo ebbe la prontezza di rispondere: «Ti prego, fa che mi sia data la potenza del tuo spirito, ma in misura doppia della tua». «Tu domandi una cosa difficile», gli disse Elia. «Tuttavia, se tu mi vedrai nel momento in cui ti sarò tolto, riceverai quello che chiedi. Ma se non mi vedrai, non lo avrai». Continuarono a camminare discorrendo insieme, e ad un tratto un carro di fuoco e dei cavalli pure di fuoco li separarono l'un dall'altro, ed Elia salì al cielo come in un turbine. Eliseo vide tutto ciò e gridò: «Padre mio! Padre mio, carro d'Israele e sua cavalleria!» Con questo intendeva dire che Elia per Israele aveva avuto più valore di un potente esercito. Quando non lo vide più, Eliseo si strappò di dosso le vesti e raccolse il mantello che il suo maestro aveva lasciato cadere. Poi tornò verso il Giordano, che nel frattempo aveva ripreso a scorrere normalmente nel suo letto. Col mantello imitò quello che aveva visto fare ad Elia, dicendo: «Dov'è l'Eterno, l'Iddio di Elia?» Al tocco dell'indumento le acque si divisero di nuovo ed egli poté varcare il fiume senza bagnarsi. Nel vedere questo, i discepoli dei profeti che si erano fermati a qualche distanza dal fiume esclamarono: «Lo spirito di Elia si è posato sopra Eliseo». Gli si fecero incontro e si chinarono fino a terra davanti a lui, ma probabilmente c'era ancora dell'incredulità in loro, perché chiesero ad Eliseo di mandarli a cercare Elia nel caso che l'Eterno, dopo averlo rapito, lo avesse lasciato cadere sopra qualche monte o in qualche valle.
Eliseo cercò di dissuaderli, ma essi insistettero tanto che il profeta non seppe più come fare per toglierseli di torno. «E va bene, andate», concesse infine. Quelli andarono e per 3 giorni cercarono dappertutto, senza naturalmente trovare traccia di Elia. Eliseo intanto si era fermato a Gerico e quando li vide tornare a mani vuote, osservò: «Non vi avevo forse detto di non andare?» Mentre Eliseo soggiornava a Gerico, gli abitanti della città gli fecero notare che l'acqua di cui dovevano servirsi era pessima e che nuoceva irreparabilmente alla fertilità della terra. Eliseo si fece portare una scodella nuova piena di sale e ne versò il contenuto nella sorgente da cui scaturivano le acque per il fabbisogno della città. «Così dice l'Eterno», disse compiendo il gesto, «io rendo sane queste acque ed esse non saranno più causa di morte né di sterilità». Da quel momento l'acqua diventò buona, secondo le parole pronunciate da Eliseo. Da Gerico, Eliseo si recò a Betel. Vi era quasi giunto quando un gruppo di ragazzetti uscì dalla città e prese a schernirlo e a farsi beffe di lui. Sali, calvo, dicevano irriguardosamente. Non dobbiamo dimenticare che Betel era uno dei primi centri idolatri del Regno del Nord. Qui Geroboamo, primo re di Israele dopo lo scisma, aveva collocato uno dei 2 vitelli d'oro perché divenisse oggetto di adorazione da parte del popolo. I profeti dell'Eterno non erano perciò ben visti dagli abitanti di Betel, i quali dovevano aver instillato anche nei loro figli questa mistura di odio e di disprezzo verso gli uomini di Dio. L'offesa recata a un profeta dell'Eterno non colpiva tanto la sua persona quanto quella di Dio, che in questo caso era rappresentata da Eliseo. Il profeta si rivolse verso quei piccoli schernitori, che altro non erano che il riflesso della corruzione idolatra di Betel, e pronunciò contro di loro una maledizione nel nome del Signore. In quello stesso istante, 2 orse sbucarono dal bosco vicino e sbranarono 42 di quei ragazzi. Questo doveva servire di monito alle loro famiglie e a quanti altri in Betel adoravano gli idoli e rigettavano l'Eterno beffandosi di lui. In seguito Eliseo andò da Betel al Monte Carmel e di là a Samaria, capitale del paese, per rendere testimonianza al nome dell'Eterno.

Fin dai tempi del re Davide, la terra di Moab, ad oriente del Mar Morto, era rimasta soggetta agli israeliti. Il paese era governato da un re proprio, ma pagava ogni anno un forte tributo ad Israele. Durante il regno di Acab e dei suoi figli, su Moab regnava Mesha. Era un allevatore di bestiame e possedeva numerose greggi, da cui traeva il tributo annuo da versare ad Israele, fissato in 100.000 agnelli e 100.000 montoni con la loro lana. Dopo la morte di Acab, Mesha si era ribellato e aveva cessato di pagare il tributo pattuito. Acazia, figlio di Acab, non era intervenuto tempestivamente e più tardi non aveva avuto il tempo di rifarsi perché era morto in seguito alle ferite riportate in un incidente. Quando suo fratello Jehoram, un altro figlio di Acab, divenne re, chiese a Giosafat, re di Giuda, di marciare con lui contro Moab. Giosafat accettò, benché il Signore lo avesse ripreso già due volte per essersi alleato coi re del nord. La prima volta si era unito ad Acab contro i Siri, la seconda volta aveva stretto un accordo con Acazia per formare una flotta mercantile. I due re di Giuda ed Israele guidarono i loro eserciti attraverso il paese di Edom, che allora era tributario di Giuda, e ne persuasero il re ad unirsi a loro contro Moab. Durante la marcia, i tre re si trovarono ben presto in serie difficoltà. L'acqua venne loro a mancare in mezzo al deserto, ed in breve uomini ed animali furono ridotti allo stremo delle forze per la gran sete. «Ahimè», sospirò il re di Israele preso da sconforto, «l'Eterno ha chiamati assieme questi tre re per darli nelle mani di Moab». Ma il buon re Giosafat reagì diversamente e chiese: «Non c'è qui nessun profeta dell'Eterno mediante il quale possiamo consultare il Signore?» La risposta gli venne da uno degli ufficiali del re di Israele. «C'è Eliseo, figlio di Shafat, che una volta era al servizio di Elia. La parola dell'Eterno è certamente con lui», disse Giosafat. I re di Israele, di Giuda e di Edom andarono a trovare Eliseo, il quale, come se li vide comparire davanti, si rivolse subito a Jehoram. «Che ho io a che fare con te?» gli disse con durezza. «Vattene dai profeti di tuo padre e di tua madre». Si riferiva ai profeti di Baal, onorati da Acab e Izebel. Ma il re di Israele, che sapeva di trovarsi nei guai, gli rispose: «No, perché l'Eterno ha chiamati insieme questi tre re per darli nelle mani di Moab». «Com'è vero che vive l'Eterno degli eserciti, al quale io servo», replicò Eliseo, «se non avessi rispetto a Giosafat, re di Giuda, io non avrei badato a te né ti avrei degnato d'uno sguardo». Poi si fece condurre un suonatore d'arpa e mentre questi suonava, la mano del Signore fu sul profeta. «Così parla l'Eterno», disse Eliseo, «fate in questa valle molte fosse, perché ecco quanto dice il Signore: voi non sentirete vento né vedrete pioggia, nondimeno questa valle si riempirà d'acqua e ne berrete voi, il vostro esercito e il vostro bestiame. Ma il Signore farà molto di più per voi, perché egli darà anche Moab nelle vostre mani, e voi distruggerete tutte le città fortificate e tutte le città più importanti, abbatterete tutti gli alberi da frutto, turerete tutte le sorgenti d'acqua e riempirete di sassi ogni buon pezzo di terra». Il mattino seguente, secondo la parola di Eliseo, le fosse erano già pronte. Allora dalla parte di Edom venne una gran massa di acqua che le riempì fino all'orlo. I moabiti avevano avuto notizia del potente esercito che avanzava contro di loro e nel levarsi quel mattino guardarono dalla parte dove presumevano si fosse accampato il nemico. Il sole dell'aurora risplendeva sulle acque della valle, mandando bagliori infuocati rossi come il sangue. I moabiti non avevano mai visto acqua in quella valle, perciò ne dedussero che si trattava di sangue. «È sangue!» si dissero l'un l'altro. «Certamente quei re sono venuti a battaglia tra loro e si sono distrutti a vicenda. Andiamo dunque, o moabiti, al saccheggio!» Certi di trovarsi di fronte a una carneficina, si precipitarono disordinatamente nella vallata per depredare i morti, ma gli israeliti, i giudei e gli edomiti li stavano aspettando. Lo scontro fu disastroso per gli uomini di Moab, che si diedero confusamente alla fuga, incalzati senza pietà dal nemico. I tre eserciti alleati avanzarono devastando e distruggendo tutto quello che in Moab vi era di buono e utile, come aveva detto Eliseo, per ispirazione divina.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolo.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Benvenuti amici al nostro consueto appuntamento, anche se solo per pochi minuti, è nostro desiderio essere di aiuto con qualche riflessione spirituale. È Giuseppe al microfono che vi presenta questa trasmissione dal titolo Verità Cristiana.

In questi nostri programmi diamo molta importanza alla Sacra Bibbia e incoraggiamo gli ascoltatori a farne tesoro. Forse qualcuno si chiederà perché bisogna leggere la Bibbia. Ebbene, sembra ovvio, la Bibbia è il pane della vita. Forse dirai che ci hai provato e l'hai trovato così noiosa. Questo mi fa pensare ad una signorina che comprò un libro dal titolo molto allettante, ma poi sfoglia una pagina dopo l'altra e si rivelò un vero sonnifero. Un giorno questa signorina fa la conoscenza di un simpatico giovanotto. La conoscenza diventa amicizia e si giunge alle confidenze. Il giovanotto confessa di aver scritto un libro. Che titolo? Domanda subito la signorina. Era proprio quel libro così noioso. Ritornata a casa, lo riprende in mano, lo legge attentamente. È diventato interessante, straordinario, dalla prima all'ultima pagina. Ora che essa ama l'autore del libro, lo ritrova in ogni pagina ed impara a conoscerlo sempre di più. Se Gesù è un estraneo per voi, se non desiderate conoscerlo, la Bibbia non può avere alcuna attrattiva per voi, perché essa è il mezzo scelto da Dio per rivelarci il Salvatore e il fondamento per la nostra fede. Fuori dalla rivelazione biblica, tutti gli errori sono possibili. Anche le più nobili teorie umane possono indurci in errore. Solo la Bibbia è una guida sicura, la bussola infallibile che può guidare il nostro cammino. Perché leggere la Bibbia? Perché essa risponde ai nostri problemi, è atta a soddisfare la nostra sete di vita e di gioia profonda, la nostra sete di pace e di consolazione. Essa sola può fortificare nell'ora della prova e della tentazione. Ci sono alcuni libri che informano, altri ancora che riformano, ma solo la Bibbia ha la capacità di trasformare. Bene amici, abbiamo parlato della parola di Dio e vorrei adesso farvi ascoltare un canto in inglese cantato da Amy Grant che dice appunto la tua parola. E vorrei solo tradurvi qualche frase per chi non conosce l'inglese. La tua parola è una lampada al mio piede, essa è una luce per il mio sentiero. Quando ho paura e penso di avere smarrito la via, tu sei sempre qui, accanto a me, e non temerò nulla finché tu mi sei vicino. Ti prego, Signore, sii m'accanto fino alla fine. Thy word, la tua parola.

Abbiamo già accennato all'importanza della lettura e della meditazione della Bibbia. Forse qualcuno ha cominciato a leggerla ed è finito con l'esclamare: ma non riesco a trovare il modo di uscirne. Sembra come una grande foresta sulla montagna. Sentieri che salgono, sentieri che scendono e costeggiano gli abissi. Ci sono dei bivi pericolosi ed io mi ci perdo. Vogliamo riflettere un attimo sul come leggere la Bibbia. La Bibbia non è un libro come tutti gli altri che si leggono dalla prima all'ultima pagina. È un libro difficile, un libro chiuso. Dio ha voluto così. I curiosi e gli schernitori le stanno davanti senza vedere e senza comprendere. Se leggiamo la Bibbia, dobbiamo avere il desiderio di incontrare Dio. È il suo libro. Prima di aprirlo, dobbiamo unire le mani e chiedergli di aiutarci a comprenderlo. La preghiera del salmista era: Signore, apri i miei occhi affinché io contempli le meraviglie della tua legge. Per facilitare le escursioni e impedire che gli alpinisti percorrano itinerari sbagliati, il club alpino pone dei cartelli indicatori e delle frecce sulle montagne. Seguendo queste frecce, di certo si arriva alla meta prefissa. Allo stesso modo, noi possiamo seguire alcune frecce che ci indicano a Cristo nella parola di Dio. Cristo infatti è il centro della Bibbia. Comincia dalla sua storia, che potrai trovare nei Vangeli. Il Vangelo di Giovanni, il discepolo prediletto, ci parla al nostro cuore. Vi troverai l'eco delle conversazioni di Gesù con coloro che incontrava nel suo cammino. Nicodemo, la donna samaritana e i suoi ultimi colloqui con i discepoli. Il Vangelo di Matteo ci mostrerà che Gesù è stato annunziato dal Vecchio Testamento. Aprite quindi l'Antico Testamento, nei capitoli 52 e 53 di Isaia troverete una suggestiva profezia del Cristo. Leggete poi gli Atti degli Apostoli ed una delle lettere, e queste vi daranno un quadro complessivo del messaggio biblico. Se mettete da parte pochi minuti al giorno, regolarmente, potrete trovare in quegli istanti dei dolci momenti di comunione con Dio. E infine, un ultimo consiglio: non leggete in fretta. Fatevi delle domande che faciliteranno la meditazione della lettura. Cosa mi dice Dio oggi? C'è una promessa per me, un avvertimento che mi concerne. Cosa ho appreso intorno alla persona e all'opera di Gesù Cristo?

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
3: Apriamo le nostre Bibbie in Colossesi capitolo 2. Paolo non ha mai visitato la chiesa di Colosse. Ha sentito di loro da Epafra, che è il ministro lì, che gli ha parlato dell'amore che queste persone hanno per Gesù Cristo e della loro fede, ma gli ha anche parlato di alcune eresie che stanno cercando di infiltrarsi nella Chiesa. E quindi Paolo scrive loro per avvertirli contro queste eresie, e così nel verso 1 del capitolo 2 dice: «Voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi, per quelli che sono a Laodicea e per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona». Paolo sta parlando di questo conflitto interiore che lui ha per loro, per l'amore che ha per loro. Il desiderio che ha è quello di incontrarli, è quello di vederli, e anche se non li ha mai visti, lo stesso è molto preoccupato per loro. È preoccupato a causa di queste eresie che si stanno diffondendo come una piaga nella Chiesa. E non so perché, ma sembra che le menzogne o le eresie volano su ali d'aquila mentre la verità viaggia sul dorso di una tartaruga. Le eresie riescono a diffondersi così velocemente in giro per il mondo. E sembra come se la gente abbia una certa simpatia per l'eresia, mentre invece è molto riluttante a seguire la verità. Era così ai giorni di Paolo ed è così oggi. Scopriamo che queste eresie dilagano nella nostra nazione, o meglio dilagano in tutto il mondo, e la gente si fa prendere da queste in tutto il mondo. E questo provoca a Paolo un terribile conflitto interiore, una grandissima preoccupazione, un grandissimo peso. La preghiera di Paolo o il desiderio di Paolo per quelli che non ha mai incontrato faccia a faccia è questo, affinché i loro cuori siano consolati, essendo essi uniti insieme nell'amore, ed ottengano tutte le ricchezze della piena certezza d'intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo. Ora, una delle eresie che vengono promulgate lì a Colosse è l'eresia gnostica. Le persone si sceglievano dei nomi che indicassero la loro presunta superiorità nella conoscenza. Molto spesso si può dire molto di un gruppo semplicemente dal nome che scelgono. E se scelgono un nome strano per la loro comunità, tu capisci che c'è qualcosa di strano circa la loro comunità. E certi nomi danno in un certo senso una chiara traccia delle caratteristiche della comunità stessa. Ora, la parola gnosi significa conoscenza. Gli gnostici erano convinti di possedere una conoscenza superiore di cose misteriose, e gli gnostici amavano parlare di misteri, E dovevi diventare parte del loro piccolo club per essere in grado di comprendere questi misteri. E usavano sempre questo termine, i misteri. E così Paolo prende questo loro termine, e il suo desiderio è che quelli di Colosse possano pervenire alla conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo, che lui ci ha detto nel capitolo precedente essere Cristo in voi speranza di gloria. Ora, affinché i loro cuori siano consolati, secondo, affinché siano uniti insieme nell'amore. Che cosa meravigliosa quando una chiesa è unita insieme nell'amore di Gesù Cristo. E poi affinché possano sperimentare le ricchezze della piena certezza. È davvero triste che molte persone lottano per quasi tutta la loro vita cristiana con la mancanza di una reale certezza della loro salvezza. Per anni non sono stato davvero sicuro se ero salvato o no, e andavo all'appello ogni domenica sera, in un certo senso per confermare la mia salvezza. Ma questo è un modo difficile di vivere. Che benedizione poter avere una piena certezza. Questo è lo scopo per cui Giovanni ha scritto la sua piccola epistola. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna. E che grande benedizione quando hai la piena certezza. Come cantiamo, beata certezza, Gesù è mio. E questa piena certezza è ciò che Paolo vuole che loro sperimentino. Ora, come faccio ad avere una piena certezza? Solo se vengo per fede, confidando nella grazia e nella misericordia di Dio, per mezzo di Cristo. Se dipendo dai miei sforzi e dalle mie opere, perché essi mi rendano giusto, non avrò mai una piena certezza. Così tutti quelli che hanno questa relazione legale con Dio, o questo rapporto basato sulle opere con Dio, mancano di questa piena certezza della loro salvezza. Solo quando giunge a comprendere veramente la grazia di Dio e la nostra posizione in Cristo, solo allora puoi davvero godere di una piena certezza. Il desiderio di Paolo è che loro possano avere questa piena certezza e la comprensione, il riconoscimento del vero mistero. Non è grazie ad un qualche sforzo che posso essere giusto, ma il vero mistero è che Cristo è in me. Questa è la mia speranza di gloria, l'opera di Gesù Cristo in me. E poi, naturalmente, dato che questi parlavano sempre della superiorità della loro saggezza e della loro comprensione e della loro conoscenza, Paolo dice in Cristo in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. È tutto racchiuso in Gesù Cristo. Or dico questo, dice Paolo, affinché nessuno vi inganni con parole suadenti, perché quantunque sia assente da voi col corpo, pure sono con voi con lo spirito. E mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Paolo dice non sono lì fisicamente, ma sono lì spiritualmente. Ci sono troppe persone che frequentano in questa maniera. Ci sono in spirito, ma non fisicamente, non nel corpo. Oh, ero con voi in spirito, fratello. Grandioso. Se tutta la Chiesa facesse così, non ci sarebbe nessuno qui. Dovremmo chiudere tutto. Non ci sarebbe motivo di esistere. Ma Paolo dice, mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui. Ora qui per me c'è una cosa molto interessante. In genere alle persone si dice di guardare indietro alle loro radici. Come avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate con Lui. La maggior parte di quelli che propongono false dottrine o eresie non le propongono a quelli che devono essere evangelizzati, ma cercano di proporle alla Chiesa. Pochissime eresie sono evangelistiche. Non hanno come preda i peccatori, hanno come preda i santi. Non vanno per le spiagge a proclamare le loro idee. Vanno nella Chiesa e cercano di infiltrarsi nella Chiesa. E poi dicono, beh, ho ricevuto questa nuova rivelazione, oppure hai sentito questo nuovo profeta di Dio e alcune delle sue nuove rivelazioni. Ed è per questo che in genere si dice di guardare alle loro radici. Perché quelli che sono evangelici, quelli che sono impegnati fuori a portare i perduti a Gesù Cristo, sono in genere mossi dalla verità dell'Evangelo, E l'Evangelo ha sempre come suo effetto naturale l'evangelizzazione, il raggiungere i perduti. Ma non è così per quelli che portano eresie. Essi vogliono essere parassiti, vogliono vivere a spese della Chiesa, essi vogliono portare alla Chiesa qualche nuova rivelazione. Il nostro ministero non è proprio per i perduti, il nostro ministero è per la Chiesa. La nostra verità che vorremmo condividere è per la Chiesa. E così Paolo li riporta al punto da cui sono partiti. Come avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate con Lui. Non vi fate prendere da queste nuove rivelazioni che Dio ha svelato in questi ultimi giorni. In realtà, non abbiamo bisogno di nessuna nuova rivelazione della verità. Quello di cui abbiamo bisogno è nuove esperienze della verità che conosciamo. Dio ci ha dato tutto quello che ci necessita per vivere una vita di santità nella sua parola. È tutto lì. Non abbiamo bisogno di nessuna nuova rivelazione, ma quello di cui abbiamo bisogno è una fresca esperienza delle vecchie verità della parola di Dio. Quindi state attenti affinché nessuno vi inganni con parole suadenti, perché come avete ricevuto Cristo così camminate in Lui, essendo radicati e fondati in Lui. Cristo è la base, il fondamento, ma Lui è anche colui su cui costruiamo. Le nostre vite devono essere centrate su Gesù Cristo. Essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede come vi è stato insegnato, abbondando in essa con ringraziamento. Quindi di nuovo indietro alle vostre radici. Le vostre radici sono in Gesù Cristo. Vi è stato insegnato a credere e a confidare in Gesù Cristo per la vostra salvezza, per il perdono dei vostri peccati. Ora non cercate di migliorare con le vostre opere quella giustizia che Dio vi ha attribuito per mezzo della fede. Guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con vano inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. E così un duplice avvertimento. Quelli che vi vogliono ingannare con le loro parole suadenti, cercando di portarvi lontano dalle radici in Cristo Gesù, e quelli che cercano di farlo tramite la filosofia e i loro vani inganni che sono secondo la tradizione degli uomini, perché Cristo è il centro della nostra esperienza, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Lui è tutto. E in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Ora, una delle cose che negavano gli gnostici era proprio la Deità di Gesù Cristo, o l'incarnazione, cioè che Dio è venuto in forma umana. Paolo sta riaffermando questa verità. E voi siete ripieni in Lui, o siete completi in Lui. Oh, Dio ci aiuti a capire bene questo. Tu sei completo in Lui. La tua giustizia è completa, la tua salvezza è completa, non puoi aggiungerle nulla, tu sei completo in Lui. Quante volte nei miei tentativi di piacere a Dio prometto a Dio di essere migliore? Così faccio tante promesse a Dio. Signore, pregherò di più. Signore, leggerò la Bibbia di più. Signore, migliorerò questa giustizia. Sarò migliore. Sarò più giusto questa settimana, e tentavo con i miei sforzi, con le mie opere, di essere accettato da Dio e di essere giusto davanti a Dio. E questo era una continua lotta. Oh, magari avessi avuto qualcuno che mi insegnasse in quei giorni che ero completo in Gesù Cristo e che dovevo solo confidare in Lui e affidarmi a Lui, che sono completo e non c'è niente che devo aggiungere. Se sei completo, non puoi aggiungere.

principato e potestà. E vi abbiamo detto in precedenza che i principati e le potestà sono ranghi di spiriti. Ora, nel principio, quando Dio ha creato l'universo, Dio ha creato prima gli esseri angelici, milioni, centinaia di milioni di esseri angelici. E questi esseri angelici che Dio ha creato erano divisi in ranghi e in ordini. C'erano i cherubini, c'erano i serafini, c'erano i principati e le potestà, e le autorità e i domini, i vari ranghi di esseri angelici. E quando Satana, che era ad uno dei più alti ranghi di esseri spirituali nella creazione di Dio, quando lui si è ribellato a Dio, c'è un'indicazione nel libro dell'Apocalisse che un terzo degli angeli si è unito a lui nella sua ribellione, il che significa che Dio li ha creati liberi, esseri morali liberi, così come ha creato noi esseri morali liberi, con la capacità di fare le nostre scelte. E quindi quelli che hanno scelto di andare con Satana probabilmente appartenevano un po' a tutti questi ranghi diversi. Quindi i principati e potestà può riferirsi agli angeli caduti o può riferirsi a quelli che sono ancora in ubbidienza a Dio. Ad ogni modo Gesù ha autorità su entrambi. Naturalmente quelli che sono rimasti ubbidienti a Dio, lui regna su di loro, ma anche quelli che si sono ribellati contro di lui sono ancora sotto la sua autorità. Ora, non mi piace essere frainteso, e questo è un concetto difficile certe volte da afferrare, ma nel quadro generale Satana sta compiendo la volontà di Dio, cioè sta facendo un servizio che Dio intendeva fargli fare. Vedete, Dio lo usa per lo scopo di provare la nostra devozione e la nostra dedizione a Dio. Se non fosse per Satana, Dio non saprebbe veramente, o meglio, lui sa ogni cosa, ma tu non sapresti veramente se ami Dio. E così come dice Dio, io ti ho messo alla prova, non è perché lui potesse capire, ma perché noi potessimo capire noi stessi. E così lo scopo delle prove e dei test è per il nostro bene, in modo che sappiamo esattamente a che punto stiamo. I materiali vengono testati per conoscere le loro forze e le loro debolezze. E quando Dio ci prova, noi capiamo quali sono i punti in cui siamo deboli. E Satana viene usato da Dio, realizzando uno scopo divino nel mondo oggi. È triste ed è tragico che abbia questa parte, ma è così. Ora è lui che l'ha scelto, così come gli uomini oggi scelgono di ribellarsi a Dio. Quindi non può incolpare Dio, come Giuda. Lui era in un certo senso alle strette. La Bibbia prediceva che Gesù sarebbe stato tradito da uno dei suoi amici. Gesù disse a Giuda sarebbe stato meglio che non fossi mai nato, perché era destinato a tradire Gesù Cristo. Ora, questo era parte del piano prestabilito, eppure Giuda ha consentito e ha scelto di tradire il Signore. Un concetto difficile, davvero, da afferrare. E non sono del tutto sicuro che lo afferriamo completamente. Satana era destinato ad essere lo strumento per cui l'uomo sarebbe stato provato, eppure è lui che ha scelto di ribellarsi a Dio. Ma persino nella sua ribellione, lui sta realizzando lo scopo che Dio ha stabilito per lui e rimane soggetto a Dio. Dio pone i limiti e i confini di dove può andare. Quando compare davanti a Dio nel caso di Giobbe, lui si lamenta perché dice: tu hai messo un riparo, una protezione intorno a lui. Non posso toccarlo. Togli questa protezione. Lasciami arrivare a lui e vedrai se non ti maledice. Dio prima di tutto aveva posto una protezione intorno a Giobbe. E anche quando Dio ha rimosso quella protezione, ha continuato a mettere delle limitazioni. Va bene, puoi arrivare fin qui, ma non fare questo. E così Satana era sempre soggetto all'autorità di Dio, e questo rimane sempre. Dio stabilisce i confini entro cui lui può operare. Dio stabilisce i confini entro cui lui può infastidirti. Può arrivare fino ad un certo punto, ma non può andare oltre. Dio pone i confini e quindi lui deve essere sottomesso all'autorità di Dio. È sempre sbagliato pensare a Satana come all'opposto di Dio. Non ci va neanche vicino. Non si possono fare paragoni tra Satana

0: e Dio come se fossero due opposti, o in qualche modo simili. Perché Dio di nuovo è infinito, eterno, onnipotente, e Satana è un essere creato. E quindi se vuoi cercare un opposto di Satana, dovresti guardare a Michele o a Gabriele, quegli angeli che sono rimasti fedeli a Dio, che hanno un rango elevato e il rango più elevato tra gli angeli. Ma non pensare mai a Satana come all'opposto di Dio, perché gli stai attribuendo un potere di gran lunga superiore di quello che è in realtà, un'autorità di gran lunga superiore di quella che è in realtà. Lui si muove all'interno di confini precisi. Dio stabilisce i limiti della sua opera. Quindi tutti i principati e le potestà sono sotto l'autorità di Gesù Cristo. Lui è il capo o l'autorità su ogni principato e potestà, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo, nello spogliamento del corpo dei peccati, nella carne, nella circoncisione di Cristo. Ora c'erano alcuni, e ora sta parlando di quest'area, è passato dagli gnostici ai giudaizzanti, che insegnavano che per essere giusti la fede in Cristo Gesù non è sufficiente. Questo è buono, è importante, è necessario, ma non è abbastanza. Per poter essere salvato devi anche aderire alla legge, quindi devi essere circonciso e devi osservare la legge. La fede in Gesù non è abbastanza. Ecco perché Paolo dice: voi siete completi in Lui. Questo è sufficiente. E voi siete stati circoncisi, ma non della circoncisione in senso fisico, che richiede la legge. Ma la vostra circoncisione è una vera circoncisione, per mezzo di Cristo. Voi avete rinunciato alla vita secondo la carne. E qui sta il tragico errore dei giudei. Loro contavano sull'esperienza fisica e non quella spirituale. Così, anche se fisicamente erano stati circoncisi, stavano ancora camminando secondo la carne. E Paolo dice che questo annulla completamente il rituale fisico. L'idea è quella di recidere la vita secondo la carne, non vivere più secondo la carne. Quindi Paolo dice che se i gentili si sono convertiti dalla vita secondo la carne e vivono secondo lo spirito, anche se non sono passati per il rito fisico della circoncisione, questo viene contato come circoncisione, perché Dio guarda al cuore dell'uomo. E quindi qui Paolo afferma questa stessa verità. La vera circoncisione è quella dello spirito, nel mio cuore, quando mi allontano dalla vita secondo la carne per vivere secondo lo spirito, per mezzo della fede e della potenza di Gesù Cristo. Io sono stato circonciso agli occhi di Dio, cioè sono stato appartato per vivere secondo lo spirito davanti a Dio, e questo è quello che conta per Dio. La cosa tragica circa i rituali fisici, è che troppo spesso le persone iniziano a sostituire il rituale con la realtà. Nel rituale del battesimo, quante persone oggi confidano erroneamente nel rituale del battesimo e lo scambiano per la realtà? Il rituale del battesimo, come Paolo sottolineerà qui, in realtà è la morte della vecchia vita della carne, in modo che io possa essere in Cristo, nel Cristo risorto, e vivere secondo lo Spirito. È questo quello che significa. Ora, se sono stato asperso da bambino, o se sono stato immerso da adulto, e continuo a vivere nella vecchia vita, continuo a vivere secondo le cose della vecchia vita, allora il rituale fisico non significa nulla. Ma se io per mezzo dello Spirito vivo e cammino secondo lo Spirito, la nuova vita in Cristo, magari mi sono convertito nel deserto del Sahara e non c'era abbastanza acqua per immergermi, ma questo non annulla la mia salvezza o la mia nuova vita che vivo in Gesù Cristo, perché essa viene dallo Spirito. Come dice Pietro, il battesimo non salva, non è la rimozione della sporcizia della carne, non è il rituale, ma il mio cuore, la coscienza verso Dio di vivere e camminare davvero secondo lo Spirito. Essendo stati sepolti con Lui nel battesimo, in Lui siete anche stati insieme risuscitati, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. E con lui Dio ha vivificato voi, che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati. Ora Paolo lega insieme questi due rituali, che entrambi simboleggiano più o meno la stessa cosa. Per i giudei il rituale era la circoncisione, che doveva essere il simbolo che voglio vivere secondo lo spirito, non secondo la carne. Per i cristiani il battesimo significa la stessa cosa, la nuova vita secondo lo spirito. La vecchia vita secondo la carne, dominata dalla carne, è morta, è sepolta, e ora vivo una nuova vita secondo lo spirito. Ed entrambi i rituali simboleggiano la stessa cosa. Per i giudei era la circoncisione, per i cristiani era il battesimo. Quindi questa verità si applica ad entrambi. Non è il rito fisico che fa niente, ma è quello che è successo nel mio cuore e nella realtà della mia vita. Quindi, essendo morti nei vostri peccati, nell'incirconcisione della vostra carne, lui vi ha vivificato insieme con lui, avendovi perdonato tutti i peccati. In Efesini capitolo 2 c'è il versetto correlato a questo che troviamo qui. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali un tempo camminaste seguendo il corso di questo mondo. La cosa che mi piace qui è perdonandovi tutti i peccati. L'intero vostro passato è stato cancellato per la vostra fede in Gesù Cristo. Ogni peccato, ogni fallo è stato cancellato come risultato della tua fede in Lui. Non solo questo. La legge che queste persone stavano cercando di imporre sui Colossesi, tutti questi ordinamenti della legge, l'osservare i sabati, le leggi relative ai cibi, i tipi di carne che potevi mangiare, le varie tradizioni dei giudei relative all'alimentazione. Dice che Gesù ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che c'era nemico, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce. Quindi Cristo è la fine della legge per quelli che credono. La legge non poteva renderti giusto, la legge poteva solo condannarti. Era contro di te, ti condannava. Quindi Gesù ha annientato questi documenti fatti di ordinamenti che ci erano contrari. Quindi io non sono sotto la legge. Non sono sotto una giustizia che dipende da regole e da regolamenti. La mia giustizia non ha niente a che fare con le mie azioni. La mia giustizia ha a che fare con la mia fede. Ora la mia fede produrrà delle azioni. E se dico di avere fede, ma le mie opere non sono coerenti con essa, allora mi sto vantando di una fede che non ho. Ma le opere devono sempre seguire ed essere il risultato della fede. E questo significa che non dipendo dalle mie opere come base per la mia giustizia davanti a Dio. Non dico, beh, sono giusto perché prego tante volte al giorno. Sono più santo di te perché io leggo la Bibbia e tu no. No. Io non sono giusto per quello che ho fatto. Io sono giusto perché Dio ha messo la giustizia sul mio conto, perché credo e confido in Gesù Cristo, totalmente. Ora, perché credo e confido in Gesù Cristo, per questo voglio conoscerlo. E quindi leggo la parola. Perché confido in Lui e lo amo, per questo comunico con Lui e voglio rimanere in costante comunicazione, in costante comunione con Lui. Ma questo non fa di me un giusto. Questo è solo il risultato del fatto che sono giusto, grazie alla mia fede in Gesù. È importante che distinguiamo tra queste cose. È di vitale importanza che distinguiamo tra queste cose. Perché è così facile finire per collegare la nostra giustizia con le attività che facciamo o con le nostre opere. Ora, quando faccio questo, mi metto sempre nella posizione di quello che giudica gli altri, che non fanno tanto quanto faccio io. Questo mi rende un po' migliore, questo mi rende un po' più giusto, e sempre mi mette nella posizione di quello che giudica gli altri. Beh, sapete, non hanno quello che ho io. Quindi è un posto pericoloso in cui mettersi. Dio non vuole che tu stia lì. Ma quando la mia giustizia è semplicemente per mezzo della mia fede in Cristo, non posso vantarmi della mia giustizia. Né posso vantarmi delle opere che faccio. E se incrociate qualcuno che si vanta dei suoi sforzi, si vanta dei suoi sacrifici, si vanta delle sue opere, avrete un classico esempio di quello che sto dicendo. Vedete, dato che Dio ha fatto della giustizia qualcosa che Lui mi attribuisce mediante la mia fede, questo elimina completamente il vanto. L'unico mio vanto è in Gesù. Quindi quando incontrate persone che parlano sempre di quanto è buono Gesù e di quanto è meraviglioso Gesù, e oh, non so che farei senza il Signore è così buono, mi benedice così tanto, allora sapete che quella persona è giunta ad una reale comprensione di cosa vuol dire avere la giustizia mediante la fede in Gesù Cristo. Perché non ti parla di se stesso, ma si gloria nel Signore e in quello che il Signore ha fatto. Così Gesù ha posto fine al governo che la legge aveva sull'uomo, l'ha inchiodata alla croce. Questa è la fine della legge. Essa è stata un precettore finché non è arrivato Cristo. Ma quando è venuto Cristo, la legge non è stata più valida. È stata fino a quel punto. Ma Lui è stato la fine della legge per quelli che credono. Perché nessun uomo potesse essere reso giusto mediante l'osservanza della legge. Puoi essere giusto solo se credi in Gesù Cristo. Avendo quindi spogliato i principati e le potestà, ora abbiamo letto che Lui ha autorità sui principati e sulle potestà, e ora ci viene detto che Lui li ha spogliati o li ha sconfitti, e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Lui, sulla croce. Quindi la croce di Gesù Cristo è dove la vittoria su Satana è stata completata. Ora Satana spesso gli si è rivolta tutto contro. Lui non è onnisciente, non sa ogni cosa e cade in trappola tante volte. Dio fa in modo che le sue armi gli si rivoltino contro, come Giuseppe e i suoi fratelli che hanno cospirato di venderlo come uno schiavo all'Egitto. Sapete, no, per essere venduto in Egitto, per essere venduto come schiavo. E in seguito, quando Giuseppe va dal faraone e interpreta il sogno e viene messo dal faraone come capo dell'Egitto, e poi vengono i suoi fratelli per comprare il grano e tutto il resto. E quando loro finalmente capiscono che è il loro fratello, che loro avevano tradito, quello con cui stanno avendo a che fare, hanno grande paura e dicono: oh ragazzi, è la fine, questo adesso ci prenderà prigionieri. Ma lui dice: guardate, non abbiate paura che io mi voglia vendicare. Il male che voi avevate pensato di farmi, Dio lo ha trasformato in bene. E spesso Dio prende le intenzioni malvagie di Satana e le converte in bene. Vedete, le sue armi gli si rivoltano sempre contro. E voi pensate che si dovrebbe scoraggiare dopo un po'. Lui segue questo schema e pensa: ah, ho preparato tutto per benino. Ma poi Dio rivolta tutto. Aman aveva determinato di distruggere i giudei, che si sarebbe liberato di loro una volta per tutte. E dopo questa esperienza mortificante, in cui proprio l'uomo che aveva fatto scattare la sua rabbia contro i giudei è stato obbligato dal re a dare proprio a lui una posizione di onore, è dovuto andare per le strade davanti a lui su un carro e dire: questo è l'uomo che il re vuole onorare. Oh, come rivolta tutto il Signore contro il vecchio Aman. E così lui aveva costruito una forca alta più di 20 metri, in modo che tutta la città potesse vedere Mardocheo appeso lì sopra. Ucciderò tutti i giudei, ma per questo Mardocheo ho un trattamento davvero speciale. Lo farò dondolare da una forca alta più di 20 metri, in modo che tutti vedranno. E alla fine ci è finito lui appeso sulla sua stessa forca. E spesso avviene in questo modo. Così Satana, portando Gesù alla croce, sollevando la gente contro di lui, ma è stato alla croce che Gesù lo ha sconfitto. La legge ci reclamava, perché noi abbiamo violato la legge, e quindi dovevamo morire. Satana ci reclamava, perché noi abbiamo servito Satana, e il salario del servizio a Satana è la morte. Ma Gesù ci ha riscattato dalla maledizione della legge, ci ha riscattato dal potere di Satana, ci ha comprato. Dove? Alla croce. È lì che ha pagato il prezzo, perché è morto al posto nostro. E così lui ha spogliato i principati e le potestà, Lui ha trionfato su di loro alla croce. La croce è la chiara manifestazione della vittoria di Cristo. Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande, o rispetto a feste, a noviluni, o a sabati. Ora queste erano tutte cose della legge. Non potevano mangiare certi tipi di cibi. Dovevano preparare i cibi in un determinato modo per poterli mangiare. C'erano determinati giorni sacri. C'era il sabato della luna nuova. E poi c'erano i sabati. E Paolo sta dicendo: nessuno vi giudichi per queste cose. Non permettete a nessuno di giudicarvi in queste cose. Non si applicano più a me nella mia relazione con Dio. La mia relazione con Dio non migliora perché osservo una particolare dieta. Non posso essere più giusto osservando una dieta particolare. Oh, tu mangi il maiale. Oh, devi vergognarti. Io non mangerei mai il maiale, come se questo mi facesse più giusto. Così oggi ci sono persone che ci giudicano per quello che mangiamo, per quello che beviamo, o riguardo a giorni sacri o al sabato. Ora, questi giorni sacri, questi sabati, queste offerte che venivano fatte, erano tutte ombre delle cose a venire, non erano la realtà, erano solo un'ombra, prefiguravano cose future. La vera sostanza è Gesù, il corpo, la sostanza è di Cristo. Queste cose erano solo delle raffigurazioni. E così il sabato era solo una prefigurazione del riposo che abbiamo in Gesù Cristo. Lui è il nostro sabato. Lui è il nostro riposo. Quindi in realtà non fa alcuna differenza se ci raduniamo di domenica, il primo giorno della settimana, per adorarlo, o se ci raduniamo di sabato per adorarlo. L'idea del sabato era per mostrare il riposo di Dio per il suo popolo, ma questa era solo la prefigurazione del vero riposo che abbiamo in e per mezzo di Gesù Cristo. Quindi tutte queste cose della legge raffiguravano solo quello che sarebbe stato compiuto da Gesù. E la legge è importante da studiare per noi solo per comprendere completamente quello che Gesù ha fatto per noi nel sacrificio per i nostri peccati. Nessuno vi derubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio e a motivo della sua mente carnale. Ora ci sono alcuni che dicono: beh, non serve disturbare Dio per le tue piccole cose, oppure Dio potrebbe non essere interessato a starti a sentire, quindi sarebbe saggio, c'era un santo che viveva da queste parti, sarebbe più saggio pregare lui, che interceda lui per te, perché di sicuro Dio lo ama tanto. Era davvero un sant'uomo e Dio lo ama tanto e gli darà ascolto. Quindi prega al santo e fa che sia lui ad intercedere per te, perché forse è meglio che non vai direttamente a Dio da solo. Sai, in un certo senso sei un po' out e ci vuole qualcuno che sia in. Lascia che sia lui ad intercedere per te. Nessuno vi derubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli o culto dei santi, perché questi si fondano su cose che non hanno visto. Viene tutto dalla vanità di una mente gonfia d'orgoglio e non attenendosi al capo, da cui tutto il corpo, ben nutrito e tenuto insieme mediante le giunture e le articolazioni, cresce con l'accrescimento che viene da Dio. Tutti noi possiamo stare aggrappati a Gesù Cristo e ricevere forza e nutrimento direttamente da Lui. C'è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e l'uomo, Cristo Gesù uomo. E Maria non può fare da mediatrice per te, e nessun santo può fare da mediatore per te. Nessun angelo può fare da mediatore per te. Un solo Dio è un solo mediatore, e Gesù Cristo è quel mediatore. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Non puoi venire al Padre per mezzo dei santi. E naturalmente un passo oltre è andare a Maria perché lei dica a suo figlio di parlare a suo padre. Sappi che puoi andare direttamente al Padre, per mezzo di Gesù Cristo che è il nostro mediatore. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Non devo passare per una catena di comando. Gesù ha aperto la porta direttamente al trono di Dio per te e per me. Siamo diventati figli di Dio. E c'è una cosa relativa ai figli. Essi hanno sempre accesso al Padre. È interessante, dati i nostri impegni, non sempre è facile poter vedere tutti. E molte volte entrano delle persone e noi siamo così pieni di lavoro che è difficile prendere del tempo per stare con loro. Ma sapete, ci sono dei bambini qui intorno che vengono e bussano alla porta e dicono «Nonno!» E subito la porta è aperta e c'è sempre tempo. Loro hanno accesso per la relazione che hanno con me. E questa è la cosa bella con Dio, la tua relazione con Lui. E perciò c'è sempre accesso. La porta è sempre aperta. Puoi venire sempre con piena fiducia. Quindi questa è una falsa umiltà, che nessuno vi derubi, come se questo avesse dei vantaggi. Non ci sono vantaggi in questo. Se dunque siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché vi sottoponete a dei precetti come se viveste nel mondo, quali non toccare, non assaggiare, non maneggiare, tutte cose che periscono con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini? Ora questa vita di ascetismo che vivevano gli gnostici, come se ciò li rendesse più spirituali. Sai, se vuoi essere davvero spirituale, allora faresti bene a trovarti un piccolo cubo di 3 metri per 3 e chiudere con il mondo là fuori e startene lì seduto a leggere la Bibbia tutto il giorno e a cantare inni a Dio e a vivere in quel cubo. Oh, allora saresti davvero molto santo e molto giusto. No, queste cose, sapete, no, digiuna tutto il tempo, non mangiare questo, non mangiare quello, non toccare questo, non toccare quello. Queste cose possono anche avere qualche apparenza di sapienza nella disciplina del corpo e nell'umiltà, perché disciplini e tratti duramente il tuo corpo. Ma in realtà non onorano Dio, ma glorificano solo la carne, o soddisfano la carne. In altre parole, la mia carne potrebbe essere molto appagata in un digiuno di 30 giorni, perché ora ho dimostrato che so governare il mio corpo e tutto il resto. Ma in realtà, quando mi glorio di quello che ho fatto, ciò non onora veramente Dio. Quindi, se dunque siete risuscitati con Cristo, se siete risuscitati con Cristo, tornando indietro all'essere sepolti con Cristo nel battesimo, allora se siete risuscitati con Lui, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Non siete veramente legati a queste cose del mondo, agli elementi del mondo. Non siete sotto leggi, non toccare, non maneggiare, non assaggiare. Siete risuscitati con Cristo. Vivete in una nuova dimensione di vita, la dimensione spirituale della vita. E dovreste cercare quelle cose che sono di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Ora di nuovo la mia vita è il riflesso di quello che sono e di quello in cui credo, e questo non significa che Paolo sta dando loro il permesso di vivere secondo la carne. Non significa che sta dicendo che non importa come vivi. Quello che sta dicendo è che queste cose non sono le cose che ti rendono giusto, e non dovresti vivere in una relazione al negativo con Dio, una relazione fatta di divieti, sotto la legge. Dovresti vivere una relazione al positivo con Dio, che ti porta a cercare le cose spirituali, a cercare e a procacciare le cose di lassù, e ad avere la mente alle cose di lassù, non alle cose che sono sulla terra, perché in realtà tu sei morto a quelle cose. È questo il principio che sta insegnando. Io sono stato crocifisso con Cristo, quindi sono morto alla carne e alle cose della carne e alla vita della carne. Non dovrei vivere secondo la carne, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. È qui che ora vivo, in Cristo, in Dio. E quando Cristo, che è la nostra vita, ora vedete, questa è la chiave di tutto, è proprio qui. Puoi dire questo, che Cristo è la mia vita, Come dice Paolo, per me il vivere è Cristo. Amo questa potente affermazione. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Gesù sta per tornare, come ha detto, sulle nuvole del cielo e con grande gloria. Ecco, Egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù ritornerà nella medesima maniera. E quando Cristo, la nostra vita, apparirà, anche noi appariremo con Lui in gloria. Oh, ma quanto è importante che possiamo dire Cristo la mia vita, che la mia vita è così legata a Lui e incentrata su di Lui, che Lui è la mia vita, Cristo la vita mia. Quanto amo questo. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra, cioè i desideri del vostro corpo, fateli morire. Fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza. Ora Paolo, nello scrivere agli Efesini, dice loro la stessa cosa, che per queste cose viene l'ira di Dio sulla terra. Quindi non dovremmo renderci colpevoli delle stesse cose. Sappiate questo, dice, nessun fornicatore o immondo o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Nello scrivere ai Galati fa l'elenco delle opere della carne e poi dice: coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. In Romani 1 dice: perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità di Dio nell'ingiustizia. E poi, dopo aver fatto questa lunga lista di cose, simile a questa qui, dice: quelli che fanno tali cose sono degni di morte. Quindi non vi ingannate, non vi fate sedurre dagli uomini. Non puoi vivere secondo la carne ed ereditare il regno di Dio. Il fatto che ho accettato Gesù Cristo, il tutto è in questo, che ho rinunciato alla vita della carne. Sono morto alla carne per poter essere vivo a Dio in Cristo, vivo secondo lo Spirito. E se continuo a vivere secondo la mia carne, non solo viene negato il rituale del battesimo, ma tutto quello che dico viene negato. Giovanni dice: se uno dice di amare Dio e odia suo fratello, è un bugiardo. La verità non è in lui. Se uno dice di dimorare in Cristo, allora dovrebbe camminare come Cristo ha camminato. In altre parole, non è quello che dici che conta veramente, è come cammini che conta. E così stai camminando secondo lo Spirito. Hai rinunciato alle cose nascoste del mondo. Hai messo a morte le opere della carne. Non siate ingannati. Se vivete secondo la carne, non siete eredi del regno di Dio. È un regno spirituale, per quelli che vivono e camminano secondo lo Spirito, indipendentemente da quello che dici o da quello che affermi di essere. Quelli che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. E così elenca queste cose e dice: guardate, l'ira di Dio sta per venire sulla terra proprio per queste cose. Non approfittate della grazia di Dio. I figli di Israele hanno fatto un tragico errore, pensando: beh, noi siamo il popolo scelto di Dio, possiamo vivere come le nazioni intorno a noi. Non potete, dovete vivere da popolo di Dio. Fate dunque morire queste cose carnali, fra cui un tempo camminaste anche voi, quando eravate in esse. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose, non solo questi peccati più grossolani, ma deponete anche queste cose: ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare osceno. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Quindi dovremmo fare come dice Giovanni, camminare come Gesù ha camminato. Lui è l'immagine in cui lo Spirito di Dio sta conformando le nostre vite. E quindi spogliatevi del vecchio uomo e rivestitevi del nuovo. Qui non c'è greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scita, servo e libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Non ci sono distinzioni in Gesù Cristo, religiose, etniche, né di nessun altro tipo. Cristo è tutto e in tutti. Non c'è né ricco né povero, non ci sono favoriti né classi speciali. Siamo tutti uno. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti. Ora vi siete rivestiti di Cristo, vi siete spogliati di queste cose, ira, collera, cattiveria. Ora invece rivestitevi di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro. E come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. E sopra tutte queste cose rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione, della completezza. Quindi non solo devo spogliarmi delle opere della carne, della vecchia vita, ma devo rivestirmi di Gesù Cristo, vivere secondo Lui. E la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in un sol corpo, regni nei vostri cuori. Siate riconoscenti. Quindi siamo chiamati ad essere riconoscenti. Siamo chiamati alla pace di Dio. E poi, verso 16, la parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza. È per questo che siamo qui stasera. Perché la parola di Cristo possa dimorare nei nostri cuori copiosamente, perché possiamo istruirci ed ammonirci gli uni e gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come si conviene nel Signore. Ora, come abbiamo detto quando ci trovavamo in Efesini, Dio ha dato delle regole molto semplici riguardo al matrimonio. Due regole, una per la moglie, una per il marito. E se seguiremo queste regole, potremo avere un matrimonio molto felice e una relazione molto felice. Ma se violiamo queste regole, porteremo infelicità nel nostro matrimonio. La regola per la moglie: sii sottomessa a tuo marito. Al marito: ama tua moglie, non ti inasprire con lei. Quindi il marito deve amare la propria moglie come Cristo ha amato la Chiesa. La moglie deve essere sottomessa al marito. Queste due regole sono collegate l'una all'altra. Dio sa che il più grande bisogno che ha la donna è sapere di essere amata. Di essere amata in modo supremo. Quando sa di essere amata in modo supremo, si sente sicura e sente questa sicurezza, e quindi tutto quello che fa l'uomo va bene. Allora trova facile sottomettersi a lui, perché sa che lui la ama in modo supremo. E quando dice: beh, tesoro, tutto quello che vuoi, Dio sa che il più grande bisogno dell'uomo è sentirsi macio, sentire di avere il controllo. E sfidare questo significa andare incontro a problemi, ma assecondare questo significa aprire la porta ad ogni genere di dimostrazione d'amore. Oh, il mio dolcissimo tesoro, che posso fare per lei oggi? È proprio un amore. Si fida del mio giudizio, si fida della mia saggezza. Come posso dimostrarle quanto la amo? Quindi quando la moglie si sottomette, il marito trova facile mostrarle amore. Quando si ribella, allora lui deve mostrare che lui è il macio. Non ho bisogno di te. Non ho bisogno di nessuno io. Posso farcela da solo. Sono macio. Posso fare quello che voglio. E così diventa freddo. E quando lui diventa freddo, lei si sente ancora più insicura e inizia a sfidarlo ancora di più. Questo non va bene. Non so se mi ama o no. Penso che quello che vuole fare è stupido. Perderemo tutto. E poi lui se ne andrà via. So che lo farà, perché non so se mi ama davvero. Così ti senti di dover mettere in discussione tutto. Sei sicuro? Sei sicuro di sapere quello che stai facendo? E il macio, so quello che faccio, lasciami stare. E diventa freddo. Due parole. Mogli sottomettetevi, mariti amate. Allora avrete una relazione felice. Perché la moglie sente l'amore, si sente sicura e pensa, ehi, quello è il mio uomo. E il marito, lui si sente macio, ehi, quella è la mia piccolina. Si fida di me, che farò la cosa giusta. Ed è meraviglioso. È il cielo sulla terra. Semplice, no? Beh, direte, sarebbe semplice se mio marito sapesse davvero quello che sta facendo. Ma lei dice, sarebbe semplice se mio marito mi amasse davvero, come Gesù ha amato la Chiesa. Ora, figli, ubbidite ai genitori in ogni cosa, poiché questo è accettevole al Signore. Quando ci trovavamo in Efesini, lui dice, ubbidite ai vostri genitori nel Signore, perché ciò è giusto. E noi riconosciamo che l'autorità più alta nella nostra vita è Dio. E qui si presume che i genitori siano dei credenti e che cercano il bene spirituale dei loro figli. Se i genitori non sono credenti e pretendono che il figlio faccia qualcosa che costituisce una violazione e va contro la sua coscienza davanti a Dio, allora dobbiamo ubbidire a Dio anziché agli uomini. Ma presumendo che i genitori amino il Signore, e quindi si tratta di una famiglia cristiana, figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è accettevole al Signore. Padri, non provocate ad ira ai vostri figli, affinché non si scoraggino. E ad ira non è nel testo originale. Notate che è in corsivo. È semplicemente padri, non provocate vostri figli affinché non si scoraggino. È facile scoraggiare i nostri figli chiedendo loro cose irragionevoli. Non è interessante come vogliamo essere sicuri che i nostri figli non facciano i nostri stessi errori? Come vogliamo che siano migliori di noi? Non vogliamo che prendano voti mediocri a scuola? Vogliamo che prendano tutte A? E certe volte esageriamo e facciamo pressione sui nostri figli chiedendo loro cose irragionevoli. E quello che provoca tutto questo è scoraggiamento in loro. State attenti a non chiedere cose irragionevoli, causando il loro scoraggiamento. E quindi non provocate i vostri figli in modo che si scoraggino. In realtà ho visto qualcosa che credo sia un grande male. E cioè ho visto certe volte padri stuzzicare i loro piccoli bambini fino a farli urlare per la frustrazione. Qui la vuoi questa caramella? Ecco la caramella. E continuano a stuzzicare il loro bambino, allontanando la caramella ogni volta che si avvicina, fino a che il bambino non perde il controllo e inizia ad urlare, e a questo punto gli danno la caramella. Non lo fate, non provocate i vostri figli, non è saggio, non state insegnando loro niente in questo modo. Servi, o impiegati per metterla in termini moderni, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni, ai vostri capi secondo la carne, non servendo solo quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo Dio. E qualunque cosa facciate, fatelo di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, o che abbiate impiegati come questi, che fanno le cose come per il Signore, che fanno le cose con semplicità di cuore, con gioia, che le fanno con un buon sentimento, non per piacere agli uomini, oh, sta arrivando il capo, facciamoci trovare impegnati, ma facendolo come per il Signore, sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa dell'eredità, poiché in realtà voi servite a Cristo il Signore, voi siete servi di Cristo il Signore. Ora, forse ti guadagni da vivere lavorando in ufficio, o in fabbrica, o altrove, forse mettendo il pane sulla tavola, ma la tua vita è legata a Gesù Cristo. Tu sei un suo servo, sei stato chiamato a servire Lui. Ora ti guadagni da vivere con questo, ma anche nel guadagnarti da vivere, se fai queste cose con il cuore, come per il Signore, ciò aprirà molte opportunità per testimoniare. Le persone diranno, com'è possibile che sei così allegro di lunedì mattina? Stai fischiettando. Ragazzi, la mia testa mi fa talmente male che riesco a malapena a vedere, mentre tu sembri essere così di buon umore. Ragazzi, se l'avesse detta a me quella cosa, gli avrei risposto: prenditi il tuo lavoro, amico. Mentre tu hai questo atteggiamento così calmo, e sei andato e l'hai fatto, com'è possibile? E questo apre così tante opportunità per testimoniare. Fatelo come per il Signore. Voi siete servi del Signore. Lui sta guardando, ma chi opera ingiustamente riceverà la retribuzione delle cose ingiuste che ha fatto. E non c'è parzialità con alcuno. Padroni, fate ciò che è giusto e ragionevole verso i vostri servi. Pagate loro un salario accettabile, sapendo che anche voi avete un padrone nei cieli. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con ringraziamento. Come abbiamo detto, la preghiera è fatta di tante parti, e una parte importante della preghiera è la lode, l'adorazione e il ringraziamento. Una parte meno importante della preghiera è la richiesta. Ma poi Paolo dice: pregate per noi. E naturalmente in ciascuna chiesa lui chiedeva preghiere, e credo che ogni ministro dell'Evangelo sente questo bisogno di preghiere. Pregate per noi. E Paolo desidera che loro preghino, pregando nel medesimo tempo anche per noi, affinché Dio apra a noi la porta della parola per annunziare il mistero di Cristo, a motivo del quale sono anche prigioniero. Eccomi qui in prigione a causa della predicazione, ma pregate che Dio mi dia una porta aperta qui, per dichiarare la gloriosa verità di Cristo, in modo che lo faccia conoscere, parlandone come devo. Procedete con sapienza. Quindi l'esortazione: perseverate nella preghiera, vegliate in essa con ringraziamento, pregate per noi, procedete con sapienza verso quelli di fuori, cioè quelli che sono nel mondo. Procedete con sapienza verso di loro, riscattando il tempo. Non sprecate il tempo. Non abbiamo tutto questo tempo. Approfittate di ogni opportunità che Dio vi dà. Riscattate il tempo. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come si conviene rispondere a ciascuno. Pietro dice: siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno. E poi il vostro parlare sia sempre con grazia. Dio ci aiuti ad avere sempre sotto controllo questa lingua. Ora Tichico, il caro fratello e fedele ministro, e mio compagno di servizio nel Signore, vi farà sapere tutto sul mio stato, cioè vi farà sapere come sto. È stato Tichico a consegnare questa lettera alla Chiesa. Paolo è a Roma in prigione. Lui scrive l'epistola agli Efesini e questa epistola ai Colossesi nello stesso momento. E Tichico ha consegnato questa epistola. Nello stesso periodo scrive anche un'epistola ai Laodicesi. E poi loro se le devono scambiare. Devono leggere l'epistola, questa epistola, nella Chiesa. E poi leggere quella che lui ha mandato a quelli di Laodicea. E così Tichico è quello che porta queste epistole da Paolo a quelli che si trovano in Asia Minore. Alcune cose interessanti che dice di lui: è un caro fratello, è un fedele ministro ed è un compagno di servizio nel Signore. Che belle cose! Un caro fratello, un fedele ministro e un compagno di servizio nelle cose del Signore. Io ve l'ho mandato proprio per questa ragione, perché conosca la vostra situazione. Lui vi dirà come sto io e nello stesso tempo vedrà come state voi. E consoli i vostri cuori, insieme al fedele e caro fratello Onesimo. Ora, probabilmente questo è lo stesso Onesimo per cui è stato scritto il libro di Filemone, lo schiavo che è scappato da Filemone, che ha incontrato Paolo a Roma e ha ricevuto Gesù Cristo, e che Paolo ha rimandato a Filemone con una lettera personale, da Paolo a Filemone, in cui chiede a Filemone di perdonarlo, e chiede a Filemone di liberare Onesimo dalla sua condizione di schiavitù. Onesimo, che è dei vostri, essi vi faranno sapere tutte le cose di qui, tutte le cose che il Signore sta facendo qui. Vi salutano Aristarco, prigioniero con me, e Marco, il cugino di Barnaba. Barnaba naturalmente è stato il primo compagno di Paolo durante il primo viaggio missionario. Lui era quello che era andato a Tarso a cercare Paolo dopo la conversione di Paolo. Paolo era tornato a Tarso e c'era rimasto per diversi anni, e Barnaba era andato a cercarlo perché nella chiesa di Antiochia c'era bisogno di qualcuno che venisse e ministrasse ai gentili, e così aveva coinvolto Paolo nel ministerio, e in seguito era andato con Paolo nel primo viaggio missionario, e Marco era andato con loro nel primo viaggio missionario, ma si era spaventato ed era tornato a casa. E così quando Barnaba lo vuole portare di nuovo con loro, lui era suo nipote, era figlio di sua sorella, e lui lo vuole portare con loro nel secondo viaggio missionario, ma Paolo dice non se ne parla, e la discussione tra Paolo e Barnaba si fa così grande che Barnaba prende Marco e parte, mentre Paolo prende Sila e va in tutt'altra direzione. Così ora lo stesso Marco che Paolo non aveva voluto per il secondo viaggio missionario è con lui lì a Roma e saluta insieme a Paolo la chiesa. E Paolo dice se viene da voi accoglietelo. E Gesù, chiamato Giusto, Gesù era un nome comune a quei giorni. Ecco perché veniva generalmente chiamato Gesù di Nazareth, per distinguerlo da tutti gli altri ragazzi che si chiamavano Gesù. È il nome ebraico Yoshua o Yeshua. E quindi in ebraico Yeshua, in greco Gesù. E qui c'è un altro nella Bibbia chiamato Gesù, che è chiamato anche Giusto, i quali provengono dalla circoncisione, o sono giudei. Questi sono i soli collaboratori nell'opera del regno di Dio che mi sono stati di conforto. Epafra, che è dei vostri, lui era quello che stava ministrando lì nella chiesa di Colosse, e che era venuto da Paolo e aveva parlato a Paolo della chiesa e delle sue condizioni. Epafra, che è dei vostri ed è servo di Cristo, vi saluta. Egli combatte sempre per voi nelle preghiere. Mi piace. Epafra è lì a Roma con Paolo, ma prega sempre per quelli di Colosse. Combatte per voi in preghiera. Prega in modo fervente. La Bibbia dice molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia o in modo fervente. E qui c'è Epafra, il loro ministro, anche se è lontano da loro, combatte per loro. E cosa prega? Affinché siate fermi, perfetti e compiuti in tutta la volontà di Dio. Giovanni dice: non ho gioia più grande di questa, di sentire che i miei figli camminano nella verità. Oh, è molto scoraggiante se vai via da una chiesa e senti che tutto va in pezzi, si sgretola. Ma andare via e anni dopo sentire, oh, stanno camminando nella verità, stanno andando avanti nel Signore. Non c'è gioia più grande. E qui c'è Epafra che prega che loro possano camminare perfetti e compiuti nella volontà di Dio. Infatti gli rendo testimonianza che egli ha un grande zelo per voi, per quelli che sono a Laodicea e per quelli che sono a Ierapoli, queste tre chiese che erano vicine l'una all'altra. Il caro Luca, il medico, e Dema vi salutano. Luca, che naturalmente era compagno di Paolo in molti dei suoi viaggi, il caro medico, colui che ha scritto il Vangelo e il libro degli Atti. Dema, ora in seguito, Paolo scrive di Dema nella sua epistola a Timoteo: Dema purtroppo mi ha lasciato, avendo amato il presente secolo, più delle cose di Dio. Ma qui si unisce ai saluti alla Chiesa. Salutate i fratelli che sono a Laodicea, Ninfa e la chiesa che è in casa sua. E quando questa epistola sarà stata letta fra voi, fate che sia letta anche nella chiesa dei laodicesi. In altre parole, dopo che l'avete letta, mandatela a Laodicea. E anche voi leggete quella che vi sarà mandata da Laodicea. E dite ad Archippo, chiunque sia, bada al ministero che hai ricevuto nel Signore, per adempierlo. Così tu sei Archippo stasera. Voglio dirti questo. Bada al ministero che hai ricevuto nel Signore e adempilo. Questo è qualcosa che dovrebbe interessare tutti noi. Cos'è che Dio mi ha chiamato a fare? Quello devo fare. Come ha detto Gesù, devo fare la volontà di colui che mi ha mandato. Quindi badate al ministero che Dio vi ha chiamato ad adempiere. Vedete di adempierlo. Il saluto è stato scritto di mia propria mano, di me, Paolo. Ricordatevi delle mie catene. La grazia sia con voi. Amen. Così siamo giunti alla fine dell'Epistola ai Colossesi.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Al termine del nostro ultimo studio biblico, abbiamo visto che un angelo aveva detto ad alcune donne che Gesù era risorto. Poi da quel momento in poi sarebbero stati gli esseri umani a divulgare la lieta notizia della resurrezione. Ma prima che una persona possa annunciare la resurrezione del Cristo, è necessario che tale persona si converta a Cristo, altrimenti dirà soltanto belle parole. E, amico mio, questo è l'incarico che tu ed io, se abbiamo creduto, se abbiamo ricevuto Cristo, è un incarico che abbiamo ricevuto di far conoscere al mondo un Signore, il Signore Gesù, che è morto per il mondo ed è risuscitato per la salvezza di ogni persona. Vediamo ora come reagiscono le donne all'annuncio dell'angelo. E quelle, andatesene prestamente dal sepolcro con spavento e allegrezza grande, corsero ad annunziare la cosa ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro, dicendo: «Vi saluto». Ed esse, accostatesi, gli strinsero i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Ora, mentre esse andavano, ecco, alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Questo l'ho letto in Matteo capitolo 28, dal versetto 9 al versetto 11. Il Signore dunque dà appuntamento ai suoi in Galilea. Intanto alcuni soldati, che erano di guardia, si precipitano in città per riferire ai capi sacerdoti l'accaduto. Costoro naturalmente non sapevano che Gesù era uscito dalla tomba. Tutto ciò che sapevano era che dopo che la pietra era stata rimossa, entrando per dare un'occhiata nel sepolcro, non avevano più trovato il corpo di Gesù. La cosa naturalmente li aveva spaventati a morte. Erano spaventati soprattutto dal fatto che stavano correndo il rischio di pagare con la propria vita la sparizione del corpo di Gesù, sparizione avvenuta praticamente sotto i loro occhi. Ma leggiamo insieme la reazione degli anziani e dei capi sacerdoti. Essi, riunitisi con gli anziani e tenuto consiglio, dettero una forte somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: i suoi discepoli vennero di notte e lo rubarono mentre dormivamo, e semmai questo viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e vi metteremo fuori di pena». Ed essi, i soldati, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute, e quel dire è stato divulgato fra i giudei fino al giorno d'oggi. Tutto questo l'ho letto in Matteo capitolo 28, dal versetto 12 fino al versetto 15. Naturalmente la scusa trovata dai capi sacerdoti fa acqua da tutte le parti. Riuscite a immaginare un soldato romano di guardia a un certo luogo con l'ordine assoluto di non lasciar passare nessuno e che si presenti al suo comandante dicendo: «Mi dispiace, sai, mi sono addormentato e non sono riuscito a fare il mio dovere». Per tranquillizzarli, i capi giudei li rassicurano sul fatto che li difenderanno presso il governatore. Poi una bella somma di denaro fa il resto. Questo dunque fu l'alibi del primo secolo che cercava di dare una spiegazione umanistica alla resurrezione del Signore Gesù. Nel corso dei secoli sono poi state inventate altre ipotesi per negare la risurrezione corporale di Gesù Cristo, ma tutte le ipotesi non hanno mai retto di fronte alla realtà della risurrezione corporale di Cristo Gesù, risurrezione documentata da molte testimonianze.

Ma è chiaro che l'Evangelista Matteo parla di un incarico che ha diretta applicazione anche per noi, e certamente il grande mandato vale anche per chi oggi si definisce cristiano. Questo non significa comunque che l'incarico di evangelizzare perderà di significato nel futuro, tutt'altro, ma è ovvio che come l'Evangelista Matteo non fornisce il resoconto completo della risurrezione, non fornisce neppure tutti i dettagli riguardanti l'incarico che Gesù assegna ai suoi discepoli. Io credo che tutto ciò che il Signore disse su qualsiasi argomento dovrebbe essere raccolto e considerato in un certo ordine, in modo che si possa avere una visione completa dell'incarico che Gesù ha assegnato ai suoi, sia per i nostri tempi che per il futuro. Perciò l'incarico di Gesù, trascritto dall'Evangelista Matteo, dovrebbe essere considerato senza tralasciare i resoconti in merito che troviamo negli altri Vangeli e soprattutto nel libro degli Atti al capitolo 1, versetto 8, dove è scritto: Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino alle estremità della terra. È chiaro dunque da queste parole che noi credenti dobbiamo essere i testimoni di Gesù, investiti di potenza dall'alto, come leggiamo nei prossimi versetti. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato e vedutolo lo adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù, accostatosi, parlò loro dicendo: Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Questo è scritto in Matteo, capitolo 28, versetto 16 a 20. Da quello che ho letto adesso si vede che alcune persone adorarono Gesù e altri invece dubitarono di lui. E questo, bisogna dire, continua a verificarsi ancora oggi. Gesù, come abbiamo letto in questi ultimi versetti, sta parlando come re e incarica tutti i suoi di andare a predicare l'Evangelo e a battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E questo senz'altro è un incarico valido per noi credenti anche al giorno d'oggi. Come vedete, il battesimo nell'acqua, nel nome della Trinità, è stato praticato dalla Chiesa fin dal suo inizio. Infatti l'espressione in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo è l'evidenza della Trinità di Dio. Da questi versetti che abbiamo appena letto appare anche evidente che l'insegnamento biblico fa parte della missione, del lavoro della Chiesa del Signore. E gli insegnamenti di Gesù non si trovano soltanto nei Vangeli, ma anche nelle epistole, poiché anche le epistole sono state ispirate dallo Spirito Santo. Gesù conclude, dice poi: Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Infatti, per età, troviamo la parola greca aion, che appunto significa periodo. Il nostro Signore dunque ci promette di rimanere con noi credenti, convertiti a Cristo, fino alla fine di questo periodo, e possiamo essere certi che con la sua potenza il grande mandato, il grande incarico di predicare l'Evangelo a tutte le creature sarà indubbiamente espletato. Dopo aver considerato l'incarico che il Signore ha assegnato ai suoi seguaci, consideriamo ora per un momento la grande omissione del Vangelo di Matteo. Vi siete accorti ciò che Matteo ha omesso dal suo racconto? Nel Vangelo di Matteo non si parla della ascensione del Signore Gesù Cristo, perché per l'ovvia ragione che il regno di Gesù sarà stabilito qui su questa terra. Quindi Matteo termina il suo resoconto lasciando il re qui sulla terra, perché è qui che deve essere. Il Vangelo di Luca, capitolo 24, e il libro degli Atti, capitolo 1, riferiscono invece l'ascensione.

missione di Cristo Gesù. Ebbene, quando la Chiesa verrà rapita, il Signore Gesù rapirà dal mondo coloro che sono suoi e li prenderà con sé, e l'ascensione sarà un fatto essenziale per quell'avvenimento. Tuttavia, come abbiamo detto già altre volte, Matteo è l'Evangelista che ci fa vedere Gesù come il re. Gesù nato come re, secondo la sua genealogia, Gesù che visse come re e che morì come re, ma soprattutto che risorse come re. E, amico mio, sappi che egli tornerà di nuovo su questa terra come re dei re e signore dei signori. E io spero con tutto il cuore che quel giorno, anche tu che sei in ascolto, farai parte della schiera dei suoi adoratori e che tutti insieme potremo inneggiare al nostro meraviglioso Signore e Salvatore. E con questa speranza, amici, terminiamo lo studio odierno, che è anche il termine dello studio dell'Evangelo di Matteo. Riprenderemo quindi la prossima volta con un altro studio che riguarderà esattamente il libro dell'Esodo, il secondo libro della Bibbia. Quindi a questo punto vi saluto, dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Salve amici ascoltatori, qui Eros Bacoccina, pronto per un'altra edizione della Buona Novella. Ho qui davanti a me libri, libroni, commentari, e sopra di essi troneggia la mia vecchia Bibbia, tutta scritta e strafalciata. Dopo aver studiato per diverse ore, eccomi pronto ora a dare una spiegazione su questo importante passaggio dal Vangelo di Luca. Siete voi pronti? Pronti e attenti? Ebbene, cominciamo. Ed eccovi qua uno dei nostri inni.

Nella scorsa estate, invece di venire in vacanza in Italia come faccio usualmente, avemmo l'opportunità di trascorrere alcuni giorni nelle belle foreste della California. E mentre ammiravo i maestosi sequoia così alti, grandi, dentro di me magnificavo Dio. Ci veniva detto che alcuni di essi avevano oltre 2000 anni, erano già lì prima che Cristo venisse nel mondo, ci veniva spiegato, e ciò è vero, e in questo troviamo ancora una ragione di glorificare il Creatore. E mentre ammiravamo questi alberi nella loro snellezza, erigersi con le loro punte fino al cielo ad un'altezza insorpassata perfino da certi grattacieli, non potevamo fare a meno di ricordare il versetto biblico in cui Gesù, essendo dai farisei paragonato con Abramo, disse: prima di Abramo io ero. Sì, Gesù non venne in esistenza dopo quegli alberi, ma prima di essi, prima di Mosè, prima di Abramo, prima che il mondo fosse creato, lui esisteva già nella sua magnificenza e gloria assieme al resto della Trinità. Oh, quanto riempie il cuore di gioia il pensiero che il creatore di un universo così meraviglioso è il nostro Dio, che ci ama e che ci vuole chiamare figliuoli e amici. Di certo quei giganteschi alberi possono stare a monumento della sua eterna potenza e gloria. In essi noi tutti possiamo prendere ispirazione per lodare, servire e magnificare il nome del nostro grande Dio. E vi parleremo di lui fra poco, vi parleremo del suo grande amore verso di noi. Rimanete in ascolto.

0: Ed ora apriremo la Sacra Scrittura al Vangelo di Luca, capitolo 6, e cominceremo a leggere dal 46esimo versetto fino alla fine. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. Ora, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Chiunque viene a me e ode le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. Egli è simile ad un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto il fondamento sopra la roccia. È venuta una piena, il torrente ha investito quella casa, ma non ha potuto scrollare perché era stata fondata sulla roccia. Chi invece le ha udite e non le ha messe in pratica è simile a un uomo che ha edificato una casa sopra la terra senza fondamento. Quando il torrente l'ha investita, essa è subito caduta e la sua rovina è stata grande. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola. Quando ero ragazzo, finite le elementari, mia madre chiese a un suo secondo cugino che faceva l'odontotecnico di assumermi come piccino, così chiamavano i ragazzi che si avviavano ad imparare un mestiere, e lo facevano cominciando con l'accudire al principio alle faccende più umili. E mi assunse, e fra le altre cose c'era quella di andare ad aprire la porta e far entrare i clienti nell'anticamera e poi di riportare a lui chi era arrivato. E sul principio io, nella mia ignoranza, tornavo a lui e gli dicevo: c'era un uomo, è arrivata una donna. Lui ben presto mi corresse e mi insegnò che si doveva dire: c'è un signore, c'è una signora, ma mai c'è un uomo o una donna. Ma guardi, gli dissi, questi che sono là non sono signori e sono dei poveracci come me. Ma non importa, insiste lui, tu li presenti e parli di loro come il signore e la signora. E così, vedete, imparai che eravamo tutti signori, poiché tale appellativo aveva perso il suo vero significato originale. Il Signore è Dio, Gesù è il Signore. Ma in questo contesto la parola significa padrone, colui che ci possiede, che ci controlla. E quando la gente si rivolse a Gesù, chiamandolo Signore, lui li interruppe e fece l'opposto di quello che quel cugino nostro fece a me. Infatti disse: perché mi chiamate Signore? Vedete, era l'opposto. Chiamatemi un uomo, dato che sì, mi chiamate Signore, ma come tale non mi considerate affatto. Questo è quello che abbiamo letto in questo passaggio pochi minuti fa. E infatti Gesù, troviamo che rimprovera amaramente questi tali, gli dice: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Gesù dice: che giova chiamarmi Signore con la bocca se in realtà non mi date la signoria della vostra vita? Che giova dire che io sono il Signore e padrone se poi vi rifiutate di essere miei servi e di obbedirmi? Oh, com'è facile essere cristiani con le parole, ma purtroppo com'è difficile divenirlo di fatti. Gesù, in un'altra parte del Vangelo, sempre parlando su questo soggetto, disse ad un gruppo di persone che si ritenevano di per sé giuste, buone e perfette, seguaci di lui: non è, disse, chi mi chiama Signore, Signore che entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Non è chi parla, non è chi professa solamente con la bocca che sarà salvo, ma invece lo sarà chi con le sue azioni dimostra che in verità Gesù è il suo Signore e che in fede crede in Lui essendosi assoggettato a Lui. Tanti sono quelli che vanno in chiesa la domenica, come tanti sono quelli che ci hanno scritto dicendosi entusiasti del nostro programma e che con tutto il cuore approvano e ritengono per vero il messaggio del Vangelo, ma che mai del resto in realtà hanno voluto mettere in pratica con le loro azioni un'ubbidienza verso il comando del Signore. Ma amico in ascolto, a che giova udire le parole di Gesù e non metterle in pratica? È come avere una bella automobile nuova col serbatoio pieno di benzina e non voler far girare la chiavetta di iniezione che la farà camminare. Quella macchina, benché abbia un motore potente, benché sia ripiena di benzina, mai farà un metro da sé e arrugginerà lì senza aver servito a nulla. Gesù ci dà un esempio di tale risultato nell'attitudine di due uomini nella parabola così chiamata del saggio e del costruttore sciocco. Gesù ci mostra due uomini che vogliono conseguire l'esatto scopo di edificarsi una casa. Uno è saggio ed uno è stolto. Uno edifica la casa sulla roccia, l'altro sulla sabbia. Ora, in una di queste due categorie è classificato tutto il genere umano. Ci siamo classificati anche io e te, amico in ascolto. Quello che ci dice in quale categoria apparteniamo è come noi abbiamo costruito o come noi stiamo costruendo l'edificio della nostra fede. Siamo saggi se abbiamo costruito sulla roccia. Siamo sciocchi se abbiamo costruito sulla sabbia. Esaminiamo questi due personaggi e mentre lo facciamo esaminiamo noi stessi per vedere a chi somigliamo. Cominciamo quindi con l'esaminare l'uomo saggio. Per prima cosa notiamo che egli non era un uomo che si accontentava delle apparenze e delle superficialità, ma che invece voleva andare in fondo delle cose ed essere sicuro di far bene quello a cui aveva messo mano. Così scava e scava fin tanto che non trova la solida roccia su cui con fiducia può mettere il fondamento della sua casa. Ora, amico, dimmi, su che cosa appoggiamo i fondamenti della nostra fede? Sulla roccia inscrollabile o sulla sabbia? Su che cosa tu hai costruito le tue credenze religiose e le tue speranze per la salvezza della tua anima? Hai tu scavato, hai tu indagato profondamente fin tanto che hai trovato una base ferma e solida che è la parola di Dio, o ti sei invece contentato della superficialità che tu hai trovato e hai costruito sulle tradizioni del mondo, su ciò che da bambino ti è stato insegnato? Sei tu sicuro su ciò che credi e hai tu in te certezze incrollabili in una qualche cosa di solito e di evidente, oppure hai una religione che ti è stata imposta da qualcun altro quando avevi 3 giorni d'età con 3 gocce d'acqua sulla testa? La parabola di Gesù fa un'enfasi sulla roccia e della scrupolosa ricerca che quest'uomo fece per costruire la sua casa. Ascoltatore, chi tu pensi che nella parabola Gesù volesse raffigurare in quella roccia? La Chiesa? Pietro? Le dottrine e i precetti degli uomini? Le tradizioni degli antichi? No! Gesù è chiaro, la parabola non lascia il minimo dubbio che la roccia è appunto la sua santa parola. Lui disse: chiunque viene a me ed ascolta le mie parole somiglia ad un uomo il quale, edificando una casa, ha scavato e ha scavato profondo e ha posto il fondamento sulla roccia. Oh, la roccia è Gesù, e in tutta la Bibbia, nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, innumerevoli sono le citazioni che additano a Cristo quale la roccia eterna, la pietra angolare, il solido fondamento. L'Apostolo Paolo dice: poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Gesù Cristo. Nell'Epistola agli Efesini troviamo scritto: essendo stati edificati sul fondamento degli Apostoli e dei Profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. L'apostolo Pietro disse: Gesù è la pietra angolare e nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi dobbiamo ad essere salvati. Ascoltatore, se la tua speranza di salvezza è Cristo Gesù soltanto, tu sei al sicuro, tu sei saggio, tu non hai niente da temere. Infatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato. Se la tua fede è basata su Gesù, sulla roccia eterna, la piena dei dubbi può venire, la fiumana delle tentazioni può avvolgerti, ma tu sussisterai. Il maligno può venire a lanciarti contro i suoi dardi malefici, il suo morso acuto ti lacererà, ma la tua fede ti sosterrà incrollabile, poiché la Bibbia ci assicura che nulla può separarci dall'amore di Cristo, e Gesù stesso ha detto che nessuno può rapire i suoi dalle sue mani. Oh, la sicurezza della salvezza, oh, la pace che porta la certezza che la parola di Gesù non mente, né cambia, né perderà mai effetto. Oh, quanto son belle le sue promesse, meritevoli di essere credute e applicate ad ognuno di noi. Ma se la tua fede non è tutta in Cristo, se tu hai costruito sopra la sabbia delle tradizioni ed è condivisa questa tua fede su altri, sostegni invece che solidicamente sul monolitico masso che è Gesù, sebbenché tu abbia udite innumerevoli volte le parole di Lui, ma mai le hai messe in pratica, mai hai fatto ciò che Egli ti ha richiesto, tu non puoi essere paragonato col saggio edificatore. Il tuo fondamento resta sulla sabbia mobile ed insicura delle tradizioni e dottrine d'uomini che cambiano e ricambiano ogni giorno. La tua fede sarà presa da dubbi e scetticismo e indifferenza ti sopraffaranno ben presto. Amico, esamina te stesso. Puoi tu francamente affrontare la fiumana della vita senza timore? Puoi tu affrontare l'impredicibile momento della morte sicuro che essa non farà crollare la tua fede, sicuro che in quel che ti aspetta nell'aldilà? E se non lo sei, se tu pensi che il tuo fondamento, che benché sia profondo, sembri solido, ma che in realtà non posa sulla dura roccia, non si basa sulle sacre scritture, non vorresti ora che ancora ne hai il tempo cominciare con l'indagare e scavare e trovare questa solida roccia e solo su essa fondare la tua fede? Oh, quanto è triste la sorte del secondo edificatore, e purtroppo quanti sono quelli che seguono il suo esempio, quanti sono quelli che indifferentemente trascurano persino di pensare alla salvezza della loro anima, o tutto al più si limitano ad osservare i riti di precetto, avendo di religione solo una superficiale esteriorità. Come chiameremo questi tali se non sciocchi? Come altro potremo chiamare un individuo che lascia trascorrere tutta questa vita e affronta l'eternità senza essersi assicurato con piena certezza di quello che di là l'attende? Come chiamare una persona che magari ha guadagnato anche tutto il mondo, ma che poi ha perso l'anima sua? Gesù termina la parabola dicendo che la pioggia viene e la casa dell'edificatore stolto è investita e di subito crolla, e la rovina di quella casa fu grande. Oh sì, amico in ascolto, senza Cristo per fondamento nulla potrà sostenerti, nulla potrà salvarti da un inferno che ti attende per tutta l'eternità. Nulla potrà essere di rimedio alla tua completa ed eterna rovina. Ravvediti ora che hai ancora il tempo e credi al Vangelo di Cristo e diventa un seguace di Lui, non a parole, non con la bocca, ma a fatti e col cuore e con l'anima e con tutta la tua mente e con tutto ciò che hai e che sei o che speri di venire. Solo allora sarai un saggio edificatore e l'edificio della tua fede durerà in eterno. O buon Padre, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato. Ti chiediamo, Signore, che tu possa con il tuo Spirito Santo convincerli dell'estremo bisogno che hanno di Cristo Gesù e fa che possano aprire il Nuovo Testamento e ricercar lì la via che li porta sicuri alla salvezza eterna dell'anima sua. Benedicili, oh Signore, te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma. Se noi possiamo esservi di aiuto in qualsiasi maniera, scriveteci, chiamateci, mettetevi in contatto con noi, saremo ben disposti a comunicare con voi. Qui è Eros Bacoccina, che implorando le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia, vi saluta. Ciao.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: Per iniziare preghiamo insieme. Padre Celeste, grazie per questa opportunità di nuovo di guardare, di leggere, di appartare del tempo per te. Padre, ci sono mille cose da fare, mille cose che potremmo fare invece di star qui, ma riteniamo importante appartare del tempo per leggere, riflettere e poi dopo anche pregare insieme. Padre, in semplicità ci presentiamo a te e per fede crediamo che tu ci edificherai nella nostra santissima fede, come scrisse Giuda. Quindi, Padre, vogliamo essere edificati. Nel nome santo di Cristo preghiamo. Amen. Siamo in Atti capitolo 26, quasi alla fine di Atti degli Apostoli, dopo 2 anni di percorso insieme. Quindi Atti 26, ci sono 32 versetti da guardare insieme e come titolo abbiamo Io mi ritengo felice. E quindi vedremo questo ultimo discorso di Paolo prima di essere mandato verso Roma e verso questo tempo di arresto domiciliare che avrà a Roma poi. Quindi Atti 26, versetto 1. Quindi Agrippa disse a Paolo: ti è concesso di parlare a tua difesa? Allora Paolo distese la mano, iniziò a fare la sua difesa. E quindi a me piace questo momento tantissimo, perché Paolo si trova in questo anfiteatro in pietra, vista mare, e lui ha davanti a sé Festo, lui ha Agrippa e Berenice. E come abbiamo visto, questo Agrippa il secondo è il pronipote di Erode il Grande, dalla nascita di Gesù. Lui è il figlio di Erode I, che messe a morte Giacomo, decapitato Giacomo, ha messo in carcere Pietro in Atti 12. E questo Agrippa 2 non è sposato con Berenice e la sua sorella, e quindi è un uomo un po' interessante, abbiamo visto. Ma Agrippa vuole sentire anche lui la causa di Paolo. Paolo 2 anni in carcere. Paolo qui davanti a Re Agrippa. Mi ricorda quello che fu detto nei confronti di Paolo. Allora, questo mi ricorda quello che abbiamo visto alla conversione di Paolo in Atti 9, giusto? Quando Paolo andava verso Damasco, lui voleva mettere a morte i cristiani. Lui era pronto con catene, spade, lettere dai capi di Gerusalemme. E il Signore, quando parlò a quell'Anania di Damasco, in Atti 9:15 leggiamo: ma il Signore gli disse ad Anania: va, perché costui è uno strumento da me scelto per portare il mio nome davanti alle genti, i gentili, il mondo non ebreo, ai re e ai figli d'Israele, poiché io gli mostrerò quante cose egli deve soffrire per il mio nome. E quindi fin dalla sua nascita in Cristo, fin dall'inizio del suo cammino con Gesù, il Signore aveva profetizzato che avrebbe sofferto molte cose. Avrebbe pronunciato il Vangelo al mondo gentile, ai figli di Israele, ma anche ai re. E quindi possiamo vedere Paolo in questo momento davanti al re Agrippa, magari con fiducia, perché lui sa che aveva quella parola profetica da Dio in Atti 9. Wow, sono davanti al re Agrippa in questo momento. Dio, tu sei fedele. Io sono un uomo felice perché vedo la fedeltà di Dio in questi anni. Non vedo solo il carcere, 2 anni senza motivo giustificabile. E quindi mi piace che Paolo alza la mano e iniziò a fare la sua difesa. Versetto 2, o re Agrippa, io mi ritengo felice di potermi oggi discolpare davanti a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei. E so che la parola greca è diversa, qui non è la stessa parola per felice, il governatore che lasciò Paolo in carcere per 2 anni. Ma a me piace pensare che Paolo dice, io sono il vero felice, io sono benedetto, la parola qui è benedetta, felice, più spesso è benedetta come traduzione, ma anche felice. Ma come Paolo, 2 anni di carcere dove tu sei stato chiuso a Cesarea Marittima senza giustificazione e lo stesso puoi dire che sei un uomo felice? Come mai? Io mi ritengo felice e secondo me vedremo anche perché più avanti, versetto 22 penso che sia la motivazione primaria, ma arriveremo. Io mi ritengo felice di potermi oggi discolpare davanti a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei. Versetto 3, soprattutto perché tu conosci tutte le usanze e le questioni che ci sono tra i giudei. Ti prego perciò di ascoltarmi con pazienza. Paolo, nonostante questo senso di abbandono in carcere, chiusura ingiustificabile, non si sentiva una grande tristezza a riguardo, non si sentiva abbandonato. Mi piacciono le parole in Isaia 53 che parlano di Gesù. Versetto 4, Isaia 53:4, eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori, noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato. Spesso vediamo difficoltà sotto un occhio anche sbagliato. Magari Gesù fu maledetto da Dio per ciò che ha sofferto. Noi attraversiamo delle sofferenze e spesso pensiamo che Dio non pensi di noi o in qualche modo abbiamo perso la vera benedizione. Paolo dice sono chiuso in carcere ma lo stesso benedetto, felice. La parola è makarios, benedetto. Tu ti senti benedetto nonostante difficoltà che arrivano? Io voglio sentirmi sempre di più un uomo benedetto, nonostante le cose che succedono nella quotidianità. Perché in realtà dobbiamo avere quei occhi spirituali. Efesini, la grande frase ripetuta, lui ci ha benedetto con ogni benedizione in luoghi celesti. Quindi nonostante gli alti e bassi, voglio vedermi in Cristo, benedetto con la vita eterna, una relazione con Dio tramite Gesù. Versetto 4, ora quale sia stato il mio modo di vivere fin dalla giovinezza, che ho trascorso interamente a Gerusalemme, in mezzo al mio popolo, tutti i giudei lo sanno. Tutti questi accusatori che ormai da 2 anni vogliono vedere la mia morte mi conoscono. Tutti questi mi conoscono. Versetto 5, essi mi hanno conosciuto fin da allora e possono testimoniare, se lo vogliono, che sono vissuto come fariseo, secondo la più rigida setta della nostra religione. E in capitolo 25 abbiamo letto che in questo ampiteatro Paolo ha alla sua schiena tutti i suoi accusatori, leader religiosi, attorniati, perché l'ampiteatro è a mezzo cerchio. Lui ha tutti questi, magari Paolo sta dicendo, tutti loro mi conoscono. e possono testimoniare della mia vita perfetta religiosa a Gerusalemme. Mi conoscono. Dobbiamo ricordarci che in Atti 7 Paolo era colui che teneva le vesti di coloro che tiravano le pietre per ammazzare Stefano. Paolo metteva a morte i cristiani e li faceva pure bestemmiare, come vediamo qui. Loro mi conoscono. Ho ammazzato cristiani con loro. Ero uno di loro. Secondo la più rigida setta della nostra religione. Versetto 6. Ed ora mi trovo in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri. Agrippa è un ebreo. È il re, ormai finto re, ma re del popolo. Erede del regno di Israele. Tra gli ultimi re. E quindi tu sai benissimo, Agrippa, che Dio aveva promesso il Vangelo ai padri. E quindi non ho mai predicato qualcosa di nuovo. E quello che vediamo nella Genesi, nell'Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, cioè tutto quello che abbiamo visto. Dio aveva promesso il suo Vangelo fin dall'inizio ai nostri padri. Versetto 7, quella promessa che le nostre 12 tribù che servono Dio con fervore giorno e notte sperano di ottenere. Per questa speranza, o re Agrippa, io sono accusato dai giudei. Questa promessa è ancora ricercata dai giudei a Gerusalemme. Stanno davanti al muro del pianto e pregano in continuazione per l'arrivo del Messia. Tuttora. Sperano di vedere questo Salvatore, solo che vedono un leader ancora politico e non Salvatore dell'anima. Quindi questo è lo sbaglio, perché il Messia è venuto, Gesù, ed è morto per le nostre anime, non per portare salvezza politica maggiormente. E quindi io sono accusato dai giudei per questa speranza. Versetto 8, perché mai ritenete incredibile che Dio risuscita i morti? Magari Paolo aveva dei Sadducei, aveva dei Farisei, alcuni non credevano nella risurrezione, ma tu Agrippa, tu sei del nostro popolo, magari Festo non lo è. Ma tu, Agrippa, tu conosci le scritture e Dio ha risuscitato dei morti nell'Antico Testamento. Perché ritieni strano che Dio risuscita i morti? E nella scrittura, versetto 9, io stesso ritieni essere mio dovere fare molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno. Versetto 10, e questo è ciò che feci in Gerusalemme. Avendone ricevuto l'autorità dai capi dei sacerdoti, rinchiusi nelle prigioni molti santi, e quando erano messi a morte, io davo il mio assenso. Quindi molti santi furono messi in carcere e uccisi da Paolo. E quindi se Dio poteva perdonare un tale, non può perdonare anche te e me dei nostri misfatti. Tu hai mai ammazzato cristiani? Dio ha riguardo ad uno come Paolo e lo chiamò pure all'apostolato. Pazzesco. Paolo è un esempio che Dio può usare qualunque uomo per i suoi scopi eterni. Non c'è nessun uomo inutilizzabile. Paolo dava il suo assenso non solo a Stefano ma a molti dei santi. Versetto 11, e spesse volte andando da una sinagoga all'altra li costrinsi a, secondo me la cosa più forte per Paolo, non che li abbia messi a morte, ma li costrinsi a bestemmiare. Wow. E grandemente infuriato contro di loro, li perseguitai fin nelle città straniere. Quindi anche per noi chiesa, no, stiamo parlando della possibile ricerca di un edificio per la chiesa, per i bambini, perché vogliamo ospitare al meglio. Ci fa del bene comunque fare un passo indietro e ricordarci che ci sono dei momenti nella storia della chiesa e anche tuttora nella storia della chiesa in alcune parti del mondo che un edificio è un grande lusso. Quindi avere i bambini indietro che creano un po' di rumore non è un gran problema. Essere messi a morte, no? Potrebbe essere la nostra storia. Quindi sempre un po' di prospettiva ci fa del bene. Dovevano fuggire, abbiamo visto in Atti 8. Erano oltre 5.000 credenti a Gerusalemme, tutti fuggiti per questa persecuzione di Paolo in Atti 8. E Dio non aveva più una chiesa da 5.000 a Gerusalemme, ma ne aveva più chiese in tutto il mondo, perché una famiglia andò lì, tre famiglie andarono lì, e poi abbiamo più chiese. Quindi un po' di prospettiva per noi. Versetto 12, mentre ero impegnato in questo, uccidere cristiani, fare tante cose contro il nome di Gesù e far bestemmiare i credenti contro questo nome di Gesù, mentre ero impegnato in questo e stavo andando a Damasco con l'autorizzazione e i pieni poteri dei capi dei sacerdoti. Paolo poi adesso racconta la sua conversione. Ed è bello ricordarci che Gesù si presenta in mezzo al nostro caos. Magari tu potresti dire: chi sono io che Dio possa parlarmi? Se tu vedessi solo quello che ho fatto 15 giorni fa, non so. Mentre ero impegnato in questo, cosa succede? Versetto 13, a mezzogiorno, o re Agrippa, sulla strada io vidi una luce dal cielo più splendente del sole sfolgorare intorno a me e a quelli che viaggiavano con me. Essendo noi tutti caduti a terra, udì una voce che mi parlava e mi disse in lingua

perseguiti? Ti è duro ricalcitrare contro i pungoli? Dio cerca in piccoli modi per farsi conoscere, e se ignoriamo questo magari fa cose più forti, perché Dio è un Dio paziente, è un Dio ricercatore. Lui viene e viene ancora e lotta con noi, lotta con l'umanità. E versetto 15: io dissi, chi sei tu, Signore? Egli disse, io sono Gesù che tu perseguiti. Gesù post-risurrezione che si apparve a Paolo sulla strada a Damasco. Molti possono mettere in dubbio la risurrezione di Gesù. Capisco che sembra una follia che un uomo risusciti dalla morte. Ma dobbiamo immaginare questo Paolo, alto funzionario, cioè parte del Sinedrio, leadership di Gerusalemme, fariseo dei farisei, con lettere, mette a morte i credenti. Cioè qualcosa di forte doveva succedere nella sua vita per farlo cambiare. E se non un'apparizione di Gesù, cioè non è che Paolo andava a guadagnare qualcosa nel fingere questa esperienza. Lui aveva soltanto da perdere nella cultura e nella società. E lui dice di aver visto Gesù risorto. Versetto 16, Gesù continua parlando con Paolo, ma alzati e sta in piedi, perché per questo ti sono apparso. Ricordiamoci che in ogni apparizione di Dio, di Gesù, non li fa cadere a terra, ma li chiede di alzarsi in piedi. Importante, no? Avere il giusto rispetto per Dio, ma non dobbiamo avere timore nella sua presenza. Alzati, sta in piedi. E per questo ti sono apparso, per costituirti ministro e testimone delle cose che tu hai visto e di quelle per le quali ti apparirò. Wow. Mary, per farti essere membro di chiesa intanto, non subito ministro. Magari deve camminare con il Signore per un po' di tempo, deve fare il corso neocredente, deve battezzare, cioè, non so, dopo un po' di anni mi chiami ad essere ministro. No, subito. Ti voglio usare fin da subito. E fin da subito Paolo a Damasco iniziò a predicare. Quindi tu puoi essere neonato nella fede e diventare subito ministro di culto. Pazzesco, no? Voglio costituirti ministro e testimone delle cose che tu hai visto e di quelli per le quali io ti apparirò. Infatti Paolo dice di aver avuto tempo con il Signore in Arabia. Ai Galati lo dice. Il versetto 17, liberandoti dal popolo e dai gentili ai quali ora ti mando per aprir loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati e un'eredità tra i santificati. E quindi per ogni persona non è una conversione da una religione all'altra, non è lasciare il cattolicesimo per seguire il protestantesimo, è un cambiamento dalle tenebre alla luce, dalla potenza di Satana alla potenza di Dio. E quindi chi vogliamo servire, Satana o Dio? Tutti i non credenti sperano che un paradiso esiste e ad ogni funerale dicono sta in un posto migliore. Nessuno dice è sparito nell'aria, non c'è un'esistenza, no. Sta meglio ora dove sta meglio. Quindi presumiamo tutti quanti al nostro giorno di morte che un paradiso ci sia e che ce ne andremo. E allora prepariamoci già adesso di servire ed amare questo Dio. E questo perdono dei peccati viene dalla fede e non dalle opere. Non del tuo operare, essere una brava persona. La fede si ottiene, cioè il perdono si ottiene per fede in Cristo. Questo perdono dei peccati viene per fede e non per le opere compiute. Un'eredità tra i santificati, coloro che sono stati messi da parte. Versetto 19, Paolo continua dopo aver detto la storia della sua conversione, questa apparizione di Gesù risorto, dice: perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima a quelli in Damasco e poi a Gerusalemme, in tutta la regione della Giudea e ai gentili, ho annunziato di ravvedersi e di convertirsi a Dio, facendo

0: facendo opere degne di ravvedimento. Per queste cose, versetto 21, i giudei, dopo avermi preso nel tempio, tentarono di uccidermi, ma per l'aiuto ottenuto da Dio, uno tramite il suo nipote che sentì, no? E riferì al tribuno, per caso c'era questo nipote di Paolo presente, per l'aiuto ottenuto da Dio fino a questo giorno. Ma Paolo è chiuso 2 anni adesso in carcere, qual è aiuto di Dio? Vedi come lui non vedeva la sua situazione con frustrazione, come mancanza della presenza di Dio. Lui diceva, no, questi 2 anni in carcere mi sono servita. Io ho l'aiuto di Dio qua. Perché? Perché Paolo riconosceva che ovunque fosse, in carcere, libero, a Roma, a Gerusalemme, in giro per il mondo, sulle barche, fino a questo giorno ho continuato a testimoniare a piccoli e grandi. Nonostante catene, non catene, perché il Vangelo non è mai incatenato. Come poi possiamo leggere in Filippesi. Paolo chiuso poi in carcere a Roma, lui dice, questo è per il più grande avanzamento del Vangelo. Che ne sai tu che non devi evangelizzare più agenti immobiliari? Che ne so io, cercando un locale per la chiesa, che non troverò un locale, ma evangelizzerò più agenti immobiliari. Che spreco di tempo c'è? Paolo 2 anni in carcere non la vedeva come spreco di tempo. Perché con l'aiuto di Dio ho continuato a testimoniare a piccoli e grandi, servi, prigionieri, un grande come te, Agrippa. Dio è fedele, non dicendo nient'altro se non ciò che i profeti e Mosè dissero che doveva avvenire. Tutto fu scritto, cioè, versetto 23, che il Cristo avrebbe sofferto e che, essendo il primo a risuscitare dai morti, il primo in che senso? Il primo che non poi torna di nuovo a morire, perché Lazzaro tornò nella tomba, poiché tutti i risorti prima nei Vangeli nell'Antico Testamento morirono di nuovo, ma Gesù è il primo di risuscitare dai morti e poi noi lo seguiremo in resurrezione. Gesù è il primo, avrebbe annunziato la luce al popolo e ai gentili. Gesù è risorto. E adesso ci chiama ad annunziare la sua buona notizia. E versetto 24, ora mentre Paolo diceva queste cose a sua difesa, Festo, il leader romano, mi piace, Festo disse ad alta voce, Paolo, tu farnetichi, le molte lettere ti fanno uscire di senno. Versetto 25, ma egli disse, io non farnetico, eccellentissimo Festo, ma proferisco parole di verità e di buon senno. Infatti il re al quale parlo con franchezza, scusami un attimo, so che tu sei re, ma parlo con franchezza perché c'è un re più grande di te. Mi piace Paolo, non mi importa se sei grande o se sei piccola, siamo tutti uguali davanti al nostro creatore. Infatti il re al quale parlo con franchezza è ben informato su queste cose, poiché sono convinto che nessuna di queste cose gli sia sconosciuta, perché tutto questo non è stato fatto in segreto. Questo Gesù ne aveva sentito parlare. Versetto 27, o re Agrippa, credi ai profeti? Io so che ci credi. È ora di scegliere, Agrippa, cosa vuoi fare? Credi o non credi in quello che fu profetizzato? Versetto 28, allora Agrippa disse a Paolo, ancora un po' e mi persuadi a diventare cristiano. Wow, Agrippa, non perdere l'occasione, l'invito c'è per te, anche un uomo che dorme con la sua sorella. L'opportunità, il ravvedimento c'è per te. E Paolo disse, mi piace tantissimo, Paolo non è amareggiato per i 2 anni in carcere, anni sprecati, perché ha portato a questa occasione davanti ad un re. Paolo disse, volesse Dio che in poco o molto tempo, non solo tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventaste tali, quali sono io all'infuori di queste catene. Quindi Paolo dice al re, dice a tutti questi farisei dietro a lui nell'ampiteatro lì a Cesarea: vorrei che tutti voi, o in breve tempo o a lungo tempo, non so se questo è un altro goccio o se questo sarà il goccio che fa traboccare il vaso, ma auguro a te e a tutti voi che diventiate come me, senza però queste catene. Vedi, Paolo non è amareggiato con questi. Queste catene, metteteli voi queste catene, no? Lui è fermo nella sua identità in Cristo, è fermo nel proposito di Dio, non vede le catene che lui ha addosso augurandoli ai suoi nemici. Paolo davvero ama i suoi nemici. E questo, se non altro, è una caratteristica del cristianesimo che è diverso di ogni altra filosofia nel mondo. Un amore per i propri nemici. E Paolo sta amando i suoi nemici. Non augura a voi queste catene, il resto sì. Gesù sì, ma queste catene no. Wow. Che Dio conceda a noi tale amore per chi ci sta contro. Versetto 30, dette queste cose, il re si alzò e con lui il governatore, Festo, Berenice, e quelli che sedevano con loro. Ritiratosi in disparte, parlavano tra di loro e dicevano: quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o la prigione. Agrippa lo dice con chiarezza. Allora Agrippa, versetto 32, disse a Festo: quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare. Infatti adesso Festo ci deve mettere la faccia, perché lui deve scrivere cosa? Cioè, mando una lettera con Paolo a Cesare, ti mando questo prigioniero e non ero in grado a liberarlo come dovevo. Ma ora si è appellato a te e adesso Festo fa veramente una brutta figura a Cesare a Roma, perché adesso Paolo andrà a Roma. Ma con questo vogliamo pregare. Amen. Padre, dacci tu questo atteggiamento di cuore, di poter dire come Paolo e volerlo veramente dire, cioè di crederlo. Io mi ritengo felice, perché a piccoli e grandi potevo testimoniare del Vangelo. O penso sempre di Pastore Craig a Montebelluna. Ok, sono in ospedale, adesso un ministero ai medici. Padre, dacci questo atteggiamento di cuore, dove abbiamo un vero amore per i nostri nemici, augurandoli la salvezza e ogni buona cosa, ma non le catene. E di essere fermi, pronti per qualunque occasione. E di dire: Signore, magari a questo agente immobiliare devo condividere il Vangelo. Magari tu mi stai preparando una via per andare a Roma. Magari tu, Signore, hai un piano, perché sicuramente hai dei piani. Siamo noi che dobbiamo capire quali siano i tuoi pensieri e di camminare in quei sentieri. Quindi guidaci tu, Padre. Dacci tu fede, dacci tu fiducia, dacci tu felicità. Siamo benedetti in te perché tu ci sei. Carcere, non carcere, catene, non catene. Sei con noi e quindi siamo benedetti. Siamo felici. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Un re da Nazareth? Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 1, versi 43 a 51. Il giorno seguente Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Betsaida, della città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe. Natanaele gli disse: può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? Filippo gli rispose: vieni a vedere. Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui: ecco un vero israelita in cui non c'è frode. Natanaele gli chiese: da che cosa mi conosci? Gesù gli rispose: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto. Natanaele gli rispose: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù rispose e gli disse: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse: in verità, vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Quello lì deve essere di Cuneo, si usa dire dalle mie parti, a Torino, quando qualcuno si comporta in maniera bislacca, magari alla guida di un'automobile. È piuttosto noto che ovunque nel mondo ci siano rivalità campanilistiche, a volte secolari, che portano a stigmatizzare quelli della città o della regione vicina. Si pensi ad esempio alla leggendaria rivalità tra Pisa e Livorno. Anche Israele ai tempi di Gesù aveva i suoi campanilismi, le sue rivalità. Lo comprendiamo dalla risposta di Natanaele a Filippo. Filippo, pieno di gioia per aver conosciuto Gesù, desiderava condividere la sua scoperta con gli altri. Ma il fatto che Gesù provenisse da Nazareth spinse Natanaele ad essere scettico. La frase di Natanaele poteva anche essere un proverbio, una frase fatta che gli abitanti di Cana utilizzavano per canzonare i rivali di Nazareth. Natanaele era di Cana, come si apprende in Giovanni 21:2. Come abitante della Giudea, il suo scetticismo poteva anche essere rivolto più in generale verso la Galilea, come accade ad esempio in Giovanni 7:41 e 52. Comunque, per Natanaele sembrava impossibile che qualcosa di utile per l'intero paese, addirittura il Messia, il re di Israele, ovvero colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, come aveva detto Filippo, potesse giungere da Nazareth. Essere chiamato Gesù di Nazareth non era quindi un bel biglietto da visita a quei tempi, da quelle parti. D'altra parte, che il Messia sarebbe stato disprezzato era qualcosa previsto anche dai profeti. Si legga ad esempio il famoso capitolo 53 di Isaia. E qui ne abbiamo una conferma. Ma Gesù rispose allo scetticismo di Natanaele semplicemente mostrandogli la sua natura. Nelle sue parole verso Natanaele, Gesù dimostrò di avere una conoscenza soprannaturale. Egli conosceva Natanaele prima ancora che Filippo andasse a chiamarlo. Natanaele capì in quel momento di trovarsi di fronte proprio a colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, come aveva detto Filippo. E come se qualcosa di buono poteva venire da Nazareth. Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Egli utilizzò questi titoli, riconoscendo di fatto Gesù come Messia. Gesù, con la sua ulteriore risposta, avvallò il riconoscimento di Natanaele, facendogli comprendere che egli avrebbe visto cose ancora più grandi quando Gesù avrebbe instaurato il suo regno. Infatti Gesù parlò di un tempo in cui essi avrebbero visto il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo, ovvero un tempo in cui ci sarebbe stata una grande attività di inviati celesti per servire il figlio dell'uomo, ovvero il Messia stesso. Il cielo aperto è un'espressione normalmente utilizzata nel Nuovo Testamento, ad esempio in Atti 10:11 o in Apocalisse 4:1 e in Apocalisse 19:11. Dicevo, è un'espressione utilizzata nel Nuovo Testamento per indicare visioni che hanno per oggetto realtà spirituali, normalmente non visibili all'uomo. L'immagine che Gesù utilizzò, indicando angeli che vanno e vengono tra il cielo e la terra, ci mostrano un collegamento tra la realtà spirituale, celeste, e quella terrena, che nel regno che il Messia avrebbe instaurato sarebbe stato particolarmente evidente. I suoi discepoli avrebbero visto una grande attività spirituale con Dio che interveniva nella storia in maniera straordinaria. Forse anche tu, come Natanaele, sei scettico. Forse hai dei dubbi sul fatto che Gesù di Nazareth possa avere qualche rilevanza per la tua vita ancora oggi. Gesù però ti conosce, anche se tu non conosci Lui. Egli conosce il tuo carattere, le tue azioni, tutta la tua vita da quando sei nato fino ad oggi. Egli sa chi sei. Egli vuole rivelarsi a te così come si rivelò a Natanaele. Egli è davvero il Messia, il re di Israele, e stabilirà il suo regno quando tornerà in maniera visibile sulla terra. Ma già oggi egli vuole regnare nella tua vita. Sei pronto a riconoscerlo come lo riconobbe Natanaele?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: Ciao a tutti. Com'è il regno dei cieli? A cosa possiamo paragonarlo? Come si sviluppa? In questo 31esimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo proseguiamo con le altre parabole del capitolo 13 in cui Gesù si occupa proprio di rispondere a queste domande. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò le zizzagne in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzagne. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: «Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzagna?» Egli disse loro: «Un nemico ha fatto questo». I servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a coglierla?» Ma egli rispose: «No, affinché cogliendo le zizzagne non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che tutte e due crescano insieme, fino alla mietitura, e al tempo della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzagne e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio». Matteo 13, versetti 24 a 30. Come la parabola del seminatore che abbiamo visto nello scorso episodio, anche questa parabola è abbastanza semplice da capire nel suo significato letterale, ma quanti avranno capito a cosa stava alludendo Gesù? Perché aveva detto che questa storia costituiva una similitudine per il regno dei cieli? Abbiamo già spiegato la scorsa volta il fatto che Gesù parlava in parabole proprio per stimolare i suoi interlocutori a riflettere, a fare domande. Gli oppositori di Gesù potevano anche andarsene facendo spallucce, ma quelli che rimanevano e volevano capire qualcosa di più ricevevano risposte adeguate. Anche in questo caso Gesù spiegò la parabola ai discepoli che a fine giornata si avvicinarono a lui per capire meglio. Allora Gesù, lasciate le folle, tornò a casa e i suoi discepoli gli si avvicinarono dicendo: «Spiegaci la parabola delle zizzagne nel campo». Egli rispose loro: «Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno, le zizzagne sono i figli del maligno, il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzagne e si bruciano con il fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, oda». Matteo 13, versetti 36 a 43. Questa spiegazione non era così banale come potrebbe sembrare a prima vista. Ci volevano davvero orecchi disposti ad udire, persone disposte a prestare attenzione e a mettere in discussione le proprie convinzioni. Infatti, come avevamo accennato nell'episodio precedente, fino a quel momento tutti gli israeliti avevano atteso un regno che si sarebbe manifestato in modo dirompente, con il Messia che, come primo aspetto del suo regno, avrebbe punito i malvagi e ristabilito la giustizia. Qui invece Gesù sta facendo capire che il suo modo di instaurare il regno sarebbe stato più graduale. Il Messia, il figlio dell'uomo, stava seminando e certamente c'era del seme che finiva in un terreno buono, secondo quanto aveva già spiegato nella parabola del seminatore. Tuttavia la crescita del frutto non sarebbe avvenuta dopo aver eliminato tutti i nemici, ma i figli del regno sarebbero cresciuti insieme a quelli che Gesù definì figli del maligno, cioè le zizzagne della parabola. In sostanza, il re era già presente in mezzo al suo popolo e il regno si stava già sviluppando in quel momento. Ma il regno sarebbe cresciuto fino alla fine dell'età presente, quando ci sarebbe stata la mietitura. Solo alla fine le zizzagne sarebbero state separate dal raccolto. Il regno di Dio nel tempo presente non si sarebbe manifestato in modo dirompente, annientando subito i nemici, ma in modo graduale, in parallelo al regno del nemico, il diavolo. I giusti avrebbero dovuto quindi aspettare la fine dei tempi, quando Dio avrebbe effettivamente eliminato tutti i nemici. Solo allora i giusti si sarebbero goduti il regno del Padre loro senza interferenze, in un mondo nuovo in cui non ci sarebbe stato più spazio per il male. E questo era un concetto piuttosto inaspettato per gli ascoltatori di Gesù. Gesù ribadì il medesimo concetto anche nella parabola della rete che troviamo più avanti nel capitolo 13. Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Matteo 13, versetti 47 a 50. Fino alla fine pesci buoni e cattivi dovranno convivere nella stessa rete. Quindi anche in questo caso viene ribadito che la selezione tra giusti e malvagi verrà fatta solo alla fine dei tempi. Questa gradualità nello sviluppo del regno di Dio viene ribadita nelle due parabole più piccole che Gesù aveva pronunciate poco prima di spiegare la parabola delle zizzagne. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è maggiore degli ortaggi e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 misure di farina, finché la pasta sia tutta lievitata. Matteo capitolo 13, versetti 31 a 33. Entrambe queste parabole confermano che il regno dei cieli si sarebbe sviluppato gradualmente e confermano anche che sarebbe cresciuto in maniera straordinaria, partendo da una situazione di apparente inferiorità nei confronti del regno del nemico, partendo da qualcosa di molto piccolo, come un granel di senape o come un po' di lievito che in mezzo alla pasta sembra poca cosa. Come si osserverà negli Atti degli Apostoli, i pochi discepoli che Gesù aveva furono in effetti capaci di mettere sottosopra il mondo antico, facendo in modo che quel messaggio, a partire da quella insignificante zona dell'impero romano, si espandesse in tutto l'impero nel giro di pochi anni e poi continuasse ad espandersi nel corso dei secoli, fino ai nostri giorni. Insomma, attraverso le parabole Gesù stava rivelando un piano che fino a quel momento era in qualche modo rimasto nascosto. Tutte queste cose disse Gesù in parabole alle folle e senza parabole non diceva loro nulla, affinché si adempisse quello che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò in parabole la mia bocca, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Matteo 13, versetti 31 a 35. Aprirò in parabole la mia bocca, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Gesù cita il Salmo 78, versetto 2. Nel contesto del Salmo 78, quel verso si riferisce a rievocare, attraverso un racconto, il modo in cui Dio aveva agito nei tempi antichi, nella storia di Israele, allo scopo di attualizzare il messaggio di Dio per le nuove generazioni. Ma in fondo questo è ciò che Gesù stava facendo con le sue parabole. Non stava contrapponendosi a ciò che essi già conoscevano, ma stava rielaborando e attualizzando il messaggio di Dio per quella generazione, in vista del regno dei cieli. Le parabole erano mezzi formidabili per veicolare il messaggio di Dio in modo accessibile anche alle persone semplici, ma attente e desiderose di capire. La sezione si conclude con alcune piccole parabole che mettono ancora in evidenza l'importanza di non essere passivi nell'accoglimento della parola di Gesù in vista del regno dei cieli. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata. Matteo 13, versetti 44 a 46. Entrambe le parabole evidenziano l'importanza del regno dei cieli, paragonato ad un tesoro nascosto e ad una perla di gran valore. In entrambe le parabole l'insegnamento è evidente. Il valore del regno dei cieli è talmente alto da fare passare in secondo piano tutto il resto. Gli ascoltatori di Gesù avevano compreso il grande valore di ciò che Gesù stava insegnando loro? Avevano compreso che accogliere gli insegnamenti di Gesù sarebbe stata di gran lunga la cosa più importante della loro vita? Gesù volle assicurarsi che almeno i suoi discepoli lo avessero capito. Avete capito tutte queste cose? Essi risposero sì. Matteo 13, 51. Se i discepoli avevano capito davvero quegli insegnamenti di Gesù, si stavano appropriando davvero di un grande tesoro. In realtà, come vedremo, molte cose rimanevano ancora oscure anche per i discepoli. Tuttavia Gesù concluse il suo dire con un'ultima parabola incoraggiante. Allora disse loro: per questo ogni scriba che diventa un discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Matteo 13, 52. Colui che gestiva la casa aveva la responsabilità di tirare fuori da quella che oggi chiameremmo dispensa, ovvero un luogo dove si teneva da parte l'indispensabile per la vita della famiglia, le cose necessarie in base alle situazioni. Se parliamo ad esempio di cibi, sono necessari cibi conservati, vini invecchiati, ma anche frutta e verdure fresche, appena raccolte. Tutto ha la sua ragione di essere nella gestione di una casa. Gli scribi erano in quella società persone importanti perché avevano la responsabilità di conoscere le scritture, ricopiarle, ma anche insegnarle al popolo. Allora Gesù desiderava che tra i suoi discepoli ci fossero proprio persone così, che si appropriassero dei suoi insegnamenti affiancandoli alle scritture antiche e poi fossero in grado di insegnarli ad altri, dispensando gli insegnamenti antichi insieme agli insegnamenti di Gesù. Le cose non dovevano escludersi a vicenda, così come in una casa si ha bisogno sia di cose nuove che di cose vecchie. In questo episodio del Vangelo di Matteo abbiamo fatto una bella panoramica di tutte queste parabole e abbiamo compreso che il regno dei cieli è la cosa più importante in cui ognuno di noi può essere coinvolto. Non è solo qualcosa che si manifesterà improvvisamente alla fine dei tempi, ma anche qualcosa che si sta sviluppando già ora e nel quale possiamo essere coinvolti proprio come quello scriba avveduto, di cui Gesù ha parlato nella sua ultima parabola. Grazie a tutti. Alla prossima.
0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Ciao Gianfranco.
3: Ciao Gianfranco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Ecco, bentornato fra di noi.
3: Grazie.
2: Allora, proseguiamo anche oggi l'interessante argomento che ci ha visti impegnati nelle scorse settimane riguardo proprio ai giovani, agli adolescenti in particolare, e ai problemi, ai rischi di devianze in questa delicata fascia d'età. L'ultima volta, risottolineando gli aspetti fondamentali di questa età attraverso la quale siamo passati anche noi, mettevamo in evidenza appunto che uno dei valori più importanti in questa delicata fascia d'età è quello dell'amicizia. Tant'è vero che proprio in funzione di questo si sviluppano fra i ragazzi i cosiddetti gruppi nei quali si cerca proprio di poter espandere questo desiderio di amicizia, di poter vedere gratificati anche i propri desideri, le proprie ambizioni, i propri sogni. Però abbiamo anche detto che a volte, o molto spesso comunque, nei gruppi subito si mettono in evidenza delle personalità più forti, e altri, pur di restare nel gruppo, pur di avere questo senso di accettazione e di accoglienza, si adeguano un po' alla personalità del più forte, magari andando anche contro quella che è la propria personalità, restando quindi insoddisfatti in se stessi e di se stessi, ma scendono un po' a compromessi pur di mantenere lo status quo, il che però va contro il senso di vera amicizia, no? C'eravamo un po' fermati qua, se non sbaglio.
3: Sì, esatto.
2: E però abbiamo anche detto che proprio a causa di queste presenze forti all'interno dei gruppi di ragazzi, molto spesso, se i leader prendono delle cosiddette infilate, delle strade un po' particolari e pericolose, molto spesso appunto si trascinano dietro gran parte del gruppo, se non tutti gli altri membri. E quindi, anche se c'è il caso di qualcuno di questi leader che comincia a usare droghe o ad assumere certi atteggiamenti, ben presto anche gli altri si adeguano e seguono.
3: Sì, anche se una doverosa precisazione è che in questi gruppi estremamente informali, che non sono gruppi fortemente strutturati con una gerarchia precisa eccetera, non stiamo parlando di gruppi tipo le famose bande di giovani di New York con un leader, un capobanda, e tutto organizzato in maniera gerarchica, ma di gruppi di amici nei quali c'è la personalità un pochino più forte, ma non è che è il capo indiscusso. Questo, diciamo, scettro della leadership o dell'influenza maggiore, se lo scambiano un pochettino uno con l'altro a seconda di idee che vengono all'uno all'altro. Se uno del gruppo scopre qualcosa di nuovo e lo propone agli altri, questo lo fa diventare magari il leader, il riferimento per quel tipo di esperienza o per quel tipo di iniziativa che porta avanti. Quindi è una cosa molto fluida, la leadership nei gruppi informali, e questo ovviamente porta al fatto che praticamente tutte le persone che sono alla ricerca o che vogliono e sono capaci di sperimentare nuove sensazioni, nuove esperienze, possono introdurle poi nel gruppo. Quindi non c'è solamente il leader senza il quale tutti gli altri non si muovono. È qualcosa di molto più fluido di quello che poteva dare l'impressione. Penso che sia importante, per non demonizzare la persona che magari ha un certo ruolo, o una personalità un pochino più forte nel gruppo. Quello è senz'altro la persona che può più facilmente introdurre nuove esperienze, ma questo succede un po' da parte di tanti del gruppo.
2: È vero, hai fatto bene a specificare questa cosa, infatti, però mi chiedo come mai, o secondo te, secondo l'esperienza che hai accumulato negli anni, ecco, come mai c'è questo passaggio, questo desiderio di sperimentare cose forti o cose anche che si sa che sono vietate o che è meglio, sarebbe meglio tenere da parte, tipo appunto le droghe? È soltanto una questione del gusto della novità o c'è dell'altro?
3: Ma senz'altro il gusto della novità è molto forte. Dobbiamo pensare che siamo sempre nell'adolescenza, nell'adolescenza, un'età di scoperte, di ricerca, e quindi è fisiologico ed è comprensibile, accettabile il fatto che i ragazzi in quest'età siano alla ricerca di cose nuove, incominciano ad avere un minimo di indipendenza, incominciano a poter uscire qualche volta da soli, incominciano a poter usare mezzi motorizzati, pensiamo agli scooter, eccetera, quindi il loro orizzonte si amplia, incominciano a provare sensazioni nuove perché il loro corpo si sviluppa e quindi anche la sessualità incomincia ad avere un forte stimolo, quindi è una fascia d'età nella quale è proprio insito una ricerca di nuove esperienze, nuove sensazioni, di provare quali sono i nuovi limiti sia del proprio corpo che della propria persona in senso generale, e questo è senz'altro molto importante ed è una delle ragioni per cui sono in genere molto pronti a provare delle nuove esperienze. Nuove esperienze che loro non sono ancora in grado di valutare perché sono nuove.
2: Certo.
3: E sono in quella fascia di età nella quale tendono a minimizzare gli avvertimenti, le indicazioni date dagli adulti.
2: Però ecco, appunto, tu hai detto ora bene, tendono a minimizzare, perché in effetti anche se per loro sono nuove queste esperienze, in realtà hanno attorno a sé anche ragazzi di poco più vecchi di loro, di 1 o 2 anni, che sono già passati attraverso quel tipo di esperienza, che magari ne hanno parlato e nei quali vedono i cattivi effetti, diciamo, di certe prove.
3: Sì.
2: E allora però continuano lo stesso ad andare avanti.
3: Sì, perché si sviluppa anche quello che viene chiamato a volte il senso dell'onnipotenza o dell'invulnerabilità. Le cose succedono solo agli altri.
2: Ecco, sì.
3: Io non sono come lui, a me certe cose non succederanno mai. Sì, lui ha avuto l'incidente con lo scooter, ma perché lui non guida bene, perché lui è disattento. Io invece, quindi c'è sempre questa idea che io sono diverso dagli altri, è un po' una lotta tra il fatto di sentirsi e voler essere diversi dagli altri e nello stesso tempo voler essere uguali agli altri.
2: Sì.
3: C'è questo stridore, questa...
2: Quindi a volte uguali, a volte diversi, ma sicuramente superiori.
3: Sì.
2: Quindi...
3: No, io non rischio, ma io so che non mi succederà mai. Cioè, c'è una sopravvalutazione delle proprie forze e una sopravvalutazione dei propri limiti.
2: È la classica frase: io so quando fermarmi.
3: Esatto.
2: Che poi non è una frase tipica degli adolescenti, ma credo che sia una frase tipica degli esseri umani in qualsiasi fascia d'età essi si trovino, no?
3: Sì, e la paura, che è un aspetto estremamente fisiologico della nostra persona, la paura è un elemento estremamente importante e positivo, viene in questa fascia d'età considerato come qualcosa di negativo.
2: Sì, quindi, paura uguale vigliaccheria.
3: Esatto, quindi il fatto di dire non lo faccio perché ho paura non può essere accettata, una frase del genere non è accettata nel gruppo. Quindi il ragazzo tende ad assumere comportamenti per far vedere che lui non ha paura. Il fatto di dire non lo faccio perché ho paura non viene accettato, mentre la paura è qualcosa, è un campanello d'allarme che dovrebbe essere utilizzato. I ragazzi non hanno ancora imparato a usare la paura come un campanello d'allarme che li faccia riflettere su certi comportamenti che loro stanno intraprendendo.
2: Ma quali sono, a tuo parere, i valori, se ce ne sono, a cui i ragazzi quindi mirano, guardano, in questa fascia d'età, diciamo, chiamerebbero valore questo tipo di osare a tutti i costi, questo tipo di sfacciataggine a tutti i costi, oppure si rifanno anche ad altre cose?
3: Ma è un difficile in questo momento dire quali sono i valori dei giovani, perché stanno cambiando moltissimo negli ultimi anni, negli ultimi decenni. Tutto sommato un valore forte che ci può essere attualmente è la ricerca del piacere in se stesso.
2: Ecco.
3: Il fatto del piacere, dell'edonismo, del sentirsi bene. Non importa come, non importa per quanto tempo, il più lungo possibile. Non c'è un criterio molto forte di giusto e di sbagliato. Viene a essere considerato sbagliato quello che ci fa sentire male,
2: soffrire,
3: e giusto quello che ci fa sentire bene, spesso indipendentemente da tante altre considerazioni. Questo lo vediamo in tanti aspetti della nostra vita. Anche nelle pubblicità spesso ritroviamo questo concetto del sentirsi bene.
2: Certo.
3: Molte pubblicità fanno appunto appello alle sensazioni e non a dei valori. Pensiamo a tutta la gestione della sessualità, che viene messa nei termini di sentirsi bene. Io devo sentirmi realizzato, io devo sentirmi a posto con me stesso. La pubblicità che di un prodotto che dice fate scegliere i vostri sensi, un'altra che dice una frase in inglese fallo e basta, just do it, o cose di questo genere. Ovviamente il messaggio piano piano passa, non è importante cosa, l'importante è come mi sento io.
2: Esatto, quindi questo messaggio passa e arriva molto, molto facilmente.
3: Sì, perché fa leva sulle sensazioni, e le sensazioni sono un potente strumento. Pensiamo anche al potere che ha la musica, perché produce sensazioni.
2: Sì, e quindi le sensazioni sono privilegiate rispetto alle riflessioni, cioè si resta sempre in superficie, o si tende a restare in superficie provando questo piacere che magari uno dentro di sé sa anche che se ci riflette un pochino dopo il piacere può anche essere che vada incontro a delle sofferenze ben peggiori di quelle che vorrebbe evitare, però si va avanti lo stesso.
3: Sì, perché intanto sto bene.
2: Perché intanto si sta bene.
3: E quindi la ricerca, adesso pensiamo anche al mondo della droga, di sostanze che stimolano sempre più il senso del piacere, riducendo il più possibile quelle che sono le possibili conseguenze negative, come può essere ad esempio l'ecstasy, che dà un forte sensazione di piacere e le cui conseguenze negative sono molto meno violente che no, almeno a breve termine, che non ad esempio l'assunzione di altre droghe come l'eroina, la cocaina o cose di questo genere. Il fatto di volere un effetto ma senza avere l'altro lato della medaglia, quindi è sempre questo gioco.
2: Però l'altro lato della medaglia poi arriva e si manifesta. Come affrontano i ragazzi questo senso di frustrazione anche di fronte al rovescio della medaglia?
3: Ma a breve termine riprovando con la stessa esperienza.
2: Ecco.
3: Perché si innesca questo meccanismo. Io ho provato quella sostanza che mi ha fatto, o quell'esperienza che mi ha fatto sentire bene. A questo punto, nel momento in cui mi sento giù di morale, oppure arriva l'effetto negativo della mancanza dell'ecstasy o della cocaina, per restare sulle sostanze, ma la stessa cosa può essere la visione di un film o l'uso del sesso, io mi ripropongo quell'esperienza, riprendo quella sostanza, perché in questo modo riprovo le stesse sensazioni piacevoli di prima. In questo modo è una fuga costante da quella che è la realtà, un rifiuto di affrontare la realtà, posponendo una riflessione seria sulla propria vita fino a che non sarà proprio impossibile evitarla. Questo lo vediamo anche a livello molto meno grave che non l'uso di droghe, ma pensiamo a come si sta allungando il tempo dell'adolescenza nella nostra società. I ragazzi tendono a stare sempre di più in casa, sempre più a lungo, sposarsi sempre più avanti negli anni, quasi volessero prolungare quella fase della loro vita nella quale possono pensare a divertirsi senza le responsabilità di una gestione di una casa, di una famiglia o di avere responsabilità che sono ancora assunte dai genitori con i quali abitano.
2: Certo. Un'ultima domanda, perché il tempo a nostra disposizione ormai sta scadendo. Il tuo modo di affrontare queste problematiche, queste questioni con i ragazzi ti porta ovviamente a metterli di fronte ai rischi che corrono, per esempio quando fanno uso di sostanze stupefacenti, eccetera. Ti limiti esclusivamente a metterli di fronte al rischio e a parlare loro delle conseguenze possibili e probabili di certi atteggiamenti, oppure fai anche qualcos'altro?
3: Ma senz'altro, come dicevo, tante volte non si possono fare molte prediche, nel senso che i ragazzi hanno a quell'età vogliono informazioni e non qualcuno che cerca di convincerli diversamente. Quello che faccio è, a volte dipende dalle situazioni, ma comunque proporgli che c'è un altro modo di vedersi, c'è un altro modo di considerare la propria vita, avendo dei riferimenti esterni a noi stessi. Quindi il fatto di un riferimento alla Bibbia che i cui valori non cambiano a seconda del tempo che passa. Questo non vuol dire che loro devono comportarsi o vestirsi sempre nello stesso modo, vuol dire semplicemente che ci sono dei punti di riferimento, dei valori in base ai quali poter valutare le proprie scelte. Entro nell'argomento dei valori sui quali si basa la nostra vita e sui quali si basano le nostre scelte. Quindi faccio un passo avanti, li porto a considerare non i comportamenti, non le sensazioni, ma i valori, quello che loro credono, quelle che sono le cose importanti e di base della loro vita.
2: E che sono in fin dei conti anche alla base del loro comportamento, dei loro atteggiamenti.
3: Esatto, far riflettere sui motivi per cui hanno certi comportamenti e discutere su quali sono le basi, su quali fondano questi valori.
2: Certo.
3: E di lì ovviamente si può parlare molto di più su quelle che sono le proprie convinzioni e quali possono essere i possibili valori che possono essere adottati per la propria vita.
2: Certo. Va bene, grazie Gianfranco allora per questa conversazione di oggi e per gli stimoli che sicuramente anche i nostri ascoltatori avranno ricevuto per ulteriori riflessioni che spero sfocino anche in telefonate o email o altri modi per prendere contatto con noi. Allora, a risentirci. Buon lavoro.
3: Grazie.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: passo dopo passo.
1: E passo dopo passo anche oggi ci addentriamo nella Bibbia per riscoprirne un proverbio che dice: chi disprezza il prossimo è privo di senno. Il disprezzo è un sentimento altamente negativo. Disprezzare, mancare di rispetto, implica un certo egocentrismo. Ma peggio ancora, disprezzare la creatura equivale a disprezzare l'opera del creatore. Un dottore della legge, davanti al Gesù, fece una domanda che probabilmente ognuno di noi si è posta, e cioè: chi è il mio prossimo? Come risposta, il Signore raccontò la storia del buon samaritano. Alla fine mise il suo interlocutore davanti ad una questione ancora più pertinente. In sostanza, chiese all'uomo di riflettere e di decidere quale caratteristica particolare si cerca nel prossimo, chi è in sostanza il prossimo, e costui disse: colui che usa misericordia. Per chi possiamo tu ed io essere oggi un prossimo buono e gentile? Preghiamo allora il Signore di aiutarci a mostrare il suo amore, la sua misericordia verso il nostro prossimo, anche verso le persone difficili.

Qual è la tua prima reazione quando sei davanti alla tentazione? La tentazione di esimerti dal raccontare ad altri la tua testimonianza, di camuffare la verità, di mettere in giro un piccolo pettegolezzo, di andare contro la verità, di indulgere su un pensiero impuro. Nella nostra battaglia quotidiana contro il peccato, la cosa più pericolosa è l'approccio iniziale del nostro nemico. Tieni chiusa ermeticamente la porta al suo primo squillo di campanello e sarà più facile tenerla chiusa quando comincerà a battere e a scalciare per poter entrare. All'inizio del suo ministero, il nostro maestro ci mostrò un modo potente per opporsi alla tentazione. Satana scelse con molta cura il momento opportuno. Dopo quasi 6 settimane di digiuno nel deserto del Sinai, Gesù doveva essere indebolito e tormentato dalla fame. In quel momento di profonda debolezza fisica, il diavolo venne a trovarlo. È scritto: «E il tentatore, accostatosi, gli disse: Se tu sei figliuol di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispondendo disse: Sta scritto: Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio». Gesù fece fronte a questo attacco citando la scrittura, sventando così ogni insidia satanica. Facendo così, ci ha indicato un meraviglioso modello da seguire ogni volta che si avvicina una tentazione. La scrittura non è però l'unica arma difensiva nell'arsenale fornitoci da Dio. Consideriamo un altro esempio che Gesù ci diede, stavolta al termine del suo ministero. Nel giardino del Getsemani, le forze dell'inferno si scagliarono contro il Signore, attaccando il lato umano della sua natura e cercando di impedirgli di morire sulla croce. Se avessimo potuto assistere a quella scena, avremmo percepito quella realtà terrificante. Se Gesù avesse rifiutato il Calvario, le sofferenze che lo aspettavano, quella morte atroce, tu ed io saremmo stati perduti per l'eternità. Come nel deserto, anche qui il diavolo tentò Gesù per 3 volte. Ma cosa fa Gesù questa volta? Prega. E sebbene i suoi amici, i discepoli, non fossero rimasti svegli per incoraggiarlo, egli continuò a spandere la sua anima, gemendo, sudando, agonizzando con la faccia a terra. All'inizio del suo ministero, Gesù ci mostrò l'importanza di usare la scrittura per combattere il nemico. Al tramonto della sua vita, egli sottolineò l'uso della preghiera. La parola di Dio e la preghiera, queste sono le nostre armi. Sappiamo bene che dovremmo usarle entrambe, ma quanto è difficile ricordarsi degli esempi di Cristo in mezzo alle nostre difficoltà. Gesù comprende anche questo. Quando fu tentato nel giardino degli ulivi, il figlio dell'uomo usò parole estremamente umane. Bene è lo spirito pronto, ma la carne è debole. Gesù sapeva quanto potesse essere forte la tentazione. Ti senti debole anche se il tuo spirito è pronto? Sei tentato di aprire la porta solo per un momento a quel richiamo così insistente?

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi di nuovo. Sono Maria Teresa, vi parlo da Roma e vi racconto qualcosa di nuovo di quando i nostri figli erano adolescenti, perché certe cose ora mi fanno ricordare certe esperienze. Ora vediamo i nipoti e osserviamo i figli di amici che arrivano a quella fase difficile della vita in cui molti ragazzi diventano abbastanza difficili. Le guance cominciano a fiorire di brufoletti e a coprirsi di peluria. E momenti di irruenza esplosiva si alternano a altri di depressione abissale. Ragazzi che erano stati normali, felici fino al mese prima diventano strafotenti, ribelli e del tipo io capisco tutto e voi non capite niente. Poi, per non parlare della voce che comincia a volte con la loro voce da ragazzini e tutto un tratto precipita al basso profondo e l'imbarazza abbastanza. I genitori a questo punto si mettono le mani nei capelli e si danno quasi alla disperazione. Il fatto è che due elementi si accavallano nel sistema dei loro figli. Il primo viene dall'esterno, dai loro amici e compagni di scuola che vogliono a tutti i costi imitare. Il secondo viene dal loro interno e dipende dai loro ormoni. Per quello che riguarda il primo, cioè l'influenza degli amici, i genitori si devono mettere d'accordo fra loro, è importante che facciano fronte unico. E poi agire di conseguenza, se non vi importa troppo che vadano vestiti come dei senza tetto, che mettano scarpe che assomigliano a piattaforme per estrarre il petrolio, oppure cari armacchi, che portino i capelli dritti e duri per la brillantina. E allora, se non vi importa, fate un lungo respiro e aspettate che certe mode passino. A quel momento, quando il tempo sarà passato, i vostri figli saranno cresciuti e tornati alla normalità e probabilmente, vedendo le loro foto, si troveranno abbastanza buffi e fuori del tempo. Se invece vi importa che abbiano un aspetto civile, cercate di ragionare e mettete dei limiti precisi entro cui funzionare. Ma perché non posso portare la minigonna come le mie amiche?

0: che richiedeva nostra figlia. Devo essere sempre diversa. E noi dobbiamo andare in giro come dei ragazzini borghesi incalzavano i maschi in controcanto. Era il periodo della contestazione degli anni 70. Capelli lunghi, minigonne, strappi alle jeans, eccetera, eccetera. Dopo molti ragionamenti abbiamo raggiunto un compromesso. Jeans a scuola e gonna sopra il ginocchio in chiesa per la figlia. Capelli che arrivavano al colletto per i maschi. Tutti contenti? Beh, allora mica tanto. Però sulla modestia e la decenza mi pare che i genitori dovrebbero tenere duro. Secondo me non c'è nessuna ragione plausibile che una ragazza vada in giro mostrando l'ombelico a tutti i passanti e porti gonne con spacchi che permettono di vedere anche il colore delle sue mutandine. I genitori devono discuterne e stabilire limiti, e se avranno messo le mani avanti prima che scoppi l'adolescenza, saranno già a buon punto. Secondo punto poi è quello che riguarda gli umori, gli atteggiamenti aggressivi, ribelli o malinconici, e si deve capire che nel corpo degli adolescenti si determina uno squilibrio ormonale che influenza anche il loro modo di pensare e di essere. In alcuni non dura molto tempo, in altri di più, però passa. Qual è il limite di tolleranza? Se ne deve parlare con loro con calma, senza farsi prendere dal panico. Vedo che a volte sei molto allegra e dopo un momento ti metti a piangere, ho detto una volta a mia figlia. Volevo dirti che è una cosa molto normale alla tua età, perché dici davvero? È stata la risposta e la domanda e l'interruzione. Certo, il tuo corpo sta cambiando e influenza anche il tuo umore. Poi tutto passa. Meno male. Il cambiamento in bene è stato drammatico. Evidentemente la nostra figlia era spaventata e non capiva che cosa le stesse succedendo. D'altra parte è anche vero che i ragazzi devono anche imparare l'autocontrollo. Ci sono alcuni libri che dicono che bisogna lasciarli sfogare, lasciare esplodere la loro ira e collera, eccetera. Noi in famiglia non abbiamo mai permesso scortesie e arroganze per nessun motivo. Come quando erano piccoli dovevano dire grazie per favore e non transigevamo, così da adolescenti dovevano comportarsi da persone educate. Le discussioni invece erano sempre benvenute purché fossero franche e civili anche loro. Come genitori cercavamo di capire le posizioni dei figli e di non inondarli automaticamente di ragionamenti e critiche, soffocando i loro tentativi di spiegarsi. Come figli, i nostri dovevano capire che la nostra responsabilità era quella di vegliare su di loro, e le nostre posizioni poggiavano su principi biblici e che era bene accettarle. A raccontarlo adesso sembra niente. Viverlo è stato più faticoso, ma è passato ed è abbastanza buffo vedere che loro passano per le stesse esperienze con i loro figli.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Salmo 34, versetto 4. Ho cercato il Signore ed Egli m'ha risposto. Evangelo di Luca, capitolo 15, versetti 5 e 6. E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle, e giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Il titolo del messaggio di oggi è In cerca di Dio. Durante una passeggiata in famiglia, Michela si era smarrita nel bosco. Quando se ne sono resi conto, i genitori, molto preoccupati, sono andati alla sua ricerca, seguendo tutti i sentieri possibili. Dal canto suo, Michela chiamava e gridava fino allo sfinimento, ma senza esito. Dopo alcune ore, il papà la vede, addormentata su una roccia. La chiama per nome e corre verso di lei. Svegliata di soprassalto, la bimba subito gli tende le braccia. Sollevata ed abbracciata, non smette di ripetere: «Papà, ti ho trovato!» Forse, come quella bambina che non trovava più i genitori, voi non sapete come trovare Dio. Innanzitutto, siate certi che Lui, Dio, vi cerca e vi mette a cuore di cercarlo. Come il pastore del Vangelo che è partito alla ricerca della pecora perduta, Dio vi cerca. Aspetta che riconosciate di essere perduti e che gli tendiate le braccia. Allora vi darà la sua pace. Noi possiamo trovare Dio solo dandogli fiducia. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 6, troviamo queste parole: chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. La fede è fiducia in Dio. Ascoltando Dio, quello che ci dice nella sua parola, cioè la Bibbia, la fede nasce e cresce in noi. Allora percepiamo che Egli è il Dio Salvatore e che ci ha mandato Gesù, il suo unico figlio. Come quella bambina, conosceremo la gioia dell'incontro, la gioia di essere trovati e salvati. Ancora più grande sarà quella di Gesù, il buon pastore, che per le sue pecore ha dato la propria vita, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 14.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Luca, capitolo undicesimo. Ed avvenne che, essendo egli in orazione in un certo luogo, com'ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci di giorno in giorno il nostro pane quotidiano, e perdonaci i nostri peccati, poiché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non ci esporre alla tentazione». Poi disse loro: «Se uno di fra voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: Amico, prestami tre pani, perché m'è giunto di viaggio in casa un amico e non ho nulla da mettergli dinanzi. E se colui dal di dentro gli risponde: Non mi dar molestia, già è serrata la porta e i miei fanciulli son meco in letto, io non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che quand'anche non s'alzasse a darglieli perché egli è amico, pure per l'inopportunità sua si leverà e glieli darà quanti ne ha di bisogno. Io altresì vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi picchia. Chi è quel padre tra voi che, se il figliuolo gli chiede un pane, gli dia una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dia invece una serpe? Oppure, anche se gli chiede un uovo, gli dia uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figlioli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domanderanno. Or egli stava cacciando un demonio che era muto, ed avvenne che quando il demonio fu uscito, il muto parlò, e le turbe si meravigliarono. Ma alcuni di loro dissero: è per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni, che egli caccia i demoni. Ed altri, per metterlo alla prova, chiedevano da lui un segno dal cielo. Ma egli, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso in parti contrarie è ridotto in deserto, e una casa divisa contro se stessa rovina. Se dunque anche Satana è diviso contro se stesso, come potrà reggere il suo regno? Poiché voi dite che è per l'aiuto di Belzebù che io caccio i demoni, e se io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebù, i vostri figliuoli, per l'aiuto di chi li caccian essi? Perciò essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è per il dito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Quando l'uomo forte, ben armato, guarda l'ingresso della sua dimora, quel che è possiede è al sicuro, ma quando uno più forte di lui sopraggiunge e lo vince, gli toglie tutta l'armatura nella quale si confidava e ne spartisce le spoglie. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va intorno per luoghi aridi cercando riposo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa donde sono uscito. E giuntovi la trova spazzata e adorna. Allora va e prende seco altri sette spiriti peggiori di lui, ed entrato ad abitarla, l'ultima condizione di quell'uomo diviene peggiore della prima. Ora avvenne che, mentre egli diceva queste cose, una donna di fra la moltitudine alzò la voce e gli disse: «Beato il seno che ti portò e le mammelle che tu poppasti». Ma egli disse: Beati piuttosto quelli che odono la parola di Dio e l'osservano. E affollandosi intorno a lui le turbe, egli prese a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Ella chiede un segno, e segno alcuno non le sarà dato, salvo il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per i Niniviti, così anche il figliuolo dell'uomo sarà per questa generazione. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché la venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui v'è più che Salomone. I Niniviti risusciteranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui v'è più che Giona. Nessuno, quando ha acceso una lampada, la mette in un luogo nascosto o sotto il moggio. Anzi, la mette sul candeliere affinché coloro che entrano vegano la luce. La lampada del tuo corpo è l'occhio. Se l'occhio tuo è sano, anche tutto il tuo corpo è illuminato. Ma se è viziato, anche il tuo corpo è nelle tenebre. Guarda dunque che la luce che è in te non sia tenebre. Se dunque tutto il tuo corpo è illuminato, senza aver parte alcuna tenebrosa, sarà tutto illuminato, come quando la lampada ti illumina col suo splendore. Or mentre egli parlava, un fariseo lo invitò a desinare da lui, ed egli entrato si mise a tavola, e il fariseo, veduto questo, si meravigliò che non si fosse prima lavato avanti il desinare. E il Signore gli disse: voi altri farisei nettate il di fuori della coppa e del piatto, ma l'interno vostro è pieno di rapina e di malvagità. Stolti, colui che ha fatto il di fuori non ha anche fatto il di dentro? Date piuttosto in elemosina quel che è dentro al piatto, ed ecco ogni cosa sarà netta per voi. Ma guai a voi, farisei, poiché pagate la decima della menta, della ruta e d'ogni erba e trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciarle altre. Guai a voi, farisei, perché amate i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Guai a voi perché siete come quei sepolcri che non si vedono e chi vi cammina sopra non ne sa niente. Allora uno dei dottori della legge rispondendogli disse: maestro, parlando così fa ingiuria anche a noi. Ed egli disse: guai anche a voi, dottori della legge, perché caricate le genti di pesi difficili a portare, e voi non toccate quei pesi neppure con un dito. Guai a voi, perché edificate i sepolcri dei profeti, e i vostri padri li uccisero. Voi dunque testimoniate delle opere dei vostri padri e le approvate, perché essi li uccisero e voi edificate loro dei sepolcri. E per questo la sapienza di Dio ha detto: io manderò loro dei profeti e degli apostoli, e ne uccideranno alcuni e ne perseguiteranno altri, affinché il sangue di tutti i profeti sparso dalla fondazione del mondo sia ridomandato a questa generazione, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria che fu ucciso fra l'altare e il tempio. Sì, vi dico, sarà ridomandato a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, poiché avete tolta la chiave della scienza. Voi stessi non siete entrati ed avete impedito quelli che entravano. E quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a incalzarlo fieramente e a trargli di bocca risposte a molte cose, tendendogli dei lacci per cogliere qualche parola che gli uscisse di bocca.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta Maurizio è contento e felice di darti un sincero benvenuto, un caloroso benvenuto e un grazie molto profondo da noi. No, profondo grazie non funziona. Un grazie dal profondo del cuore, così va meglio. Insomma, sono contento che tu abbia di nuovo scelto di trascorrere una mezz'oretta insieme al libro più letto, insieme a questo programma, insieme alla grande famiglia che così si trova o si ritrova regolarmente attorno a questo focolare domestico.

Sì, indipendentemente dal calore o dal freddo esterno, insomma, estate, inverno, primavera, autunno, il focolare domestico del libro più letto è sempre valido. Perché, insomma, c'è quell'intimità, quel senso di appartenenza che è molto bello. Soprattutto ai giorni nostri, quando sembra esserci un anonimato sempre più freddo, eh? Non è bello, no. Ritroviamoci, eh?

Ti ricordo naturalmente che siamo alle prese con il libro del Levitico. Siamo arrivati al 12° capitolo. Abbiamo esaminato abbastanza a fondo l'11°, devo dire. Abbiamo trascorso un bel po' di tempo in seno a questo capitolo. Arriviamo adesso al 12°. Un capitolo, devo confessarti, non facile. L'ho trovato un po' difficile cercare di capire cosa questo capitolo abbia per te e per me oggi. Lo scopriremo insieme, spero, nel corso di questo nostro incontro.

Nell'undicesimo capitolo abbiamo visto, fra l'altro, come il peccato possa contaminare tutti mediante il contatto. In altre parole, ciò significa che basta trovarsi in un ambiente, in un contesto di immoralità, per correre grossi rischi di percorrere la stessa strada. Bisogna avere disciplina, autocontrollo, impegno, un cammino di consacrazione, quindi un prendere il nostro rapporto e dialogo con Dio sul serio, se vogliamo rimanere in un certo senso intatti, puri dal peccato che ci circonda. E peccato, ti ricordo, non è soltanto non fare questo, non fare quell'altro. Peccato è mancare il bersaglio, infrangere la legge morale di Dio. Quindi non la mia legge personale o la tua o quella del mondo che ci circonda, ma la legge morale di Dio. Ora, ovviamente, noi viviamo in un contesto sociale dove ci sono regole e leggi. Osservare la legge morale di Dio, fra l'altro, significa anche essere sottomessi alle leggi del paese, laddove queste leggi non contraddicono la legge morale di Dio. Ma di solito questo non avviene. Quindi, attenzione quando ci troviamo in un contesto di immoralità, di peccato, di infrazione della legge morale di Dio, perché lì, in quel contesto, è molto facile, come ho detto, intraprendere lo stesso cammino, percorrere la stessa strada.

Ora, se non vogliamo perderci nei meandri e nei particolari di questo dodicesimo capitolo e rimanere del tutto confusi, dobbiamo prima di tutto tener presente il messaggio del libro nella sua totalità. Cosa sta cercando di dirci Dio attraverso il libro del Levitico? Spero tu abbia potuto essere con me quando abbiamo insieme esaminato, così abbiamo fatto un cammino introduttivo e abbiamo detto che attraverso il libro del Levitico Dio vuole imprimerci una cosa fondamentale, vuole imprimere nella nostra mente una cosa fondamentale: il suo carattere, la sua personalità. Egli è un Dio santo, quindi quando noi ci avviciniamo a Dio dobbiamo farlo secondo certe regole, soddisfacendo certe condizioni. Non perché egli sia un Dio bizzarro, non perché egli sia un Dio pignolo, ma perché egli è l'Iddio tre volte santo. Egli è il creatore dei cieli e della terra, egli è l'onnipotente. Quindi va da sé che non possiamo avvicinarci a una persona di questo genere così come vogliamo noi. Un paragone molto pallido, mi rendo conto, ma insomma immagina che tu abbia ricevuto un invito dal Presidente della Repubblica. Prima di andare, i giorni prima di andare, ti sarai sicuramente preparato emotivamente, avrai fatto i tuoi preparativi esteriori e interiori. Sono certo che non andrai all'udienza del Presidente della Repubblica con gli stessi vestiti con i quali magari aggiusti la macchina. Ti sarai cambiato. Magari sarai andato dal barbiere o dal parrucchiere prima di quest'udienza. Avrai probabilmente comperato un vestito nuovo per l'occasione, qualcosa di molto elegante. E tutto questo perché? Beh, perché vai alla presenza di una persona che ricopre una carica e le sue caratteristiche morali sono tali da renderlo idoneo a tale carica. Ripeto, è un paragone molto pallido perché, con tutto il rispetto per il nostro Presidente della Repubblica, anch'egli è uomo come noi. Qui stiamo parlando dell'Eterno Dio, del Creatore dei cieli e della terra, dell'Iddio tre volte santo. Ecco, visto in questo contesto, allora, il libro del Levitico assume un'altra fisionomia. Anche il dodicesimo capitolo ci riesce meno ostico. Mentre nel capitolo precedente viene sottolineato l'aspetto esteriore del peccato, nel dodicesimo capitolo invece vediamo messo in rilievo, per così dire, l'aspetto interiore del peccato. Noi infatti non solo diventiamo peccatori per contatto, cioè quando siamo immersi in un contesto di immoralità, di peccato, di violenza, di sopraffazione, di egoismo, è molto facile essere contaminati, anzi direi assai probabile. Ma questo è l'aspetto esteriore, c'è un aspetto interiore e i due veramente vanno mano nella mano. Se non ci fosse l'aspetto interiore sarebbe molto più facile resistere l'aspetto esteriore. In altre parole, se la nostra natura non fosse protesa verso il peccato, se il mio essere interiore non fosse proteso verso quasi l'istintiva voglia di infrangere la legge morale di Dio, l'aspetto esteriore del peccato non avrebbe tale ascendente su di me. Ma proprio perché esiste questa realtà interiore della mia natura, in un certo senso bacata dal peccato, ecco che l'aspetto esteriore, il peccato che sta attorno a me, è attraente. È una trappola nella quale è facile che io cada. Questo capitolo si occupa della maternità. Ora, molti studiosi trovano un pochino difficile comprendere come mai la maternità sia associata al peccato interiore. In fondo, nella Bibbia più volte si dice che la maternità, l'avere dei figli, è, lungi dall'essere un peccato, è una benedizione da parte di Dio. Quindi non si riesce a capire, apparentemente, questa contraddizione, questa dicotomia
fra la benedizione di Dio quando nella famiglia ci sono bambini e il fatto che la maternità sembra essere associata al peccato. Qual è la risposta a questo quesito? C'è una via d'uscita da questo labirinto? Io credo di sì.

ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono Maurizio, grato della tua compagnia, riconoscente che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, questo programma a quest'ora.

Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto. Siamo alle prese con il 12° capitolo del libro del Levitico. Un capitolo, come abbiamo detto, un pochino difficile da comprendere, da capire, se lo si vede così isolato dal resto del libro e se lo si vede isolato dal resto del messaggio della Bibbia. Come abbiamo detto più volte, una delle regole fondamentali dell'interpretazione biblica è cercare di capire un passo biblico, un capitolo o anche una frase alla luce della Bibbia stessa. Prima di addentrarsi in interpretazioni altisonanti, mistico-spirituali e chissà cos'altro, vediamo cosa la Bibbia ha da dire a proposito della Bibbia. Questo capitolo credo che, al di là delle apparenze, si occupi proprio della maternità nel senso della trasmissione del peccato mediante l'ereditarietà. La natura che ereditiamo dai nostri genitori è una natura decaduta, una natura protesa verso il peccato. Ora mi rendo conto che questa è una parola fuori moda per i più, una parola anacronistica, una parola che dà fastidio e tutto il resto, ma mi spiace se la pensi così, perché il peccato invece è una cosa molto attuale, molto reale. Basta guardarsi attorno per accorgersi che quello che la Bibbia afferma corrisponde al vero. Uno, perché lo afferma la Bibbia, e due, perché la realtà appunto lo conferma. Una frase che troviamo in un'altra parte della Bibbia che sembra confermare quanto viene così accennato in questo capitolo del libro del Levitico è pronunciata dal re Davide in uno dei suoi salmi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. Ora, conoscendo la storia della famiglia di Davide, sappiamo benissimo che non c'è stato nessun peccato nel suo concepimento. In altre parole, i suoi genitori erano normalmente e regolarmente sposati quando hanno concepito Davide. Quindi, ovviamente, Davide non aveva in mente una concezione al di fuori del vincolo matrimoniale. Quindi, non può voler dire quello che apparentemente sembra che egli voglia dire. Quindi deve esserci un'altra spiegazione a questa frase di Davide. La spiegazione più logica, più normale, che si presta nel contesto, è proprio questa. Davide si rende conto di essere peccatore. Perché? Perché i suoi genitori erano peccatori. E proprio perché si trovavano in questo contesto di alienazione da Dio a causa del peccato, concepiscono un figlio che è tale quale a loro, se non altro per quanto riguarda la sua posizione spirituale. Ora, noi sappiamo che c'è una via d'uscita da questo labirinto, da questa tragedia. È per questo che Dio si è incarnato, si è identificato con la mia condizione umana, senza peccare ovviamente, altrimenti non sarebbe servito a nulla la sua identificazione. E essendosi identificato con me nella persona di Gesù Cristo, di nuovo ripeto, una persona senza peccato, ma in tutto e per tutto uomo, essere umano, persona, attraverso questo processo io posso uscire dal labirinto. Gesù Cristo ha aperto la porta, mi ha mostrato il cammino per uscire dal labirinto del peccato, dell'alienazione da Dio. Ecco, credo che più che altro il 12° capitolo abbia a che fare con questa verità, con questo concetto. Inoltre dobbiamo tener presente che, come abbiamo detto in apertura di trasmissione, tutto il libro del Levitico ha a che fare sul come avvicinarsi a Dio. Io sono santo, ha detto Dio più volte nel corso del libro a Mosè,

ti leggo quanto scrive Mosè alla fine dell'undicesimo capitolo, riportando le parole di Dio. Io infatti sono il Signore Dio vostro. Santificatevi e siate santi, perché io sono santo. Sì, io sono il Signore che vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto per essere vostro Dio. Siate santi, perché io sono santo. Ecco, questa è la frase chiave di tutto il capitolo. Ogni aspetto che leggiamo, ogni particolare che sembra non avere molto senso, soprattutto per noi al giorno d'oggi, deve essere visto alla luce di queste parole pronunciate da Dio. Queste parole sono la chiave di lettura, la chiave di interpretazione di tutto il libro, incluso ovviamente il dodicesimo capitolo, che apparentemente sembra astruso, strano, distante, anacronistico. Sicuramente non sembra avere nulla da dire a te e a me oggi, e invece, visto sotto questa luce, ha molto da dire a te e a me oggi.

Può darsi che tu non sia affatto d'accordo con quanto io sto dicendo oggi. Può darsi che tu non sia per niente in favore dell'interpretazione che io do a questo capitolo, al libro nella sua interezza, o alla Bibbia. Insomma, tu pensi che Dio abbia tutt'altre cose da dire. Beh, a noi farebbe piacere ascoltare e sentire la tua opinione. In redazione ci sono persone pronte e preparate a ricevere un tuo scritto, una tua lettera, e come ripeto, a noi fa piacere avere questo feedback, questo messaggio di ritorno. E a proposito di messaggio di ritorno, devo dire che a noi fa veramente molto molto piacere avere corrispondenza. Siamo molto grati, molto privilegiati e onorati di riceverne un bel po', con tante manifestazioni di affetto, di simpatia, di apprezzamento, e di questo naturalmente siamo molto molto grati.

Nel minuto o poco più che mi rimane prima di lasciarci, volevo fare ancora qualche commento, qualche riflessione. C'è un insegnamento biblico che molti si rifiutano di accettare, è quello della totale depravazione del genere umano. Di solito si pensa che in ogni persona c'è del bene, insito in ogni essere umano c'è il bene. La Bibbia ha un messaggio diverso, opposto, difficile da ingoiare, che però purtroppo è confermato dalla realtà quotidiana. Come abbiamo detto altre volte, basta guardarsi intorno, basta leggere giornali, ascoltare notiziari. Il genere umano protende, corre verso il peccato, e da qui non si scappa, o almeno non si scapperebbe se Dio non avesse mandato suo figlio Gesù Cristo, il Signore e il Salvatore. Ma tu cosa ne pensi di tutto questo?

Sì, è lei, è la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci. Interrompiamo qui. Naturalmente ci risentiremo al prossimo appuntamento. Un'altra opportunità di passeggiare insieme attraverso il libro del Levitico. Una via d'uscita c'è. Non dobbiamo rimanere in questo labirinto. Ma tu cosa ne pensi? Faccelo sapere. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

continuando a parlare sul soggetto del perdono e di come poter dimenticare perdonando l'offesa ricevuta, noi vogliamo oggi prima di tutto riassumere per coloro che ci ascoltano per la prima volta le cose dette nella passata trasmissione e poi vi dirò qualche cosa, come vi ho promesso, che vi possa aiutare a far questo. Prima di tutto, quando la gente dice non insegna la Bibbia che si deve perdonare e dimenticare, la risposta è no. La Bibbia insegna che voi dovete perdonare e perdonando voi dimenticherete. Ma ecco che ci sono tanti che dicono: vede, io ho perdonato, ma il mio problema è proprio qui. Non posso dimenticare quello che mi hanno fatto e così la depressione mi assale, mi nervosisco e mi irrito verso coloro a cui ho detto di aver perdonato. Cosa posso fare? Nell'ultima trasmissione cercai di dimostrare che questo succede perché in realtà non c'è stato un perdono. Forse avrete pensato che avete perdonato, ma non avete ben compreso ciò che secondo la Bibbia il perdono implica. Quando Dio ci perdona, ci promette qualche cosa e poi egli mantiene la sua promessa. Il perdono è una promessa, non una sensazione. Le sensazioni possono cambiare in una persona, ma il perdono, essendo una promessa, comporta una certa garanzia, perché le promesse sono fatte per essere mantenute. Quando voi perdonate una persona, in effetti voi dite: io non ritornerò mai più su questo argomento, non lo rimetterò più in ballo e non ne parlerete affatto poi con nessuno, e infine non riporterete mai più il soggetto nella vostra mente per ripensarci sopra. Quando dite io ti perdono, voi insomma promettete di mettere una pietra su quello che è successo e considerate l'episodio passato, finito, fuori della vostra vita per sempre. Ora, il perdono come una promessa è un atto volontario. Nessuno ve lo fa concedere, ma se voi lo concedete, voi fate una promessa che deve essere mantenuta. E a proposito, come dicevo, le promesse le mantenete se vi piace o no. Diciamo che vostro marito vi ha promesso di portarvi all'opera e ha comprato i biglietti e poi la sera viene ed ecco, lui non si sente di andarci, ma dovrà venirci se si sente o no, non è vero? Così è col perdono, dovete mantenere la promessa se vi sentite o no. E così voi avete perdonato e avete promesso, ma ecco che quel fattaccio torna ancora a perturbare la vostra mente e voi dite: ma che posso io fare? Mi viene sempre in mente. E così ci pensate e poi vi mettete a fantasticare, vi immaginate vostro marito e pensate a cosa faceva e questo e quello e vorreste sapere cosa le diceva mentre era fra i suoi bracci e così vi nervosite, piangete e dopo 15 minuti siete completamente depressa e devastata e senza accorgervene avete violato la promessa fatta. E questa è una cosa che dovete capire. Che quando voi vi date a tali pensieri, voi vi rendete un po' colpevole, perché questa non è una cosa che non potete controllare, non è una cosa che è là al di fuori del vostro controllo e che si impossessa di voi, di modo che non potete far nulla. In realtà avete mancato alla promessa che avete fatto quando avete detto ti perdono. E qui potete dirmi: beh, io non avevo mai visto questo così, ma cosa posso farci? Queste cose vengono su da sé. E questo sarà vero, ma la Bibbia dice che voi siete responsabili dei vostri pensieri e se vengono su da sé sta a voi però a reprimerli. Sta a voi a scegliere quello che volete o non volete pensare. Nell'epistola ai Filippesi 4:8 si legge: del rimanente fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Così è molto chiaro che le scritture richiedono che noi controlliamo i nostri pensieri e
di concentrarli sulle cose che sono appropriate. Ci sono delle cose che non sono appropriate, ma qui siete esortati a pensare alle cose che sono vere, che sono onorevoli, giuste, pure, amabili e di buona fama. E per certo il mettersi a commiserarsi e a riportar su cose sulle quali avete promesso di mai più pensare né di parlare non è di sicuro una cosa onorevole. Per certo non è una cosa amabile. Per certo non è una cosa pura il non mantenere una promessa e per sicuro non c'è niente di eccellente in essa. Dopo che avete promesso a qualcuno il perdono, voi non avete alcun diritto di riportare tutto in ballo o di lasciare su tutte queste cose che si riaffacciano su e giù per la vostra mente e o di far sì che ci trovino alloggio anche per un minuto. E vedete, secondo questo versetto, voi siete responsabili di far sì che tale cose non vi perturbino la mente. Ora voi direte: e va bene, capisco, lo vedo, sì, Dio mi comanda così, ma lo stesso non posso cambiare la mia attitudine? Allora, permettetemi di darvi qui un punto pratico che sempre suggerisco a chi ha queste difficoltà viene con me, ed è questo che gli dico. Voglio suggerirvi che vi fate una lista di ciò che Filippesi 4 vi chiede di pensare. Ora direte: ma cos'è una lista di cose da pensare? Ebbene, lasciate che vi spieghi. Prendete un foglio di carta e munitevi di una matita, poi scrivete in una colonna 20 o 30 numeri, cominciando dal numero 1, poi accanto ad ogni numero scriveteci un tema, un soggetto che sia compatibile con la lista dataci qui da Filippesi 4, qualche cosa cioè che sia amabile, onorevole, giusta, pura, di buona fama, qualche cosa che sia lodevole e che abbia in sé qualche virtù. E intendetemi, non mettetevi a riempire tale lista con delle generalità, con delle cose astratte come per esempio la gloria di Dio. Per quanti secondi potreste pensare alla gloria di Dio? Potrete immaginarvela? No, è al di là delle vostre possibilità psichiche. Così evitate cose astratte di questo genere, ma pensate a qualche cosa di concreto, come far piani per la vostra prossima vacanza, ciò che dovete portare, come dovete prepararvi e dove potete andare e mettervi a scrivere tutte queste cose. Nel far questo voi vi dimenticherete le cose che vi perturbano. In altre parole, dovete scegliere soggetti che vi costringano a pensare, che occupino la vostra mente e la levino via dalle cose che vi fanno soffrire per metterla al lavoro su soggetti che sono propri e profittevoli per voi e per la vostra famiglia. Potete pure includere cose che potreste fare per il beneficio del prossimo vostro o cose che potreste fare per glorificare il Signore. Se non altro, meglio che nulla, mettetevi a fare una lista per la spesa di fine settimana, cosa che secondo Proverbi 31 è buona e onorevole. Queste sono cose pratiche per far ciò che la parola di Dio ci dice, e la parola di Dio è un libro molto pratico. Cercate di seguire i consigli tenendo la vostra mente su soggetti edificanti, e quando vi accorgete che la vostra mente sta scivolando dove non dovrebbe, alzatevi in piedi, implorate Dio, chiedetegli aiuto e mettetevi a fare qualche cosa di importante e che richiede tutta la vostra attenzione. Facendo così, a poco voi vi accorgerete che i pensieri che vi martoriavano verranno a voi sempre più radi e col tempo svaniranno completamente. O buon Padre che sei in cielo, vogliamo pregarti ora che noi facciamo le cose che tu vuoi che facciamo. Aiutaci con i nostri pensieri, guida le nostre vite e la nostra mente. Te lo chiediamo, buon Padre, nel nome di Gesù. Amen.

siamo giunti al verso 10 del capitolo 31 dei Proverbi. Dal verso 10 in poi, fino alla conclusione del libro, c'è l'elogio della donna forte e virtuosa. È l'elogio della massaia ideale, e questo elogio è fatto in forma di acrostico, cioè ogni tre righe cominciano con la stessa lettera dell'alfabeto ebraico e sono 22 distici che corrispondono alle 22 lettere dell'alfabeto ebraico. È evidente che questa costruzione acrostica serviva per ritenere nella memoria più facilmente il passo, ed era questa una forma molto usata fra gli ebrei. Questo elogio è notevole tanto per quello che afferma, tanto per quello che omette. Questa donna forte e virtuosa è industriosa, governa a meraviglia la propria famiglia, è una padrona amorosa, una moglie fedele che ha fiducia del marito, una madre rispettata ed ammirata dai propri figli. Non è detto nulla del suo valore intellettuale, e alla sua religiosità è accennato soltanto indirettamente. Il marito non appare, egli però è un personaggio importante nell'amministrazione della giustizia, ma è un uomo che dà alla propria moglie tutta la libertà di amministrare la propria casa. Molti hanno tentato di prendere questo testo e di applicarlo a diverse donne virtuose della storia. Indubbiamente ciascuno potrà applicarlo alla propria madre, alla propria moglie, alla propria figlia, ma qui quello che ci viene presentato dalla scrittura è qualcosa che va al di là di una dichiarazione della donna ideale. È una descrizione che ben si addice alla vera chiesa di Gesù Cristo, la sposa dell'agnello. Leggiamo alcuni di questi versi al capitolo 31 dei Proverbi, iniziando dal verso 10. Una donna forte e virtuosa, chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. Il cuore del suo marito confida in lei, ed egli non mancherà mai di provviste. Ella gli fa del bene e non del male tutti i giorni della sua vita. In questa frase, una donna virtuosa, chi la troverà? L'idea non è che è difficile o impossibile trovarla, ma piuttosto si vuole mettere in evidenza l'inestimabile valore di una donna forte e virtuosa. E la vera virtù di questa moglie ideale, di questa madre amorevole, di questa eccezionale amministratrice della casa, è qualcosa che sorpassa di molto il valore stesso dei gioielli. Infatti, il marito ha completa fiducia in lei e per questa ragione in famiglia non manca mai l'agiatezza, perché è il risultato della buona amministrazione. Se applichiamo questo testo alla Chiesa di Gesù Cristo, scopriamo che è la Chiesa del Signore più preziosa di qualsiasi altro tesoro sulla terra, proprio perché lo sposo Cristo Gesù ha completa e totale fiducia in lei.
e ripetiamo che quando parliamo della Chiesa di Cristo non parliamo di una o dell'altra delle chiese cristiane, ma parliamo di quella compagnia, di quella famiglia di credenti che individualmente, avendo accettato la parola dell'Evangelo, hanno ricevuto Gesù Cristo come il loro personale Salvatore e lo seguono secondo quanto è scritto nell'Evangelo. È questa famiglia ideale di Gesù che è il tesoro prezioso, quel tesoro di cui profeticamente si parla già nel libro del profeta Malachia, un tesoro eccezionale che Dio nella sua grande misericordia ha voluto ritenere sulla terra. Essi saranno, nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice l'Eterno degli eserciti. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve, e voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. La conseguenza di questa fiducia di Dio verso i suoi è manifestata da questo senso di agiatezza. A questa famiglia eccezionale non mancherà mai nulla, perché c'è qualcuno che gli fa del bene tutti i giorni della sua vita. Il rapporto fra lo sposo Cristo Gesù e la sposa, la Chiesa, è un rapporto fondato sulla fiducia, fondato sulla generosità, che è il risultato dell'amore grande che Cristo Gesù il Signore manifesta in ogni tempo a favore di coloro che hanno posto in Lui tutta la loro fiducia. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, ciao a tutti. Il carisma di Gesù è indiscusso, eppure qualcuno ha congiurato contro di lui. Non è inusuale. Vogliamo ascoltare cosa è successo? A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, bentornati al nostro appuntamento nel quale noi apriamo come di consueto la parola di Dio, la Bibbia, il libro più letto, per scoprirvi delle grandi verità da applicare alla nostra vita. Stiamo leggendo il Vangelo di Matteo e abbiamo studiato il capitolo 25. Abbiamo già visto quindi alcune cose riguardo a questo capitolo. Vedremo la terza parte del capitolo 25 e vedremo come ci parla del Re, del Signore Gesù, quale giudice. Il Signore avverte il popolo di Dio di stare pronto per il suo ritorno, come dice nei prossimi versetti dal 31 al 46. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. E metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: «Venite, voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che v'è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti?» E il re risponderà loro: «In verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me». Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: «Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato in prigione e non mi visitaste». Allora anche questi gli risponderanno dicendo: «Signore, quando ti abbiamo visto aver fame o sete o essere straniero o nudo o ammalato o in prigione e non ti abbiamo assistito?» Allora risponderà loro: «In verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me». Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna.

Qui vediamo sottolineato il fatto che Gesù verrà, regnerà e giudicherà il mondo. Gesù venne sulla terra la prima volta in una condizione molto umile. Anche dopo 3 anni e mezzo di ministero, entrò in Gerusalemme su un'umile cavalcatura, ma quando verrà di nuovo per giudicare il mondo, verrà con una luce, uno splendore e una maestà che si può definire solo gloria. Sarà seduto su un trono e giudicherà. Non entriamo in dettaglio per spiegare a questo punto il millennio e la grande tribolazione, fatti che avverranno tra il ritorno del Signore, di cui si parla nelle prime parabole, e quando verrà per regnare e giudicare, come è descritto qui. Tra i versetti 30 e 31 ci sono in pratica avvenimenti che troviamo particolarmente descritti nell'Apocalisse e di cui qui non ci viene detto niente. Gesù qui pone l'accento sul fatto che Egli è il giudice e che ci sarà una sola linea di divisione, ci saranno solo 2 classi di persone. La separazione è un fatto centrale. Sulla terra ora non vediamo una separazione chiara. Giusti e malvagi, secondo il metro di Dio, vivono assieme e non sempre è possibile distinguerli in apparenza. Ma quando Gesù verrà, la distinzione sarà netta e manifesta. Le pecore saranno viste come pecore e i capretti come capretti. Gli uni andranno da una parte e gli altri dall'altra. E Gesù sarà in mezzo. Egli è la linea di divisione. La relazione personale con lui farà la differenza.

A quelli che saranno messi fra le pecore, alla destra del re, sarà data una ricompensa. Questi saranno benedetti dal Padre suo. Ricevono una eredità, un dono, non un salario. È la stessa eredità di cui possiamo disporre mediante il sacrificio di Cristo che, come dice Paolo nella sua lettera ai Romani, ci fa essere eredi di Dio e coeredi di Cristo. È il regno preparato prima della fondazione del mondo. Gli atti messi qui in evidenza sono espressioni di umile servizio e di profondo amore. Le pecore hanno il cuore compassionevole di Gesù che diede da mangiare a 5.000 uomini. Condividono l'amore di Cristo che si allarga ad ogni persona, anche straniera, gentili e samaritani. Le pecore fanno anche parte agli altri dei loro abiti. E un altro segno caratteristico era il fatto che visitavano i malati. La parola usata qui indica qualcosa di più di una visita amichevole. La Bibbia usa la parola visita per ogni intervento di grazia, di compassione, di amore da parte di Dio, come quando viene detto che visiterà il suo popolo. Le pecore poi mostrano lo stesso amore per quelli che sono in prigione. Le carceri erano molto peggio di quelle di oggi ed era possibile portare qualche volta cibi e vestiti agli amici e provvedere in altri modi ai bisogni dei prigionieri. Questi benedetti dal Padre non si erano resi conto di aver fatto tutto questo per Lui. Ma Gesù ci fa vedere come tutto ciò che facciamo per amore del Signore è come se fosse fatto a Lui personalmente.

0: Dopo il giudizio dei giusti, Gesù rivolge la sua attenzione a coloro che sono alla sua sinistra, quelli che chiama i capri, e li definisce maledetti. Essi non appartengono al Padre, e invece di dire loro venite, dice andate via da me. Il giudizio è definitivo. Quando Gesù appare come giudice, traccia una linea di separazione. I giusti entrano nella vita eterna e i malvagi vanno all'eterno castigo per aver rifiutato l'eredità che avrebbero potuto ottenere. Sebbene questa verità non sia piacevole, la Bibbia ci chiama a prenderla in considerazione. A molti fa più piacere ascoltare false illusioni, ma l'amore cristiano ci impedisce di dire solo quello che uno vuole sentirsi dire. Dio non può scusare il peccato o passarci sopra. Egli è perfettamente giusto e santo. Il peccato deve essere affrontato. Non si può affrontare questo problema come si fa in un tribunale umano quando un giudice sospende la sentenza o rimette la pena. Dio deve essere assolutamente giusto e la sua misericordia non può contraddire la sua giustizia. Com'è possibile allora avere il perdono dei peccati? Dio può perdonarci perché l'intera pena è stata scontata da Gesù quando è morto sulla croce, quando è morto come sostituto dell'umanità, non avendo compiuto egli stesso dei peccati. Come l'agnello dei sacrifici del Vecchio Testamento, ha versato il suo sangue per purificare il peccatore. Qual è il grande peccato di coloro che vengono mandati nel fuoco eterno? I peccati che enumera Gesù sono tutti peccati di omissione, ma dietro a loro c'è il peccato di aver trascurato la salvezza e l'amore offerti da Gesù. E tu? Hai ricevuto Gesù come tuo Salvatore? Il diavolo ti consiglia di rimandare perché vorrebbe trascinarti nel luogo preparato per lui e i suoi angeli. Ma tu puoi accettare ora Gesù, puoi farlo oggi stesso. E se tu non conosci un altro credente che può aiutarti, perché non ti metti in contatto con noi? Siamo sempre disposti a fare questo, a darti una mano, ad aiutarti a fare questo passo importantissimo.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

Capitolo 26, così arriviamo a questo nuovo capitolo. Di colpo, entrando in questo capitolo, ci troviamo in mezzo ad avvenimenti che riguardano gli ultimi giorni della vita di Gesù. Vedremo il complotto per il suo arresto, Maria di Betania che unge di profumo il corpo di Gesù, il prezzo del tradimento di Giuda Iscariota, la celebrazione dell'ultima cena del Signore, l'annuncio del rinnegamento di Pietro, l'agonia nel giardino del Getsemani, il tradimento di Giuda. Poi vedremo l'arresto da parte del sommo sacerdote, il processo davanti a Caiafa e al Sinedrio e infine il rinnegamento di Pietro. Questo è il capitolo più lungo del Vangelo di Matteo. C'è una pausa alla fine del versetto 30. A questo punto si possono inserire gli avvenimenti riportati in Giovanni, capitolo 15, 16 e 17. Un'altra pausa è all'inizio del versetto 57, dove si può inserire una parte del processo. Forse chi ha suddiviso le scritture ha inserito così tanti eventi in un capitolo solo per dare un'idea della rapidità con cui si svolsero fatti tanto significativi. Ogni avvenimento e ogni dettaglio in questo capitolo conducono alla croce. C'è qui una precisione tale, una rapidità che sembra che Gesù sia preso nel vortice delle circostanze sulle quali non ha il controllo. Un attento esame, una profonda riflessione, però, rivelano che è lui ad avere in mano la situazione e che non è mai stato così regale e potente come quando si appressa la croce.

Tutto ciò che avviene in questo capitolo e nel 27 dovrebbe essere studiato alla luce della sua determinazione, sei mesi prima di andare a morire. Infatti in Matteo capitolo 16, versetto 21, troviamo scritto queste parole: «Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno». Si muove secondo la tabella di marcia di Dio e fa pressione affinché ciò che deve accadere accada. Non è la vittima indifesa intrappolata tra l'incudine dei capi religiosi e il martello del potere romano. Una certa reverenza dovrebbe pervaderci mentre leggiamo gli eventi descritti in questo capitolo, perché sono di vitale importanza in relazione alla nostra salvezza. Iniziamo con la descrizione del piano per arrestare Gesù. I primi 5 versetti del capitolo. Quando Gesù ebbe finito tutti questi discorsi, disse ai suoi discepoli: «Voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso». Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caiafa, e deliberarono di prendere Gesù con inganno e di farlo morire. Ma dicevano: «Non durante la festa, perché non accada qualche tumulto nel popolo».

0: versetto 1 dice: quando Gesù ebbe finito tutti questi discorsi, quali discorsi? Il sermone profetico. Aveva risposto alle domande sul segno della fine dei tempi e ora ha da dir loro che sta per essere messo a morte, sta per essere crocifisso. Stando a quanto è scritto, questa è la sesta volta che glielo dice. 6 mesi prima, cominciando a Cesarea di Filippo, aveva annunciato la sua morte imminente ed ora precisa il momento della sua morte. Dice loro che morirà durante la Pasqua. Ma le autorità religiose avevano altri piani. Coloro che lo mettevano a morte non volevano che ciò avvenisse durante la Pasqua. Gesù disse che sarebbe morto in quel momento. Quando morì? Durante la Pasqua. Non i suoi nemici, ma Gesù ha fissato l'ora della sua morte. Lui ha il controllo della situazione. È il re nel Vangelo di Matteo e quando sembra più debole e indifeso è più potente. L'odio dei suoi nemici li aveva portati a complottare per ucciderlo e volevano farlo a modo loro, ma non fu loro permesso. Più Gesù si avvicina alla croce, più diventa potente. E domani, augurandomi che voi ci possiate seguire, scopriremo come questo triste episodio viene illuminato da una luce meravigliosa quando Gesù riceve l'omaggio da parte di Maria di Betania. Bene, io vi ringrazio ancora una volta per il vostro cortese ascolto, per la vostra attenzione. A risentirci domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

gentili ascoltatrici e ascoltatori, un caro saluto da Patrizia e da me, mentre vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, del versetto 12.

Gesù parlò loro di nuovo dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita».

se Gesù è la luce del mondo, è ovvio che fuori di lui tutto il mondo giace nelle tenebre. Se la luce simboleggia nelle scritture tutto il bene, tutto ciò che è divino, che è santo, bello e buono, le tenebre rappresentano esattamente il contrario, cioè l'ingiustizia, la menzogna, il disordine, l'ignoranza, la cattiveria, il tradimento, la perdizione, la separazione da Dio e la morte. Questa visione del mondo e della sua realtà può sembrare pessimistica, catastrofica. Tuttavia, le cose che abbiamo ora citato le sperimentiamo ogni giorno. Fanno parte del quotidiano di ciascuno di noi e generano nell'uomo tanta sofferenza, tanta delusione, tanta preoccupazione o ansietà o tristezza e cose simili. Possiamo obiettare giustamente che non tutto è negativo, che nella vita troviamo anche cose positive, troviamo delle gioie, delle soddisfazioni, delle cose buone. A volte ammiriamo atti di bontà, di solidarietà, di altruismo che vengono compiuti, e tutto questo sembra demolire l'aspetto negativo legato al simbolo delle tenebre. Le scritture contrappongono certi valori con termini estremi. La vita si oppone alla morte, la luce alle tenebre, il bene al male, la verità alla menzogna. Ma non dobbiamo pensare che la demarcazione sia sempre

0: egli non può vedere il bene al di fuori di se stesso, perché lui stesso è il bene nella totalità del termine. Pertanto, essere in lui, essere in Dio, significa partecipare alla sua vita, significa aderire a quei valori assoluti che costituiscono la gloria di Dio, di cui noi uomini, secondo la parola dell'Apostolo Paolo ai Romani capitolo 3, siamo stati privati a causa del peccato. Essere in lui, essere in Dio, significa essere nella luce. Ma nella misura in cui ci allontaniamo da lui, entriamo nelle tenebre, che possono essere più o meno fitte, a seconda della distanza, ma che sono sempre tenebre, anche se possiedono qualche sprazzo di chiarore. Nella sua parola il Signore indirizza parole di dura condanna alla chiesa di Laodicea, perché i suoi membri non sono freddi, ma neppure bollenti. Caldo e freddo sono due estremi. Quei cristiani erano tiepidi, non erano freddi, ma non avevano fervore. Non ardevano di zelo per il Signore, stavano lontani da Lui, accontentandosi di una vita che aveva periodicamente qualche sprazzo di luce. Vivere nella penombra è come essere nel buio. Dio ci ha chiamati dalle tenebre, ci ha chiamati dalla penombra, dalla semi-oscurità alla sua meravigliosa luce. E noi, io, ciascuno di voi, siamo chiamati a vivere quotidianamente in questa sua meravigliosa luce.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
4: Puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: Portati a letto i tuoi pensieri, perché il mattino è più saggio della sera. Questo è un proverbio russo, ma è simpatico. Portati a letto i tuoi pensieri. Come dire, portati a letto le tue preoccupazioni, portati a letto i tuoi progetti, portati a letto quelle cose che non sei riuscito a risolvere.

0: risolvere. Il mattino è più saggio della sera. È un'espressione particolare, è un'espressione interessante, ci fa riflettere. In Isaia, al capitolo 30, c'è un'espressione che mi rafforza questo pensiero. Ed è questa: nel tornare a me e nel riposare in me sarete salvati. Voi mi direte, ma che c'entra questo con quello che è questo proverbio russo? C'entra. C'è il fatto di entrare in un riposo. C'è il fatto di entrare in uno stato di pace, nonostante i problemi e le difficoltà. Vai a dormire. Hai tanti pensieri, vai a dormire. Portali con te questi pensieri. Dormici sopra. Alla mattina ti sveglierai che sei più saggio. Isaia diceva appunto: nel tornare a me e nel riposare in me sarete salvati. Nella calma e nella fiducia sta la vostra forza. Queste espressioni sono molto antiche, ma è una saggezza che è molto antica, ed è una saggezza che ci viene direttamente dallo Spirito Santo. Eppure questo proverbio russo è un proverbio popolare. Porta a letto i tuoi pensieri. Non voler risolvere per forza le cose alle 11 di sera. Non continuare a litigare con tuo marito, con tua moglie, con i tuoi figli su un problema. Vai a dormire. Vai a dormire. Vai in pace e affida al Signore i tuoi pensieri. Alla mattina ti sveglierai che sei più saggio. Eppure non è successo niente. Hai dormito. Ma come dice anche un proverbio dalle nostre parti, dice che la notte porta consiglio. Quindi vai a dormire. Vai in pace, porta a letto i tuoi pensieri, perché il mattino è più saggio della sera. E sapete, quando noi impariamo a rilassarci, ad affidare al Signore le nostre preoccupazioni, a mettere nelle sue mani tutto quello che ci affligge, che ci angoscia, Dio è capace di darci una risposta, a volte in modo così silenzioso, mentre dormiamo e ci svegliamo la mattina, che abbiamo la soluzione. E diciamo: ma come ho fatto? Come ho fatto? È un piccolo segreto. Ma anche per questo ci vuole fede, perché noi potremmo andare a letto, essere agitatissimi e non dormire tutta la notte. Questo non ci aiuterebbe a risolvere il problema. Ma porta a letto i tuoi pensieri e al mattino, quando ti sveglierai, sarai più saggio. Sono esperienze che tutti gli uomini forse fanno, anzi sicuramente tutti fanno, ma tante volte noi vogliamo andare a letto e non affidare i nostri problemi, le nostre preoccupazioni a chi le può risolvere. Ma se lo faremo, troveremo la risposta, e alla mattina ci sveglieremo più saggi. Alla mattina ci sveglieremo con una risposta che non sapevamo di poter avere, che non sapevamo che esistesse. Alla mattina ci sveglieremo più saggi. Che Dio vi benedica.
1: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Salve amici ascoltatori, qui Eros Bacocina, pronto per un'altra edizione della Buona Novella. Ho qui davanti a me libri, libroni, commentari, e sopra di essi troneggia la mia vecchia Bibbia, tutta scritta e strafalciata. Dopo aver studiato per diverse ore, eccomi pronto ora a dare una spiegazione su questo importante passaggio dal Vangelo di Luca. Siete voi pronti? Pronti e attenti? Ebbene, cominciamo. Ed eccovi qua uno dei nostri inni.

Nella scorsa estate, invece di venire in vacanza in Italia come faccio usualmente, avemmo l'opportunità di trascorrere alcuni giorni nelle belle foreste della California. E mentre ammiravo i maestosi sequoia così alti, grandi, dentro di me magnificavo il Dio. Ci veniva detto che alcuni di essi avevano oltre 2000 anni, erano già lì prima che Cristo venisse nel mondo, ci veniva spiegato, e ciò è vero, e in questo troviamo ancora una ragione di glorificare il Creatore. E mentre ammiravamo questi alberi nella loro snellezza, erigersi con le loro punte fino al cielo ad un'altezza insorpassata perfino da certi grattacieli, non potevamo fare a meno di ricordare il versetto biblico in cui Gesù, essendo dai farisei paragonato con Abramo, disse: prima di Abramo io ero. Sì, Gesù non venne in esistenza dopo quegli alberi, ma prima di essi, prima di Mosè, prima di Abramo, prima che il mondo fosse creato, lui esisteva già nella sua magnificenza e gloria assieme al resto della Trinità. Oh, quanto riempie il cuore di gioia il pensiero che il creatore di un universo così meraviglioso è il nostro Dio, che ci ama e che ci vuole chiamare figliuoli e amici. Di certo quei giganteschi alberi possono stare a monumento della sua eterna potenza e gloria. In essi noi tutti possiamo prendere ispirazione per lodare, servire e magnificare il nome del nostro grande Dio. E vi parleremo di lui fra poco, vi parleremo del suo grande amore verso di noi. Rimanete in ascolto.

0: Ed ora apriremo la Sacra Scrittura al Vangelo di Luca, capitolo 6, e cominceremo a leggere dal 46esimo versetto fino alla fine. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. Ora, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Chiunque viene a me e ode le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. Egli è simile ad un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto il fondamento sopra la roccia. È venuta una piena, il torrente ha investito quella casa, ma non ha potuto scrollare perché era stata fondata sulla roccia. Chi invece le ha udite e non le ha messe in pratica è simile a un uomo che ha edificato una casa sopra la terra senza fondamento. Quando il torrente l'ha investita, essa è subito caduta e la sua rovina è stata grande. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola. Quando ero ragazzo, finite le elementari, mia madre chiese a un suo secondo cugino che faceva l'odontotecnico di assumermi come piccino, così chiamavano i ragazzi che si avviavano ad imparare un mestiere, e lo facevano cominciando con l'accudire al principio alle faccende più umili. E mi assunse, e fra le altre cose c'era quella di andare ad aprire la porta e far entrare i clienti nell'anticamera e poi di riportare a lui chi era arrivato. E sul principio io, nella mia ignoranza, tornavo a lui e gli dicevo: c'era un uomo, è arrivata una donna. Lui ben presto mi corresse e mi insegnò che si doveva dire: c'è un signore, c'è una signora, ma mai c'è un uomo o una donna. Ma guardi, gli dissi, questi che sono là non sono signori e sono dei poveracci come me. Ma non importa, insiste lui, tu li presenti e parli di loro come il signore e la signora. E così, vedete, imparai che eravamo tutti signori, poiché tale appellativo aveva perso il suo vero significato originale. Il Signore è Dio, Gesù è il Signore. Ma in questo contesto la parola significa padrone, colui che ci possiede, che ci controlla. E quando la gente si rivolse a Gesù, chiamandolo Signore, lui li interruppe e fece l'opposto di quello che quel cugino nostro fece a me. Infatti disse: perché mi chiamate Signore? Vedete, era l'opposto. Chiamatemi un uomo, dato che sì, mi chiamate Signore, ma come tale non mi considerate affatto. Questo è quello che abbiamo letto in questo passaggio pochi minuti fa, e infatti Gesù, troviamo che rimprovera amaramente questi tali, gli dice: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Gesù dice: che giova chiamarmi Signore con la bocca se in realtà non mi date la signoria della vostra vita? Che giova dire che io sono il Signore e il padrone se poi vi rifiutate di essere miei servi e di obbedirmi? Oh, com'è facile essere cristiani con le parole, ma purtroppo com'è difficile divenirlo di fatti. Gesù, in un'altra parte del Vangelo, sempre parlando su questo soggetto, disse ad un gruppo di persone che si ritenevano di per sé giuste, buone e perfette, seguaci di lui: non è, disse, chi mi chiama Signore, Signore che entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Non è chi parla, non è chi professa solamente con la bocca che sarà salvo, ma invece lo sarà chi con le sue azioni dimostra che in verità Gesù è il suo Signore e che in fede crede in Lui essendosi assoggettato a Lui. Tanti sono quelli che vanno in chiesa la domenica come tanti sono quelli che ci hanno scritto dicendosi entusiasti del nostro programma e che con tutto il cuore approvano e ritengono per vero il messaggio del Vangelo, ma che mai del resto in realtà hanno voluto mettere in pratica con le loro azioni un'ubbidienza verso il comando del Signore. Ma amico in ascolto, a che giova udire le parole di Gesù e non metterle in pratica? È come avere una bella automobile nuova col serbatoio pieno di benzina e non voler far girare la chiavetta di iniezione che la farà camminare. Quella macchina, benché abbia un motore potente, benché sia ripiena di benzina, mai farà un metro da sé e arrugginerà lì senza aver servito a nulla. Gesù ci dà un esempio di tale risultato nell'attitudine di due uomini nella parabola così chiamata del saggio e del costruttore sciocco. Gesù ci mostra due uomini che vogliono conseguire l'esatto scopo di edificarsi una casa. Uno è saggio ed uno è stolto. Uno edifica la casa sulla roccia, l'altro sulla sabbia. Ora, in una di queste due categorie è classificato tutto il genere umano. Ci siamo classificati anche io e te, amico in ascolto. Quello che ci dice in quale categoria apparteniamo è come noi abbiamo costruito o come noi stiamo costruendo l'edificio della nostra fede. Siamo saggi se abbiamo costruito sulla roccia. Siamo sciocchi se abbiamo costruito sulla sabbia. Esaminiamo questi due personaggi e mentre lo facciamo esaminiamo noi stessi per vedere a chi somigliamo. Cominciamo quindi con l'esaminare l'uomo saggio. Per prima cosa notiamo che egli non era un uomo che si accontentava delle apparenze e delle superficialità, ma che invece voleva andare in fondo delle cose ed essere sicuro di far bene quello a cui aveva messo mano. Così scava e scava fin tanto che non trova la solida roccia su cui con fiducia può mettere il fondamento della sua casa. Ora, amico, dimmi, su che cosa appoggiamo i fondamenti della nostra fede? Sulla roccia inscrollabile o sulla sabbia? Su che cosa tu hai costruito le tue credenze religiose e le tue speranze per la salvezza della tua anima? Hai tu scavato, hai tu indagato profondamente fin tanto che hai trovato una base ferma e solida che è la parola di Dio, o ti sei invece contentato della superficialità che tu hai trovato e hai costruito sulle tradizioni del mondo, su ciò che da bambino ti è stato insegnato? Sei tu sicuro su ciò che credi e hai tu in te certezze incrollabili in una qualche cosa di solito e di evidente, oppure hai una religione che ti è stata imposta da qualcun altro quando avevi 3 giorni d'età con 3 gocce d'acqua sulla testa? La parabola di Gesù fa un'enfasi sulla roccia e della scrupolosa ricerca che quest'uomo fece per costruire la sua casa. Ascoltatore, chi tu pensi che nella parabola Gesù volesse raffigurare in quella roccia? La Chiesa, Pietro, le dottrine e i precetti degli uomini, le tradizioni degli antichi? No, Gesù è chiaro, la parabola non lascia il minimo dubbio che la roccia è appunto la sua santa parola. Lui disse: chiunque viene a me ed ascolta le mie parole somiglia ad un uomo il quale, edificando una casa, ha scavato e ha scavato profondo e ha posto il fondamento sulla roccia. Oh, la roccia è Gesù, e in tutta la Bibbia, nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, innumerevoli sono le citazioni che additano a Cristo quale la roccia eterna, la pietra angolare, il solido fondamento. L'Apostolo Paolo dice: poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Gesù Cristo. Nell'Epistola agli Efesini troviamo scritto: essendo stati edificati sul fondamento degli Apostoli e dei Profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. L'apostolo Pietro disse: Gesù è la pietra angolare e nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi dobbiamo ad essere salvati. Ascoltatore, se la tua speranza di salvezza è Cristo Gesù soltanto, tu sei al sicuro, tu sei saggio, tu non hai niente da temere. Infatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato. Se la tua fede è basata su Gesù, sulla roccia eterna, la piena dei dubbi può venire, la fiumana delle tentazioni può avvolgerti, ma tu sussisterai. Il maligno può venire a lanciarti contro i suoi dardi malefici, il suo morso acuto ti lacererà, ma la tua fede ti sosterrà incrollabile, poiché la Bibbia ci assicura che nulla può separarci dall'amore di Cristo, e Gesù stesso ha detto che nessuno può rapire i suoi dalle sue mani. Oh, la sicurezza della salvezza, oh, la pace che porta la certezza che la parola di Gesù non mente, né cambia, né perderà mai effetto. Oh, quanto son belle le sue promesse, meritevoli di essere credute e applicate ad ognuno di noi. Ma se la tua fede non è tutta in Cristo, se tu hai costruito sopra la sabbia delle tradizioni ed è condivisa questa tua fede su altri sostegni invece che solidicamente sul monolitico masso che è Gesù, sebbenché tu abbia udite innumerevoli volte le parole di Lui, ma mai le hai messe in pratica, mai hai fatto ciò che Egli ti ha richiesto, tu non puoi essere paragonato col saggio edificatore. Il tuo fondamento resta sulla sabbia mobile ed insicura delle tradizioni e dottrine d'uomini che cambiano e ricambiano ogni giorno. La tua fede sarà presa da dubbi e scetticismo e indifferenza ti sopraffaranno ben presto. Amico, esamina te stesso. Puoi tu francamente affrontare la fiumana della vita senza timore? Puoi tu affrontare l'impredicibile momento della morte sicuro che essa non farà crollare la tua fede, sicuro che in quel che ti aspetta nell'aldilà? E se non lo sei, se tu pensi che il tuo fondamento, che benché sia profondo, sembri solido, ma che in realtà non posa sulla dura roccia, non si basa sulle sacre scritture, non vorresti ora che ancora ne hai il tempo cominciare con l'indagare e scavare e trovare questa solida roccia e solo su essa fondare la tua fede? Oh, quanto è triste la sorte del secondo edificatore, e purtroppo quanti sono quelli che seguono il suo esempio, quanti sono quelli che indifferentemente trascurano persino di pensare alla salvezza della loro anima, o tutto al più si limitano ad osservare i riti di precetto, avendo di religione solo una superficiale esteriorità. Come chiameremo questi tali se non sciocchi? Come altro potremo chiamare un individuo che lascia trascorrere tutta questa vita e affronta l'eternità senza essersi assicurato con piena certezza di quello che di là l'attende? Come chiamare una persona che magari ha guadagnato anche tutto il mondo, ma che poi ha perso l'anima sua? Gesù termina la parabola dicendo che la pioggia viene e la casa dell'edificatore stolto è investita e di subito crolla, e la rovina di quella casa fu grande. Oh sì, amico in ascolto, senza Cristo per fondamento nulla potrà sostenerti, nulla potrà salvarti da un inferno che ti attende per tutta l'eternità. Nulla potrà essere di rimedio alla tua completa ed eterna rovina. Ravvediti ora che hai ancora il tempo e credi al Vangelo di Cristo e diventa un seguace di Lui, non a parole, non con la bocca, ma a fatti e col cuore e con l'anima e con tutta la tua mente e con tutto ciò che hai e che sei o che speri di venire. Solo allora sarai un saggio edificatore e l'edificio della tua fede durerà in eterno. Oh buon Padre, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato. Ti chiediamo, Signore, che tu possa con il tuo Spirito Santo convincerli dell'estremo bisogno che hanno di Cristo Gesù e fa che possano aprire il Nuovo Testamento e ricercare lì la via che li porta sicuri alla salvezza eterna dell'anima sua. Benedicili, oh Signore, te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma. Se noi possiamo esservi di aiuto in qualsiasi maniera, scriveteci, chiamateci, mettetevi in contatto con noi, saremo ben disposti a comunicare con voi. Qui è Eros Bacoccina, che implorando le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia, vi saluta. Ciao.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

vita. E vorrei cominciare il nostro programma oggi in un modo un po' inconsueto. Vorrei cominciarlo, amici, con una dedica. La prima canzone di oggi, fra l'altro anche molto bella, la vorrei dedicare a quelle persone che, fra l'altro, so che alcune mi ascoltano, ci ascoltano, che dedicano tempo, energie e anche la loro vita per portare il messaggio del Vangelo, per portare la buona novella, per portare quelli che sono i pensieri e i valori cristiani alla gente. Parole di incoraggiamento, quelle di Field of Soul, questa bella canzone di Wayne Watson, Campo delle anime, dicono le parole. Lavoriamo il campo delle anime, tu e io insieme. Alcuni campi ora sono in fiore, mentre altri sono aridi. Non siamo uguali, ma mettendo da parte le nostre differenze, lavoreremo insieme il campo delle anime. Uno parte per terre straniere, per lavorare terre lontane, mentre un altro getta l'ancora vicino a casa per tenere la mano di un vicino. Uno grida il Vangelo nelle strade, un altro piange e prega da solo, in silenzio, in ginocchio davanti al trono, giorno dopo giorno, dove gli occhi degli uomini non vedono. Sarà benedetta la vita che è stata dedicata al Signore, la vita di chi serve il Padre. Field of Soul, Wayne Watson, amici.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Dunque, un contrappunti che è iniziato oggi in un modo un po' diverso con questa dedica, questa bella canzone di Wayne Watson, Field of Soul, campo delle anime. Un contrappunti che prosegue adesso da qui in avanti con una testimonianza. Poi faremo anche alcune brevi considerazioni di nuovo sulla libertà, alle quali potremmo dare questo titolo: Va dove ti porta il cuore, punto di domanda. Ecco, ma andiamo per ordine. Dicevo prima una testimonianza. Prima però di questa volevo proporvi queste poche righe da un diario immaginario, dal diario di una bambina mai nata. Legge per noi Aylwen Morgan.
2: Primo maggio. Per amore i miei genitori mi hanno chiamata alla vita. 15 maggio. Compaiono le mie prime arterie e il mio corpo si forma molto rapidamente. 19 maggio. Ho già la bocca. 21 maggio. Il mio cuore comincia a battere. Chi potrebbe dubitare che io viva? 22 maggio. Non so perché la mamma si preoccupa tanto. 28 maggio. Le mie gambe e le mie braccia cominciano a crescere. Mi stendo e mi stiro. 8 giugno. Dalle mie mani spuntano delle piccole dita. Com'è bello! Fra poco potrò prendere in mano le cose. 16 giugno. Oggi la mamma ha saputo con certezza che ci sono anch'io. Come mi ha fatto piacere! 20 giugno. È certo, sono una bambina. 24 giugno. Tutti i miei organi si formano. Posso sentire il dolore. 6 luglio. Cominciano a crescermi i capelli e le sopracciglia. Sto diventando proprio carina. 8 luglio. I miei occhi sono formati da molto tempo, anche se le mie palpebre sono ancora chiuse. Ma presto potrò vedere tutto. Il mondo così grande e così bello, e soprattutto la mia cara mamma, che mi porta sempre con sé. 19 luglio. Il mio cuore batte magnificamente, mi sento protetta e sono così contenta. 20 luglio. Oggi la mia mamma mi ha fatto morire.

0: Dal diario immaginario di una bambina mai nata. Ecco, quanti bambini mai nati potrebbero scrivere diari come questo? Ecco, la testimonianza che sto per presentarvi adesso e che sentiremo dalla voce di Perside Sant'Angelo inizia in questo modo. Però la storia ad un certo punto cambia. Nonostante un aborto, arriva anche il perdono da parte del Signore. Ecco, ascoltiamo questa testimonianza, questa storia vera.
1: Quella sera a casa di Paolo eravamo da soli ed io non avrei mai pensato di rimanere incinta. Quando mi accorsi della mia gravidanza, in un primo momento fui felice di diventare mamma perché pensavo che questo avrebbe dato un senso alla mia vita. Ma poi mi resi conto che non ero sposata. Chiamai i miei genitori per parlarne con loro e mio padre mi chiese se Paolo era disposto a sposarmi. Ma lui non ne aveva la minima intenzione. Secondo Paolo, avere un figlio era un peso che gli impediva di studiare per la sua carriera. Con i miei genitori e i miei amici ragionavo se portare a termine la mia gravidanza e poi dare il bimbo in adozione oppure abortire. Per me era insopportabile l'idea di dare mio figlio ad un'altra. D'altro canto, non sapevo come avrei potuto mantenere un figlio. Ero confusa al punto che, per la prima volta, pensai seriamente di abortire. Non mi venne in mente il pensiero che un giorno mio figlio avrebbe camminato assieme a me, dicendomi: «Mamma, ti voglio bene». Io pensavo solo a me stessa. Durante il terzo mese di gravidanza, presi appuntamento dal medico per un normale controllo. Il feto cresceva in modo normale. L'assistente sociale mi incoraggiava a portare avanti la gravidanza. Il medico di famiglia conosceva delle coppie che erano disposte ad adottare il bimbo, ma continuavo a pensare: se non lo posso tenere io, non voglio che lo tenga un'altra. Al quarto mese mi dovevo decidere. Fino a quel punto non avevo ancora sentito muovere il bimbo dentro di me. Poi ad un tratto cominciai a sentire la sua presenza fisica. Nonostante ciò, continuavo a preoccuparmi di me, dei miei studi, della mia indipendenza. Così decisi di abortire. Assieme al mio fidanzato andai all'ospedale. Gli chiesi ancora una volta se era sicuro di questa scelta. Mi rispose che era la cosa migliore per ambedue. Con me nella stanza d'ospedale c'era una donna a cui dovevano asportare le ovaie. Lei non avrebbe mai potuto avere dei figli. Vedo ancora i suoi occhi tristi nel momento in cui le raccontai della mia decisione. Poi venni chiamata e mi portarono per un lungo corridoio in una stanza dove fu chiusa la porta. Iniziarono a disinfettarmi l'addome e dopo avermi anestetizzato il medico infilò un ago nell'utero e tolse un quarto di litro d'acqua che fu sostituito con una soluzione salina forte. L'agonia del feto durò circa un'ora, poi morì. 3 giorni più tardi egli fuoriuscì dal mio grembo. L'infermiera che mi stava accanto, osservando il feto, mi disse: «Guarda, era un piccolo maschietto». Sì, lo si poteva riconoscere bene. Era già un bimbo completo con le dita delle mani e dei piedi formati. Questo corpicino così fragile e privo di vita mi impressionò. Avevo ucciso il mio bambino. Nel mio dolore gridai a Dio, ma egli non poteva ascoltarmi perché non lo conoscevo. Cercai allora di superare il senso di colpa che mi opprimeva, impegnando la mia mente con gli studi, ma era tutto inutile. Ogni volta che vedevo delle donne incinte con bambini, accusavo me stessa per quello che avevo fatto. Ma poi mi giustificavo e accusavo gli altri, il mio ragazzo, i miei genitori, persino Dio, perché non aveva impedito la mia gravidanza. Dopo circa un mese dall'aborto, conobbi Davide, un ragazzo che mi amava nonostante il mio passato. Un anno e mezzo dopo ci sposammo, ma non era un matrimonio felice. Amavo ancora Paolo e desideravo avere un figlio solo da lui. Diventai aggressiva verso mio marito e odiavo me stessa. Nonostante tutto, Davide continuava ad amarmi. Ogni notte ero tormentata dagli incubi. Sognavo feti buttati via. La mia angoscia non aveva mai fine. Una sera fui invitata ad una conferenza biblica. Quella sera per la prima volta capii chi era Gesù Cristo e lo accettai come mio salvatore. Deposi i miei peccati, le mie colpe sotto la croce. Sentivo il perdono di Dio. Ricevetti una grande pace e le mie angosce svanirono. Gli incubi smisero di tormentarmi e cominciai a vedere il mondo e me stessa con gli occhi di Dio. Lentamente tornò la gioia nella mia vita. Chiesi perdono ai miei genitori e a mio marito. Sentivo che il Signore guariva il nostro matrimonio ed io e Davide consegnammo fiduciosi noi stessi a Lui perché Egli diventasse la nostra guida. 3 anni dopo il Signore ci diede un bel maschietto e ogni volta che lo guardo sono profondamente commossa della sua grazia.

Grazie a Percy de Sant'Angelo, ad Aylwen Morgan prima per la loro collaborazione. E adesso sentiamo questa bella canzone di Phil Keaggy, poi proseguiremo con il nostro programma, le nostre considerazioni. La canzone si intitola Little Ones, cioè i piccoli. Dopo vedremo anche le parole.

Molto bella questa canzone di Phil Keaggy. Le parole dicevano: chi parlerà in favore dei piccoli indifesi e semiabbandonati? Essi hanno il diritto di scegliere la vita che non vogliono perdere. Io devo parlare in loro favore, e tu? Uguali diritti e uguale tempo ai bambini non ancora nati. Sono in ballo le loro vite preziose. Come possiamo disfarci di loro approvando leggi e proposte e nuovi emendamenti? Pagate il prezzo e volgetevi ad affrontare i giovani sostenitori. Molti vengono e molti vanno, concepiti ma non partoriti, e il numero è astronomico. Come possiamo fare gli indifferenti? Manine, piedini e lacrime per colui che vi ha fatti. Quando anche tutti sulla terra dovessero abbandonarvi, il Signore non vi abbandonerà mai. Cuori e menti in formazione, spenti ancora prima di svegliarsi. Per i tanti crimini deliberatamente commessi, la terra sarà presto scossa. Manine, piedini e lacrime per colui che vi ha fatti. Ecco, erano queste le parole di quest'ultima canzone che abbiamo appena ascoltato. Dicevo in apertura di programma che avremmo parlato anche di libertà. E perché libertà in questo contesto, quando fin qui abbiamo parlato quasi unicamente di aborto? Ecco, perché spesso in nome di questa libertà siamo subito pronti a calpestare i diritti di tutti, soprattutto dei più deboli e indifesi. Uno slogan molto popolare oggi, tratto da un libro di successo pubblicato qualche anno fa, dice: va dove ti porta il cuore. Ecco, essere liberi di andare là dove ci porta il cuore potrebbe essere una buona descrizione di quello che la maggior parte dei nostri contemporanei intende per libertà. Sì, liberi di esprimere i nostri sentimenti, le nostre inclinazioni e istinti. E naturalmente si pensa senza far male a nessuno. Quindi liberi di essere noi stessi, liberi di soddisfare tutti i nostri bisogni. Lasciami libero, non mi opprimere, si dice talvolta a chi ci sta accanto in famiglia. Oppure dammi o restituiscimi la libertà, dice il figlio o il coniuge che si sente costretto dai legami familiari o da quelle che considera le catene del matrimonio. Non mi opprimere con tua madre o con la tua religione. E poi sii responsabile, lasciami libero, dice a colui o colei che ci lega, chi di fatto vuole sfuggire alle proprie responsabilità o al proprio ruolo che vede imposto.

dalla società, dalla famiglia e anche da Dio. Ecco, sempre e solo noi, prima di tutto e di tutti, liberi quindi di sbarazzarci di carichi ingombranti, non importa se quel carico poi è una vita umana, non importa se farà soffrire qualcuno. Ecco, dobbiamo chiederci, ma davvero è libertà quella a cui aspirano coloro che vorrebbero seguire il proprio cuore? Oppure è una tragica illusione individualista che genera solo caos, di una società in frantumi che è sempre più imbarbarita? Ecco, dovremmo farci questa domanda. Ecco, non si può certo generalizzare, ma ci si può veramente fidare del proprio cuore, dei propri istinti che non andrebbero limitati, tenuti a freno da niente e da nessuno? Ecco, no, questa è l'illusione dell'ideologia umanistica oggi prevalente, che coltiva un ottimismo del tutto infondato, un ottimismo cieco, autolesionista sulla natura e anche sull'essere umano. In realtà la conquista di questa presunta libertà è l'esplicita soppressione e distorsione di quello a cui la nostra coscienza testimonia, cioè che noi siamo e rimaniamo creature di Dio e che la realizzazione ultima di noi stessi non si trova liberandoci di Dio e dei suoi giusti limiti. Il compimento della nostra natura umana si trova solo vivendo in armonia con il nostro Creatore, colui che si è rivelato attraverso le sacre scritture e in Cristo Gesù. Questa presunta libertà da Dio e dalla sua legge non è altro che l'antica tentazione di Satana, che si ripresenta oggi tale e quale a ciascuno di noi seducendoci. Dando retta a questa tentazione non si trova libertà, ma possiamo dire asservimento a forze distruttive che mirano solo alla nostra rovina. Accogliere l'illusione della libertà da Dio e dalla sua legge, la presunta autodeterminazione dell'uomo e della donna, è ciò che la Bibbia chiama peccato, una realtà che ci corrompe, che ci imbarbarisce. Si può ben capire allora come andare là dove ci porta il cuore sia quanto mai autolesionista. Infatti, ci ricorda la scrittura, il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. È scritto nel libro del profeta Geremia, al capitolo 17, versetto 9, potete andare a controllare. Ecco allora il senso di quanto dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Ecco, Lui solo ci può fare conoscere la verità su noi stessi, la verità su Dio, la verità sull'effettivo compimento della natura umana. Seguendo Gesù, non il nostro ingannevole cuore, come Suoi discepoli in modo fedele e perseverante, troveremo veramente l'autentica libertà. Chi contestava a Gesù di non essere mai stato schiavo di nessuno, in realtà era del tutto cieco su se stesso. Cieco perché fondamentalmente schiavo del peccato. E solo l'opera di Gesù Cristo nella nostra vita può renderci veramente liberi. Una religione può essere opprimente solo se Gesù non ne è la sostanza che tutto determina. Chi segue il Cristo non si sente mai oppresso, anche se essere cristiani vuol pur dire portare una croce, ma essere libero però di una libertà che non baratterebbe nemmeno per tutto l'oro del mondo. Allora, provare per credere, o meglio, credere per provare.

E siamo così arrivati in fondo al nostro programma. Vi lascio sulle note di questa bella canzone di Twila Paris che si intitola I Don't Know Why Jesus Loved Me, cioè non so perché Gesù mi abbia amato. E c'è un motivo per cui vi lascio con queste note. Ecco, nonostante quelli che sono i nostri errori, che sono i nostri sbagli, che sono stati i nostri peccati, Gesù è pronto a perdonarci. E di questo abbiamo sentito anche nella testimonianza che vi ho proposto nel programma di oggi. Dicono alcune parole della canzone: dove sarei ora se Gesù non mi amasse, se non si curasse di me, se non avesse sacrificato la sua vita? Però sono felice che l'abbia fatto. Egli lasciò il suo possente trono nella gloria celeste per portarci la redenzione e poi morì, ma risorse per te e per me, e sono felice che l'abbia fatto. Bene amici, non mi resta che ringraziarvi per avermi fatto compagnia anche quest'oggi a Contrappunti. Per quanto riguarda questo programma, vi do appuntamento al prossimo numero e come sempre vi invito a non allontanarvi dalla nostra frequenza, seguiranno altre interessanti proposte. Noi ci risentiremo presto. Buon proseguimento.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte.
2: Quello che le altre radio non osano dire.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ciao Gianfranco.
2: Ciao Gianfranco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, bentornato fra di noi.
2: Grazie.
0: Allora, proseguiamo anche oggi l'interessante argomento che ci ha visti impegnati nelle scorse settimane riguardo proprio ai giovani, agli adolescenti in particolare, e ai problemi, ai rischi di devianze in questa delicata fascia d'età. L'ultima volta, risottolineando gli aspetti fondamentali di questa età attraverso la quale siamo passati anche noi, mettevamo in evidenza appunto che uno dei valori più importanti in questa delicata fascia d'età è quello dell'amicizia, tant'è vero che proprio in funzione di questo si sviluppano fra i ragazzi i cosiddetti gruppi, nei quali si cerca proprio di poter espandere questo desiderio di amicizia, di poter vedere gratificati anche i propri desideri, le proprie ambizioni, i propri sogni. Però abbiamo anche detto che a volte, o molto spesso comunque, nei gruppi subito si mettono in evidenza delle personalità più forti, e altri, pur di restare nel gruppo, pur di avere questo senso di accettazione e di accoglienza, si adeguano un po' alla personalità del più forte, magari andando anche contro quella che è la propria personalità, restando quindi insoddisfatti in se stessi e di se stessi, ma scendono un po' a compromessi pur di mantenere lo status quo, il che però va contro il senso di vera amicizia, no? Ci eravamo un po' fermati qua, se non sbaglio.
2: Sì, esatto.
0: E però abbiamo anche detto che proprio a causa di queste presenze forti all'interno dei gruppi di ragazzi, molto spesso, se i leader prendono delle cosiddette infilate, delle strade un po' particolari e pericolose, molto spesso appunto si trascinano dietro gran parte del gruppo, se non tutti gli altri membri. E quindi, anche se c'è il caso di qualcuno di questi leader che comincia a usare droghe o ad assumere certi atteggiamenti, ben presto anche gli altri si adeguano e seguono.
2: Sì, anche se una doverosa precisazione è che in questi gruppi estremamente informali, che non sono gruppi fortemente strutturati con una gerarchia precisa, eccetera, non stiamo parlando di gruppi tipo le famose bande di giovani di New York con un leader, un capobanda, e tutto organizzato in maniera gerarchica, ma di gruppi di amici nei quali c'è la personalità un pochino più forte, ma non è che è il capo indiscusso. Questo, diciamo, scettro della leadership, se, o dell'influenza maggiore, se lo scambiano un pochettino uno con l'altro a seconda di idee che vengono all'uno all'altro. Se uno del gruppo scopre qualcosa di nuovo e lo propone agli altri, questo lo fa diventare magari il leader, il riferimento per quel tipo di esperienza o per quel tipo di iniziativa che porta avanti. Quindi è una cosa molto fluida, la leadership nei gruppi informali. E questo ovviamente porta al fatto che praticamente tutte le persone che sono alla ricerca o che vogliono e sono capaci di sperimentare nuove sensazioni, nuove esperienze, possono introdurle poi nel gruppo. Quindi non c'è solamente il leader senza il quale tutti gli altri non si muovono. È qualcosa di molto più fluido di quello che poteva dare l'impressione. Penso che sia importante, per non demonizzare la persona che magari ha un certo ruolo, o una personalità un pochino più forte nel gruppo. Quello è senz'altro la persona che può più facilmente introdurre nuove esperienze, ma questo succede un po' da parte di tanti del gruppo.
0: È vero, hai fatto bene a specificare questa cosa, infatti, però mi chiedo come mai, o secondo te, secondo l'esperienza che hai accumulato negli anni, ecco, come mai c'è questo passaggio, questo desiderio di sperimentare cose forti o cose anche che si sa che sono vietate o che sarebbe meglio tenere da parte, tipo appunto le droghe, è soltanto una questione del gusto della novità o c'è dell'altro?
2: Ma senz'altro il gusto della novità è molto forte. Dobbiamo pensare che siamo sempre nell'adolescenza, nell'adolescenza è un'età di scoperte, di ricerca, e quindi è fisiologico ed è comprensibile, accettabile il fatto che i ragazzi in quest'età siano alla ricerca di cose nuove, incominciano ad avere un minimo di indipendenza, incominciano a poter uscire qualche volta da soli, incominciano a poter usare mezzi motorizzati, pensiamo agli scooter, eccetera, quindi il loro orizzonte si amplia, incominciano a provare sensazioni nuove perché il loro corpo si sviluppa e quindi anche la sessualità incomincia ad avere un forte stimolo, quindi è una fascia d'età nella quale è proprio insito una ricerca di nuove esperienze, nuove sensazioni, di provare quali sono i nuovi limiti sia del proprio corpo che della propria persona in senso generale, e questo è senz'altro molto importante ed è una delle ragioni per cui sono in genere molto pronti a provare delle nuove esperienze, nuove esperienze che loro non sono ancora in grado di valutare perché sono nuove.
0: Certo.
2: E sono in quella fascia di età nella quale tendono a minimizzare gli avvertimenti, le indicazioni date dagli adulti.
0: Però ecco, appunto, tu hai detto ora bene, tendono a minimizzare, perché in effetti anche se per loro sono nuove queste esperienze, in realtà hanno attorno a sé anche ragazzi di poco più vecchi di loro, di uno o due anni, che sono già passati attraverso quel tipo di esperienza, che magari ne hanno parlato e dei quali vedono nei quali vedono i cattivi effetti, diciamo, di certe prove.
2: Sì.
0: E allora però continuano lo stesso ad andare avanti.
2: Sì, perché si sviluppa anche quello che viene chiamato a volte il senso dell'onnipotenza o dell'invulnerabilità. Le cose succedono solo agli altri.
0: Ecco, sì.
2: Questo... io non sono come lui, a me certe cose non succederanno mai. Sì, lui ha avuto l'incidente con lo scooter, ma perché lui non guida bene, perché lui è disattento. Io invece, quindi c'è sempre questa idea che io sono diverso dagli altri, è un po' una lotta tra il fatto di sentirsi e voler essere diversi dagli altri e nello stesso tempo voler essere uguali agli altri.
0: Sì.
2: C'è questo stridore, questa...
0: Quindi a volte uguali, a volte diversi, ma sicuramente superiori.
2: Sì.
0: Quindi...
2: No, io non rischio, ma io so che non mi succederà mai. Cioè, c'è una sopravvalutazione delle proprie forze e una sopravvalutazione dei propri limiti.
0: È la classica frase: io so quando fermarmi.
2: Esatto.
0: Che poi non è una frase tipica degli adolescenti, ma credo che sia una frase tipica degli esseri umani in qualsiasi fascia d'età essi si trovino, no?
2: Sì, e la paura, che è un aspetto estremamente fisiologico della nostra persona, la paura è un elemento estremamente importante e positivo, viene in questa fascia d'età considerato come qualcosa di negativo.
0: Sì, quindi, paura uguale vigliaccheria.
2: Esatto, quindi il fatto di dire non lo faccio perché ho paura non può essere accettata, una frase del genere non è accettata nel gruppo. Quindi il ragazzo tende ad assumere comportamenti per far vedere che lui non ha paura. Il fatto di dire non lo faccio perché ho paura non viene accettato, mentre la paura è qualcosa, è un campanello d'allarme che dovrebbe essere utilizzato. I ragazzi non hanno ancora imparato a usare la paura come un campanello d'allarme che li faccia riflettere su certi comportamenti che loro stanno intraprendendo.
0: Ma quali sono, a tuo parere, i valori, se ce ne sono, a cui i ragazzi quindi mirano, guardano in questa fascia d'età, diciamo, chiamerebbero valore questo tipo di osare a tutti i costi, questo tipo di sfacciataggine a tutti i costi, oppure si rifanno anche ad altre cose?
2: Ma è un difficile in questo momento dire quali sono i valori dei giovani, perché stanno cambiando moltissimo negli ultimi anni, negli ultimi decenni. Tutto sommato un valore forte che ci può essere attualmente è la ricerca del piacere in se stesso,
0: ecco.
2: Il fatto del piacere, dell'edonismo, del sentirsi bene. Non importa come, non importa per quanto tempo, il più lungo possibile. Non c'è un criterio molto forte di giusto e di sbagliato. Viene a essere considerato sbagliato quello che ci fa sentire male,
0: soffrire,
2: e giusto quello che ci fa sentire bene, spesso indipendentemente da tante altre considerazioni. Questo lo vediamo in tanti aspetti della nostra vita, anche nelle pubblicità spesso ritroviamo questo concetto del sentirsi bene.
0: Certo.
2: Molte pubblicità fanno appunto appello alle sensazioni e non a dei valori. Pensiamo a tutta la gestione della sessualità, che viene messa nei termini di sentirsi bene. Io devo sentirmi realizzato, io devo sentirmi a posto con me stesso. La pubblicità che di un prodotto che dice fate scegliere i vostri sensi, un'altra che dice una frase in inglese fallo e basta, just do it, o cose di questo genere. Ovviamente il messaggio piano piano passa, non è importante cosa, l'importante è come mi sento io.
0: Esatto, quindi questo messaggio passa e arriva molto, molto facilmente.
2: Sì, perché fa leva sulle sensazioni, e le sensazioni sono un potente strumento. Pensiamo anche al potere che ha la musica, perché produce sensazioni.
0: Sì, e quindi le sensazioni sono privilegiate rispetto alle riflessioni, cioè si resta sempre in superficie, o si tende a restare in superficie provando questo piacere che magari sì, uno dentro di sé sa anche che se ci riflette un pochino dopo il piacere può anche essere che vada incontro a delle sofferenze ben peggiori di quelle che vorrebbe evitare, però si va avanti lo stesso.
2: Sì. Perché intanto sto bene.
0: Perché intanto si sta bene.
2: Quindi la ricerca, adesso pensiamo anche al mondo della droga, di sostanze che stimolano sempre più il senso del piacere, riducendo il più possibile quelle che sono le possibili conseguenze negative, come può essere ad esempio l'ecstasy, che dà un forte sensazione di piacere, e le cui conseguenze negative sono molto meno violente che no, almeno a breve termine, che non ad esempio l'assunzione di altre droghe come l'eroina, la cocaina o cose di questo genere. Il fatto di volere la sensazione, volere un effetto ma senza avere l'altro lato della medaglia, quindi è sempre questo gioco.
0: Però l'altro lato della medaglia poi arriva e si manifesta.
2: Sì.
0: Come affrontano i ragazzi questo senso di frustrazione anche di fronte al rovescio della medaglia?
2: Ma a breve termine riprovando con la stessa esperienza.
0: Ecco.
2: Perché si innesca questo meccanismo. Io ho provato quella sostanza che mi ha fatto, o quell'esperienza che mi ha fatto sentire bene. A questo punto, nel momento in cui mi sento giù di morale, oppure arriva l'effetto negativo della mancanza dell'ecstasy o della cocaina, per restare sulle sostanze, ma la stessa cosa può essere la visione di un film o l'uso del sesso, io mi ripropongo quell'esperienza, riprendo quella sostanza, perché in questo modo riprovo le stesse sensazioni piacevoli di prima. In questo modo è una fuga costante da quella che è la realtà, un rifiuto di affrontare la realtà posponendo una riflessione seria sulla propria vita fino a che non sarà proprio impossibile evitarla. Questo lo vediamo anche a livello molto meno grave che non l'uso di droghe, ma pensiamo a come si sta allungando il tempo dell'adolescenza nella nostra società. I ragazzi tendono a stare sempre di più in casa, sempre più a lungo, sposarsi sempre più avanti negli anni, quasi volessero prolungare quella fase della loro vita nella quale possono pensare a divertirsi senza le responsabilità di una gestione di una casa, di una famiglia o di avere le responsabilità che sono ancora assunte dai genitori con i quali abitano.
0: Certo. Un'ultima domanda, perché il tempo a nostra disposizione ormai sta scadendo. Il tuo modo di affrontare queste problematiche, queste questioni con i ragazzi ti porta ovviamente a metterli di fronte ai rischi che corrono, per esempio quando fanno uso di sostanze stupefacenti, eccetera. Ti limiti esclusivamente a metterli di fronte al rischio e a parlare loro delle conseguenze possibili probabili di certi atteggiamenti, oppure fai anche qualcos'altro?
2: Ma senz'altro, come dicevo, tante volte non si possono fare molte prediche, nel senso che i ragazzi hanno a quell'età vogliono informazioni e non qualcuno che cerca di convincerli diversamente. Quello che faccio è, a volte dipende dalle situazioni, ma comunque proporgli che c'è un altro modo di vedersi, c'è un altro modo di considerare la propria vita, avendo dei riferimenti esterni a noi stessi. Quindi il fatto di un riferimento alla Bibbia che i cui valori non cambiano a seconda del tempo che passa. Questo non vuol dire che loro devono comportarsi o vestirsi sempre nello stesso modo, vuol dire semplicemente che ci sono dei punti di riferimento, dei valori in base ai quali poter valutare le proprie scelte. E entro nell'argomento dei valori sui quali si basa la nostra vita e sui quali si basano le nostre scelte. Quindi faccio un passo avanti, li porto a considerare non i comportamenti, non le sensazioni, ma i valori, quello che loro credono, quelle che sono le cose importanti e di base della loro vita.
0: E che sono in fin dei conti anche alla base del loro comportamento, dei loro atteggiamenti.
2: Esatto, far riflettere sui motivi per cui hanno certi comportamenti e discutere su quali sono le basi, su quali fondano questi valori.
0: Certo.
2: E di lì ovviamente si può parlare molto di più su quelle che sono le proprie convinzioni e quali possono essere i possibili valori che possono essere adottati per la propria vita.
0: Certo. Va bene, grazie Gianfranco allora per questa conversazione di oggi e per gli stimoli che sicuramente anche i nostri ascoltatori avranno ricevuto per ulteriori riflessioni che spero sfocino anche in telefonate o email o altri modi per prendere contatto con noi. Allora, a risentirci. Buon lavoro.
2: Grazie.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Siamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Desidero parlarvi di parole, che hanno un senso. E quando diciamo parole che hanno un senso, possono avere un senso buono e un senso cattivo, ma naturalmente noi vogliamo soffermarci su parole che hanno un senso buono. Leggendo il Salmo 73, nella parte finale del Salmo 73, a un certo punto troviamo sette parole di incoraggiamento. Avete bisogno di essere incoraggiati? Se volete vi posso scoraggiare, ma non è il caso. Già c'è la vita che cerca di scoraggiarci in qualche modo, no? E in tanti modi. Noi siamo qui per essere incoraggiati dal Signore quest'oggi. E vogliamo che la parola di Dio possa raggiungere il suo obiettivo. Il Signore ci incoraggi ancora in questo giorno, ci incoraggi in questo momento, perché credo che abbiamo bisogno di sentire ancora quell'incoraggiamento che non è soltanto quella pacca sulla spalla, che a volte può anche essere utile, ma non risolutiva. Noi vogliamo quell'incoraggiamento che possa veramente venire dal cielo e che possa agire non soltanto sull'epidermide, ma possa anche giungere nel cuore. Leggeremo dal verso 21 al verso 28 del Salmo 73. Sette parole di incoraggiamento nel deserto. Questo è il nostro tema. Dal verso 21 leggiamo: quando il mio cuore era amareggiato e mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te come una bestia, ma pure io resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Poiché ecco, quelli che si allontanano da te periranno. Tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio, per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue. Fin qui la lettura della parola di Dio. La vita sulla terra in qualche modo assomiglia un po' al deserto, alla vita che può esserci nel deserto, magari non nei particolari aridi, ma c'è anche una certa aridità nella vita che noi viviamo tutti i giorni. Il deserto, di solito, quando si pensa al deserto, si pensa a un luogo di privazioni, si pensa a un luogo di stenti, a un luogo difficile. Il deserto è un luogo di solitudine, un luogo di desideri non appagati. È un luogo di grande bisogno, è un luogo di sofferenza, e in parte possiamo dire che La vita sulla terra presenta anche sofferenze, difficoltà, stenti, desideri non appagati. La vita sulla terra ci presenta delle situazioni difficili, come quelli che qualcuno può incontrare quando si trova nel deserto. Ma ciò che ci incoraggia come figli di Dio è che, malgrado tutti gli uomini percorrono la via nel deserto della vita, solo i figli di Dio possono trovare un'oasi dove rifugiarsi. Possono trovare quell'acqua viva che dà coraggio e dà sostegno. E noi credo possiamo essere grati al Signore, perché pur essendo ancora in questo deserto, noi possiamo dissetarci presso la fonte dell'acqua viva. Dio è meraviglioso, è colui che si prende cura di noi nel deserto, è colui che ci accompagna, che ci sostiene, che ci aiuta, è colui che veramente risponde a quelle che sono le circostanze e i bisogni della nostra vita. L'abbiamo sentito anche dalle testimonianze. Lo sentiamo continuamente dalle testimonianze, lo vediamo nelle esperienze che facciamo nel deserto. Noi gridiamo aiuto e Dio ci risponde, perché Dio è un padre buono. E se non sempre fa quello che noi gli chiediamo, sempre arriva puntuali a consolare il nostro cuore. Amen. Ed è meraviglioso poter considerare questa realtà, una realtà che appartiene ai figli di Dio. E noi ringraziamo il Signore per queste oasi di refrigerio, per queste oasi di speranza. Vedete, questo salmo è un salmo di Asaf, un credente che, come dice lui nei versi precedenti, che era abbattuto ogni giorno. Ogni giorno. Lui inizia questo salmo riconoscendo che Dio è buono, ma a un certo punto comincia a mettere in evidenza quelle che sono le sue condizioni. Quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero. E poi fa un elenco di situazioni, un elenco di circostanze che lo stavano portando proprio alla totale rovina, alla totale rovina spirituale. Ma a un certo punto lui dichiara di trovare coraggio nell'assistenza continua del Signore. Ci sono periodi nella nostra vita in cui sembra che tutto vada storto, in cui sembra che tutti i fulmini ci cadano addosso, tutte le circostanze sembra siano contro di noi, avverso a noi. Ci sono delle situazioni o dei periodi in cui sembra che non ne va, non ne riesce una giusta. Non so se ne avete mai passato di questi periodi, eh? E qui il salmista si trovava proprio in uno di questi periodi. Lui dice: io guardavo gli altri stavano bene, mentre io, che faccio la volontà di Dio, sto passando per quello che sto passando. Com'è possibile, diceva a un certo punto Asaf, che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza dell'Altissimo, se succede tutto questo intorno a me? Eppure dice questi che in qualche modo sembra che prosperano, sono empi, eppure sembrano tranquilli, accrescono le loro ricchezze. Ho voluto riflettere, a un certo punto dice Asaf, per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa ardua, vale a dire, non è che ci sono molto riuscito a comprendere col mio cervello, con la mia testa. E poi ha dovuto quest'uomo confidare nel Signore. Ha dovuto fidarsi di Dio. A un certo punto dice: tu sei il mio padre. Io, mentre osservavo la situazione, le circostanze, mentre vedevo gli altri, mentre la situazione mi precipitava addosso, oh, il mio cuore, dice, era amareggiato, mi sentivo trafitto internamente. Vedete, quando una condizione di amarezza, di ferita interiore prende il sopravvento nella nostra vita, allora la nostra intelligenza è offuscata. Qui dice: ero insensato, senza intelligenza, ero di fronte a te come una bestia. E quando noi cerchiamo di fare la nostra volontà, quando noi cerchiamo di affrontare le situazioni, di risolvere le cose senza l'aiuto e l'intervento di Dio, non siamo diversi dalle bestie. Se noi siamo figli di Dio, noi possiamo valutare, approfittare di questa condizione se facciamo riferimento a Dio nel percorso della nostra vita. Ma se cerchiamo di metterlo da parte nelle situazioni che affrontiamo e quindi fare altro con le nostre forze, con il nostro saper fare, con quello che riteniamo noi giusto, allora qui il salmista ha fatto questa esperienza, dice: a un certo punto mi sono comportato come una bestia, però a un certo punto confronta quella che è la sua condizione con quella che è l'amore e i sentimenti di Dio. Lui reagisce in quel modo, lui agisce in quel modo, lui pensa in quel modo, ma a un certo punto trova coraggio non in quello che lui è, non in quello che lui ha, ma trova coraggio in ciò che è il Signore. E a un certo punto trova 7 motivi per rialzarsi e andare avanti. Trova 7 motivi per mettere ordine nei suoi pensieri. Trova 7 parole di incoraggiamento che non giungono da chi cercava di convincerlo sulla terra, perché a volte succede che qualcuno dice: ma sì, non ti preoccupare, ma sì, cerca di convivere con questa situazione, ma sì, c'è chi sta peggio, c'è chi affronta di più, c'è chi ha avuto... No. Lui a un certo punto niente lo riusciva a convincere se non quello che Dio è e quello che Dio ha in serbo per ciascuno di noi. Amen. Sentite, prima di tutto lui si rende conto che Dio è per lui, ma è per noi una preziosa compagnia. Amen. A volte alcuni si sentono soli, abbandonati, non capiti, non compresi, ma a un certo punto dice: io ho una meravigliosa compagnia. Sentite come si esprime qui al verso 3: ma pure io resto sempre con te. Gloria a Dio. Vero è che accade quel che accade, che succede quel che succede, che Tizio, Caio sono così e gli altri sono in quell'altro modo, ma Signore, io resto con te. Alla fine quello che conta, quello che vale è la tua presenza, la tua amicizia, malgrado le vicissitudini della vita, amare il Signore come abbiamo cantato è sempre la migliore soluzione, anche perché Dio ci ama nonostante tutto. Il Signore non verrà mai meno, la sua presenza è lì vicino a noi, pronta ad entrare dentro di noi quando noi glielo permetteremo, quando noi ci fideremo di Lui, quando noi creeremo le circostanze per essere il Suo Tempio, e le circostanze per essere il Suo Tempio e essere figli di Dio, e poi per rimanere il Suo Tempio, rimanere arresi nelle mani del Signore. Amen. Dio era per Asaf, ma è per noi una preziosa compagnia. Compagnia! Questa è una parola di incoraggiamento, ma non solo. Qui Asaf scopre che Dio è anche un potente sostegno. Un potente sostegno. Quante volte ci sentiamo venir meno? Ci sentiamo deboli, ci sentiamo presi in trappola, ci sentiamo abbattuti, ci sentiamo sfiniti, ci sentiamo stanchi. Quante volte accade? Accade nella vita, e non sto parlando di stanchezza fisica. Per quella basta una bella dormita o qualche giorno di vacanza. Sto parlando di stanchezza interiore, di stanchezza nell'anima, nel cuore, nei sentimenti, nella mente. E qui a un certo punto dice Asaf, che aveva passato per quel tratto di strada, aveva vissuto quella condizione, dice: tu mi hai preso per la mano destra. Non so se avete presente la scena. Tutti quanti noi, o meglio, noi genitori, sappiamo che i bambini si sentono protetti vicino a noi. E a volte noi stentiamo, vogliamo a tutti i costi che camminano, quando sono piccoli, e vogliamo che camminano in anticipo a volte del tempo. E allora cosa succede? Succede che noi li prendiamo per mano, credo che tutti quanti l'abbiamo fatto questo, li prendiamo per mano e loro nella nostra mano fanno qualche passettino, magari a volte penso, dice, ma ancora sono piccolo. No, però noi li prendiamo per mano. Però la cosa bella è che quando non ce la fanno e magari stanno per cadere, noi li teniamo su. Avete avuto mai questa impressione che da parte del Signore? Il Signore lo fa con noi. Asaf dice: tu mi prendi per la mano destra, è vero che io stavo per cadere, ma la tua mano mi ha afferrato, non ha permesso che io cadessi, non ha permesso la tua mano che io mi fragellassi, non ha permesso che io mi facessi del male. Stavo per cadere, poco mancò, dice lui, poco mancò, quasi inciamparono i miei passi, poco mancò che i miei passi non scivolassero. Ma poi lui riconosce che se quello non è accaduto è stato unicamente perché Dio è il suo sostegno, perché tu mi tieni per la mano destra. A volte questa mano è impercettibile, non ce ne accorgiamo, non ci rendiamo conto quando ce ne accorgiamo che in realtà lui ci sta tenendo per la mano destra. Quando stiamo per precipitare e lui arriva in tempo e ci aiuta, ci solleva, ci tira su. Gloria a Dio. Il Signore per noi è un sostegno. Amen. Un meraviglioso sostegno. Mancava poco, qui lo ammette Asaf. Mancava poco, stavo per essere completamente annientato, rovinato, ma tu mi hai preso per la mano destra. A volte succede che quando lui ci prende per la mano destra c'è ancora un po' di panico nella nostra vita, Noi vediamo il vuoto sotto di noi e questa mano che ci trattiene, però c'è un po' di panico. Quando il pericolo si scampa, quando si è liberati dal pericolo, ma lo si è visto il pericolo, c'è ancora il cuore che batte. Non so se vi è mai successo venire fuori da un quasi terribile incidente. Poi la macchina si ferma, grazie a Dio tutto a posto, grazie Signore. Che affanno però, che paura, che paura. E allora Asaf fa una scoperta, un'altra scoperta, un'altra parola di incoraggiamento. Dio è una preziosa compagnia, è un potente sostegno, ma dopo che ci tira via per la mano destra e ci salva, poi abbiamo bisogno di cosa? Abbiamo bisogno di un consiglio. Abbiamo bisogno di trovare sicurezza, un sicuro riposo, un sicuro riposo. Infatti dice: mi guiderai con il tuo consiglio. Stavo per inciampare, poco mancò che scivolassi. Tu mi sei stato con me, sei la mia compagnia, tu sei il mio sostegno, ma adesso ho bisogno di riposo, di serenità. Ho preso una bella paura. Il terrore stava attanagliando la mia vita. Pensavo che non sarei mai uscito fuori da questa situazione, ma ora, Signore, ho bisogno del tuo sicuro riposo. Ho bisogno di te, Signore, di una tua parola, di un tuo consiglio. E lui dice: Dio è per me. E noi possiamo dire: Dio è per noi. Un sicuro riposo. Cosa incontriamo lungo il corso della vita? Tante lotte, grazie a Dio anche delle gioie, specialmente quelle che ci dà il Signore. Quali saranno le circostanze di domani? Non lo sappiamo. Non sappiamo se ci saranno difficoltà, situazioni difficili, ma ciò che possiamo sapere è che Dio ci condurrà con il suo consiglio. Se lo vogliamo. Se lo vogliamo, Dio ci condurrà con il suo consiglio. Ma sapete, quando usciamo fuori da una situazione non bella, che ha portato al nostro cuore tanta paura, tanto terrore, quando lo scampato pericolo è ancora chiaro dinanzi a noi, noi siamo molto disposti ad accettare i consigli, Eh sì, ascolteremmo tutti, ameremmo tutti, staremmo a far del bene a tutti, Però poi dobbiamo farlo anche dopo, quando la situazione calda si è un po' raffreddata. Dobbiamo far prevalere quello che è il pensiero di Dio e quello che è il nostro reale bisogno, la nostra reale condizione. Il pensiero di Dio è: io ti voglio guidare. La nostra condizione è che abbiamo bisogno del consiglio del Signore. Amen. Quindi imparare a dipendere da Lui. Una preziosa compagnia, sostegno, un sicuro riposo. Ma a un certo punto quest'uomo di Dio scopre che Dio è per noi anche un glorioso scopo. Noi abbiamo cantato: la ragione della vita è amare te. E se noi abbiamo questo come scopo, gloria a Dio, vuol dire che Dio è un glorioso scopo. Infatti lui dice qui a un certo punto al verso 24: e poi mi accoglierai nella gloria. Cammino difficile, tortuoso, faticoso, complicato, lotte, difficoltà, quasi inciamparono i miei passi, quasi stavo per precipitare, quasi, gloria a Dio per questo quasi, Questo è un buon quasi, non tutti i quasi sono buoni, ma questo è buono, perché stavi, ma, E allora il Signore è sempre con me, mi sono reso conto in quel quasi, mi sono reso conto che tu mi dai la tua mano e mi porti avanti, mi sostieni. Mi sono reso conto, dice qui Asaf, che tu mi dai un buon consiglio, quindi posso stare tranquillo nel riposo. E poi io ho una meta da raggiungere, ho uno scopo. E il mio scopo non è guadagnare soldi, mangiare, bere e poi morire più tardi possibile, qualcuno dice. Non è quello lo scopo primario di Asaf. Lo scopo primario di Asaf è di raggiungere il cielo. Amen. Vedete, quasi inciamparono i miei passi significa che sono rimasto in piedi. Quasi stavo per scivolare vuol dire che non sono scivolato. Ma quasi stavo per andare in cielo significa che sei andato all'inferno. Attenzione ai quasi, Dobbiamo ben considerare. Qui dice il Asaf: poi mi accoglierai nella gloria. Vedete, mentre Asaf guardava che i malvagi prosperavano, eccetera, eccetera, ed era roso dall'invidia, poi a un certo punto Asaf dice: quanto sono sciocco, addirittura si paragona a una bestia. Ma non ho riflettuto che per loro non c'è un futuro eterno di gloria, ma a me tu mi accoglierai in gloria. Gloria al Signore. Sia questo il nostro obiettivo finale. Sia questa la nostra scelta di vita. La gloria. La gloria. Alleluia. Ogni giorno che passa ci avviciniamo sempre di più al termine del nostro viaggio. Al termine del nostro viaggio terreno, il Signore sta tornando. Ed è importante sapere per quale scopo stiamo vivendo, per quale meta stiamo camminando, faticando, lottando. È importante che ci chiediamo cos'è che veramente vale di più e conta di più nella nostra vita. Qui Asaf dice: io sto camminando verso la gloria. Ho avuto qualche intoppo lungo il cammino, qualche fermata brusca, qualche stop non calcolato, però, Signore, la gloria è la mia meta. La gloria è la mia meta. Un'altra parola: se la gloria è la mia meta, quando arriveremo nella gloria, chi ci troveremo? Beh, per noi Dio è colui che ci accoglierà nel cielo. Amen. Infatti lui dice a un certo punto: chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. Alla fine si rende conto che gira, gira, gira. Chi veramente può darci piena soddisfazione è il Signore.

Coraggio. Il Signore si è preso cura di noi e si è impegnato a prendersi di cura qui, noi, di noi qui sulla terra, e poi, grazie a Dio, continuerà a prendersi cura di noi nel cielo. Amen. Poi, a un certo punto, lui dice, però magari manca un po' di tempo da qui a quando il Signore mi accoglierà in cielo. E allora? E allora? Beh, allora, qui sulla terra il Signore rimane il nostro rifugio. Amen. Qui sulla terra il Signore rimane il nostro rifugio. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno. Gloria a Dio. Io posso venire meno, ma so sempre dove andare, dove rifugiarmi. Beato chi veramente sa dove andare quando la situazione diventa difficile, quando si viene meno, quando si cade, perché può accadere di cadere. Beato chi sa dove andare e dove rifugiarsi. Mentre aspettiamo il ritorno del Signore, Dio certamente ci aiuterà, ci assisterà qui sulla terra. Ci aiuterà e ci assisterà lungo i giorni che noi dovremo vivere, e sappiamo che possiamo rifugiarci e riposarci nel Signore. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore. Dio è la rocca del mio cuore, Dio è la mia parte in eterno. E poi infine lui riconosce che Dio è il suo supremo bene. Amen. Supremo bene. Verso 28. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue. Cioè, in altre parole, qui Asaf dice: costi quelle che costi, il mio obiettivo è stare in comunione con il Signore. Amen. A volte quanto con tanta facilità perdiamo la comunione con Dio. Con tanta facilità contristiamo e spegniamo lo Spirito Santo. Ma Asaf non era di questa idea. Le esperienze che aveva fatto gli erano bastate. A un certo punto lui dice: quanto a me, accada quel che accada, si faccia quel che si vuol fare, gli altri dicano quel che vogliono, ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio per raccontare a Dio tutte le opere tue. A chi ci rivolgiamo per i nostri bisogni? In chi confidiamo per le nostre necessità? Quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. E io credo che siamo d'accordo nel dire che non c'è un bene superiore e più prezioso che accostarci al Signore. E io credo che sempre è tempo di accostarsi a Dio, sempre. Ma qualcuno può dire in qualche circostanza: non mi sento. Proprio perché non ti senti devi correre ai piedi del Signore, altrimenti la situazione diventerà ancora più difficile e più complicata, e il quasi diventerà: povero me, sono inciampato. Mentre il salmista ce l'ha fatta. Una volta si faceva questo segno, si fa ancora? Ce l'ha fatta. Quasi, quasi inciamparono i miei passi, ma non sono inciampato. Quasi stavo per precipitare, ma la mano mi ha afferrato e io l'ho tenuta stretta. Quasi, quasi. Quali sono le parole di incoraggiamento nel deserto? Sono compagnia,
sono sostegno.

0: regno, sono riposo, sono scopo, sono cielo, rifugio, bene. Tutte queste cose noi le realizziamo e le abbiamo in Cristo Gesù il Signore.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

sabbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

ascoltatore, ti do il benvenuto al nostro consueto appuntamento settimanale. Tra qualche istante, continuando la trattazione dell'argomento generale Chi è Gesù, proporrò alla tua cortese attenzione il seguente tema: l'incarnazione di Cristo, prove della sua umanità.

Da un certo tempo sto presentando delle riflessioni bibliche sulla persona ed opera di Cristo. Siamo ora arrivati alla seconda parte, la sua incarnazione. Adesso vediamo alcune prove di questo e siccome abbiamo già ampiamente esaminata la sua vera deità, ci occuperemo adesso soltanto della sua vera umanità, perché se incarnandosi Cristo ha preso una perfetta natura umana che non aveva prima, la sua deità è eterna, dall'eternità all'eternità. La sua umanità ha quindi avuto un inizio storico e sarà eterna. Per questo motivo è importante conoscere questa dottrina. La Bibbia presenta delle chiare evidenze. Prima di esaminare le principali, vediamo cosa hanno detto gli storici. Gli storici della seconda metà del primo secolo hanno riconosciuto la storicità di Cristo, quindi la sua umanità. Tacito, parlando dei cristiani, afferma: questo nome viene loro dato da Cristo, il quale, sotto il principato di Tiberio, il procuratore Ponzio Pilato aveva messo al supplizio. Prendiamo un solo altro esempio. Svetonio afferma che l'imperatore Claudio espulse i giudei da Roma perché creavano disturbi sotto le istigazioni di un certo Crestos. Il riferimento è probabilmente a Cristo. Mi fermo qui, ma gli esempi potrebbero essere ancora numerosi. Allora, gli storici hanno menzionato l'umanità di Cristo.

Ma ecco le molteplici evidenze bibliche attestanti la vera umanità di Cristo. Si parla del suo essere completo nelle tre sfere, spirito, anima e corpo. Per quanto riguarda lo spirito, i Vangeli si esprimono chiaramente intorno a questo soggetto, parlandone in tutti e quattro i Vangeli è parlato di questo fatto. Per esempio, faccio soltanto un esempio, tratto dal Vangelo di Marco. E Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito, ecco qui abbiamo l'esempio della scrittura che ci parla dello spirito di Cristo. Facciamo un esempio per quanto concerne l'anima. Quando l'apostolo Pietro concluse il suo discorso nel giorno della Pentecoste, parlando della resurrezione di Gesù come del suo adempimento profetico, disse: tu non lascerai l'anima mia nell'Hades. Per quanto riguarda o per quanto concerne il corpo, abbiamo moltissime citazioni. Per esempio nei Vangeli è presentata la sua nascita, la cura amorevole che ha ricevuto, il fatto della circoncisione, della sua presentazione, della sua infanzia, adolescenza, della sua parentela umana. Poi ha manifestato tutte quelle azioni o passioni umane come il sonno, la fame, la sete, il dolore, la sofferenza, la fatica, è stato tentato, ha partecipato alla gioia, ma anche al dolore morale umano. E infine c'è un testo conclusivo importantissimo riaffermante la sua vera umanità, laonde egli doveva essere fatto in ogni cosa simile ai suoi fratelli. Questa umanità non è solo dimostrata da quanto ha affermato appena adesso, ma è stata affermata anche dai suoi contemporanei. Per esempio gli dissero: perché tu che sei uomo ti fai Dio. E anche Pilato, senza rendersene conto, l'ha affermata dicendo: ecco l'uomo. È molto importante a questo punto notare l'insegnamento degli apostoli sia verbale che nei loro scritti. L'umanità di Cristo è stata affermata dagli apostoli, da Pietro a voce quando lo ha rinnegato dicendo: non conosco quell'uomo, e poi invece quando lo ha esaltato. Ancora Pietro lo ha fatto per iscritto, scrivendo quando ha scritto: Cristo ha patito, ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo. L'apostolo Paolo ha parlato dell'umanità di Cristo a voce, quando alla fine di un certo suo discorso ha detto: il Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti risuscitandolo dai morti. E d'altronde l'apostolo Paolo ne ha parlato ampiamente anche nei suoi scritti. Per esempio, qualche esempio: per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione, colui che è stato manifestato in carne. E poi ancora: poiché vi è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso qual prezzo di riscatto per tutti. E potrebbero bastare questi esempi, ma ce ne sono naturalmente molti molti altri che hanno scritto anche gli altri apostoli, per esempio l'apostolo Giovanni. L'umanità di Cristo è ancora attestata dal nome Gesù e dai titoli quali figlio dell'uomo, figlio di Davide, figlio di Abramo, profeta, maestro. E infine, in modo inequivocabile, la Bibbia dice: da questo conoscete lo Spirito di Dio. Ogni spirito che confessa Gesù Cristo venuto in carne è da Dio, e ogni spirito che non confessa Gesù non è da Dio, e quello è lo spirito dell'Anticristo. In conclusione, allora, la giusta dottrina dell'incarnazione è quella presentata nella Bibbia, dove è affermato che Cristo si è manifestato come Dio e come uomo, nella sua persona essendoci le due nature, divina ed umana. Pensando a questa verità, è meraviglioso constatare la grandezza dell'amore che Dio ha manifestato nei nostri confronti, venendo fino a noi per salvarci nella persona dell'Eterno Figlio, il Signore Gesù Cristo. Che questo pensiero, caro ascoltatore, suscita in te una profonda riflessione, considerando la misericordia, la grazia e l'amore di cui l'umanità è stata oggetto, che tu possa comprendere questa preziosa verità: poiché il Dio ha tanto amato il mondo
che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.

Caro ascoltatore, prima di salutarti voglio ancora dirti che potrai scriverci se quanto ascoltato ha suscitato il tuo interesse o se hai delle domande su questo o altri argomenti a carattere spirituale. A risentirci, Dio volendo, alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Ciao a tutti. Com'è il regno dei cieli? A cosa possiamo paragonarlo? Come si sviluppa? In questo 31esimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo, proseguiamo con le altre parabole del capitolo 13, in cui Gesù si occupa proprio di rispondere a queste domande. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò le zizzagne in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzagne. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: «Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzagna?» Egli disse loro: «Un nemico ha fatto questo». I servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a coglierla?» Ma egli rispose: «No, affinché cogliendo le zizzanie non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che tutte e due crescano insieme, fino alla mietitura, e al tempo della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio». Matteo 13, versetti 24 a 30. Come la parabola del seminatore che abbiamo visto nello scorso episodio, anche questa parabola è abbastanza semplice da capire nel suo significato letterale. Ma quanti avranno capito a cosa stava alludendo Gesù? Perché aveva detto che questa storia costituiva una similitudine per il regno dei cieli? Abbiamo già spiegato la scorsa volta il fatto che Gesù parlava in parabole proprio per stimolare i suoi interlocutori a riflettere, a fare domande. Gli oppositori di Gesù potevano anche andarsene facendo spallucce, ma quelli che rimanevano e volevano capire qualcosa di più ricevevano risposte adeguate. Anche in questo caso Gesù spiegò la parabola ai discepoli che a fine giornata si avvicinarono a lui per capire meglio. Allora Gesù, lasciate le folle, tornò a casa e i suoi discepoli gli si avvicinarono dicendo: «Spiegaci la parabola delle zizzanie nel campo». Egli rispose loro: «Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno, le zizzagne sono i figli del maligno, il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzagne e si bruciano con il fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, oda». Matteo 13, versetti 36 a 43. Questa spiegazione non era così banale come potrebbe sembrare a prima vista. Ci volevano davvero orecchi disposti ad udire, persone disposte a prestare attenzione e a mettere in discussione le proprie convinzioni. Infatti, come avevamo accennato nell'episodio precedente, fino a quel momento tutti gli israeliti avevano atteso un regno che si sarebbe manifestato in modo dirompente, con il Messia che come primo aspetto del suo regno avrebbe punito i malvagi e ristabilito la giustizia. Qui invece Gesù sta facendo capire che il suo modo di instaurare il regno sarebbe stato più graduale. Il Messia, il figlio dell'uomo, stava seminando e certamente c'era del seme che finiva in un terreno buono, secondo quanto aveva già spiegato nella parabola del seminatore. Tuttavia la crescita del frutto non sarebbe avvenuta dopo aver eliminato tutti i nemici, ma i figli del regno sarebbero cresciuti insieme a quelli che Gesù definì figli del maligno, cioè le zizzagne della parabola. In sostanza, il re era già presente in mezzo al suo popolo e il regno si stava già sviluppando in quel momento. Ma il regno sarebbe cresciuto fino alla fine dell'età presente, quando ci sarebbe stata la mietitura. Solo alla fine le zizzagne sarebbero state separate dal raccolto. Il regno di Dio nel tempo presente non si sarebbe manifestato in modo dirompente, annientando subito i nemici, ma in modo graduale, in parallelo al regno del nemico, il diavolo. I giusti avrebbero dovuto quindi aspettare la fine dei tempi, quando Dio avrebbe effettivamente eliminato tutti i nemici. Solo allora i giusti si sarebbero goduti il regno del Padre loro senza interferenze, in un mondo nuovo in cui non ci sarebbe stato più spazio per il male. E questo era un concetto piuttosto inaspettato per gli ascoltatori di Gesù. Gesù ribadì il medesimo concetto anche nella parabola della rete che troviamo più avanti nel capitolo 13. Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Matteo 13, versetti 47 a 50. Fino alla fine pesci buoni e cattivi dovranno convivere nella stessa rete. Quindi anche in questo caso viene ribadito che la selezione tra giusti e malvagi verrà fatta solo alla fine dei tempi. Questa gradualità nello sviluppo del regno di Dio viene ribadita nelle due parabole più piccole che Gesù aveva pronunciate poco prima di spiegare la parabola delle zizzagne. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è maggiore degli ortaggi e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 misure di farina finché la pasta sia tutta lievitata. Matteo capitolo 13, versetti 31 a 33. Entrambe queste parabole confermano che il regno dei cieli si sarebbe sviluppato gradualmente e confermano anche che sarebbe cresciuto in maniera straordinaria, partendo da una situazione di apparente inferiorità nei confronti del regno del nemico, partendo da qualcosa di molto piccolo come un granel di senape o come un po' di lievito che in mezzo alla pasta sembra poca cosa. Come si osserverà negli Atti degli Apostoli, i pochi discepoli che Gesù aveva furono in effetti capaci di mettere sottosopra il mondo antico, facendo in modo che quel messaggio, a partire da quella insignificante zona dell'impero romano, si espandesse in tutto l'impero nel giro di pochi anni e poi continuasse ad espandersi nel corso dei secoli, fino ai nostri giorni. Insomma, attraverso le parabole Gesù stava rivelando un piano che fino a quel momento era in qualche modo rimasto nascosto. Tutte queste cose disse Gesù in parabole alle folle e senza parabole non diceva loro nulla, affinché si adempisse quello che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò in parabole la mia bocca, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Matteo 13, versetti 31 a 35. Aprirò in parabole la mia bocca, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Gesù cita il Salmo 78, versetto 2. Nel contesto del Salmo 78, quel verso si riferisce a rievocare, attraverso un racconto, il modo in cui Dio aveva agito nei tempi antichi, nella storia di Israele, allo scopo di attualizzare il messaggio di Dio per le nuove generazioni. Ma in fondo questo è ciò che Gesù stava facendo con le sue parabole. Non stava contrapponendosi a ciò che essi già conoscevano, ma stava rielaborando e attualizzando il messaggio di Dio per quella generazione, in vista del regno dei cieli. Le parabole erano mezzi formidabili per veicolare il messaggio di Dio in modo accessibile anche alle persone semplici, ma attente e desiderose di capire. La sezione si conclude con alcune piccole parabole che mettono ancora in evidenza l'importanza di non essere passivi nell'accoglimento della parola di Gesù in vista del regno dei cieli. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata. Matteo 13, versetti 44 a 46. Entrambe le parabole evidenziano l'importanza del regno dei cieli, paragonato ad un tesoro nascosto e ad una perla di gran valore. In entrambe le parabole l'insegnamento è evidente. Il valore del regno dei cieli è talmente alto da fare passare in secondo piano tutto il resto. Gli ascoltatori di Gesù avevano compreso il grande valore di ciò che Gesù stava insegnando loro? Avevano compreso che accogliere gli insegnamenti di Gesù sarebbe stata di gran lunga la cosa più importante della loro vita? Gesù volle assicurarsi che almeno i suoi discepoli lo avessero capito. Avete capito tutte queste cose? Essi risposero sì. Matteo 13, 51. Se i discepoli avevano capito davvero quegli insegnamenti di Gesù, si stavano appropriando davvero di un grande tesoro. In realtà, come vedremo, molte cose rimanevano ancora oscure anche per i discepoli. Tuttavia, Gesù concluse il suo dire con un'ultima parabola incoraggiante. Allora disse loro: per questo ogni scriba che diventa un discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Matteo 13, 52. Colui che gestiva la casa aveva la responsabilità di tirare fuori da quella che oggi chiameremmo dispensa, ovvero un luogo dove si teneva da parte l'indispensabile per la vita della famiglia, le cose necessarie in base alle situazioni. Se parliamo ad esempio di cibi, sono necessari cibi conservati, vini invecchiati, ma anche frutta e verdure fresche, appena raccolte. Tutto ha la sua ragione di essere nella gestione di una casa. Gli scribi erano in quella società persone importanti perché avevano la responsabilità di conoscere le scritture, ricopiarle, ma anche insegnarle al popolo. Allora Gesù desiderava che tra i suoi discepoli ci fossero proprio persone così, che si appropriassero dei suoi insegnamenti affiancandoli alle scritture antiche e poi fossero in grado di insegnarli ad altri, dispensando gli insegnamenti antichi insieme agli insegnamenti di Gesù. Le cose non dovevano escludersi a vicenda, così come in una casa si ha bisogno sia di cose nuove che di cose vecchie. In questo episodio del Vangelo di Matteo abbiamo fatto una bella panoramica di tutte queste parabole e abbiamo compreso che il regno dei cieli è la cosa più importante in cui ognuno di noi può essere coinvolto. Non è solo qualcosa che si manifesterà improvvisamente alla fine dei tempi, ma anche qualcosa che si sta sviluppando già ora e nel quale possiamo essere coinvolti proprio come quello scriba avveduto, di cui Gesù ha parlato nella sua ultima parabola. Grazie a tutti. Alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi di nuovo, sono Maria Teresa, vi parlo da Roma e vi racconto qualcosa di nuovo di quando i nostri figli erano adolescenti, perché certe cose ora mi fanno ricordare certe esperienze. Ora vediamo i nipoti e osserviamo i figli di amici che arrivano a quella fase difficile della vita in cui molti ragazzi diventano abbastanza difficili. Le guance cominciano a fiorire di brufoletti e a coprirsi di peluria. E momenti di irruenza esplosiva si alternano a altri di depressione abissale. Ragazzi che erano stati normali, felici fino al mese prima diventano strafotenti, ribelli e del tipo io capisco tutto e voi non capite niente. Poi, per non parlare della voce che comincia a volte con la loro voce da ragazzini e tutto un tratto precipita al basso profondo e li imbarazza abbastanza. I genitori a questo punto si mettono le mani nei capelli e si danno quasi alla disperazione. Il fatto è che due elementi si accavallano nel sistema dei loro figli. Il primo viene dall'esterno, dai loro amici e compagni di scuola che vogliono a tutti i costi imitare. Il secondo viene dal loro interno e dipende dai loro ormoni. Per quello che riguarda il primo, cioè l'influenza degli amici, i genitori si devono mettere d'accordo fra loro, è importante che facciano fronte unico e poi agire di conseguenza. Se non vi importa troppo che vadano vestiti come dei senza tetto, che mettano scarpe che assomigliano a piattaforme per estrarre il petrolio oppure carri armati, che portino i capelli dritti e duri per la brillantina, e allora, se non vi importa, fate un lungo respiro e aspettate che certe mode passino. A quel momento, quando il tempo sarà passato, i vostri figli saranno cresciuti e tornati alla normalità e probabilmente, vedendo le loro foto, si troveranno abbastanza buffi e fuori del tempo. Se invece vi importa che abbiano un aspetto civile, cercate di ragionare e mettete dei limiti precisi entro cui funzionare. Ma perché non posso portare la minigonna come le mie amiche? Chiedeva nostra figlia. Devo essere sempre diversa. E noi dobbiamo andare in giro come dei ragazzini borghesi, incalzavano i maschi in controcanto. Era il periodo della contestazione degli anni 70. Capelli lunghi, minigonne, strappi alle jeans, eccetera, eccetera. Dopo molti ragionamenti abbiamo raggiunto un compromesso. Jeans a scuola e gonna sopra il ginocchio in chiesa per la figlia. Capelli che arrivavano al colletto per i maschi. Tutti contenti? Beh, allora mica tanto. Però sulla modestia e la decenza mi pare che i genitori dovrebbero tenere duro. Secondo me non c'è nessuna ragione plausibile che una ragazza vada in giro mostrando l'ombelico a tutti i passanti e porti gonne con spacchi che permettono di vedere anche il colore delle sue mutandine. I genitori devono discuterne e stabilire limiti, e se avranno messo le mani avanti prima che scoppi l'adolescenza saranno già a buon punto. Secondo punto poi è quello che riguarda gli umori, gli atteggiamenti aggressivi, ribelli o malinconici, e si deve capire che nel corpo degli adolescenti si determina uno squilibrio ormonale che influenza anche il loro modo di pensare e di essere. In alcuni non dura molto tempo, in altri di più, però passa. Qual è il limite di tolleranza? se ne deve parlare con loro con calma, senza farsi prendere dal panico. Vedo che a volte sei molto allegra e dopo un momento ti metti a piangere, ho detto una volta a mia figlia. Volevo dirti che è una cosa molto normale alla tua età, perché dici davvero? È stata la risposta e la domanda e l'interruzione. Certo, il tuo corpo sta cambiando e influenza anche il tuo umore. Poi tutto passa. Meno male. Il cambiamento in bene è stato drammatico. Evidentemente la nostra figlia era spaventata e non capiva che cosa le stesse succedendo. D'altra parte è anche vero che i ragazzi devono anche imparare l'autocontrollo. Ci sono alcuni libri che dicono che bisogna lasciarli sfogare e lasciare esplodere la loro ira e collera, eccetera. Noi in famiglia non abbiamo mai permesso scortesie e arroganze per nessun motivo. Come quando erano piccoli dovevano dire grazie e per favore e non transigevamo, così da adolescenti dovevano comportarsi da persone educate. Le discussioni invece erano sempre benvenute, purché fossero franche e civili anche loro. Come genitori cercavamo di capire le posizioni dei figli e di non inondarli automaticamente di ragionamenti e critiche, soffocando i loro tentativi di spiegarsi. Come figli, i nostri dovevano capire che la nostra responsabilità era quella di vegliare su di loro. E le nostre posizioni poggiavano su principi biblici e che era bene accettarle. A raccontarlo adesso sembra niente. Viverlo è stato più faticoso, ma è passato ed è abbastanza buffo vedere che loro passano per le stesse esperienze coi loro figli.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo. Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
3: Cari amici all'ascolto, sono felice di riprendere con voi l'argomento intrapreso in una precedente puntata di Detto fra noi. Infatti abbiamo appena detto la volta scorsa che per il Signore i genitori sono i primi diretti responsabili dell'insegnamento e dell'educazione dei figli. Quest'oggi vedremo insieme, dopo aver ascoltato un po' di musica per la quale ringraziamo gentilmente la regia, vedremo, dicevo, la necessità della totale dipendenza dei genitori dal Signore e dell'attitudine critica verso gli insegnamenti di educatori e di psicologi, come si suol dire, alla moda.

Per dire quanto ho in cuore, prendo una preghiera sintomatica, a mio avviso, dalla Bibbia. O Signore, ti prego che l'uomo di Dio mandato da te torni di nuovo a noi e ci insegni quello che dobbiamo fare per il bambino che nascerà. Questa è la preghiera che Manoa fece al Signore prima che suo figlio Sansone nascesse. Ebbene, questa preghiera ci ricorda che ogni genitore cristiano dovrebbe realizzare, a mio avviso, almeno tre cose. Primo, la sua incapacità di insegnare e di educare, facendo appunto leva sulle sole risorse della sua sapienza e del suo discernimento. Secondo, la necessità di essere discepolo prima ancora che insegnante ed educatore, naturalmente discepolo di Cristo. Terzo, il desiderio di dipendere totalmente dal Signore e dalla sua parola. L'impegno di dover educare un figlio crea un senso preciso di smarrimento e di debolezza. Da che parte cominciare? Quali metodi seguire? Sarò all'altezza del compito? Riuscirò? Fallirò? E se sbaglio, quali conseguenze avranno i miei errori? Quindi è importante avere coscienza dei propri limiti. La stessa coscienza che spinse appunto Manoa a supplicare l'Eterno: «O Signore, ti prego, che l'uomo di Dio mandato da te torni di nuovo a noi e ci insegni quello che dobbiamo fare per il bambino che nascerà». E come genitori, nella Bibbia, possiamo trovare tutto quanto ci serve a proposito dell'educazione e dell'insegnamento dei nostri figli. La necessità di essere discepolo prima ancora che insegnante ed educatore. Io devo imparare prima di tutto ad essere discepolo di Cristo. Per insegnare occorre imparare, e noi, cari amici, dobbiamo imparare da chi? Dobbiamo imparare dal Signore Gesù. Dobbiamo ascoltare Cristo. Dobbiamo seguire Cristo. Dobbiamo imitare Cristo. Manoa chiese: «Che il tuo uomo torni, o Dio, e ci insegni». Ebbene, dalla parola di Cristo e da nessun'altra fonte siamo chiamati ad imparare quello che dobbiamo fare per i nostri bambini. Manoa supplicò ancora l'Eterno proprio perché aveva il desiderio di dipendere totalmente dal Signore e dalla sua parola. A chi ci rivolgiamo noi, cari genitori, per chiedere quali norme dobbiamo seguire per educare i nostri figli e che cosa dobbiamo fare per loro? Nei primi anni della sua vita è detto: «Il bambino Sansone crebbe e l'Eterno lo benedisse». E questo, a mio avviso, era un segno evidente che i suoi genitori avevano ascoltato la parola, la norma dell'Eterno, e vi si erano totalmente sottomessi. Queste considerazioni ci portano anche a rilevare la necessità che i genitori abbiano sempre un'attitudine critica, di confronto, di selezione verso gli insegnamenti di educatori e di psicologi alla moda, come si dice, spesso ampiamente pubblicizzati da riviste femminili o da riviste cosiddette specialistiche. Io non sono uno psicologo. Quello che ho imparato e ho potuto imparare mi è pervenuto dalla lettura personale di libri e riviste a proposito. Riconosco comunque ed apprezzo il contributo portato dalla psicologia, dalla conoscenza della psiche umana e dei processi che ne caratterizzano l'attività, ma confesso anche che molto spesso è necessario stare in guardia, perché non tutte le asserzioni, anche di noti psicologi, vanno prese per oro colato. Un esempio di quanto sia facile per gli psicologi essere condizionati dai dettati ideologici della propria scuola di pensiero e di quanto sia pericoloso per noi avere un approccio acritico con le loro dottrine ci viene offerto da Beniamino Spock. Beniamino Spock è un medico statunitense specializzatosi in pediatria che organizzò fra gli anni 30 e 40 dei corsi di psichiatria sullo sviluppo infantile. Ebbene, i principi educativi insegnati in questi corsi si diffusero rapidamente in America e in Europa, influenzando, dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutta una generazione di genitori. Il libro di Spock, Il libro del buonsenso nella cura del lattante e del bambino, ha avuto una diffusione così ampia da essere ancora oggi definito la Bibbia delle madri.
Solo recentemente Spook ha riconosciuto in alcune interviste i guasti a volte purtroppo irreversibili, prodotti nelle nuove generazioni dai suoi principi. In particolare, egli ha riconosciuto che il suo permissivismo ha contribuito non poco alla formazione di una generazione di giovani pigri ed insicuri, incapaci di affrontare le loro responsabilità nella vita e perciò disposti a rifuggire i problemi, invece di affrontarli per rifugiarsi in realtà alienanti come la droga, l'alcolismo, la violenza, eccetera, incapaci infine, non avendo ricevuto l'esempio di chiari modelli di autorità, di dare alla società l'ordine familiare e sociale necessario per la sua sopravvivenza. Purtroppo tanti, troppi genitori hanno accettato come oro colato le dottrine educative di Spock, ascoltandole in modo totalmente acritico. E questo è successo perché quando non si hanno dei principi fermi e seri, ci si lascia trascinare dalle mode e seguire gli insegnamenti di Spock ha costituito per tanto tempo una vera moda. È importante per noi che poniamo gli insegnamenti della scrittura alla base della nostra vita, cari amici, accostarci in maniera critica a qualsiasi principio che ci venga propinato dal mondo nel quale viviamo e alle sue scuole. Essere condizionati, come è accaduto con Spook, a quasi due generazioni di genitori significherebbe per noi cessare di essere il sale ed operare per l'instabilità delle nostre famiglie. Ogni volta che leggiamo trattati e articoli di psicologia, ricorriamo quindi all'uso attento del nostro discernimento e della nostra capacità che viene dalla conoscenza della parola di Dio, di confrontare per accettare o rifiutare gli insegnamenti che ci vengono proposti.

Ebbene, non mi rimane che ringraziarvi per l'ascolto e salutarvi con affetto in Cristo. Ciao a tutti allora dal vostro Eliseo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: E Pietro lo seguì, di Pierre van Worden.

Già allora Pietro aveva una grande passione per la musica e il suo unico desiderio era quello di diventare un grande concertista ed era molto sicuro di sé. Nel libro che più tardi scrisse per raccontare la sua vita, Pietro racconta: l'amore per il mio Signore, Gesù Cristo, tra le altre cose mi liberò anche del mio spropositato orgoglio di musicista. E fu con grande gioia che potei così partecipare ai canti della comunità della Cappella Emanuele, che prima avevo giudicato come musiche ormai fritte e rifritte. Potevo capire che in questi canti semplici le verità dell'Evangelo apparivano più chiare che nelle grandiose corali dove la musica si era così impreziosita da fare perdere ogni importanza al testo. In quel periodo le condizioni di vita in Olanda si aggravavano di settimana in settimana. La guerra continuava ormai da troppo tempo e le razioni diventavano sempre più scarse. Al mercato nero i prezzi erano astronomici, davvero. Per noi olandesi i bulbi di tulipano avevano preso il posto delle patate. In Germania la carenza di mano d'opera però era sempre più critica. Tutti gli uomini in grado di portare le armi erano al fronte. Allora apparve un'ordinanza dell'esercito di occupazione tedesco per cui tutti i giovani olandesi avevano l'obbligo di andare a lavorare nelle fabbriche di armi tedesche. Fatto sorprendente, i servitori di Dio erano esenti da questo obbligo. Non ho mai potuto capire il perché. Infatti l'esercito di occupazione era animato da sentimenti antireligiosi. Forse facendo così i nazisti volevano dare l'impressione di proteggere la Chiesa, pur cercando di introdurre in essa le loro dottrine. Quando il bando fu pubblicato, io lavoravo come assistente tra i bambini menomati. Raccontavo loro le storie della Bibbia finché diventavano comprensibili per loro. Ed ogni volta avevo la gioia di constatare come le storie dell'amore di Gesù sapevano risvegliare l'intelligenza di questi poveri bambini ed infiammare i loro cuori. Potei così ottenere un attestato che provava il mio stato di servitore di Dio e mi evitava un trasferimento immediato in Germania. Chi conosce l'arbitrarietà del sistema nazista sa anche che il mio documento non mi offriva che una sicurezza molto vaga. Una sera, mentre lasciavo una piccola assemblea nei dintorni di Hilversum, facendomi largo tra un gruppo di persone che sostavano davanti alla sala, sentii una mano posarsi sulla spalla. Quando mi voltai, mi trovai di fronte a due poliziotti tedeschi che dichiararono di dovermi condurre con loro. Cercai di mostrare il mio certificato ai due agenti, ma essi non vollero sentire ragione. «Racconterai tutte queste storie al capitano», mi rispose uno di loro. Passai la notte in una cella puzzolente e sporca e la mattina seguente fui portato nell'ufficio di un impiegato tedesco. Beffardo mi chiese come mai non fossi in Germania a lavorare. Gli spiegai che essendo un servitore di Dio io ero stato esentato dall'obbligo. «Provalo!» urlò. Io trassi il prezioso documento di tasca e glielo tesi. Non lo guardò neppure e lo spazzò via dalla scrivania con una manata, mettendosi a ridere. «È un bel po' di tempo che non crediamo più a questi attestati. Qui in Olanda tutti quelli di 20 anni diventano subito pastori o roba del genere. Credi che mi lasci ingannare io? Andrai in Germania e imparerai a lavorare». Mentalmente pregavo di agire con sapienza. Così dissi: «Ma io posso darvi la prova in un altro modo che sono un predicatore». Sdegnosamente mi rispose: «In quale modo, di grazia?» «Datemi 5 minuti di tempo e vi predicherò l'Evangelo, poi verificherete se ho detto oppure no la verità». Egli mi guardò fissamente. Fino a quel momento aveva dato l'impressione di divertirsi, ma ora sembrava che ne avesse perso il gusto. Si alzò, andò a confabulare con alcuni suoi colleghi in un angolo della stanza, poi si voltò verso di me e indicandomi la porta ruggì: «Fuori!» Ho raramente ubbidito con tanta velocità come quella volta. Ormai ero lontano da casa e mi diressi verso il locale della riunione della sera prima per vedere se avessi trovato qualcuno. E quando entrai mi prese un nodo alla gola. Dentro la sala tutta la comunità era in ginocchio e stava pregando per me. Non potei fare a meno di pensare al capitolo 12 degli Atti degli Apostoli, dove è detto che Pietro fu liberato

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Colossesi capitolo 2. Paolo non ha mai visitato la chiesa di Colosse. Ha sentito di loro da Epafra, che è il ministro lì, che gli ha parlato dell'amore che queste persone hanno per Gesù Cristo e della loro fede, ma gli ha anche parlato di alcune eresie che stanno cercando di infiltrarsi nella chiesa. E quindi Paolo scrive loro per avvertirli contro queste eresie. E così nel verso 1 del capitolo 2 dice: «Voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi, per quelli che sono a Laodicea e per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona». Paolo sta parlando di questo conflitto interiore che lui ha per loro, per l'amore che ha per loro. Il desiderio che ha è quello di incontrarli, è quello di vederli, e anche se non li ha mai visti, lo stesso è molto preoccupato per loro. È preoccupato a causa di queste eresie che si stanno diffondendo come una piaga nella Chiesa. E non so perché, ma sembra che le menzogne o le eresie volano su ali d'aquila mentre la verità viaggia sul dorso di una tartaruga. Le eresie riescono a diffondersi così velocemente in giro per il mondo. E sembra come se la gente abbia una certa simpatia per l'eresia, mentre invece è molto riluttante a seguire la verità. Era così ai giorni di Paolo ed è così oggi. Scopriamo che queste eresie dilagano nella nostra nazione, o meglio dilagano in tutto il mondo, e la gente si fa prendere da queste in tutto il mondo. E questo provoca a Paolo un terribile conflitto interiore, una grandissima preoccupazione, un grandissimo peso. La preghiera di Paolo o il desiderio di Paolo per quelli che non ha mai incontrato faccia a faccia è questo, affinché i loro cuori siano consolati, essendo essi uniti insieme nell'amore, ed ottengano tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo. Ora, una delle eresie che vengono promulgate lì a Colosse è l'eresia gnostica. Le persone si sceglievano dei nomi che indicassero la loro presunta superiorità nella conoscenza. Molto spesso si può dire molto di un gruppo semplicemente dal nome che scelgono. E se scelgono un nome strano per la loro comunità, tu capisci che c'è qualcosa di strano circa la loro comunità. E certi nomi danno in un certo senso una chiara traccia delle caratteristiche della comunità stessa. Ora, la parola gnosi significa conoscenza. Gli gnostici erano convinti di possedere una conoscenza superiore di cose misteriose, e gli gnostici amavano parlare di misteri, e dovevi diventare parte del loro piccolo club per essere in grado di comprendere questi misteri. E usavano sempre questo termine, i misteri. E così Paolo prende questo loro termine, e il suo desiderio è che quelli di Colosse possano pervenire alla conoscenza del mistero di Dio e Padre, e di Cristo, che lui ci ha detto nel capitolo precedente essere Cristo in voi speranza di gloria. Ora, affinché i loro cuori siano consolati, secondo, affinché siano uniti insieme nell'amore. Che cosa meravigliosa quando una chiesa è unita insieme nell'amore di Gesù Cristo. E poi affinché possano sperimentare le ricchezze della piena certezza. È davvero triste che molte persone lottano per quasi tutta la loro vita cristiana con la mancanza di una reale certezza della loro salvezza. Per anni non sono stato davvero sicuro se ero salvato o no, e andavo all'appello ogni domenica sera, in un certo senso per confermare la mia salvezza. Ma questo è un modo difficile di vivere. Che benedizione poter avere una piena certezza. Questo è lo scopo per cui Giovanni ha scritto la sua piccola epistola. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna. E che grande benedizione quando hai la piena certezza. Come cantiamo beata certezza, Gesù è mio. E questa piena certezza È ciò che Paolo vuole che loro sperimentino. Ora, come faccio ad avere una piena certezza? Solo se vengo per fede, confidando nella grazia e nella misericordia di Dio, per mezzo di Cristo. Se dipendo dai miei sforzi e dalle mie opere, perché essi mi rendano giusto, non avrò mai una piena certezza. Così tutti quelli che hanno questa relazione legale con Dio, o questo rapporto basato sulle opere con Dio, mancano di questa piena certezza della loro salvezza. Solo quando giunge a comprendere veramente la grazia di Dio e la nostra posizione in Cristo, solo allora puoi davvero godere di una piena certezza. Il desiderio di Paolo è che loro possano avere questa piena certezza e la comprensione, il riconoscimento del vero mistero. Non è grazie ad un qualche sforzo che posso essere giusto, ma il vero mistero è che Cristo è in me. Questa è la mia speranza di gloria, l'opera di Gesù Cristo in me. E poi, naturalmente, dato che questi parlavano sempre della superiorità della loro saggezza e della loro comprensione e della loro conoscenza, Paolo dice in Cristo in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. È tutto racchiuso in Gesù Cristo. Or dico questo, dice Paolo, affinché nessuno vi inganni con parole suadenti, perché quantunque sia assente da voi col corpo, pure sono con voi con lo spirito. E mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Paolo dice non sono lì fisicamente, ma sono lì spiritualmente. Ci sono troppe persone che frequentano in questa maniera. Ci sono in spirito, ma non fisicamente, non nel corpo. Oh, ero con voi in spirito, fratello. Grandioso. Se tutta la Chiesa facesse così, non ci sarebbe nessuno qui. Dovremmo chiudere tutto. Non ci sarebbe motivo di esistere. Ma Paolo dice, mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui. Ora qui per me c'è una cosa molto interessante. In genere alle persone si dice di guardare indietro alle loro radici. Come avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate con Lui. La maggior parte di quelli che propongono false dottrine o eresie non le propongono a quelli che devono essere evangelizzati, ma cercano di proporle alla Chiesa. Pochissime eresie sono evangelistiche. Non hanno come preda i peccatori, hanno come preda i santi. Non vanno per le spiagge a proclamare le loro idee. Vanno nella Chiesa e cercano di infiltrarsi nella Chiesa. E poi dicono, beh, ho ricevuto questa nuova rivelazione, oppure hai sentito questo nuovo profeta di Dio e alcune delle sue nuove rivelazioni. Ed è per questo che in genere si dice di guardare alle loro radici. Perché quelli che sono evangelici, quelli che sono impegnati fuori a portare i perduti a Gesù Cristo, sono in genere mossi dalla verità dell'Evangelo. E l'Evangelo ha sempre come suo effetto naturale l'evangelizzazione, il raggiungere i perduti. Ma non è così per quelli che portano eresie. Essi vogliono essere parassiti, vogliono vivere a spese della Chiesa, essi vogliono portare alla Chiesa qualche nuova rivelazione. Il nostro ministero non è proprio per i perduti, il nostro ministero è per la Chiesa. La nostra verità che vorremmo condividere è per la Chiesa. E così Paolo li riporta al punto da cui sono partiti. Come avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate con Lui. Non vi fate prendere da queste nuove rivelazioni che Dio ha svelato in questi ultimi giorni. In realtà, non abbiamo bisogno di nessuna nuova rivelazione della verità. Quello di cui abbiamo bisogno è nuove esperienze della verità che conosciamo. Dio ci ha dato tutto quello che ci necessita per vivere una vita di santità nella Sua parola. È tutto lì. Non abbiamo bisogno di nessuna nuova rivelazione, ma quello di cui abbiamo bisogno è una fresca esperienza delle vecchie verità della parola di Dio. Quindi state attenti, affinché nessuno vi inganni con parole suadenti, perché come avete ricevuto Cristo, così camminate in Lui, essendo radicati e fondati in Lui. Cristo è la base, il fondamento. ma Lui è anche colui su cui costruiamo. Le nostre vite devono essere centrate su Gesù Cristo. Essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede come vi è stato insegnato, abbondando in essa con ringraziamento. Quindi di nuovo indietro alle vostre radici. Le vostre radici sono in Gesù Cristo. Vi è stato insegnato a credere e a confidare in Gesù Cristo per la vostra salvezza, per il perdono dei vostri peccati. Ora non cercate di migliorare con le vostre opere quella giustizia che Dio vi ha attribuito per mezzo della fede. Guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con vano inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. E così un duplice avvertimento. Quelli che vi vogliono ingannare con le loro parole suadenti, cercando di portarvi lontano dalle radici in Cristo Gesù, e quelli che cercano di farlo tramite la filosofia e i loro vani inganni che sono secondo la tradizione degli uomini, perché Cristo è il centro della nostra esperienza, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Lui è tutto, e in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Ora, una delle cose che negavano gli gnostici era proprio la Deità di Gesù Cristo, o l'incarnazione, cioè che Dio è venuto in forma umana. Paolo sta riaffermando questa verità. E voi siete ripieni in Lui, o siete completi in Lui. Oh, Dio ci aiuti a capire bene questo. Tu sei completo in Lui. La tua giustizia è completa. La tua salvezza è completa. Non puoi aggiungerle nulla. Tu sei completo in Lui. Quante volte nei miei tentativi di piacere a Dio prometto a Dio di essere migliore. Così faccio tante promesse a Dio. Signore, pregherò di più. Signore, leggerò la Bibbia di più. Signore, migliorerò questa giustizia. Sarò migliore. Sarò più giusto questa settimana. E tentavo con i miei sforzi, con le mie opere, di essere accettato da Dio e di essere giusto davanti a Dio. E questo era una continua lotta. Oh, magari avessi avuto qualcuno che mi insegnasse in quei giorni che ero completo in Gesù Cristo e che dovevo solo confidare in Lui e affidarmi a Lui, che sono completo e non c'è niente che devo aggiungere. Se sei completo, non puoi aggiungere qualcosa a questo. Tu sei completo in Lui, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà. Ora, la parola capo qui è usata nello stesso senso con cui è usata in Prima Corinzi 7, come autorità. Quindi Gesù ha autorità su ogni principato e potestà. E vi abbiamo detto in precedenza che i principati e le potestà sono ranghi di spiriti. Ora, nel principio, quando Dio ha creato l'universo, Dio ha creato prima gli esseri angelici, milioni, centinaia di milioni di esseri angelici. E questi esseri angelici che Dio ha creato erano divisi in ranghi e in ordini. C'erano i cherubini, c'erano i serafini, c'erano i principati e le potestà e le autorità e i domini, i vari ranghi di esseri angelici. E quando Satana, che era ad uno dei più alti ranghi di esseri spirituali nella creazione di Dio, quando lui si è ribellato a Dio, c'è un'indicazione nel libro dell'Apocalisse che un terzo degli angeli si è unito a lui nella sua ribellione, il che significa che Dio li ha creati liberi, esseri morali liberi, così come ha creato noi esseri morali liberi, con la capacità di fare le nostre scelte. E quindi quelli che hanno scelto di andare con Satana probabilmente appartenevano un po' a tutti questi ranghi diversi. Quindi principati e potestà può riferirsi agli angeli caduti o può riferirsi a quelli che sono ancora in ubbidienza a Dio. Ad ogni modo Gesù ha autorità su entrambi. Naturalmente quelli che sono rimasti ubbidienti a Dio, Lui regna su di loro, ma anche quelli che si sono ribellati contro di Lui sono ancora sotto la sua autorità. Ora, non mi piace essere frainteso, e questo è un concetto difficile certe volte da afferrare, ma nel quadro generale Satana sta compiendo la volontà di Dio. cioè sta facendo un servizio che Dio intendeva fargli fare. Vedete, Dio lo usa per lo scopo di provare la nostra devozione e la nostra dedizione a Dio. Se non fosse per Satana, Dio non saprebbe veramente, o meglio, lui sa ogni cosa, ma tu non sapresti veramente se ami Dio. E così come dice Dio, io ti ho messo alla prova, non è perché lui potesse capire, ma perché noi potessimo capire noi stessi. E così lo scopo delle prove e dei test è per il nostro bene, in modo che sappiamo esattamente a che punto stiamo. I materiali vengono testati per conoscere le loro forze e le loro debolezze. E quando Dio ci prova, noi capiamo quali sono i punti in cui siamo deboli. E Satana viene usato da Dio, realizzando uno scopo divino nel mondo oggi. È triste ed è tragico che abbia questa parte, ma è così. Ora è lui che l'ha scelto, così come gli uomini oggi scelgono di ribellarsi a Dio. Quindi non può incolpare Dio, come Giuda. Lui era in un certo senso alle strette. La Bibbia prediceva che Gesù sarebbe stato tradito da uno dei suoi amici. Gesù disse a Giuda sarebbe stato meglio che non fossi mai nato, perché era destinato a tradire Gesù Cristo. Ora questo era parte del piano prestabilito, eppure Giuda ha consentito e ha scelto di tradire il Signore. Un concetto difficile, davvero, da afferrare. E non sono del tutto sicuro che lo afferriamo completamente. Satana era destinato ad essere lo strumento per cui l'uomo sarebbe stato provato, eppure è lui che ha scelto di ribellarsi a Dio. Ma persino nella sua ribellione, lui sta realizzando lo scopo che Dio ha stabilito per lui, e rimane soggetto a Dio. Dio pone i limiti e i confini di dove può andare. Quando compare davanti a Dio nel caso di Giobbe, lui si lamenta perché dice «Tu hai messo un riparo, una protezione intorno a lui. Non posso toccarlo. Togli questa protezione. Lasciami arrivare a lui e vedrai se non ti maledice». Dio prima di tutto aveva posto una protezione intorno a Giobbe. E anche quando Dio ha rimosso quella protezione, ha continuato a mettere delle limitazioni. Va bene, puoi arrivare fin qui, ma non fare questo. E così Satana era sempre soggetto all'autorità di Dio. E questo rimane sempre. Dio stabilisce i confini entro cui lui può operare. Dio stabilisce i confini entro cui lui può infastidirti. Può arrivare fino ad un certo punto, ma non può andare oltre. Dio pone i confini e quindi lui deve essere sottomesso all'autorità di Dio. È sempre sbagliato pensare a Satana come all'opposto di Dio. Non ci va neanche vicino. Non si possono fare paragoni tra Satana e Dio come se fossero due opposti, o in qualche modo simili. Perché Dio di nuovo è infinito, eterno, onnipotente. E Satana è un essere creato. E quindi se vuoi cercare un opposto di Satana, dovresti guardare a Michele o a Gabriele, quegli angeli che sono rimasti fedeli a Dio, che hanno un rango elevato e il rango più elevato tra gli angeli. Ma non pensare mai a Satana come all'opposto di Dio, perché gli stai attribuendo un potere di gran lunga superiore di quello che è in realtà, un'autorità di gran lunga superiore di quella che è in realtà. Lui si muove all'interno di confini precisi. Dio stabilisce i limiti della sua opera. Quindi tutti i principati e le potestà sono sotto l'autorità di Gesù Cristo. Lui è il capo o l'autorità su ogni principato e potestà, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo, nello spogliamento del corpo dei peccati nella carne, nella circoncisione di Cristo. Ora c'erano alcuni, e ora sta parlando di quest'area, è passato dagli gnostici ai giudaizzanti, che insegnavano che per essere giusti la fede in Cristo Gesù non è sufficiente. Questo è buono, è importante, è necessario, ma non è abbastanza. Per poter essere salvato devi anche aderire alla legge, quindi devi essere circonciso e devi osservare la legge. La fede in Gesù non è abbastanza. Ecco perché Paolo dice «voi siete completi in Lui». Questo è sufficiente. E voi siete stati circoncisi, ma non della circoncisione in senso fisico, che richiede la legge. Ma la vostra circoncisione è una vera circoncisione, per mezzo di Cristo. Voi avete rinunciato alla vita secondo la carne. E qui sta il tragico errore dei giudei. Loro contavano sull'esperienza fisica, e non quella spirituale. Così, anche se fisicamente erano stati circoncisi, stavano ancora camminando secondo la carne. E Paolo dice che questo annulla completamente il rituale fisico. L'idea è quella di recidere la vita secondo la carne, non vivere più secondo la carne. Quindi Paolo dice che se i gentili si sono convertiti dalla vita secondo la carne e vivono secondo lo spirito, anche se non sono passati per il rito fisico della circoncisione, questo viene contato come circoncisione, perché Dio guarda al cuore dell'uomo. E quindi qui Paolo afferma questa stessa verità. La vera circoncisione è quella dello spirito, nel mio cuore. Quando mi allontano dalla vita secondo la carne per vivere secondo lo spirito, per mezzo della fede e della potenza di Gesù Cristo. Io sono stato circonciso agli occhi di Dio, cioè sono stato appartato per vivere secondo lo spirito davanti a Dio. E questo è quello che conta per Dio. La cosa tragica circa i rituali fisici, è che troppo spesso le persone iniziano a sostituire il rituale con la realtà. Nel rituale del battesimo, quante persone oggi confidano erroneamente nel rituale del battesimo e lo scambiano per la realtà? Il rituale del battesimo, come Paolo sottolineerà qui, in realtà è la morte della vecchia vita della carne, in modo che io possa essere in Cristo, nel Cristo risorto, e vivere secondo lo Spirito. È questo quello che significa. Ora, se sono stato asperso da bambino, o se sono stato immerso da adulto, e continuo a vivere nella vecchia vita, continuo a vivere secondo le cose della vecchia vita, allora il rituale fisico non significa nulla. Ma se io, per mezzo dello Spirito, vivo e cammino secondo lo Spirito, la nuova vita in Cristo. Magari mi sono convertito nel deserto del Sahara e non c'era abbastanza acqua per immergermi. Ma questo non annulla la mia salvezza o la mia nuova vita che vivo in Gesù Cristo, perché essa viene dallo Spirito. Come dice Pietro, il battesimo non salva, non è la rimozione della sporcizia della carne, non è il rituale, ma il mio cuore. La coscienza verso Dio di vivere e camminare davvero secondo lo Spirito. Essendo stati sepolti con Lui nel battesimo, in Lui siete anche stati insieme risuscitati, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. E con Lui Dio ha vivificato voi, che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati. Ora Paolo lega insieme questi due rituali, che entrambi simboleggiano più o meno la stessa cosa. Per i giudei il rituale era la circoncisione, che doveva essere il simbolo che voglio vivere secondo lo spirito, non secondo la carne. Per i cristiani il battesimo significa la stessa cosa, la nuova vita secondo lo spirito. La vecchia vita secondo la carne, dominata dalla carne, è morta, è sepolta. E ora vivo una nuova vita secondo lo Spirito. Ed entrambi i rituali simboleggiano la stessa cosa. Per i giudei era la circoncisione, per i cristiani era il battesimo. Quindi questa verità si applica ad entrambi. Non è il rito fisico che fa niente, ma è quello che è successo nel mio cuore e nella realtà della mia vita. Quindi essendo morti nei vostri peccati, nell'incirconcisione della vostra carne, Lui vi ha vivificato insieme con Lui, avendovi perdonato tutti i peccati. In Efesini capitolo 2 c'è il versetto correlato a questo che troviamo qui. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali un tempo camminaste seguendo il corso di questo mondo. La cosa che mi piace qui è perdonandovi tutti i peccati. L'intero vostro passato è stato cancellato per la vostra fede in Gesù Cristo. Ogni peccato, ogni fallo è stato cancellato come risultato della tua fede in Lui. Non solo questo. La legge che queste persone stavano cercando di imporre sui Colossesi, tutti questi ordinamenti della legge, l'osservare i sabati, le leggi relative ai cibi, i tipi di carne che potevi mangiare, le varie tradizioni dei giudei relative all'alimentazione. Dice che Gesù ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che c'era nemico, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce. Quindi Cristo è la fine della legge per quelli che credono. La legge non poteva renderti giusto. La legge poteva solo condannarti. Era contro di te, ti condannava. Quindi Gesù ha annientato questi documenti fatti di ordinamenti che ci erano contrari. Quindi io non sono sotto la legge. Non sono sotto una giustizia che dipende da regole e da regolamenti. La mia giustizia non ha niente a che fare con le mie azioni. La mia giustizia ha a che fare con la mia fede. Ora la mia fede produrrà delle azioni. E se dico di avere fede, ma le mie opere non sono coerenti con essa, allora mi sto vantando di una fede che non ho. Ma le opere devono sempre seguire ed essere il risultato della fede. E questo significa che non dipendo dalle mie opere come base per la mia giustizia davanti a Dio. Non dico, beh, sono giusto perché prego tante volte al giorno. Sono più santo di te perché io leggo la Bibbia e tu no. No. Io non sono giusto per quello che ho fatto. Io sono giusto perché Dio ha messo la giustizia sul mio conto, perché credo e confido in Gesù Cristo, totalmente. Ora, perché credo e confido in Gesù Cristo, per questo voglio conoscerlo, e quindi leggo la parola. Perché confido in Lui e lo amo, per questo comunico con Lui e voglio rimanere in costante comunicazione, in costante comunione con Lui. Ma questo non fa di me un giusto. Questo è solo il risultato del fatto che sono giusto, grazie alla mia fede in Gesù. È importante che distinguiamo tra queste cose. È di vitale importanza che distinguiamo tra queste cose. Perché è così facile finire per collegare la nostra giustizia con le attività che facciamo o con le nostre opere. Ora, quando faccio questo, mi metto sempre nella posizione di quello che giudica gli altri, che non fanno tanto quanto faccio io. Questo mi rende un po' migliore, questo mi rende un po' più giusto, e sempre mi mette nella posizione di quello che giudica gli altri. Beh, sapete, non hanno quello che ho io. Quindi è un posto pericoloso in cui mettersi. Dio non vuole che tu stia lì. Ma quando la mia giustizia è semplicemente per mezzo della mia fede in Cristo, non posso vantarmi della mia giustizia. Né posso vantarmi delle opere che faccio. E se incrociate qualcuno che si vanta dei suoi sforzi, si vanta dei suoi sacrifici, si vanta delle sue opere, avrete un classico esempio di quello che sto dicendo. Vedete, dato che Dio ha fatto della giustizia qualcosa che Lui mi attribuisce mediante la mia fede, questo elimina completamente il vanto. L'unico mio vanto è in Gesù. Quindi quando incontrate persone che parlano sempre di quanto è buono Gesù e di quanto è meraviglioso Gesù e oh non so che farei senza il Signore è così buono, mi benedice così tanto, allora sapete che quella persona è giunta ad una reale comprensione di cosa vuol dire avere la giustizia mediante la fede in Gesù Cristo. Perché non ti parla di se stesso, ma si gloria nel Signore e in quello che il Signore ha fatto. Così Gesù ha posto fine al governo che la legge aveva sull'uomo, l'ha inchiodata alla croce. Questa è la fine della legge. Essa è stata un precettore finché non è arrivato Cristo. Ma quando è venuto Cristo, la legge non è stata più valida. È stata fino a quel punto. Ma Lui è stato la fine della legge per quelli che credono. Perché nessun uomo potesse essere reso giusto mediante l'osservanza della legge. Puoi essere giusto solo se credi in Gesù Cristo. Avendo quindi spogliato i principati e le potestà, ora abbiamo letto che Lui ha autorità sui principati e sulle potestà, e ora ci viene detto che Lui li ha spogliati o li ha sconfitti. e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Lui, sulla croce. Quindi la croce di Gesù Cristo è dove la vittoria su Satana è stata completata. Ora Satana spesso gli si rivolta tutto contro. Lui non è onnisciente, non sa ogni cosa e cade in trappola tante volte. Dio fa in modo che le sue armi gli si rivoltino contro, come Giuseppe e i suoi fratelli che hanno cospirato di venderlo come uno schiavo all'Egitto. Sapete, no, per essere venduto in Egitto, per essere venduto come schiavo. E in seguito, quando Giuseppe va dal faraone e interpreta il sogno e viene messo dal faraone come capo dell'Egitto, e poi vengono i suoi fratelli per comprare il grano e tutto il resto, e quando loro finalmente capiscono che è il loro fratello, che loro avevano tradito, quello con cui stanno avendo a che fare, hanno grande paura e dicono: oh ragazzi, è la fine, questo adesso ci prenderà prigionieri. Ma lui dice: guardate, non abbiate paura che io mi voglia vendicare. Il male che voi avevate pensato di farmi, Dio lo ha trasformato in bene. E spesso Dio prende le intenzioni malvagie di Satana e le converte in bene. Vedete, le sue armi gli si rivoltano sempre contro. E voi pensate che si dovrebbe scoraggiare dopo un po'. Lui segue questo schema e pensa: ah, ho preparato tutto per benino. Ma poi Dio rivolta tutto. Aman aveva determinato di distruggere i giudei, che si sarebbe liberato di loro una volta per tutte. E dopo questa esperienza mortificante, in cui proprio l'uomo che aveva fatto scattare la sua rabbia contro i giudei è stato obbligato dal re a dare proprio a lui una posizione di onore, è dovuto andare per le strade davanti a lui su un carro e dire: questo è l'uomo che il re vuole onorare. Oh, come rivolta tutto il Signore contro il vecchio Aman. E così lui aveva costruito una forca alta più di 20 metri, in modo che tutta la città potesse vedere Mardocheo appeso lì sopra. Ucciderò tutti i giudei, ma per questo Mardocheo ho un trattamento davvero speciale. Lo farò dondolare da una forca alta più di 20 metri, in modo che tutti vedranno. E alla fine ci è finito lui appeso sulla sua stessa forca. E spesso avviene in questo modo. Così Satana, portando Gesù alla croce, sollevando la gente contro di lui, ma è stato alla croce che Gesù lo ha sconfitto. La legge ci reclamava, perché noi abbiamo violato la legge, e quindi dovevamo morire. Satana ci reclamava, perché noi abbiamo servito Satana, e il salario del servizio a Satana è la morte. Ma Gesù ci ha riscattato dalla maledizione della legge, ci ha riscattato dal potere di Satana, ci ha comprato. Dove? Alla croce. È lì che ha pagato il prezzo, perché è morto al posto nostro. E così lui ha spogliato i principati e le potestà. Lui ha trionfato su di loro alla croce. La croce è la chiara manifestazione della vittoria di Cristo. Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande, o rispetto a feste, a noviluni o a sabati. Ora, queste erano tutte cose della legge. Non potevano mangiare certi tipi di cibi, dovevano preparare i cibi in un determinato modo per poterli mangiare. C'erano determinati giorni sacri, c'era il sabato della luna nuova, e poi c'erano i sabati. E Paolo sta dicendo: nessuno vi giudichi per queste cose. Non permettete a nessuno di giudicarvi in queste cose. Non si applicano più a me nella mia relazione con Dio. La mia relazione con Dio non migliora perché osservo una particolare dieta. Non posso essere più giusto osservando una dieta particolare. Oh, tu mangi il maiale. Oh, devi vergognarti. Io non mangerei mai il maiale, come se questo mi facesse più giusto. Così oggi ci sono persone che ci giudicano per quello che mangiamo, per quello che beviamo, o riguardo a giorni sacri o al sabato. Ora, questi giorni sacri, questi sabati, queste offerte che venivano fatte, erano tutte ombre delle cose a venire, non erano la realtà, erano solo un'ombra, prefiguravano cose future. La vera sostanza è Gesù, il corpo, la sostanza è di Cristo. Queste cose erano solo delle raffigurazioni, E così il sabato era solo una prefigurazione del riposo che abbiamo in Gesù Cristo. Lui è il nostro sabato. Lui è il nostro riposo. Quindi in realtà non fa alcuna differenza se ci raduniamo di domenica, il primo giorno della settimana, per adorarlo, o se ci raduniamo di sabato per adorarlo. L'idea del sabato era per mostrare il riposo di Dio per il suo popolo, ma questa era solo la prefigurazione del vero riposo che abbiamo in e per mezzo di Gesù Cristo. Quindi tutte queste cose della legge raffiguravano solo quello che sarebbe stato compiuto da Gesù. E la legge è importante da studiare per noi solo per comprendere completamente quello che Gesù ha fatto per noi nel sacrificio per i nostri peccati. Nessuno vi derubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio e a motivo della sua mente carnale. Ora ci sono alcuni che dicono, beh, non serve disturbare Dio per le tue piccole cose, oppure Dio potrebbe non essere interessato a starti a sentire. Quindi sarebbe saggio, c'era un santo che viveva da queste parti, sarebbe più saggio pregare lui, che interceda lui per te, perché di sicuro Dio lo ama tanto. Era davvero un sant'uomo e Dio lo ama tanto e gli darà ascolto. Quindi prega al santo e fa che sia lui ad intercedere per te, perché forse è meglio che non vai direttamente a Dio da solo. Sai, in un certo senso sei un po' out e ci vuole qualcuno che sia in. Lascia che sia lui ad intercedere per te. Nessuno vi derubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli o culto dei santi, perché questi si fondano su cose che non hanno visto. Viene tutto dalla vanità di una mente gonfia d'orgoglio e non attenendosi al capo, da cui tutto il corpo, ben nutrito e tenuto insieme mediante le giunture e le articolazioni, cresce con l'accrescimento che viene da Dio. Tutti noi possiamo stare aggrappati a Gesù Cristo e ricevere forza e nutrimento direttamente da Lui. C'è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e l'uomo, Cristo Gesù uomo, e Maria non può fare da mediatrice per te, e nessun santo può fare da mediatore per te, nessun angelo può fare da mediatore per te, un solo Dio e un solo mediatore, e Gesù Cristo è quel mediatore. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Non puoi venire al Padre per mezzo dei santi. E naturalmente un passo oltre è andare a Maria perché lei dica a suo figlio di parlare a suo padre. Sappi che puoi andare direttamente al Padre, per mezzo di Gesù Cristo che è il nostro mediatore. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Non devo passare per una catena di comando. Gesù ha aperto la porta direttamente al trono di Dio per te e per me. Siamo diventati figli di Dio, e c'è una cosa relativa ai figli. Essi hanno sempre accesso al Padre. È interessante, dati i nostri impegni, non sempre è facile poter vedere tutti. E molte volte entrano delle persone e noi siamo così pieni di lavoro che è difficile prendere del tempo per stare con loro. Ma sapete, ci sono dei bambini qui intorno che vengono e bussano alla porta e dicono «Nonno!» e subito la porta è aperta e c'è sempre tempo. Loro hanno accesso per la relazione che hanno con me. E questa è la cosa bella con Dio, la tua relazione con Lui. E perciò c'è sempre accesso. La porta è sempre aperta. Puoi venire sempre con piena fiducia. Quindi questa è una falsa umiltà. Che nessuno vi derubi, come se questo avesse dei vantaggi. Non ci sono vantaggi in questo. Se dunque siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché vi sottoponete a dei precetti come se viveste nel mondo, quali non toccare, non assaggiare, non maneggiare, tutte cose che periscono con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini? Ora questa vita di ascetismo che vivevano gli gnostici, come se ciò li rendesse più spirituali. Sai, se vuoi essere davvero spirituale, allora faresti bene a trovarti un piccolo cubo di 3 metri per 3 e chiudere con il mondo là fuori, e startene lì seduto a leggere la Bibbia tutto il giorno, e a cantare inni a Dio e a vivere in quel cubo. Oh, allora saresti davvero molto santo e molto giusto. No, queste cose, sapete, no, digiuna tutto il tempo, non mangiare questo, non mangiare quello, non toccare questo, non toccare quello. Queste cose possono anche avere qualche apparenza di sapienza nella disciplina del corpo e nell'umiltà, perché disciplini e tratti duramente il tuo corpo. Ma in realtà non onorano Dio, ma glorificano solo la carne, o soddisfano la carne. In altre parole, la mia carne potrebbe essere molto appagata in un digiuno di 30 giorni, perché ora ho dimostrato che so governare il mio corpo e tutto il resto. Ma in realtà, quando mi glorio di quello che ho fatto, ciò non onora veramente Dio. Quindi, se dunque siete risuscitati con Cristo, tornando indietro all'essere sepolti con Cristo nel battesimo, allora se siete risuscitati con Lui, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Non siete veramente legati a queste cose del mondo, agli elementi del mondo. Non siete sotto leggi, non toccare, non maneggiare, non assaggiare. Siete risuscitati con Cristo. Vivete in una nuova dimensione di vita, la dimensione spirituale della vita, e dovreste cercare quelle cose che sono di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Ora di nuovo la mia vita è riflesso di quello che sono e di quello in cui credo, e questo non significa che Paolo sta dando loro il permesso di vivere secondo la carne. Non significa che sta dicendo che non importa come vivi. Quello che sta dicendo è che queste cose non sono le cose che ti rendono giusto, e non dovresti vivere in una relazione al negativo con Dio, una relazione fatta di divieti, sotto la legge. Dovresti vivere una relazione al positivo con Dio, che ti porta a cercare le cose spirituali, a cercare e a procacciare le cose di lassù e ad avere la mente alle cose di lassù, non alle cose che sono sulla terra, perché in realtà tu sei morto a quelle cose. È questo il principio che sta insegnando. Io sono stato crocifisso con Cristo, quindi sono morto alla carne e alle cose della carne e alla vita della carne. Non dovrei vivere secondo la carne, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. È qui che ora vivo, in Cristo, in Dio. E quando Cristo, che è la nostra vita, ora vedete, questa è la chiave di tutto. È proprio qui. Puoi dire questo, che Cristo è la mia vita. Come dice Paolo, per me il vivere è Cristo. Amo questa potente affermazione. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Gesù sta per tornare, come ha detto, sulle nuvole del cielo e con grande gloria. Ecco, Egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù ritornerà nella medesima maniera. E quando Cristo, la nostra vita, apparirà, anche noi appariremo con Lui in gloria. Oh, ma quanto è importante che possiamo dire Cristo la mia vita, che la mia vita è così legata a Lui e incentrata su di Lui, che Lui è la mia vita, Cristo la vita mia. Quanto amo questo. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra, cioè i desideri del vostro corpo, fateli morire. Fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza. Ora Paolo, nello scrivere agli Efesini, dice loro la stessa cosa, che per queste cose viene l'ira di Dio sulla terra. Quindi non dovremmo renderci colpevoli delle stesse cose. Sappiate questo, dice, nessun fornicatore o immondo o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Nello scrivere ai Galati fa l'elenco delle opere della carne.

Dice: quelli che fanno tali cose sono degni di morte. Quindi non vi ingannate, non vi fate sedurre dagli uomini. Non puoi vivere secondo la carne ed ereditare il regno di Dio. Il fatto che ho accettato Gesù Cristo, il tutto è in questo che ho rinunciato alla vita della carne. Sono morto alla carne, per poter essere vivo a Dio in Cristo. Vivo secondo lo Spirito. E se continuo a vivere secondo la mia carne, non solo viene negato il rituale del battesimo, ma tutto quello che dico viene negato. Giovanni dice: se uno dice di amare Dio e odia suo fratello, è un bugiardo. La verità non è in lui. Se uno dice di dimorare in Cristo, allora dovrebbe camminare come Cristo ha camminato. In altre parole, non è quello che dici che conta veramente. È come cammini che conta. E così stai camminando secondo lo Spirito. Hai rinunciato alle cose nascoste del mondo. Hai messo a morte le opere della carne. Non siate ingannati. Se vivete secondo la carne, non siete eredi del regno di Dio. È un regno spirituale, per quelli che vivono e camminano secondo lo Spirito, indipendentemente da quello che dici o da quello che affermi di essere. Quelli che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. E così elenca queste cose e dice: guardate, l'ira di Dio sta per venire sulla terra proprio per queste cose. Non approfittate della grazia di Dio. I figli di Israele hanno fatto un tragico errore, pensando: beh, noi siamo il popolo scelto di Dio, possiamo vivere come le nazioni intorno a noi. Non potete, dovete vivere da popolo di Dio. Fate dunque morire queste cose carnali, fra cui un tempo camminaste anche voi, quando eravate in esse. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose, non solo questi peccati più grossolani, ma deponete anche queste cose, ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare osceno. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Quindi dovremmo fare come dice Giovanni, camminare come Gesù ha camminato. Lui è l'immagine in cui lo Spirito di Dio sta conformando le nostre vite. E quindi spogliatevi del vecchio uomo e rivestitevi del nuovo. Qui non c'è greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scita, servo e libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Non ci sono distinzioni in Gesù Cristo, religiose, etniche, né di nessun altro tipo. Cristo è tutto e in tutti. Non c'è né ricco né povero, non ci sono favoriti né classi speciali. Siamo tutti uno. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti. Ora vi siete rivestiti di Cristo, vi siete spogliati di queste cose, ira, collera, cattiveria. Ora invece rivestitevi di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro. E come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. E sopra tutte queste cose rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione, della completezza. Quindi non solo devo spogliarmi delle opere della carne, della vecchia vita, ma devo rivestirmi di Gesù Cristo, vivere secondo Lui. E la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in un sol corpo, regni nei vostri cuori. Siate riconoscenti. Quindi siamo chiamati ad essere riconoscenti. Siamo chiamati alla pace di Dio. E poi, verso 16, la parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza. È per questo che siamo qui stasera. Perché la parola di Cristo possa dimorare nei nostri cuori copiosamente, perché possiamo istruirci ed ammonirci gli uni e gli altri con salmi, inni e cantici spirituali,

0: cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come si conviene nel Signore. Ora, come abbiamo detto quando ci trovavamo in Efesini, Dio ha dato delle regole molto semplici riguardo al matrimonio. Due regole, una per la moglie, una per il marito. E se seguiremo queste regole, potremo avere un matrimonio molto felice e una relazione molto felice. Ma se violiamo queste regole, porteremo infelicità nel nostro matrimonio. La regola per la moglie, sii sottomessa a tuo marito. Al marito, ama tua moglie. Non ti inasprire con lei. Quindi il marito deve amare la propria moglie come Cristo ha amato la Chiesa. La moglie deve essere sottomessa al marito. Queste due regole sono collegate l'una all'altra. Dio sa che il più grande bisogno che ha la donna è sapere di essere amata in modo supremo. Quando sa di essere amata in modo supremo, si sente sicura e sente questa sicurezza e quindi tutto quello che fa l'uomo va bene. Allora trova facile sottomettersi a lui, perché sa che lui la ama in modo supremo. E quando dice, beh tesoro, tutto quello che vuoi, Dio sa che il più grande bisogno dell'uomo è sentirsi macio, sentire di avere il controllo, e sfidare questo significa andare incontro a problemi, ma assecondare questo significa aprire la porta ad ogni genere di dimostrazione d'amore. Oh, il mio dolcissimo tesoro, che posso fare per lei oggi? È proprio un amore, si fida del mio giudizio. Si fida della mia saggezza. Come posso dimostrarle quanto la amo? Quindi quando la moglie si sottomette, il marito trova facile mostrarle amore. Quando si ribella, allora lui deve mostrare che lui è il macio. Non ho bisogno di te. Non ho bisogno di nessuno io. Posso farcela da solo. Sono macio. Posso fare quello che voglio. E così diventa freddo. E quando lui diventa freddo, lei si sente ancora più insicura e inizia a sfidarlo ancora di più. Questo non va bene. Non so se mi ama o no. Penso che quello che vuole fare è stupido. Perderemo tutto. E poi lui se ne andrà via. So che lo farà, perché non so se mi ama davvero. Così ti senti di dover mettere in discussione tutto. Sei sicuro? Sei sicuro di sapere quello che stai facendo? E il macio, so quello che faccio, lasciami stare. E diventa freddo. Due parole. Mogli sottomettetevi, mariti amate. Allora avrete una relazione felice. Perché la moglie sente l'amore e si sente sicura e pensa, ehi, quello è il mio uomo. E il marito, lui si sente macio, ehi, quella è la mia piccolina. Si fida di me, che farò la cosa giusta. Ed è meraviglioso. È il cielo sulla terra. Semplice, no? Beh, direte, sarebbe semplice se mio marito sapesse davvero quello che sta facendo. Ma lei dice, sarebbe semplice se mio marito mi amasse davvero come Gesù ha amato la Chiesa. Ora, figli, ubbidite ai genitori in ogni cosa, poiché questo è accettevole al Signore. Quando ci trovavamo in Efesini, lui dice, ubbidite ai vostri genitori nel Signore, perché ciò è giusto. E noi riconosciamo che l'autorità più alta nella nostra vita è Dio. E qui si presume che i genitori siano dei credenti e che cercano il bene spirituale dei loro figli. Se i genitori non sono credenti e pretendono che il figlio faccia qualcosa che costituisce una violazione e va contro la sua coscienza davanti a Dio, allora dobbiamo ubbidire a Dio anziché agli uomini. Ma presumendo che i genitori amino il Signore, e quindi si tratta di una famiglia cristiana. Figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è accettevole al Signore. Padri, non provocate ad ira ai vostri figli, affinché non si scoraggino. E ad ira non è nel testo originale. Notate che è in corsivo. È semplicemente padri, non provocate vostri figli affinché non si scoraggino. È facile scoraggiare i nostri figli chiedendo loro cose irragionevoli. Non è interessante come vogliamo essere sicuri che i nostri figli non facciano i nostri stessi errori? come vogliamo che siano migliori di noi. Non vogliamo che prendano voti mediocri a scuola. Vogliamo che prendano tutte A. E certe volte esageriamo e facciamo pressione sui nostri figli chiedendo loro cose irragionevoli. E quello che provoca tutto questo è scoraggiamento in loro. State attenti a non chiedere cose irragionevoli, causando il loro scoraggiamento. E quindi non provocate i vostri figli in modo che si scoraggino. In realtà ho visto qualcosa che credo sia un grande male. E cioè ho visto certe volte padri stuzzicare i loro piccoli bambini fino a farli urlare per la frustrazione. Qui la vuoi questa caramella? Ecco la caramella. E continuano a stuzzicare il loro bambino, allontanando la caramella ogni volta che si avvicina, fino a che il bambino non perde il controllo e inizia ad urlare. E a questo punto gli danno la caramella. Non lo fate. Non provocate i vostri figli. Non è saggio. Non state insegnando loro niente in questo modo. Servi, o impiegati per metterla in termini moderni, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni, ai vostri capi secondo la carne, non servendo solo quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo Dio. E qualunque cosa facciate, fatelo di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, o che abbiate impiegati come questi, che fanno le cose come per il Signore, che fanno le cose con semplicità di cuore, con gioia, che le fanno con un buon sentimento, non per piacere agli uomini, o sta arrivando il capo, facciamoci trovare impegnati, ma facendolo come per il Signore, sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa dell'eredità, poiché in realtà voi servite a Cristo il Signore. Voi siete servi di Cristo il Signore. Ora, forse ti guadagni da vivere lavorando in ufficio, o in fabbrica, o altrove. Forse mettendo il pane sulla tavola. Ma la tua vita è legata a Gesù Cristo. Tu sei un suo servo. Sei stato chiamato a servire Lui. Ora ti guadagni da vivere con questo. Ma anche nel guadagnarti da vivere, se fai queste cose con il cuore, come per il Signore, ciò aprirà molte opportunità per testimoniare. Le persone diranno: com'è possibile che sei così allegro di lunedì mattina? Stai fischiettando. Ragazzi, la mia testa mi fa talmente male che riesco a malapena a vedere, mentre tu sembri essere così di buon umore. Ragazzi, se l'avesse detta a me quella cosa, gli avrei risposto: prenditi il tuo lavoro, amico. Mentre tu hai questo atteggiamento così calmo, e sei andato e l'hai fatto. Com'è possibile? E questo apre così tante opportunità per testimoniare. Fatelo come per il Signore. Voi siete servi del Signore. Lui sta guardando. Ma chi opera ingiustamente riceverà la retribuzione delle cose ingiuste che ha fatto. E non c'è parzialità con alcuno. Padroni, fate ciò che è giusto e ragionevole verso i vostri servi. Pagate loro un salario accettabile, sapendo che anche voi avete un padrone nei cieli. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con ringraziamento. Come abbiamo detto, la preghiera è fatta di tante parti, e una parte importante della preghiera è la lode, l'adorazione e il ringraziamento. Una parte meno importante della preghiera è la richiesta. Ma poi Paolo dice: pregate per noi. E naturalmente in ciascuna chiesa lui chiedeva preghiere, e credo che ogni ministro dell'Evangelo sente questo bisogno di preghiere. Pregate per noi, e Paolo desidera che loro preghino, pregando nel medesimo tempo anche per noi, affinché Dio apra a noi la porta della parola per annunziare il mistero di Cristo, a motivo del quale sono anche prigioniero. Eccomi qui in prigione a causa della predicazione. Ma pregate che Dio mi dia una porta aperta qui, per dichiarare la gloriosa verità di Cristo, in modo che lo faccia conoscere, parlandone come devo. Procedete con sapienza. Quindi l'esortazione: perseverate nella preghiera, vegliate in essa con ringraziamento, pregate per noi, procedete con sapienza verso quelli di fuori, cioè quelli che sono nel mondo. Procedete con sapienza verso di loro, riscattando il tempo. Non sprecate il tempo. Non abbiamo tutto questo tempo. Approfittate di ogni opportunità che Dio vi dà. Riscattate il tempo. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come si conviene rispondere a ciascuno. Pietro dice: siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno. E poi il vostro parlare sia sempre con grazia. Dio ci aiuti ad avere sempre sotto controllo questa lingua. Ora Tichico, il caro fratello e fedele ministro, e mio compagno di servizio nel Signore, vi farà sapere tutto sul mio stato, cioè vi farà sapere come sto. È stato Tichico a consegnare questa lettera alla Chiesa. Paolo è a Roma in prigione. Lui scrive l'epistola agli Efesini e questa epistola ai Colossesi nello stesso momento. E Tichico ha consegnato questa epistola. Nello stesso periodo scrive anche un'epistola ai Laodicesi. E poi loro se le devono scambiare. Devono leggere l'epistola, questa epistola, nella Chiesa. E poi leggere quella che lui ha mandato a quelli di Laodicea. E così Tichico è quello che porta queste epistole da Paolo a quelli che si trovano in Asia Minore. Alcune cose interessanti che dice di lui. È un caro fratello, è un fedele ministro, ed è un compagno di servizio nel Signore. Che belle cose. Un caro fratello, un fedele ministro, e un compagno di servizio nelle cose del Signore. Io ve l'ho mandato proprio per questa ragione, perché conosca la vostra situazione. Lui vi dirà come sto io e nello stesso tempo vedrà come state voi. E consoli i vostri cuori, insieme al fedele e caro fratello Onesimo. Ora, probabilmente questo è lo stesso Onesimo per cui è stato scritto il libro di Filemone, lo schiavo che è scappato da Filemone, che ha incontrato Paolo a Roma e ha ricevuto Gesù Cristo, e che Paolo ha rimandato a Filemone con una lettera personale, da Paolo a Filemone, in cui chiede a Filemone di perdonarlo, e chiede a Filemone di liberare Onesimo dalla sua condizione di schiavitù. Onesimo, che è dei vostri, essi vi faranno sapere tutte le cose di qui, tutte le cose che il Signore sta facendo qui. Vi salutano Aristarco, prigioniero con me, e Marco, il cugino di Barnaba. Barnaba naturalmente è stato il primo compagno di Paolo durante il primo viaggio missionario. Lui era quello che era andato a Tarso a cercare Paolo dopo la conversione di Paolo. Paolo era tornato a Tarso e c'era rimasto per diversi anni, e Barnaba era andato a cercarlo perché nella chiesa di Antiochia c'era bisogno di qualcuno che venisse e ministrasse ai gentili, e così aveva coinvolto Paolo nel ministerio, e in seguito era andato con Paolo nel primo viaggio missionario, e Marco era andato con loro nel primo viaggio missionario, ma si era spaventato ed era tornato a casa. E così quando Barnaba lo vuole portare di nuovo con loro, lui era suo nipote, era figlio di sua sorella, e lui lo vuole portare con loro nel secondo viaggio missionario, ma Paolo dice non se ne parla, e la discussione tra Paolo e Barnaba si fa così grande che Barnaba prende Marco e parte, mentre Paolo prende Sila e va in tutt'altra direzione. Così ora lo stesso Marco che Paolo non aveva voluto per il secondo viaggio missionario è con lui lì a Roma, e saluta insieme a Paolo la Chiesa. E Paolo dice: se viene da voi accoglietelo. E Gesù, chiamato Giusto. Gesù era un nome comune a quei giorni. Ecco perché veniva generalmente chiamato Gesù di Nazaret, per distinguerlo da tutti gli altri ragazzi che si chiamavano Gesù. È il nome ebraico Yoshua o Yeshua, e quindi in ebraico Yeshua, in greco Gesù. E qui c'è un altro nella Bibbia chiamato Gesù, che è chiamato anche Giusto, i quali provengono dalla circoncisione, o sono giudei. Questi sono i soli collaboratori nell'opera del regno di Dio che mi sono stati di conforto. Epafra, che è dei vostri, lui era quello che stava ministrando lì nella chiesa di Colosse, e che era venuto da Paolo e aveva parlato a Paolo della chiesa e delle sue condizioni. Epafra, che è dei vostri ed è servo di Cristo, vi saluta. Egli combatte sempre per voi nelle preghiere. Mi piace. Epafra è lì a Roma con Paolo ma prega sempre per quelli di Colosse. Combatte per voi in preghiera. Prega in modo fervente. La Bibbia dice molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia o in modo fervente. E qui c'è Epafra, il loro ministro. Anche se è lontano da loro, combatte per loro. E cosa prega? Affinché siate fermi, perfetti e compiuti in tutta la volontà di Dio. Giovanni dice: non ho gioia più grande di questa, di sentire che i miei figli camminano nella verità. Oh, è molto scoraggiante se vai via da una chiesa e senti che tutto va in pezzi. Si sgretola. Ma andare via e anni dopo sentire: oh, stanno camminando nella verità. Stanno andando avanti nel Signore. Non c'è gioia più grande. E qui c'è Epafra che prega che loro possano camminare perfetti e compiuti nella volontà di Dio. Infatti gli rendo testimonianza che egli ha un grande zelo per voi, per quelli che sono a Laodicea e per quelli che sono a Ierapoli, queste tre chiese che erano vicine l'una all'altra. Il caro Luca, il medico, e Dema vi salutano. Luca, che naturalmente era compagno di Paolo in molti dei suoi viaggi, il caro medico, colui che ha scritto il Vangelo e il libro degli Atti. Dema, ora in seguito Paolo scrive di Dema nella sua epistola a Timoteo: Dema purtroppo mi ha lasciato, avendo amato il presente secolo più delle cose di Dio. Ma qui si unisce ai saluti alla Chiesa. Salutate i fratelli che sono a Laodicea, Ninfa e la Chiesa che è in casa sua. E quando questa epistola sarà stata letta fra voi, fate che sia letta anche nella Chiesa dei Laodicesi. In altre parole, dopo che l'avete letta, mandatela a Laodicea. E anche voi leggete quella che vi sarà mandata da Laodicea. E dite ad Archippo, chiunque sia, bada al ministero che hai ricevuto nel Signore per adempierlo. Così tu sei Archippo stasera. Voglio dirti questo: bada al ministero che hai ricevuto nel Signore e adempilo. Questo è qualcosa che dovrebbe interessare tutti noi. Cos'è che Dio mi ha chiamato a fare? Quello devo fare. Come ha detto Gesù, devo fare la volontà di colui che mi ha mandato. Quindi badate al ministero che Dio vi ha chiamato ad adempiere. Vedete di adempierlo. Il saluto è stato scritto di mia propria mano, di me, Paolo. Ricordatevi delle mie catene. La grazia sia con voi. Amen. Così siamo giunti alla fine dell'Epistola ai Colossesi.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Benvenuti amici al nostro consueto appuntamento, anche se solo per pochi minuti, è nostro desiderio essere di aiuto con qualche riflessione spirituale. È Giuseppe al microfono che vi presenta questa trasmissione dal titolo Verità Cristiana.

In questi nostri programmi diamo molta importanza alla Sacra Bibbia e incoraggiamo gli ascoltatori a farne tesoro. Forse qualcuno si chiederà perché bisogna leggere la Bibbia. Ebbene, sembra ovvio, la Bibbia è il pane della vita. Forse dirai che ci hai provato e l'hai trovato così noiosa. Questo mi fa pensare ad una signorina che comprò un libro dal titolo molto allettante, ma poi sfoglia una pagina dopo l'altra e si rivelò un vero sonnifero. Un giorno questa signorina fa la conoscenza di un simpatico giovanotto. La conoscenza diventa amicizia e si giunge alle confidenze. Il giovanotto confessa di aver scritto un libro. Che titolo? Domanda subito la signorina. Era proprio quel libro così noioso. Ritornata a casa, lo riprende in mano, lo legge attentamente. È diventato interessante, straordinario, dalla prima all'ultima pagina. Ora che essa ama l'autore del libro, lo ritrova in ogni pagina ed impara a conoscerlo sempre di più. Se Gesù è un estraneo per voi, se non desiderate conoscerlo, la Bibbia non può avere alcuna attrattiva per voi, perché essa è il mezzo scelto da Dio per rivelarci il Salvatore, è il fondamento per la nostra fede. Fuori dalla rivelazione biblica, tutti gli errori sono possibili. Anche le più nobili teorie umane possono indurci in errore. Solo la Bibbia è una guida sicura, la bussola infallibile che può guidare il nostro cammino. Perché leggere la Bibbia? Perché essa risponde ai nostri problemi, è atta a soddisfare la nostra sete di vita e di gioia profonda, la nostra sete di pace e di consolazione. Essa sola può fortificare nell'ora della prova e della tentazione. Ci sono alcuni libri che informano, altri ancora che riformano, ma solo la Bibbia ha la capacità di trasformare. Bene amici, abbiamo parlato della parola di Dio e vorrei adesso farvi ascoltare un canto in inglese cantato da Amy Grant che dice appunto la tua parola, e vorrei solo tradurvi qualche frase per chi non conosce l'inglese. La tua parola è una lampada al mio piede, essa è una luce per il mio sentiero. Quando ho paura e penso di avere smarrito la via, tu sei sempre qui, accanto a me, e non temerò nulla finché tu mi sei vicino. Ti prego, Signore, sii accanto fino alla fine. Thy word, la tua parola.

Abbiamo già accennato all'importanza della lettura e della meditazione della Bibbia. Forse qualcuno ha cominciato a leggerla ed è finito con l'esclamare: ma non riesco a trovare il modo di uscirne. Sembra come una grande foresta sulla montagna. Sentieri che salgono, sentieri che scendono e costeggiano gli abissi. Ci sono dei bivi pericolosi ed io mi ci perdo. Vogliamo riflettere un attimo sul come leggere la Bibbia. La Bibbia non è un libro come tutti gli altri che si leggono dalla prima all'ultima pagina. È un libro difficile, un libro chiuso. Dio ha voluto così. I curiosi e gli schernitori le stanno davanti senza vedere e senza comprendere. Se leggiamo la Bibbia, dobbiamo avere il desiderio di incontrare Dio. È il suo libro. Prima di aprirlo, dobbiamo unire le mani e chiedergli di aiutarci a comprenderlo. La preghiera del salmista era: Signore, apri i miei occhi affinché io contempli le meraviglie della tua legge. Per facilitare le escursioni e impedire che gli alpinisti percorrano itinerari sbagliati, il club alpino pone dei cartelli indicatori e delle frecce sulle montagne. Seguendo queste frecce, di certo si arriva alla meta prefissa. Allo stesso modo, noi possiamo seguire alcune frecce che ci indicano a Cristo nella parola di Dio. Cristo, infatti, è il centro della Bibbia. Comincia dalla sua storia, che potrai trovare nei Vangeli. Il Vangelo di Giovanni, il discepolo prediletto, ci parla al nostro cuore. Vi troverai l'eco delle conversazioni di Gesù con coloro che incontrava nel suo cammino. Nicodemo, la donna samaritana e i suoi ultimi colloqui con i discepoli. Il Vangelo di Matteo ci mostrerà che Gesù è stato annunziato dal Vecchio Testamento. Aprite quindi l'Antico Testamento, nei capitoli 52 e 53 di Isaia troverete una suggestiva profezia del Cristo. Leggete poi gli Atti degli Apostoli ed una delle lettere, e queste vi daranno un quadro complessivo del messaggio biblico. Se mettete da parte pochi minuti al giorno, regolarmente, potrete trovare in quegli istanti dei dolci momenti di comunione con Dio. E infine, un ultimo consiglio: non leggete in fretta. Fatevi delle domande che faciliteranno la meditazione della lettura. Cosa mi dice Dio oggi? C'è una promessa per me, un avvertimento che mi concerne. Cosa ho appreso intorno alla persona e all'opera di Gesù Cristo?

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Un re da Nazareth? Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 1, versi 43 a 51. Il giorno seguente Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: «Seguimi!» Filippo era di Betsaida, della città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe». Natanaele gli disse: «Può forse venire qualcosa di buono da Nazareth?» Filippo gli rispose: «Vieni a vedere». Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui: «Ecco un vero israelita in cui non c'è frode». Natanaele gli chiese: «Da che cosa mi conosci?» Gesù gli rispose: «Prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto». Natanaele gli rispose: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gesù rispose e gli disse: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori di queste». Poi gli disse: in verità, vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo». Quello lì deve essere di Cuneo, si usa dire dalle mie parti, a Torino, quando qualcuno si comporta in maniera bislacca, magari alla guida di un'automobile. È piuttosto noto che ovunque nel mondo ci siano rivalità campanilistiche, a volte secolari, che portano a stigmatizzare quelli della città o della regione vicina. Si pensi ad esempio alla leggendaria rivalità tra Pisa e Livorno. Anche Israele ai tempi di Gesù aveva i suoi campanilismi, le sue rivalità. Lo comprendiamo dalla risposta di Natanaele a Filippo. Filippo, pieno di gioia per aver conosciuto Gesù, desiderava condividere la sua scoperta con gli altri. Ma il fatto che Gesù provenisse da Nazareth spinse Natanaele ad essere scettico. La frase di Natanaele poteva anche essere un proverbio, una frase fatta che gli abitanti di Cana utilizzavano per canzonare i rivali di Nazareth. Natanaele era di Cana, come si apprende in Giovanni 21:2. Come abitante della Giudea, il suo scetticismo poteva anche essere rivolto più in generale verso la Galilea, come accade ad esempio in Giovanni 7:41 e 52. Comunque, per Natanaele sembrava impossibile che qualcosa di utile per l'intero paese, addirittura il Messia, il re di Israele, ovvero colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, come aveva detto Filippo, potesse giungere da Nazareth. Essere chiamato Gesù di Nazareth non era quindi un bel biglietto da visita a quei tempi, da quelle parti. D'altra parte, che il Messia sarebbe stato disprezzato era qualcosa previsto anche dai profeti. Si legga ad esempio il famoso capitolo 53 di Isaia. E qui ne abbiamo una conferma. Ma Gesù rispose allo scetticismo di Natanaele semplicemente mostrandogli la sua natura. Nelle sue parole verso Natanaele, Gesù dimostrò di avere una conoscenza soprannaturale. Egli conosceva Natanaele prima ancora che Filippo andasse a chiamarlo. Natanaele capì in quel momento di trovarsi di fronte proprio a colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, come aveva detto Filippo. E come se qualcosa di buono poteva venire da Nazareth. Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Egli utilizzò questi titoli, riconoscendo di fatto Gesù come Messia. Gesù, con la sua ulteriore risposta, avvallò il riconoscimento di Natanaele, facendogli comprendere che egli avrebbe visto cose ancora più grandi quando Gesù avrebbe instaurato il suo regno. Infatti Gesù parlò di un tempo in cui essi avrebbero visto il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo, ovvero un tempo in cui ci sarebbe stata una grande attività di inviati celesti per servire il Figlio dell'uomo, ovvero il Messia stesso. Il cielo aperto è un'espressione normalmente utilizzata nel Nuovo Testamento, ad esempio in Atti 10:11 o in Apocalisse 4:1 e in Apocalisse 19:11. Dicevo, è un'espressione utilizzata nel Nuovo Testamento per indicare visioni che hanno per oggetto realtà spirituali, normalmente non visibili all'uomo. L'immagine che Gesù utilizzò, indicando angeli che vanno e vengono tra il cielo e la terra, ci mostrano un collegamento tra la realtà spirituale, celeste, e quella terrena, che nel regno che il Messia avrebbe instaurato sarebbe stato particolarmente evidente. I suoi discepoli avrebbero visto una grande attività spirituale con Dio che interveniva nella storia in maniera straordinaria. Forse anche tu, come Natanaele, sei scettico. Forse hai dei dubbi sul fatto che Gesù di Nazareth possa avere qualche rilevanza per la tua vita ancora oggi. Gesù però ti conosce, anche se tu non conosci Lui. Egli conosce il tuo carattere, le tue azioni, tutta la tua vita da quando sei nato fino ad oggi. Egli sa chi sei. Egli vuole rivelarsi a te così come si rivelò a Natanaele. Egli è davvero il Messia, il re di Israele, e stabilirà il suo regno quando tornerà in maniera visibile sulla terra. Ma già oggi Egli vuole regnare nella tua vita. Sei pronto a riconoscerlo come lo riconobbe Natanaele?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Al termine del nostro ultimo studio biblico, abbiamo visto che un angelo aveva detto ad alcune donne che Gesù era risorto. Poi da quel momento in poi sarebbero stati gli esseri umani a divulgare la lieta notizia della risurrezione. Ma prima che una persona possa annunciare la risurrezione del Cristo, è necessario che tale persona si converta a Cristo, altrimenti dirà soltanto belle parole. E, amico mio, questo è l'incarico che tu ed io, se abbiamo creduto, se abbiamo ricevuto Cristo, è un incarico che abbiamo ricevuto di far conoscere al mondo un Signore, il Signore Gesù, che è morto per il mondo ed è risuscitato per la salvezza di ogni persona. Vediamo ora come reagiscono le donne all'annuncio dell'angelo. E quelle, andatesene prestamente dal sepolcro con spavento e allegrezza grande, corsero ad annunziare la cosa ai suoi discepoli, quando ecco Gesù si fece loro incontro, dicendo: «Vi saluto». Ed esse, accostatesi, gli strinsero i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Ora, mentre esse andavano, ecco, alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Questo l'ho letto in Matteo capitolo 28, dal versetto 9 al versetto 11. Il Signore dunque dà appuntamento ai suoi in Galilea. Intanto alcuni soldati, che erano di guardia, si precipitano in città per riferire ai capi sacerdoti l'accaduto. Costoro naturalmente non sapevano che Gesù era uscito dalla tomba. Tutto ciò che sapevano era che, dopo che la pietra era stata rimossa, entrando per dare un'occhiata nel sepolcro, non avevano più trovato il corpo di Gesù. La cosa naturalmente li aveva spaventati a morte. Erano spaventati soprattutto dal fatto che stavano correndo il rischio di pagare con la propria vita la sparizione del corpo di Gesù, sparizione avvenuta praticamente sotto i loro occhi. Ma leggiamo insieme la reazione degli anziani e dei capi sacerdoti. Essi, riunitisi con gli anziani e tenuto consiglio, dettero una forte somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: i suoi discepoli vennero di notte e lo rubarono mentre dormivamo, e semmai questo viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e vi metteremo fuori di pena». Ed essi, i soldati, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute, e quel dire è stato divulgato fra i giudei fino al giorno d'oggi. Tutto questo l'ho letto in Matteo capitolo 28, dal versetto 12 fino al versetto 15. Naturalmente la scusa trovata dai capi sacerdoti fa acqua da tutte le parti. Riuscite a immaginare un soldato romano di guardia a un certo luogo con l'ordine assoluto di non lasciar passare nessuno e che si presenti al suo comandante dicendo: «Mi dispiace, sai, mi sono addormentato e non sono riuscito a fare il mio dovere». Per tranquillizzarli, i capi giudei li rassicurano sul fatto che li difenderanno presso il governatore. Poi una bella somma di denaro fa il resto. Questo dunque fu l'alibi del primo secolo, che cercava di dare una spiegazione umanistica alla resurrezione del Signore Gesù. Nel corso dei secoli sono poi state inventate altre ipotesi per negare la risurrezione corporale di Gesù Cristo, ma tutte le ipotesi non hanno mai retto di fronte alla realtà della risurrezione corporale di Cristo Gesù, risurrezione documentata da molte testimonianze. Ora, l'incarico che il Signore Gesù diede ai suoi discepoli, e che vedremo nei prossimi versetti, è stato molto spesso sorgente di controversie. Alcuni sostengono che il grande mandato comprende un ordine ben preciso per la Chiesa, mentre altri sostengono il contrario. Ma è chiaro che l'Evangelista Matteo parla di un incarico che ha diretta applicazione anche per noi, e certamente il grande mandato vale anche per chi oggi si definisce cristiano. Questo non significa comunque che l'incarico di evangelizzare perderà di significato nel futuro, tutt'altro, ma è ovvio che, come l'Evangelista Matteo,
non fornisce il resoconto completo della risurrezione, non fornisce neppure tutti i dettagli riguardante l'incarico che Gesù assegna ai suoi discepoli. Io credo che tutto ciò che il Signore disse su qualsiasi argomento dovrebbe essere raccolto e considerato in un certo ordine, in modo che si possa avere una visione completa dell'incarico che Gesù ha assegnato ai suoi, sia per i nostri tempi che per il futuro. Perciò l'incarico di Gesù, trascritto dall'Evangelista Matteo, dovrebbe essere considerato senza tralasciare i resoconti in merito che troviamo negli altri Vangeli e soprattutto nel libro degli Atti al capitolo 1, versetto 8, dove è scritto: «Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino alle estremità della terra». È chiaro dunque da queste parole che noi credenti dobbiamo essere i testimoni di Gesù, investiti di potenza dall'alto, come leggiamo nei prossimi versetti. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato e vedutolo lo adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù, accostatosi, parlò loro dicendo: «Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente». Questo è scritto in Matteo, capitolo 28, versetto 16 a 20. Da quello che ho letto adesso, si vede che alcune persone adorarono Gesù e altri invece dubitarono di lui. E questo, bisogna dire, continua a verificarsi ancora oggi. Gesù, come abbiamo letto in questi ultimi versetti, sta parlando come re e incarica tutti i suoi di andare a predicare l'Evangelo e a battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E questo senz'altro è un incarico valido per noi credenti anche al giorno d'oggi. Come vedete, il battesimo nell'acqua, nel nome della Trinità, è stato praticato dalla Chiesa fin dal suo inizio. Infatti l'espressione «in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» è l'evidenza della Trinità di Dio. Da questi versetti che abbiamo appena letto appare anche evidente che l'insegnamento biblico fa parte della missione, del lavoro della Chiesa del Signore. E gli insegnamenti di Gesù non si trovano soltanto nei Vangeli, ma anche nelle Epistole, poiché anche le Epistole sono state ispirate dallo Spirito Santo. Gesù, dice poi: «Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente». Infatti, per età, troviamo la parola greca aion, che appunto significa periodo. Il nostro Signore dunque ci promette di rimanere con noi credenti, convertiti a Cristo, fino alla fine di questo periodo, e possiamo essere certi che, con la sua potenza, il grande mandato, il grande incarico di predicare l'Evangelo a tutte le creature sarà indubbiamente espletato. Dopo aver considerato l'incarico che il Signore ha assegnato ai suoi seguaci, consideriamo ora per un momento la grande omissione del Vangelo di Matteo. Vi siete accorti ciò che Matteo ha omesso dal suo racconto? Nel Vangelo di Matteo non si parla della ascensione del Signore Gesù Cristo. Perché? Per l'ovvia ragione che il regno di Gesù sarà stabilito qui su questa terra. Quindi Matteo termina il suo resoconto lasciando il re qui sulla terra, perché è qui che deve essere. Il Vangelo di Luca, capitolo 24, e il libro degli Atti, capitolo 1, riferiscono invece l'ascensione di Cristo Gesù. Ebbene, quando la Chiesa verrà rapita, il Signore Gesù rapirà dal mondo coloro che sono suoi e li prenderà con sé, e l'ascensione sarà un fatto essenziale per quell'avvenimento. Tuttavia, come abbiamo detto già altre volte, Matteo è l'Evangelista che ci fa vedere Gesù come il re.
Gesù nato come re, secondo la sua genealogia, Gesù che visse come re e che morì come re, ma soprattutto che risorse come re. E, amico mio, sappi che egli tornerà di nuovo su questa terra come re dei re e signore dei signori. E io spero con tutto il cuore che quel giorno, anche tu che sei in ascolto, farai parte della schiera dei suoi adoratori e che tutti insieme potremo inneggiare al nostro meraviglioso Signore e Salvatore. E con questa speranza, amici, terminiamo lo studio odierno, che è anche il termine dello studio dell'Evangelo di Matteo. Riprenderemo quindi la prossima volta con un altro studio che riguarderà esattamente il libro dell'Esodo, il secondo libro della Bibbia. Quindi a questo punto vi saluto, dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Salmo 34, versetto 4. Ho cercato il Signore ed Egli m'ha risposto. Evangelo di Luca, capitolo 15, versetti 5 e 6. E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle, e giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Il titolo del messaggio di oggi è In cerca di Dio. Durante una passeggiata in famiglia, Michela si era smarrita nel bosco. Quando se ne sono resi conto, i genitori, molto preoccupati, sono andati alla sua ricerca, seguendo tutti i sentieri possibili. Dal canto suo, Michela chiamava e gridava fino allo sfinimento, ma senza esito. Dopo alcune ore, il papà la vede, addormentata su una roccia. La chiama per nome e corre verso di lei. Svegliata di soprassalto, la bimba subito gli tende le braccia. Sollevata ed abbracciata, non smette di ripetere: «Papà, ti ho trovato!» Forse come quella bambina che non trovava più i genitori, voi non sapete come trovare Dio. Innanzitutto siate certi che Lui, Dio, vi cerca e vi mette a cuore di cercarlo. Come il pastore del Vangelo che è partito alla ricerca della pecora perduta, Dio vi cerca. Aspetta che riconosciate di essere perduti e che gli tendiate le braccia. Allora vi darà la sua pace. Noi possiamo trovare Dio solo dandogli fiducia. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 6, troviamo queste parole: chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. La fede è fiducia in Dio. Ascoltando Dio, quello che ci dice nella sua parola, cioè la Bibbia, la fede nasce e cresce in noi. Allora percepiamo che Egli è il Dio Salvatore e che ci ha mandato Gesù, il suo unico figlio. Come quella bambina, conosceremo la gioia dell'incontro, la gioia di essere trovati e salvati. Ancora più grande sarà quella di Gesù, il buon pastore, che per le sue pecore ha dato la propria vita, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 14.

Continuando a parlare sul soggetto del perdono e di come poter dimenticare perdonando l'offesa ricevuta, noi vogliamo oggi prima di tutto riassumere per coloro che ci ascoltano per la prima volta le cose dette nella passata trasmissione e poi vi dirò qualche cosa, come vi ho promesso, che vi possa aiutare a far questo. Prima di tutto, quando la gente dice non insegna la Bibbia che si deve perdonare e dimenticare, la risposta è no. La Bibbia insegna che voi dovete perdonare e perdonando voi dimenticherete. Ma ecco che ci sono tanti che dicono: vede, io ho perdonato, ma il mio problema è proprio qui. Non posso dimenticare quello che mi hanno fatto e così la depressione mi assale, mi nervosisco e mi irrito verso coloro a cui ho detto di aver perdonato. Cosa posso fare? Nell'ultima trasmissione cercai di dimostrare che questo succede perché in realtà non c'è stato un perdono. Forse avrete pensato che avete perdonato, ma non avete ben compreso ciò che secondo la Bibbia il perdono implica. Quando Dio ci perdona, ci promette qualche cosa e poi Egli mantiene la sua promessa. Il perdono è una promessa, non una sensazione. Le sensazioni possono cambiare in una persona, ma il perdono, essendo una promessa, comporta una certa garanzia, perché le promesse sono fatte per essere mantenute. Quando voi perdonate una persona, in effetti voi dite: io non ritornerò mai più su questo argomento, non lo rimetterò più in ballo e non ne parlerete affatto poi con nessuno, e infine non riporterete mai più il soggetto nella vostra mente per ripensarci sopra. Quando dite io ti perdono, voi insomma promettete di mettere una pietra su quello che è successo e considerate l'episodio passato, finito, fuori della vostra vita per sempre. Ora, il perdono come una promessa è un atto volontario. Nessuno ve lo fa concedere, ma se voi lo concedete, voi fate una promessa che deve essere mantenuta. E a proposito, come dicevo, le promesse le mantenete se vi piace o no. Diciamo che vostro marito vi ha promesso di portarvi all'opera e ha comprato i biglietti e poi la sera viene ed ecco, lui non si sente di andarci, ma dovrà venirci se si sente o no, non è vero? Così è col perdono, dovete mantenere la promessa se vi sentite o no. E così voi avete perdonato e avete promesso, ma ecco che quel fattaccio torna ancora a perturbare la vostra mente e voi dite: ma che posso io fare? Mi viene sempre in mente. E così ci pensate e poi vi mettete a fantasticare, vi immaginate vostro marito e pensate a cosa faceva e questo e quello e vorreste sapere cosa le diceva mentre era fra i suoi bracci e così vi nervosite, piangete e dopo 15 minuti siete completamente depressa e devastata e senza accorgervene avete violato la promessa fatta. E questa è una cosa che dovete capire. Che quando voi vi date a tali pensieri, voi vi rendete un po' colpevole, perché questa non è una cosa che non potete controllare, non è una cosa che è là al di fuori del vostro controllo e che si impossessa di voi, di modo che non potete far nulla. In realtà avete mancato alla promessa che avete fatto quando avete detto ti perdono. E qui potete dirmi: beh, io non avevo mai visto questo così, ma cosa posso farci? Queste cose vengono su da sé. E questo sarà vero, ma la Bibbia dice che voi siete responsabili dei vostri pensieri e se vengono su da sé sta a voi però a reprimerli. Sta a voi a scegliere quello che volete o non volete pensare. Nell'Epistola ai Filippesi 4:8 si legge: del rimanente fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Così è molto chiaro che le scritture richiedono che noi controlliamo i nostri pensieri e
di concentrarli sulle cose che sono appropriate. Ci sono delle cose che non sono appropriate, ma qui siete esortati a pensare alle cose che sono vere, che sono onorevoli, giuste, pure, amabili e di buona fama. E per certo il mettersi a commiserarsi e a riportar su cose sulle quali avete promesso di mai più pensare né di parlare non è di sicuro una cosa onorevole. Per certo non è una cosa amabile. Per certo non è una cosa pura il non mantenere una promessa e per sicuro non c'è niente di eccellente in essa. Dopo che avete promesso a qualcuno il perdono, voi non avete alcun diritto di riportare tutto in ballo o di lasciare su tutte queste cose che si riaffaccino su e giù per la vostra mente e o di far sì che ci trovino alloggio anche per un minuto. E vedete, secondo questo versetto, voi siete responsabili di far sì che tale cose non vi perturbino la mente. Ora voi direte: e va bene, capisco, lo vedo, sì, Dio mi comanda così, ma lo stesso non posso cambiare la mia attitudine? Allora, permettetemi di darvi qui un punto pratico che sempre suggerisco a chi ha queste difficoltà viene con me, ed è questo che gli dico. Voglio suggerirvi che vi fate una lista di ciò che Filippesi 4 vi chiede di pensare. Ora direte: ma cos'è una lista di cose da pensare? Ebbene, lasciate che vi spieghi. Prendete un foglio di carta e munitevi di una matita, poi scrivete in una colonna 20 o 30 numeri, cominciando dal numero 1, poi accanto ad ogni numero scriveteci un tema, un soggetto che sia compatibile con la lista dataci qui da Filippesi 4, qualche cosa cioè che sia amabile, onorevole, giusta, pura, di buona fama, qualche cosa che sia lodevole e che abbia in sé qualche virtù. E intendetemi, non mettetevi a riempire tale lista con delle generalità, con delle cose astratte come per esempio la gloria di Dio. Per quanti secondi potreste pensare alla gloria di Dio? Potrete immaginarvela? No, è al di là delle vostre possibilità psichiche. Così evitate cose astratte di questo genere, ma pensate a qualche cosa di concreto, come far piani per la vostra prossima vacanza, ciò che dovete portare, come dovete prepararvi e dove potete andare e mettervi a scrivere tutte queste cose. Nel far questo voi vi dimenticherete le cose che vi perturbano. In altre parole, dovete scegliere soggetti che vi costringano a pensare, che occupino la vostra mente e la levino via dalle cose che vi fanno soffrire per metterla al lavoro su soggetti che sono propri e profittevoli per voi e per la vostra famiglia. Potete pure includere cose che potreste fare per il beneficio del prossimo vostro o cose che potreste fare per glorificare il Signore. Se non altro, meglio che nulla, mettetevi a fare una lista per la spesa di fine settimana, cosa che secondo Proverbi 31 è buona e onorevole. Queste sono cose pratiche per far ciò che la parola di Dio ci dice, e la parola di Dio è un libro molto pratico. Cercate di seguire i consigli tenendo la vostra mente su soggetti edificanti, e quando vi accorgete che la vostra mente sta scivolando dove non dovrebbe, alzatevi in piedi, implorate Dio, chiedetegli aiuto e mettetevi a fare qualche cosa di importante e che richiede tutta la vostra attenzione. Facendo così, a poco voi vi accorgerete che i pensieri che vi martoriavano verranno a voi sempre più radi e col tempo svaniranno completamente. O buon Padre che sei in cielo, vogliamo pregarti ora che noi facciamo le cose che tu vuoi che facciamo. Aiutaci con i nostri pensieri, guida le nostre vite e la nostra mente. Te lo chiediamo, buon Padre, nel nome di Gesù. Amen.

0: Siamo lieti di potervi parlare tramite questo nastro e di potervi presentare, alla luce di ciò che dice la Bibbia, quelli che sono l'origine e il significato di alcune dottrine settarie diffuse ai nostri giorni. Ci siamo proposti di aiutare, individuando gli errori e mettendo allo scoperto la verità, tutti coloro che tale verità ricercano alla luce della Bibbia e tutti coloro che sentono il problema della verità. Per questo non intendiamo fare della sterile polemica, ma un esame sincero, insieme a tutti voi con cui siamo ora e che ci state ascoltando. Abbiamo pregato il Signore che questo vostro e nostro sforzo non sia inutile. Ci occuperemo in questa prima parte dei testimoni di Geova. Passo ora il microfono a Remo, che ci dirà qualcosa prima di tutto sulla origine di questa setta.
1: Grazie. La setta dei testimoni di Geova ha avuto origine da un certo Carlo Russell, nato il 16 febbraio 1852 nello stato di Pennsylvania. Egli rifiutò fin da giovane la dottrina del tormento eterno, sembra per una specie di reazione al rigido insegnamento congregazionalista ricevuto. Cominciò ben presto una campagna contro le religioni organizzate, così egli definiva il cristianesimo. Diede poi inizio ad un gruppo di cosiddetti studiosi della Bibbia, dei quali nel 1870 fu eletto pastore. È tuttavia documentato ampiamente che Russell non seguì mai studi di teologia, quindi questo titolo non corrispondeva ad un'adeguata preparazione. Una precisa documentazione, facilmente controllabile, dimostra anche che la vita del pastore era piuttosto turbolenta. Rasentava sempre il codice e si dovette difendere in diversi processi intentati contro di lui. Ad un certo punto si permise perfino di vendere del grano miracoloso, capace di produrre un raccolto 5 volte maggiore di qualsiasi altra varietà di questo cereale. Naturalmente si trattava di un imbroglio ed egli fu processato e condannato. Sua moglie richiese il divorzio per ragioni dipendenti dal marito. Nonostante questo, fu un uomo abbastanza fortunato, anche perché nelle sue lotte, o quanto si trovò alle prese con la giustizia, ebbe un validissimo aiuto nel giudice Rutherford, un uomo dotato di arguzia e vigore, nonché di un'astuzia fuori del comune, il quale riuscì in parecchie occasioni a trarlo d'impaccio. Egli era un seguace di Russell e alla sua morte ne divenne il successore. Nei suoi scritti e nelle sue conferenze, Russell negò molte delle dottrine cardinali della Bibbia, ad esempio la Trinità, la divinità di Cristo, la sua risurrezione fisica e il suo ritorno nel corpo, la punizione eterna dei perduti, l'esistenza dell'inferno, l'esistenza eterna dell'anima ed altre ancora. Continuò la sua lotta fino alla morte avvenuta il 31 ottobre 1916. Con lui però non si estinse il russellismo, che era già ben radicato. La setta prese anzi maggior vigore con Rutherford al timone ed ora si presenta con il nuovo nome di la Torre di Guardia annunziante il Regno di Geova. Rutherford si comportò nobilmente agli occhi della società geovana, attaccando con rinnovato ed ineguagliabile vigore le dottrine delle religioni organizzate. Predicò attraverso la radio, attraverso registrazioni fonografiche, scrisse numerosi libri e lanciò tonanti condanne contro la cristianità, fino alla sua morte avvenuta per cancro nella sua lussuosa villa in California, l'8 gennaio 1942, quando aveva 72 anni. I testimoni di Geova attuali non vogliono essere chiamati rossellisti. La vita disordinata e tutt'altro che pulita di Russell, che è purtroppo molto evidente, fa sì che essi non vogliono più identificarsi con un fondatore così poco raccomandabile. Proprio questo particolare, dopo la morte di Russell, portò ad uno scisma nell'organizzazione. Rutherford prese le redini del gruppo di maggioranza, la sua vita non era molto pulita, ma questo non bastava a gettare acqua sul fuoco della sua verbosità, neppure una condanna per infrazione alla legge dello spionaggio, scontata nel penitenziario federale di Atlanta nel 1918 riuscì a ridurlo al silenzio. Rilasciato nel maggio del 1919, egli ritornò nel gregge dei testimoni in veste di martire e di eroe. Parte quest'ultima che tutti i testimoni di Geova recitano spesso alla minima occasione, facendosi passare da perseguitati ingiustamente che soffrono perché membri del Regno di Dio. Questa è in breve la storia dei testimoni di Geova, frutto dell'opera di Carlo Russell, che ha provocato il sorgere di un movimento eretico di persone decise e persuase che cercano di persuadere gli altri dell'esistenza attuale del Regno di Dio e che essi sono i veri servitori dell'Iddio vivente. Vediamo ora alcuni dei loro punti dottrinali ponendoli sotto i riflettori della parola di Dio.
0: Bene, il primo di questi punti è quello riguardante la natura di Dio e la Divina Trinità.
1: Una delle dottrine che i testimoni di Geova calpestano con maggior foga è quella della Trinità. Essi affermano che nella parola di Dio il termine Trinità non esiste e ne concludono che sia stato Satana ad inventare tale dottrina. La loro definizione di Dio si articola così: vi è un solo essere esistente da ogni eternità, Geova Iddio, creatore e conservatore dell'universo e di tutte le cose visibili e invisibili. Vediamo che c'è una certa verità in quest'articolo di fede che tuttavia è incompleto ed è insufficiente a definire la natura dell'Iddio eterno. Per criticare la dottrina, dicono che le religioni organizzate affermano che vi sono tre dei in uno. Invece, la definizione biblica corretta di tale dottrina afferma che esistono tre persone di uguale sostanza, uguali, coesistenti, coeterne ed immutabili in eterno. Nella scrittura ci sono cenni precisi e frequenti della pluralità della divinità, anche se questa non è dichiarata espressamente. Possiamo vedere uno di questi cenni in Genesi 1:26, dove è scritto:
0: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza.
1: E ancora in Isaia 6:8 o in Genesi 11:7. In questi versi Dio usa la forma plurale parlando di se stesso, e ciò costituisce un'indicazione dell'esistenza di qualcosa di profondo e lasciano scorgere quello che nel Nuovo Testamento svilupperà in una forma più completa, ossia una trinità nella persona di Dio uno. Paragonando poi il battesimo di Gesù, descritto in Matteo 3:16-17, con il mandato di predicare nel triplice nome di Dio, questa pluralità risalta ancora più chiaramente ed è resa più evidente da Luca 1:35, che ci parla dell'incarnazione, e da Giovanni 14:16 e 15:26. Naturalmente non è possibile capire questa grande rivelazione nella sua pienezza, ma sappiamo questo: vi è un'unità di sostanza, non vi sono tre dei e quell'unità è una in ogni senso. Nessuna persona ragionevole può negarlo dopo aver valutato le evidenze. Quando Gesù disse «il Padre è maggiore di me», diceva il vero, perché nella forma di servo e come uomo il Figlio fu sottomesso volontariamente al Padre, ma nella risurrezione e nello splendore della gloria riacquistata egli mostrò tutta la sua deità e affermò:
0: ogni podestà mi è data in cielo e sulla terra.
1: Prova positiva della sua intrinseca natura ed unità sostanziale. È evidente che Gesù, spiritualmente parlando, non fu mai inferiore al Padre durante il suo soggiorno terreno. Anche nei giorni che visse nella carne non vi fu subordinazione della sua essenza, come indicano le sue parole:
0: affinché tutti onorino il figliuolo come onorano il Padre. Bene, Remo, esaminati questi pensieri circa la Trinità di Dio, sarà bene che ora tu parli di un punto che è la chiave di tutto il messaggio biblico: la Deità di Cristo.
1: Sì, infatti la seconda dottrina di capitale importanza che si contestano è proprio quella della Deità di Cristo. Questa dottrina e quella della Trinità sono strettamente legate fra loro, per cui è bene considerarle insieme. L'intero contenuto delle scritture ci parla di Cristo come Geova Dio in forma umana. Si può vedere questo in Isaia capitolo 9 verso 6, Michea 5 verso 2, Isaia 7 14, Giovanni capitolo 1 verso 1 e in altri passi ancora. La dottrina della deità di Cristo è una delle pietre angolari della fede cristiana, ma i testimoni di Geova, seguendo la vecchia eresia ariana, confutata da Atanasio, negano ostinatamente l'uguaglianza di Cristo col Padre e di conseguenza negano la Trinità. Di Gesù dicono così:
0: la parola o Logos è un Dio possente, il principio della creazione di Geova e strumento attivo della creazione di tutte le cose. Il Logos divenne essere umano nell'uomo Gesù e soffrì la morte per il riscatto o prezzo di redenzione per gli uomini che obbediscono. Dunque egli è un Dio, ma un Dio più piccolo di Geova il Padre.
1: Ma la prova della deità di Cristo è una delle principali risposte ai testimoni di Geova. Infatti, se la Trinità è vera, se Gesù e Geova sono uno e lo stesso, crolla tutta l'impalcatura su cui poggia questa eresia, riducendola ad un mucchietto di dottrine prive di nesso e incapaci di una sia pur minima sembiante di coerenza. I testi Isaia capitolo 7 verso 14, 9, 5, 43 versi 10, 11 dimostrano chiaramente che Cristo e Geova hanno la stessa sostanza e sono uguali in potenza ed eternità. Possiamo vedere questo anche in Giovanni 1:1 e capitolo 8 verso 58. Dalle scritture apprendiamo pure che lo scopo di Gesù era proprio quello di mostrarsi come Dio stesso. Possiamo vederlo chiaramente in Giovanni capitolo 14 verso 9. Ad un certo punto leggiamo che Toma disse a Gesù:
0: Signor mio e Dio mio.
1: Se Gesù non fosse stato veramente Dio per la sua serietà, non avrebbe accettato questo onore, ma proprio perché voleva far sapere che era Dio, accettò la testimonianza di Toma. Del resto, tutti, al tempo di Gesù, sapevano che egli si considerava uno col Padre. In Giovanni 5, verso 18, leggiamo:
0: chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. A questo punto, Remo, sarà interessante vedere come viene da loro considerata la resurrezione di Cristo.
1: Sì, è interessante. La loro dottrina continua nella sua opera di demolizione della testimonianza di Dio, attaccando anche la risurrezione di Cristo. Ecco che cosa afferma in proposito: questo primogenito dai morti fu risuscitato dalla tomba, non come creatura umana, ma come spirito. Dunque, negano la risurrezione fisica di Cristo e sostengono che risuscitò come divino essere spirituale o come essere invisibile creatura spirituale. Ai versetti che si presentano loro a dimostrazione che invece Gesù risuscitò in carne ed ossa, rispondono che egli prese semplicemente le forme umane necessarie perché potessero vederlo, in quanto come Logos sarebbe stato invisibile ad occhio umano. In sintesi, Gesù non comparve nella stessa forma che pendé dal legno della croce, ma il suo corpo si è dissolto in gas o forse è stato conservato da qualche parte a ricordo dell'amore divino. Sta di fatto che Russell ha affermato che l'uomo Gesù è morto e morto per sempre. Gesù invece parlò in ben altro modo. In Giovanni capitolo 2 verso 21, riferendosi al tempio del suo corpo, affermò che sarebbe risuscitato. In Luca 24 versi 39 a 44, egli dimostrò chiaramente e inequivocabilmente la sua risurrezione corporea, giungendo a mangiare lo stesso cibo degli uomini e a dire loro: palpatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne ed ossa come vedete che io ho. Per provare la sua identità con l'umanità, oltre che la sua deità. Inoltre, in Luca 24 verso 25, egli rimproverò i discepoli proprio perché non avevano creduto nella sua risurrezione fisica, che era una conferma della sua deità, perché soltanto Dio può deporre o riprendere la vita volontariamente.
0: Possiamo così vedere che molti concetti del Vangelo sono stati, direi, un po' distorti, tirati a dire cose che non volevano affatto dire.
1: Sì, e la conclusione più blasfema è quella che nega la piena sufficienza del sacrificio di Cristo per espiare i peccati, per cui, secondo loro, necessita un concorso dell'uomo. Ecco qual era in proposito il pensiero di Russell, che è diventato per loro una dottrina. Il riscatto per tutti offerto attraverso l'uomo Gesù Cristo non dà né garantisce vita o benedizione eterna a nessuno. Le scritture affermano invece che se Cristo Gesù non avesse potuto espiare in modo completo ed eterno l'iniquità di noi peccatori, vana sarebbe la nostra fede e per noi non ci sarebbe alcuna speranza né presente né futura. Inoltre, le scritture sostengono che il sangue di Cristo è la purificazione dei peccati dell'umanità ed è valido a rendere l'uomo perfettamente puro e giusto agli occhi di Dio. Sì, Gesù è stato l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e possiamo vederlo in Giovanni, capitolo 1, verso 29 e Prima Pietro 2, verso 24, Colossesi 1, 20, Romani, capitolo 3, versi 23 a 25 e capitolo 5, 9, Colossesi 1, 4 e in moltissimi altri passi.
0: Ci sono ancora dei punti interessanti da esaminare e uno di questi crediamo sia quello riguardante il ritorno di Cristo.
1: Infatti, secondo i testimoni di Geova, Cristo sarebbe ritornato nel Tempio nel 1914 e entro il 1918 egli ne avrebbe completato la purificazione per la condanna degli uomini peccatori e delle organizzazioni di Satana. Essi affermano che, siccome egli non risuscitò corporalmente, la sua riapparizione non è stata fisica né lo sarà mai. Ecco un'altra conferma di quanto questa setta sia fuori dalla verità biblica, perché nel Nuovo Testamento, nei testi che ci parlano della seconda venuta di Cristo, è usato il termine parousia, che indica la sua venuta in forma visibile per risuscitare i morti, presiedere il giudizio finale e stabilire il regno di Dio. È vero che anche oggi Gesù è qui presente secondo la sua promessa:
0: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente.
1: Ma questo non vuol dire che egli sia qui nella stessa maniera nelle quali le scritture accertano che egli lo sarà nel secondo avvento. Il ritorno fisico di Cristo è una beata speranza. Nei testi che ci parlano di questa sua venuta è anche usato il termine epifania, che vuol proprio dire apparizione e più strettamente ancora manifestazione o visibile. Da Matteo capitolo 24 verso 30 e Apocalisse 1 verso 7 apprendiamo che quando Gesù ritornerà con i suoi santi ogni occhio lo vedrà, come possano i testimoni di Geova sostenere che è tornato ma non in forma visibile? La risposta è che non possono farlo e restare onesti di fronte alle scritture. D'altra parte, chi, avendo un po' di buon senso, oserebbe affermare che il mondo nel quale viviamo sia il regno di Cristo? Nessuno certamente.
0: All'inizio Remo avevi detto che uno dei fondatori di questa dottrina aveva rifiutato l'esistenza di un inferno e di una pena eterna. Che cosa hai da dire ora circa il loro pensiero attuale sull'argomento?
1: È vero che la parola inferno, con il significato che ha acquistato nel corso dei secoli, non si trova nelle scritture originali, ma è anche vero che la punizione eterna fa parte del messaggio di Dio. Invece i testimoni di Geova affermano che questa è una dottrina disonorante. Secondo loro è così comprensibile che l'inferno biblico altro non è che la comune tomba del genere umano, che anche un bambino sincero lo può comprendere, e proseguono: chi è il responsabile di questa dottrina disonorante dell'inferno e di tormenti? Il promulgatore è Satana, che l'ha introdotta con lo scopo di spaventare le persone che in questo modo non studiano la Bibbia e odiano Dio. Aggiungono inoltre: l'uomo imperfetto non tortura nemmeno un cane arrabbiato, ma lo uccide. Eppure gli ecclesiastici attribuiscono a Dio, che è amore, l'empio diritto di torturare le creature umane semplicemente perché ebbero la sfortuna di nascere peccatrici. Ecco con quale sentimentalismo e con quale logica umana viene trattata una dottrina importante come quella del tormento eterno per i peccatori impenitenti. Dunque, per i testimoni di Geova, l'inferno, o Sheol, starebbe ad indicare la tomba nella quale i mortali aspettano la risurrezione. A questo punto è bene ricordare che essi danno alla parola morte il significato di cessazione di conoscenza o distruzione. Questa definizione non si trova nella Bibbia, per la quale morte non significa mai estinzione o annientamento, ma separazione. L'anima che pecca sarà separata, dice Ezechiele 18:4. Questa è proprio la traduzione migliore del termine morte. Quando Adamo peccò, la sua anima si separò da Dio, cioè non fu più in comunione con Lui. È chiaro quindi che la morte non è estinzione, ma esistenza cosciente, come dimostra chiaramente Matteo 17, versi 1 a 3, quando Mosè ed Elia parlarono con Cristo. Che il corpo di Mosè si fosse estinto, nessuno può negarlo, ma secondo i testimoni di Geova si era estinta anche la sua anima. Chi o che cosa parlò allora con Cristo? La risposta è semplice. Il Mosè che parlò con Cristo era anima vivente, era vivo e cosciente. A dare valore a questa affermazione c'è la dichiarazione di Cristo:
0: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morrà mai.
1: Essi sostengono che tutti i versi nei quali troviamo la parola Geenna invece di inferno si riferiscono alla distruzione eterna. Dal contesto delle scritture apprendiamo che la Geenna del fuoco eterno era qualcosa di più della Geenna della valle di Innon, in cui si bruciavano i rifiuti. Infatti, oggi la valle di Innon non brucia più, ma la condanna al fuoco eterno rimane un verace messaggio di Cristo. Leggiamo in Isaia 66, verso 24, e vedremo che la Geenna è il simbolo dell'eterna separazione da Dio, di un tormento di cui si ha coscienza per mezzo di un fuoco inestinguibile. Satana e i suoi seguaci dovranno restare eternamente in un luogo di tormento cosciente, di sofferenza, separati dalla presenza di Dio e dalla gloria della sua potenza. Lo affermano Seconda Tessalonicesi 1 verso 9, Matteo 22 verso 13, Luca 13 24, Matteo 8 29 ed altri, e soprattutto Luca capitolo 16, che descrive la reale situazione in cui si trovano le persone nell'immediato oltretomba, mostrandoci Lazzaro consolato nel seno d'Abramo e il ricco tormentato nella fiamma di fuoco. La sofferenza eterna, dunque, lungi dal mostrarci un Dio sadico, ci mostrano un Dio giusto, del quale non ci si può beffare impunemente. È giusto, d'altra parte, precisare che Dio non ha destinato l'uomo ai tormenti eterni, ma ha dato il suo figliuolo Gesù proprio per evitarglieli. Tuttavia, egli non può imporre all'uomo il cielo e neppure può impedirgli di andare nei tormenti eterni se proprio lo vuole. Dio è glorioso anche per questo, perché rispetta la volontà dell'uomo. I testimoni di Geova, messi alle strette con le scritture, giungono ad ammettere una certa sofferenza per i perduti, ma si aggrappano al fatto che esiste lo stagno di fuoco e di zolfo, chiamato morte seconda, per dire che là finalmente ci sarà l'estinzione, così i perduti non saranno tormentati in eterno. Ma proviamo a confrontare Apocalisse 19 verso 20 con Apocalisse 20 verso 10. Nel primo verso leggiamo che la bestia e il falso profeta furono gettati nello stagno di fuoco e di zolfo prima del millennio, per essere tormentati.

0: Bene, dopo ciò che hai detto è interessante esaminare la loro posizione circa l'anima umana, allora.
1: Sì, a proposito dell'anima umana, affermano che l'uomo abbia un'anima immortale e che sia per questo diverso dalla bestia, non è scritturale. Che l'anima umana è mortale può essere provata da Ezechiele 18, verso 4, in cui è detto: l'anima che pecca sarà quella che morrà. Ed ancora, le scritture mostrano che il destino dell'uomo peccatore è la morte. Secondo loro, l'anima non è un'entità di carattere eterno, ma è il risultato di un composto, cioè della polvere della terra e dell'alito vitale. Queste due cose formano l'anima, ossia la creatura vivente detta uomo. Tuttavia, la scrittura ci dice che l'anima è considerata morta quando è separata da Dio per il peccato, ma che non cesserà mai di esistere. Da essa apprendiamo inoltre che l'uomo è stato creato da Dio alla sua immagine spirituale, Genesi 1 verso 26 e 5 verso 1. Fu creato per avere il predominio sulle altre creature, Genesi 1 28, e che è un essere spirituale, Giobbe, capitolo 32 verso 8, Salmo 20 verso 27. Dobbiamo perciò concludere che dal momento che Dio è spirito, e questo lo vediamo da Giovanni 4 verso 24, e perciò non ha un corpo, creando l'uomo a sua immagine, deve avergli dato una natura spirituale. Diversamente, il testo di Genesi 1 verso 26 sarebbe privo di senso. Perciò l'anima umana non è soltanto una creatura che vive grazie a un principio vitale fisico come le bestie, ma vive come essere spirituale all'immagine di Dio. È una personalità spirituale che non soggiace alla morte fisica. In Seconda Corinti 5 versi 1 a 9 Paolo dice esplicitamente che essere assenti dal corpo, cosa che è immediatamente successiva alla morte fisica, significa per il credente essere presente col Signore e cosciente di esserlo. Crediamo che questo sia sufficiente per provare che l'uomo è dotato di un'anima eterna che dovrà dimorare eternamente in qualche luogo o stato, nella gioia o nel dolore.
0: Rimane ancora un punto da considerare, ed è un punto su cui vi sono molte controversie, è quello del regno celeste.
1: Abbiamo già visto che, facendo una confusione senza pari, i testimoni di Geova sostengono che nel 1914 sono terminati i tempi dei gentili ed ha avuto inizio il regno invisibile di Cristo, e perciò coloro che sopravviveranno alla battaglia universale di Armageddon, che deve ancora venire, vivranno sulla terra rinnovata. Però nel cielo, a regnare con Cristo, andranno solo i 144.000 esatti di Apocalisse 7 verso 4. Se fosse vero che soltanto 144.000 persone andranno nel cielo, Gesù avrebbe mentito affermando ripetutamente: chiunque crede in me ha vita eterna. Ma che Gesù morto e risorto è andato in cielo e che i credenti vi andranno con lui è provato da Giovanni capitolo 12 verso 26, 14 versi 1 a 3, 17, 24, Atti 7, versi 56 a 60, Seconda Corinti 5, verso 1. La Chiesa, che è in via di formazione per opera dello Spirito Santo, e tutti coloro che ne faranno parte, godranno delle beatitudini del cielo con lo Sposo Celeste. Quanto alla terra, essa passerà attraverso il fuoco dissolvente, ed il Signore creerà nuovi cieli e nuova terra dove giustizia abita. Questa è la fede di quanti credono nella Scrittura e la considerano parola di Dio, e quindi si affidano alle sue promesse, sapendo che Dio è verace.
0: Grazie per averci ascoltato fino ad ora. Il Signore sia con voi.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose.

Elia fu per diversi anni profeta del Signore in Israele. Durante questo periodo insegnò al popolo a servire il vero Dio anziché Baal, che non era che un idolo pagano. Elia dovette affrontare molte difficoltà e corse gravi pericoli, ma il Signore non cessò mai di aver cura di lui e di proteggerlo. Ad un certo punto gli aveva messo accanto un bravo giovane di nome Eliseo, perché lo aiutasse e imparasse da lui. Eliseo seguiva il suo maestro ed era l'uomo che Dio aveva destinato ad essere suo profeta quando fosse venuto il momento di togliere Elia da questa terra. Il Signore aveva stabilito di rapire Elia in cielo in un turbine di vento. Un giorno, nel lasciare il villaggio di Gilgal, Elia disse a Eliseo: «Fermati qui, ti prego, perché l'Eterno mi manda fino a Betel». Ma Eliseo gli rispose: «Com'è vero che l'Eterno vive e che vivi anche tu? Io non ti lascerò». Forse Elia desiderava essere solo nel momento in cui il Signore sarebbe venuto a prenderlo, ma Eliseo non era disposto a separarsi da lui. Così andarono insieme a Betel. A Betel, come in alcuni altri luoghi a quel tempo, vi era una scuola di profeti. Queste scuole erano formate da persone che, nonostante l'apostasia dell'epoca, si riunivano insieme per essere di edificazione l'una all'altra, col proposito di ascoltare lo Spirito di Dio. Elia ed Eliseo visitavano spesso questi gruppi, che avevano per loro grande deferenza e li consideravano capi spirituali. Lo Spirito del Signore, infatti, aveva conferito a questi due grandi profeti una potenza maggiore e si manifestava loro con rivelazioni più approfondite. A Betel, alcuni discepoli dei profeti si recarono da Eliseo per parlargli. «Lo sai che quest'oggi l'Eterno rapirà in alto il tuo Signore?» gli chiesero. Il Signore aveva evidentemente rivelato anche a loro quanto stava per avvenire. «Sì, lo so», rispose Eliseo, «ma non ne parlate». Poco dopo, Elia disse al suo discepolo: «Fermati qui, ti prego, perché l'Eterno mi manda a Gerico». Ma la risposta di Eliseo non fu diversa dalla prima e seguì il profeta. Anche a Gerico un gruppo di discepoli dei profeti venne a chiedere ad Eliseo se era al corrente che il Signore avrebbe rapito Elia, ed egli rispose che sì, lo sapeva, ma che non ne dovevano parlare. Poi Elia disse ad Eliseo: «Fermati qui, ti prego, perché l'Eterno mi manda al Giordano». Anche questa volta Eliseo rispose che l'avrebbe seguito, e i due si incamminarono insieme. Una cinquantina di allievi profeti andarono dietro a loro, tenendosi a una certa distanza. Elia ed Eliseo si fermarono sulla riva del Giordano, ed anche gli altri si fermarono un po' più lontano. Elia intanto si era tolto il mantello e lo aveva arrotolato, poi con esso percosse le acque del fiume, che subito si divisero lasciandoli passare entrambi dall'altra parte a piedi asciutti. Sull'altra riva, Elia disse ad Eliseo: «Chiedi quello che vuoi che io faccia per te, prima che io ti sia tolto». Eliseo ebbe la prontezza di rispondere: «Ti prego, fa che mi sia data la potenza del tuo spirito, ma in misura doppia della tua». «Tu domandi una cosa difficile», gli disse Elia. «Tuttavia, se tu mi vedrai nel momento in cui ti sarò tolto, riceverai quello che chiedi. Ma se non mi vedrai, non lo avrai». Continuarono a camminare discorrendo insieme, e ad un tratto un carro di fuoco e dei cavalli pure di fuoco li separarono l'un dall'altro, ed Elia salì al cielo come in un turbine. Eliseo vide tutto ciò e gridò: «Padre mio! Padre mio, carro d'Israele e sua cavalleria!» Con questo intendeva dire che Elia per Israele aveva avuto più valore di un potente esercito. Quando non lo vide più, Eliseo si strappò di dosso le vesti e raccolse il mantello che il suo maestro aveva lasciato cadere. Poi tornò verso il Giordano, che nel frattempo aveva ripreso a scorrere normalmente nel suo letto. Col mantello imitò quello che aveva visto fare ad Elia, dicendo: «Dov'è l'Eterno, il Dio di Elia?» Al tocco dell'indumento le acque si divisero di nuovo ed egli poté varcare il fiume senza bagnarsi. Nel vedere questo, i discepoli dei profeti che si erano fermati a qualche distanza dal fiume esclamarono: «Lo spirito di Elia si è posato sopra Eliseo». Gli si fecero incontro e si chinarono fino a terra davanti a lui. Ma probabilmente c'era ancora dell'incredulità in loro, perché chiesero ad Eliseo di mandarli a cercare Elia nel caso che l'Eterno, dopo averlo rapito, lo avesse lasciato cadere sopra qualche monte o in qualche valle.
Eliseo cercò di dissuaderli, ma essi insistettero tanto che il profeta non seppe più come fare per toglierseli di torno. «E va bene, andate», concesse infine. Quelli andarono e per 3 giorni cercarono dappertutto, senza naturalmente trovare traccia di Elia. Eliseo intanto si era fermato a Gerico e quando li vide tornare a mani vuote, osservò: «Non vi avevo forse detto di non andare?» Mentre Eliseo soggiornava a Gerico, gli abitanti della città gli fecero notare che l'acqua di cui dovevano servirsi era pessima e che nuoceva irreparabilmente alla fertilità della terra. Eliseo si fece portare una scodella nuova piena di sale e ne versò il contenuto nella sorgente da cui scaturivano le acque per il fabbisogno della città. «Così dice l'Eterno», disse compiendo il gesto, «io rendo sane queste acque ed esse non saranno più causa di morte né di sterilità». Da quel momento l'acqua diventò buona, secondo le parole pronunciate da Eliseo. Da Gerico, Eliseo si recò a Betel. Vi era quasi giunto quando un gruppo di ragazzetti uscì dalla città e prese a schernirlo e a farsi beffe di lui. «Sali, calvo! Sali, calvo!» dicevano irriguardosamente. Non dobbiamo dimenticare che Betel era uno dei primi centri idolatri del Regno del Nord. Qui Geroboamo, primo re di Israele dopo lo scisma, aveva collocato uno dei 2 vitelli d'oro perché divenisse oggetto di adorazione da parte del popolo. I profeti dell'Eterno non erano perciò ben visti dagli abitanti di Betel, i quali dovevano aver instillato anche nei loro figli questa mistura di odio e di disprezzo verso gli uomini di Dio. L'offesa recata a un profeta dell'Eterno non colpiva tanto la sua persona quanto quella di Dio, che in questo caso era rappresentata da Eliseo. Il profeta si rivolse verso quei piccoli schernitori, che altro non erano che il riflesso della corruzione idolatra di Betel, e pronunciò contro di loro una maledizione nel nome del Signore. In quello stesso istante, 2 orse sbucarono dal bosco vicino e sbranarono 42 di quei ragazzi. Questo doveva servire di monito alle loro famiglie e a quanti altri in Betel adoravano gli idoli e rigettavano l'Eterno beffandosi di lui. In seguito Eliseo andò da Betel al Monte Carmel e di là a Samaria, capitale del paese, per rendere testimonianza al nome dell'Eterno.

Fin dai tempi del re Davide, la terra di Moab, ad oriente del Mar Morto, era rimasta soggetta agli israeliti. Il paese era governato da un re proprio, ma pagava ogni anno un forte tributo ad Israele. Durante il regno di Acab e dei suoi figli, su Moab regnava Mesha. Era un allevatore di bestiame e possedeva numerose greggi, da cui traeva il tributo annuo da versare ad Israele, fissato in 100.000 agnelli e 100.000 montoni con la loro lana. Dopo la morte di Acab, Mesha si era ribellato e aveva cessato di pagare il tributo pattuito. Acazia, figlio di Acab, non era intervenuto tempestivamente e più tardi non aveva avuto il tempo di rifarsi perché era morto in seguito alle ferite riportate in un incidente. Quando suo fratello Jehoram, un altro figlio di Acab, divenne re, chiese a Giosafat, re di Giuda, di marciare con lui contro Moab. Giosafat accettò, benché il Signore lo avesse ripreso già due volte per essersi alleato coi re del nord. La prima volta si era unito ad Acab contro i Siri, la seconda volta aveva stretto un accordo con Acazia per formare una flotta mercantile. I due re di Giuda ed Israele guidarono i loro eserciti attraverso il paese di Edom, che allora era tributario di Giuda, e ne persuasero il re ad unirsi a loro contro Moab. Durante la marcia, i tre re si trovarono ben presto in serie difficoltà. L'acqua venne loro a mancare in mezzo al deserto, ed in breve uomini ed animali furono ridotti allo stremo delle forze per la gran sete. «Ahimè», sospirò il re di Israele preso da sconforto, «l'Eterno ha chiamati assieme questi tre re per darli nelle mani di Moab». Ma il buon re Giosafat reagì diversamente e chiese: «Non c'è qui nessun profeta dell'Eterno mediante il quale possiamo consultare il Signore?» La risposta gli venne da uno degli ufficiali del re di Israele. «C'è Eliseo, figlio di Shafat, che una volta era al servizio di Elia. La parola dell'Eterno è certamente con lui», disse Giosafat. I re di Israele, di Giuda e di Edom andarono a trovare Eliseo, il quale, come se li vide comparire davanti, si rivolse subito a Jehoram. «Che ho io a che fare con te?» gli disse con durezza. «Vattene dai profeti di tuo padre e di tua madre». Si riferiva ai profeti di Baal, onorati da Acab e Izebel. Ma il re di Israele, che sapeva di trovarsi nei guai, gli rispose: «No, perché l'Eterno ha chiamati insieme questi tre re per darli nelle mani di Moab». «Com'è vero che vive l'Eterno degli eserciti, al quale io servo», replicò Eliseo, «se non avessi rispetto a Giosafat, re di Giuda, io non avrei badato a te né ti avrei degnato d'uno sguardo». Poi si fece condurre un suonatore d'arpa e mentre questi suonava, la mano del Signore fu sul profeta. «Così parla l'Eterno», disse Eliseo, «fate in questa valle molte fosse, perché ecco quanto dice il Signore: voi non sentirete vento né vedrete pioggia, nondimeno questa valle si riempirà d'acqua e ne berrete voi, il vostro esercito e il vostro bestiame. Ma il Signore farà molto di più per voi, perché egli darà anche Moab nelle vostre mani, e voi distruggerete tutte le città fortificate e tutte le città più importanti, abbatterete tutti gli alberi da frutto, turerete tutte le sorgenti d'acqua e riempirete di sassi ogni buon pezzo di terra». Il mattino seguente, secondo la parola di Eliseo, le fosse erano già pronte. Allora dalla parte di Edom venne una gran massa di acqua che le riempì fino all'orlo. I moabiti avevano avuto notizia del potente esercito che avanzava contro di loro e nel levarsi quel mattino guardarono dalla parte dove presumevano si fosse accampato il nemico. Il sole dell'aurora risplendeva sulle acque della valle, mandando bagliori infuocati rossi come il sangue. I moabiti non avevano mai visto acqua in quella valle, perciò ne dedussero che si trattava di sangue. «È sangue!» si dissero l'un l'altro. «Certamente quei re sono venuti a battaglia tra loro e si sono distrutti a vicenda. Andiamo dunque, o moabiti, al saccheggio!» Certi di trovarsi di fronte a una carneficina, si precipitarono disordinatamente nella vallata per depredare i morti, ma gli israeliti, i giudei e gli edomiti li stavano aspettando. Lo scontro fu disastroso per gli uomini di Moab, che si diedero confusamente alla fuga, incalzati senza pietà dal nemico. I tre eserciti alleati avanzarono devastando e distruggendo tutto quello che in Moab vi era di buono e utile, come aveva detto Eliseo, per ispirazione divina.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Qual è la tua prima reazione quando sei davanti alla tentazione? La tentazione di esimerti dal raccontare ad altri la tua testimonianza, di camuffare la verità, di mettere in giro un piccolo pettegolezzo, di andare contro la verità, di indulgere su un pensiero impuro. Nella nostra battaglia quotidiana contro il peccato, la cosa più pericolosa è l'approccio iniziale del nostro nemico. Tieni chiusa ermeticamente la porta al suo primo squillo di campanello e sarà più facile tenerla chiusa quando comincerà a battere e a scalciare per poter entrare. All'inizio del suo ministero, il nostro maestro ci mostrò un modo potente per opporsi alla tentazione. Satana scelse con molta cura il momento opportuno. Dopo quasi 6 settimane di digiuno nel deserto del Sinai, Gesù doveva essere indebolito e tormentato dalla fame. In quel momento di profonda debolezza fisica, il diavolo venne a trovarlo. È scritto: «E il tentatore, accostatosi, gli disse: Se tu sei figliuol di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispondendo disse: Sta scritto: Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio». Gesù fece fronte a questo attacco citando la scrittura, sventando così ogni insidia satanica. Facendo così, ci ha indicato un meraviglioso modello da seguire ogni volta che si avvicina una tentazione. La scrittura non è però l'unica arma difensiva nell'arsenale fornitoci da Dio. Consideriamo un altro esempio che Gesù ci diede, stavolta al termine del suo ministero. Nel giardino del Getsemani, le forze dell'inferno si scagliarono contro il Signore, attaccando il lato umano della sua natura e cercando di impedirgli di morire sulla croce. Se avessimo potuto assistere a quella scena, avremmo percepito quella realtà terrificante. Se Gesù avesse rifiutato il Calvario, le sofferenze che lo aspettavano, quella morte atroce, tu ed io saremmo stati perduti per l'eternità. Come nel deserto, anche qui il diavolo tentò Gesù per 3 volte. Ma cosa fa Gesù questa volta? Prega. E sebbene i suoi amici, i discepoli, non fossero rimasti svegli per incoraggiarlo, egli continuò a spandere la sua anima, gemendo, sudando, agonizzando con la faccia a terra. All'inizio del suo ministero, Gesù ci mostrò l'importanza di usare la scrittura per combattere il nemico. Al tramonto della sua vita, egli sottolineò l'uso della preghiera. La parola di Dio e la preghiera, queste sono le nostre armi. Sappiamo bene che dovremmo usarle entrambe, ma quanto è difficile ricordarsi degli esempi di Cristo in mezzo alle nostre difficoltà. Gesù comprende anche questo. Quando fu tentato nel giardino degli ulivi, il figlio dell'uomo usò parole estremamente umane. Bene è lo spirito pronto, ma la carne è debole. Gesù sapeva quanto potesse essere forte la tentazione. Ti senti debole anche se il tuo spirito è pronto? Sei tentato di aprire la porta solo per un momento a quel richiamo così insistente? Non ti assalga, può essere neutralizzata. Gesù ci ha mostrato il modo per farlo all'inizio e al termine del suo ministero terreno. Tanto per ricordarci ancora una volta che Egli è con noi dall'inizio alla fine.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, vogliamo leggere questa storia in capitolo 13 di Giovanni. Bisogna ricordare che in capitolo 12 Gesù ha fatto il suo ultimo discorso pubblico alle folle, ai farisei, ai religiosi. Dal versetto 1 in capitolo 13 lui comincerà da capitolo 13 fino a capitolo 17 un discorso privato solo per i discepoli di Gesù. E quindi anche questa mattina anche noi dobbiamo ascoltare questo, ognuno di noi, come Gesù che sta parlando a me personalmente, se siamo suoi discepoli. Se non siamo discepoli di Gesù, allora dobbiamo diventare discepoli di Gesù, dobbiamo nascere di nuovo, dobbiamo ravvederci dei nostri peccati, umilmente chiedere perdono a Dio, ricevere questo dono della grazia e della salvezza in Cristo Gesù, e poi diventeremo discepoli di Gesù. Questo discorso è un discorso intimo fra Gesù e i suoi discepoli. E quindi se sei un discepolo questa mattina, questo è un discorso intimo che il Signore fa anche nella tua vita. Vogliamo leggere il versetto 1 e leggeremo fino al versetto 17 e poi torneremo al versetto 1. Or prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuto la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariotto, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla cena e depose le sue vesti, poi prese un asciugatoio, se lo cinse, dopo aver messo dell'acqua in una bacinella cominciò a lavare i piedi dei discepoli ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Viene dunque a Simon Pietro ed egli gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Gesù rispose e disse: tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse: tu non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: se non ti lavo, non avrai parte alcuna con me. Simon Pietro gli disse: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse: chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi e tutto mondo. Anche voi siete immondi, ma non tutti. Egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito, perciò disse: non tutti siete immondi. Così, dopo aver loro lavati i piedi, riprese le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse a loro: comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavati i piedi, anche voi dovete lavare i piedi uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come vi ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo signore, se il messaggero più grande di colui che l'ha mandato, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. E quindi, come ho detto già, da capitolo 13 fino al capitolo 17, Gesù, anche noi a Montebelluna, ci parlerà molto intimamente cose riguardo lo Spirito Santo, della sua partenza, del piano di Dio come avvenga la salvezza nella vita di un essere umano. Ma lui anche fa questo insegnamento pratico. Andy, puoi togliere l'eco qua, che c'è un eco nella voce. E quindi gli fa questa lezione e lui dice: io ho fatto questo per voi come esempio. Ed è importante che noi comprendiamo cosa ha fatto Gesù veramente. Nella nostra cultura non si usa più di lavare i piedi della gente, giusto? Mi sembra di no. Qualcuno ha ultimamente lavato i piedi di qualcuno, magari qualche mamma i piedi dei suoi figli. Ma nei tempi di Gesù e discepoli era l'usanza orientale che quando venivano ospiti in una casa, prima di cominciare a cenare, l'ultimo schiavo della casa, quello meno apprezzato, si presentava con una bacinella di acqua pulita e un asciugatoio e lui uno per uno lavava i piedi dei ospiti che erano invitati in quella casa per mangiare. E quindi noi non dobbiamo pensare, perché magari per noi lavare i piedi di un'altra persona non è tipo una cosa scandalosa nella nostra cultura, no? Potremmo anche dire, magari noi lo vediamo come uno che ti fa un po' massage, no? Hai il collo rigido, ti viene un amico che ti fa un massaggio al collo. E devo dire che io per tanto tempo ho visto un po' come questo. Ma non è per niente come questo. Cioè, nella cultura orientale era come uno che ti viene a casa a pulire il gabinetto. O magari dopo che tu sei vomitato addosso, ti vengono a pulire il vomito tuo. O magari pulire il pannolino, il sedere di un bambino. Pulire i piedi della gente era un lavoro, in quella cultura, in quella mentalità, schifoso. Ancora oggi non è che, no, ci mettiamo in fila a lavare i piedi di altri, specialmente se loro non magari tengono le calze una settimana addosso. No, deve andare lì con la cosa della biancheria sul naso. Come si chiama? La moletta. Ma quello che Gesù ha fatto è una cosa non radicale, radicalissimo. Perché Gesù, anche umanamente parlando, cos'era Gesù per loro, i discepoli? Era il loro maestro, era un rabbino. Cioè lui nella cultura ebraica, un rabbino era una persona molto importante, come un professore nei nostri tempi, o un cardinale. Non era una persona, sì, no, io non faccio queste valutazioni, ma è importante che noi comprendiamo anche la mentalità culturale di quel tempo. Ma il rabbino era una persona, sai, stimata, dottore, no? Era uno che tu facevi l'inchino quasi davanti. Era una persona importantissima. E se un ospite normale, anche un operaio, il schiavetto lavava i piedi anche di lui, figuriamoci un rabbino che veniva in casa tua. Era un onore che tipo il cardinale della Chiesa Cattolica viene in casa tua a farti una visita. E immaginate che un cardinale, no? Viene a casa tua. E magari lui è tuo ospite di onore. E poi tu vedi, lui dice posso usare il bagno, lui sparisce, lui torna in una tuta di lavoro e dice per favore posso pulire il vostro gabinetto? Avete la macchina rotta? Non, ci penso io cambierò l'olio. Tu vedi il cardinale si butta sotto la macchina e cambia l'olio. Posso farvi qualche altro servizio? Cioè quello che Gesù sta facendo è una cosa molto radicale. Solo sul livello umano, no? Per un rabbino di quei tempi, di lavare i piedi degli altri. Era una cosa impensata. Ma noi sappiamo che Gesù non era solo un rabbino. Gesù chi è? Gesù è Dio onnipotente. Gesù, cioè, anche tutta questa settimana meditavo su questi passi, come faccio ogni settimana nella preparazione per la domenica, e pensare che Dio, il creatore dell'universo, colui che ha detto la luce sia e la luce fu, si è messo con l'asciugatoio e ha fatto la schiavetta per le sue creature. È molto radicale quello che Gesù ha fatto. E Gesù, anche a noi che siamo i suoi discepoli, questa mattina a Montebelluna, dice: io ho fatto per voi, fratelli e sorelle di Montebelluna, come esempio. Come esempio pratico che voi potete vedere, perché Gesù non insegnava solo con parole, ma anche con i fatti. E come poteva Gesù fare questo? Come possiamo noi non diventare veri servi di Dio? Nel Vangelo di Marco, capitolo 10, versetto 42. Quanti di voi, discepoli di Gesù, questa mattina volete essere grandi davanti al cospetto di Dio? Pochi. Mi dispiace, dovreste desiderare essere grande. Forse non siete discepoli se non lo volete. Versetto 42, Gesù chiamati a sé disse: allora voi sapete che coloro che sono ritenuti i sovrani della nazione li signoreggiano e i loro grandi esercitano dominio su di essa. Ma tra voi non sarà così. Anzi, chiunque vorrà diventare grande tra voi sarà vostro servo. E chiunque tra di voi vorrà essere il primo sarà servo di tutti. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Allora, io e tutti i responsabili e collaboratori in questa chiesa, noi siamo vostri servi. Ok? La leadership in questa comunità, siamo i servi degli altri. E di nuovo, questo è un concetto molto radicale, anche qui in Italia, perché l'Italia è un po' come Israele, no? Una figura religiosa, noi non vediamo come il bidello che pulisce i pavimenti o i gabinetti. Noi vediamo figure religiose che sono, no, vestite come reale, che vanno in giro con macchine reali, vivono nello stralusso. Sto dicendo una bugia? No. È evidente, si vede sulla televisione, no? Questi pezzi grossi nella religione di maggioranza qui in Italia. Sono i pezzi grossi, giusto? Ma Gesù ha detto: fra voi, fratelli di Montebelluna, i miei discepoli, chi sarà più grande per me, chi sarà più grande nel regno di cieli, sarà chi sta servendo tutti. Il mondo non ci ha insegnato così. Il mondo come ci ha insegnato? Sgomitate, salire la scala del successo, sparlare dei colleghi, sminuirli davanti al padrone in modo che tu magari sali nell'azienda. Non è così che funziona il mondo? Giusto? Chi comanda il primo? Chi ha i schei primo? Chi è padrone? Ma Gesù ha detto: guarda, nel mio regno è completamente rovesciato. Chi è il schiavo di tutti, per me, è il più grande. E tornando in Giovanni 13, Gesù ci insegna come anche noi possiamo essere veri servi. E prima voglio dire una cosa, noi possiamo anche servire nella Chiesa, ma non avere veramente un cuore di servo. E vi do un esempio della mia vita. Un sabato ero qui a pulire la chiesa e non mi ricordo perché, ma chi doveva pulirlo con me quel giorno non è arrivato nessuno. E quindi ero qui tutto da solo a pulire tutta la chiesa. E devo confessare, umanamente ero un po' scocciato perché no, questi miei compagni di squadra non si erano presentati, non mi hanno chiamato. E quindi, vabbè, vuol dire invece di farlo in 2 ore ci metterò 4 da solo. Però, e voglio dire, voglio essere molto onesto, perché secondo me nell'umano di tutti noi esiste questa cosa. Dentro il mio cuore io speravo che venivano alcuni di voi nella chiesa quel giorno per vedere quanto io stavo servendovi. Mentre pulivo i gabbi, spero che qualche fratello passa e mi vede che sto servendo. Questo non va bene. Questo non è avere un cuore di servo. Io stavo servendo il Signore, ma in realtà io volevo la lode dei uomini. Io volevo l'apprezzamento vostro. Io volevo essere ripagato da voi. Ma... e spero che comprenderemo, vedendo la vita di nostro Signore, perché quando noi comprendiamo certi fatti, allora noi possiamo servire il Signore veramente, dal cuore, con un cuore limpido. Non perché noi aspettiamo la lode di un altro, o perché qualcuno ci vede o no. Noi serviremo Dio se nessuno ci vede, o se tutti ci vedono. E secondo me il fonte... e ricordiamo che Dio, cioè che Gesù è Dio, più alto di Lui non c'è nessuno. Eppure Lui, come poteva Dio Onnipotente scendere, non scendere solo diventare un uomo, ma diventare un schiavetto? Come Pietro, cioè... Pietro diceva, mai Signore tu lavori, mai tu farei questa cosa, tu non verrai mai a casa mia a pulire il mio gabinetto. E Gesù giustamente dice, tu non capisci adesso Pietro, ma un giorno tu comprenderai. Un giorno tu comprenderai. E quindi qui in Giovanni 13, in versetto 1, Gesù conosceva 4 cose. E quindi questa mattina vedremo queste 4 cose che lui conosceva. E secondo me, anche per noi, quando noi conosciamo queste cose, quando noi abbiamo veramente compreso per lo Spirito Santo, allora anche noi potremo liberamente servire gli altri. Ora, prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre. Quindi la prima cosa che Gesù conosceva, che era venuta la sua ora. Ricordate nella storia in capitolo 2, quando Maria è venuta da Gesù, voleva che lui faceva un miracolo perché il vino era finito? Giusto? Cosa ha risposto Gesù a lei? Donna, non sai che la mia ora ancora non è arrivata? Perché non era veramente il momento che lui faceva il primo miracolo. Ma era la mamma e quindi l'ha consentito solo una volta, però, ricordate. Non adesso. Giovanni stesso, in capitolo 7, versetto 30, capitolo 8, versetto 20, ben 2 volte i farisei hanno cercato di arrestare Gesù, mettere le mani addosso e metterlo a morte, ma Giovanni scrive che la sua ora non era ancora arrivata. Abbiamo già visto nei studi precedenti, in capitolo 12, versetto 23, Gesù ha dichiarato l'ora è arrivata che il figlio dell'uomo sarà glorificato, E poi è entrato nel discorso del seme che deve morire. Ricordate? E anche qui in 13:1 Gesù sapeva che era arrivato l'ora. Allora, cosa significa per noi questo? Che Gesù sapeva di essere al centro del volere del Padre. Noi non possiamo servire gli altri o essere veramente un servo di Dio se noi non sappiamo che noi stiamo camminando al centro del volere del Padre. Perché umanamente parlando, anche Gesù non dobbiamo pensare che Gesù era masochista, che lui voleva essere inchiodato su una croce. Lui umanamente non voleva morire per noi. Perché lavare i piedi era una cosa, ma lui ha lavato via i nostri peccati. Il suo ultimo sacrificio era farsi inchiodare su quella croce. In quello veramente, infatti Giovanni scrive qua, alla fine di versetto 1, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E questa parola nel greco vuol dire lui li amò fino al più estremo possibilità. Li amò con tutto se stesso, con tutto quello che lui poteva amare. E Giovanni chiaramente riferiva alla croce, che Gesù fino all'ultimo respiro ci ha amato anche noi questa mattina a Montebelluna. Ma Gesù sapeva che lui era stava camminando secondo l'orologio di Dio. E quindi questo anche lo ha liberato per servire gli altri, perché lui sapeva che stava camminando per lo Spirito. La seconda cosa che Gesù sapeva in versetto 3, Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani. Questo parla della ricchezza che Cristo aveva in Dio, della sua eredità. Sapete, quando tu hai una cosa, cercherò di fare un esempio banale. Diciamo, ricordate Silvano, una volta avevo quel Fiat Rosso? Chi si ricorda quel vecchio, prima della Micra avevo quel Fiat Rosso? E veniva un mio amico dall'America e ha detto, ah, avete un Fiat Rosso, quando avrete la Ferrari Rosso? E magari se uno veniva da me, mio vicino di casa, e lui aveva un Ferrari Rosso, e potevo dire, io ho il Ferrari Rosso, tu, questo bidone Fiat, no, questa Panda Rosso, tutto arrugginito. Allora io potrei essere anche geloso, giusto? No? Perché io non ho quel Ferrari, non lo possiedo. Ma se io possiedo un Ferrari meglio della sua, e lui mi viene e dice, no, vedi che io ho un Ferrari, e posso dire, io ho un Ferrari meglio della tua. È chiaro il concetto? Cioè, quando noi sappiamo quello che noi abbiamo in Gesù, dobbiamo essere gelosi degli altri? Siamo in competizione con gli altri? No, perché Gesù sapeva chi lui era in Dio. Lui sapeva che tutto l'universo era stato dato nelle sue mani. Noi sappiamo questa mattina? Sappiamo, prima di dire amen però, sappiamo veramente? Siamo sicuri in questo? È molto importante. Perché se io sono insicuro di quello che io ho in Dio, allora io sarò in competizione con voi. Io cercherò di mostrarvi, no, che sono meglio, che sono più bravo. Ed è una cosa molto sottile. Ma quando noi comprendiamo la ricchezza che abbiamo in Dio, che ognuno di noi siamo amati intimamente da Dio, che ognuno di noi abbiamo un rapporto speciale con nostro papà, devo essere geloso di voi, deve essere geloso dei vostri doni e dei vostri pregi? No! Ed è importante che comprendiamo questo, perché se non lo comprendiamo, noi saremo in competizione con gli altri. Gesù sapeva che il Padre aveva dato tutto nelle sue mani. Girate un attimo in Romani capitolo 8. Versetto 17. Leggiamo dal versetto 16. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Quindi di nuovo è una cosa che ognuno di voi dovete conoscere dentro. Lo Spirito Santo testimonierà nel tuo cuore che tu sei nato di nuovo, che tu appartieni al Padre, che i tuoi peccati sono stati perdonati. Anche domenica scorsa, gloria a Dio che alcuni sono venuti avanti, ma venendo avanti in una chiesa non ti dà il sigillo. È lo Spirito Santo che viene nel tuo cuore. È una testimonianza che tu devi avere dentro di te. E se siamo figli, versetto 17, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Se il Padre ha dato tutto nelle mani di Cristo, giusto? Abbiamo letto? E se noi siamo coeredi con Cristo, cosa significa? Che Dio ha dato a noi credenti, discepoli, tutto l'universo. Io mi ricordo quando io ero partito per la missione con Cristo Risposta, sentivo questa chiamata fortissima dalla parte di Dio, e quindi ho venduto la mia macchina, ho venduto la mia moto di motocross, ho lasciato i miei sogni, diciamo, che avevo per la vita, prima di conoscere Gesù, e sono partito per El Paso, Texas, sulla frontiera del Messico. E dopo che ero lì solo qualche settimana, era estate, e noi ogni tanto, noi missionari, andavamo lì a fare il bagno nel Rio Grande, che è la frontiera fra Messico e Texas. E quel giorno eravamo giù, e c'era anche altri ragazzi che non li conoscevamo, con questi bei fuoristrade, sai, nuovi, Monster, tipo Monster Jam, sai. Avevano molto di motocross, avevano anche le belle ragazze. Era così, sto raccontando la storia. E io con gli altri miei fratelli missionari, eravamo lì, tutti senza un centesimo. E per un attimo, io ero geloso. Io guardavo questi ragazzi e dentro di me dicevo, ma se io rimanevo a Seattle, potevo avere il mio camioncino che avevo prima. Potevo anche io avere il motocross, magari potevo anche avere una bella ragazza. E ero un po' geloso e mi ricordo sono tornato lì dove abitavamo con un po' di melancolia, no? Un po' di tristezza, ero un po' giù. E poi, sai, quando tu sei giù, cosa è la cosa migliore da fare? Pregare, aprire la Bibbia. E ho detto, bene, leggo un passo della parola di Dio, leggo un salmo. Quindi, non voglio consigliarvi di fare così, ma io ho aperto la Bibbia a caso. Si chiama roulette della Bibbia. Ma non vi consiglio di usarlo come la vostra guida di vita. Meglio leggere la parola ogni giorno e poi vedrete che il Signore vi parlerà. Ma io ho aperto la Bibbia, era nei Salmi, mi sembra 34 o 37, e proprio i miei occhi sono fissato su il passaggio che dice: non siate invidiosi del malvagio, perché loro presto saranno falciate come l'erba. Sai, quando Dio ti vuole parlare, no? Tac! Oh, Signore, perdonami. E veramente il Signore mi ha parlato con me e dice: Craig, cioè, tu vuoi un camion? Tu vuoi un motocross di nuovo? Tu sei mio figlio, tu sei coerede con Cristo. Tutte le stelle sono tue, Craig. Tutto l'universo è la tua eredità. E tu sei geloso per quello che è un camion? Mi seguite? È tutto un discorso di prospettiva. Gesù sapeva chi lui era in Dio. Noi sappiamo chi siamo in Dio? Perché se io non so chi sono in Dio, io sono geloso se tu hai, se hai doni che io non ho. Anche un po' più avanti, sempre in Romani 8, versetto 31. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Voi sapete che io sono pastore e devo dire che tante volte anche fra noi pastore c'è tanta competizione. Quante persone vanno alla tua chiesa? Quante chiese hai piantato? Quante persone vanno alla scuola biblica? Quanti missionari sostenete con la vostra chiesa? Magari voi se vi scandalizzerete, ma c'è anche tanta carnalità anche nel ministero. E tu vedi i pastori sono in competizione l'uno con l'altro. Ma secondo me perché, e io mi metto anche in questo, perché non abbiamo capito chi siamo veramente in Dio. Quando io capisco che il rapporto che io ho con il Padre è unico, anche il passo che abbiamo studiato al castello, no? Di Apocalisse, dove il Signore promette coloro che vincono, io darò colui che vince, cosa? Una pietruzza bianca, scritto un nome che solo io e la persona che riceve sa cosa è scritto sopra. E parla del fatto che Dio, se siamo discepoli, lui ha un rapporto personale con ognuno di noi. Dio non ha preferiti. Dio non dice che Craig, così Silvana Zanda Giacomo, no? Craig, Giuseppe. Perché Dio ci ama? Perché siamo bravi? Perché abbiamo grandi talenti? Perché siamo bianchi, neri, marroni, gialli? Perché ci ama? Per Gesù. Noi siamo amati e accettati da Dio unicamente per quello che Cristo ha fatto. Quindi non c'è spazio per nessuno di noi di vantare. Ah, Dio ha salvato me perché sono americano. No. Io ero un miserabile peccatore, morto nei miei falli e nei peccati. E Dio, perché Lui è amore, mi ha amato. Ma quando io sono sicuro in quello che io sono in Dio, io non devo essere geloso del pastore che ha mille persone che vanno alla sua chiesa. O non devo essere geloso del fratello o della sorella che magari ha una voce come un angelo. O magari sa cucinare o sa ha 50 lauree. Perché Dio ama me, io sono, ognuno di noi siamo unici, creati tutti nella somiglianza di Dio, però ognuno anche diverso. In America abbiamo detto che quando Dio ha fatto te e poi ha gettato via il stampo. E non è scritto nella Bibbia, ma è vero. Ogni essere umano è fatto in modo diverso. Unico. Anche i miei tre figli, mi meraviglia tutti i giorni sono tutti nati dallo stesso padre e madre, cresciuti nella stessa casa, hanno tutti mangiato lo stesso cibo e bevuto la stessa acqua, eppure sono così diversi.

so quello che sono in Dio. È chiaro? Gesù poteva accendere quella asciugatoio e si poteva inchinarsi e lavare i piedi sui discepoli perché lui sapeva chi lui era in Dio. Lui sapeva che il Padre le aveva dato tutto nelle sue mani. La terza cosa che Gesù sapeva, sempre in versetto 3, che egli era preceduto da Dio. Quindi Gesù sapeva da dove lui era venuto. Giusto? E poi l'ultima cosa, Gesù sapeva che a Dio ritornava. È importante anche per noi credenti di comprendere da dove noi siamo venuti e dove noi stiamo andando. Questo è un po' diverso nel confronto fra noi e il Signore, perché il Signore da dove è venuto? Dal cielo, dalla perfezione, dalla gloria di Dio. Noi da dove siamo venuti prima di essere discepoli di Cristo? Altro che cielo, almeno parlo per me. Noi siamo venuti dalla merma. Se vi offendete mi dispiace, la Bibbia dice così. Efesini capitolo 2, versetto 1.

Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati, nel quale un tempo camminaste secondo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivevamo nella concupiscenza della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Da qui siamo venuti, fratelli miei. Eravamo morti. Avete mai sentito un corpo morto? Tutti pensano. Un corpo morto ti attira? Puzza. È la puzza più terribile che esiste sulla faccia della terra, non è vero? Un cadavere putrificato. È una puzza veramente nauseante. Ti respingi, tu vuoi correre via da quello. Così eravamo noi. Così eravamo noi per colui che è tre volte santo. Noi possiamo servire gli altri solo quando noi ricordiamo anche noi da dove siamo venuti. Abbiamo visto anche nello studio di Ebrei, ricordate Esodo 12:8, gli ebrei dovevano mangiare nella festa della Pasqua delle erbe amare. E per quale motivo dovevano mangiare queste erbe amare? Ricordate? Per ricordare la schiavitù sotto Faraone, per ricordare l'amarezza della loro vita prima di conoscere la grazia di Dio. Anche se siamo stati redenti, lavati, siamo stati fatti figli di Dio, coeredi con Cristo, non dobbiamo mai dimenticare da dove siamo venuti. Anche questo ci tiene umile. Ma io non ho niente sopra nessuno di voi. Anche in Filippesi, un po' più avanti, in capitolo 2, versetto 3,

ma con umiltà ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cercate ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina essere uguale a Dio. Il mondo ci insegna che la maggior parte dei nostri problemi è una mancanza di autostima. La Bibbia dice il contrario, il nostro problema è abbiamo troppo stima di noi stessi e non abbastanza stima delle altre persone. Perché se tu stimi un'altra persona, lo vai a ammazzare. Se tu stimi un'altra persona, lo vai a insultare. Se tu stimi una persona, lo vai a rapinare, a rubare da quella persona. Non credo proprio. Il problema con la razza umana non è autostima. Ha troppo autostima. Ma noi cristiani, discepoli di Gesù, noi dobbiamo pensare sobriamente. La mia vita, io ero morto nei miei falli e nei peccati, e per la grazia e misericordia e amore di Dio, Dio ha steso la sua mano, mi ha strappato da quella merma, mi ha rivestito come il figlio prodigo, ha messo l'anello sul mio dito e mi ha abbracciato e ha detto bentornato alla casa del Padre. E quando io so queste cose, quando io so che io sono nel volere di Dio, quando io so chi sono in Cristo, quando io so anche da dove sono venuto, allora non è difficile servire gli altri, veramente dal cuore. E l'ultima cosa che Gesù sapeva, come abbiamo già letto, che lui a Dio procedeva. A Dio ritornava. Quindi la quarta cosa che Gesù sapeva, no, lui sapeva che era sua ora, lui sapeva che il Padre ha dato ogni cosa nelle sue mani, lui sapeva da dove proveniva e lui sapeva dove lui andava. Anche noi dobbiamo sapere dove stiamo andando. Guardate in Ebrei capitolo 11. Versetto 9. Per fede Abramo soggiornò nella terra promessa come in paese straniero, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, erede con lui delle stesse promesse. Perché aspettava la città che ha fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. Abramo sapeva dove lui stava andando. Abramo non cercava la gloria, la lode, la fama qui su questa terra. Lui aspettava la gloria eterna. Sapete, fratelli e sorelle, ognuno di noi è vero che siamo figli di Dio, i nostri peccati sono stati perdonati e quindi noi non saremo giudicati come empi in base, no, delle nostre opere per la salvezza. Perché Cristo è stato giudicato al posto nostro. Però è anche vero che noi credenti, le nostre opere saranno giudicate, che abbiamo fatto in Cristo Gesù. E Paolo dice chiaramente che se abbiamo fatto cose in Gesù, dureranno la prova del fuoco. Ma se abbiamo fatto cose solo per la propria vanagloria, no, per la propria lode, edificando il nostro regno, la nostra cosa qui sulla terra, cosa dice Paolo? Cosa succederà a quelle cose? Tutto in fuoco, tutto cenere. È una cosa di cui dovremmo anche riflettere abitualmente. Cosa sto facendo per Dio? Cos'è la mia vita? Sto servendo come mio Signore? Anche in Ebrei 12, 2. Tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede,
il quale per la gioia che gli era posto davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Gesù sapeva che lui tornava dal Padre. E non solo sapeva che lui tornava al Padre, lui sapeva che tanti di noi saremmo ritornati al Padre attraverso la sua vita. Abbiamo compreso questo, fratelli? Che quando noi serviamo gli altri, noi li stiamo aiutando di tornare dal Padre. Anche in Primo Pietro, un po' più avanti, capitolo 1, benedetto sia il Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appascisce, conservata nei cieli per voi. È l'ultimo passo in Apocalisse capitolo 21.

0: Versetto 2. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronto come una sposa adorna per il suo sposo, e udì una gran voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio è con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno il suo popolo, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dei loro occhi. La morte non ci sarà più, e non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica. Amen. Non vedo l'ora. Perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi dice: scrive, perché queste parole sono veraci e fedeli. Mi disse ancora: è fatto, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Chi ha sete, io darò in dono del fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà tutte le cose, e io sarò per lui Dio, ed egli sarà per me figlio. Sappiamo dove stiamo andando? Wow, io so dove sto andando. E anche questo ci libera a servire uni gli altri. Dobbiamo anche comprendere, quando noi serviamo altri credenti, perché ricordate, Gesù ha detto: fate questo agli uni agli altri. Noi stiamo facendo per Lui. Matteo 25, voi tutti sapete, non c'è neanche bisogno che andiamo là, no? Le pecore qua alla destra, e le capre, da quale parte vogliamo stare? No? Io ero nudo, fame, malato, incarcerato, e siete venuti a aiutarmi. E Gesù disse: quelli in quel giorno risponderanno: ma quando ti abbiamo visto nudo, malato, eccetera, eccetera, eccetera? E cosa ha risposto il Signore? Quando avete fatto al minimo di questi, l'avete fatto a me. Ricordate quando Saul, che poi è diventato l'apostolo Paolo, perseguitava la Chiesa? Cosa ha detto il Signore a lui? Saul, Saul, perché mi perseguiti? Quando noi comprendiamo che i nostri fratelli sono la rappresentanza di Cristo su questa terra, allora ci libera di servire. Una piccola testimonianza anche della mia vita. Voi sapete che per tanti anni ero nella tenda di Cristo Risposta, e quando io ero in questo gruppo in America, il mio migliore amico ha avuto un incidente in cui lui ha avuto un ictus e è rimasto, diciamo, paralizzato metà del corpo, che alla fine con la riabilitazione lui riusciva a camminare, però sai, sempre metà corpo un po' bloccato, una mano bloccata. E questo fratello, devo dire, lui è col Signore adesso, però lui è rimasto nella missione, anche con questa grave e forte disabilità, a servire Dio. Un grande esempio per tutti noi. E lui girava con noi, con questa tenda, evangelizzando. Infatti lui era un vero evangelista. Qualunque persona che vedeva, lui parlava del Signore. E come lui aveva anche limiti fisici, lui aveva a volte bisogno di aiuto a spogliarsi, anche aiutarsi a lavarlo, eccetera, eccetera. E come era suo migliore amico, lui chiedeva a me. E mi ricordo un giorno lui saliva questa scala dove c'era il camion delle docce, perché là tutto era dentro camion o autobus. No, eravamo un po' come un circo cristiano. E lui era sopra la scala e gridava: Craig! E io sapevo cosa volevo. volevo che io venivo là, lo aiutavo a spogliarsi, mettersi in doccia. E devo dire che non lo volevo fare. Anche perché lui, poverino, non volevo dare fastidio alla gente, e quindi per questo magari non lavavo spesso. Passavano 3-4 giorni, che tutti noi, no, dopo 3-4 giorni, io dopo un giorno, ma sai, comincia anche a non avere un odore tanto suave, per dire chiaro, no? E umanamente io mi scocciavo andare lì a aiutarlo in quel momento, ma lui, come il blind Bartimeo, gridava ancora più forte, no? Io, come dicevo, stai zitto! E lui ancora più forte, Craig! Sì, mi vergogno anche a raccontarvi questo, ma comunque, se qualcuno può approfittare. Lui gridava una seconda volta ancora più forte, non potevo più fare finta di non sentirlo. Quindi sono andato là, sì, Brian, cosa, si chiamava Brian questo fratello, Brian cosa, mi aiuti nella doccia? Sì, ok. Vado nel camion là dove noi maschi avevamo tipo una, tenevamo tutta la nostra roba. Però devo dire, cioè, stavo facendo, ma stavo facendo con un atteggiamento brutto, tipo, mi scoccia, no? Sì, non facevo tutti questi gesti, ma nel mio cuore questo era il mio atteggiamento. E mi ricordo che ero lì nel camion a prendere i vestiti. E mentre prendevo i vestiti, il Signore mi ha parlato. E mi disse, Craig, non farai questo per me? E ho detto, sì, Signore, io lo farò per te. E devo dire che l'ho fatto con grande gioia, grandissima gioia. È totalmente cambiato il mio modo di vedere. Io ho detto, Signore, è un privilegio che tu hai bisogno di me, hai bisogno che io ti lavo, che ti aiuto. E devo dire che non è che mio fratello l'odore cambiava, è chiaro, ma è solo una cosa di prospettiva. Quando noi comprendiamo che servendo gli altri stiamo servendo il Signore dei Signori.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione.

ascoltatore, ti do il benvenuto al nostro consueto appuntamento settimanale. Tra qualche istante, continuando la trattazione dell'argomento generale Chi è Gesù, proporrò alla tua cortese attenzione il seguente tema: l'incarnazione di Cristo, prove della sua umanità.

Da un certo tempo sto presentando delle riflessioni bibliche sulla persona ed opera di Cristo. Siamo ora arrivati alla seconda parte, la sua incarnazione. Adesso vediamo alcune prove di questo e siccome abbiamo già ampiamente esaminata la sua vera deità, ci occuperemo adesso soltanto della sua vera umanità, perché se incarnandosi Cristo ha preso una perfetta natura umana che non aveva prima, la sua deità è eterna, dall'eternità all'eternità. La sua umanità ha quindi avuto un inizio storico e sarà eterna. Per questo motivo è importante conoscere questa dottrina. La Bibbia presenta delle chiare evidenze. Prima di esaminarne le principali, vediamo cosa hanno detto gli storici. Gli storici della seconda metà del primo secolo hanno riconosciuto la storicità di Cristo, quindi la sua umanità. Tacito, parlando dei cristiani, afferma: questo nome viene loro dato da Cristo, il quale, sotto il principato di Tiberio, il procuratore Ponzio Pilato aveva messo al supplizio. Prendiamo un solo altro esempio. Svetonio afferma che l'imperatore Claudio espulse i giudei da Roma perché creavano disturbi sotto le istigazioni di un certo Crestos. Il riferimento è probabilmente a Cristo. Mi fermo qui, ma gli esempi potrebbero essere ancora numerosi. Allora, gli storici hanno menzionato l'umanità di Cristo.

Ma ecco le molteplici evidenze bibliche attestanti la vera umanità di Cristo. Si parla del suo essere completo nelle tre sfere, spirito, anima e corpo. Per quanto riguarda lo spirito, i Vangeli si esprimono chiaramente intorno a questo soggetto, parlandone in tutti e quattro i Vangeli è parlato di questo fatto. Per esempio, vi faccio soltanto un esempio, tratto dal Vangelo di Marco. E Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito, ecco qui abbiamo l'esempio della scrittura che ci parla dello spirito di Cristo. Facciamo un esempio per quanto concerne l'anima. Quando l'Apostolo Pietro concluse il suo discorso nel giorno della Pentecoste, parlando della resurrezione di Gesù, come del suo adempimento profetico, disse: «Tu non lascerai l'anima mia nell'Hades». Per quanto riguarda o per quanto concerne il corpo, abbiamo moltissime citazioni. Per esempio nei Vangeli è presentata la sua nascita, la cura amorevole che ha ricevuto, il fatto della circoncisione, della sua presentazione, della sua infanzia, adolescenza, della sua parentela umana. Poi ha manifestato tutte quelle azioni o passioni umane come il sonno, la fame, la sete, il dolore, la sofferenza, la fatica, è stato tentato, ha partecipato alla gioia ma anche al dolore morale umano. E infine c'è un testo conclusivo importantissimo riaffermante la sua vera umanità, laonde egli doveva essere fatto in ogni cosa simile ai suoi fratelli. Questa umanità non è solo dimostrata da quanto ha affermato appena adesso, ma è stata affermata anche dai suoi contemporanei. Per esempio gli dissero: «Perché tu che sei uomo ti fai Dio». E anche Pilato, senza rendersene conto, l'ha affermata dicendo: «Ecco l'uomo». È molto importante a questo punto notare l'insegnamento degli apostoli sia verbale che nei loro scritti. L'umanità di Cristo è stata affermata dagli apostoli, da Pietro a voce quando lo hanno rinnegato dicendo: «Non conosco quell'uomo», e poi invece quando lo ha esaltato. Ancora Pietro lo ha fatto per iscritto, scrivendo quando ha scritto: «Cristo ha patito, ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo». L'Apostolo Paolo ha parlato dell'umanità di Cristo a voce, quando alla fine di un certo suo discorso ha detto: «Il Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti risuscitandolo dai morti». E d'altronde l'Apostolo Paolo ne ha parlato ampiamente anche nei suoi scritti. Per esempio, qualche esempio: «Per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione, colui che è stato manifestato in carne», e poi ancora: «Poiché vi è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso qual prezzo di riscatto per tutti». E potrebbero bastare questi esempi, ma ce ne sono naturalmente molti molti altri che hanno scritto anche gli altri apostoli, per esempio l'apostolo Giovanni. L'umanità di Cristo è ancora attestata dal nome Gesù e dai titoli quali figlio dell'uomo, figlio di Davide, figlio di Abramo, profeta, maestro. E infine, in modo inequivocabile, la Bibbia dice: «Da questo conoscete lo Spirito di Dio. Ogni spirito che confessa Gesù Cristo venuto in carne è da Dio, e ogni spirito che non confessa Gesù non è da Dio, e quello è lo spirito dell'Anticristo». In conclusione, allora, la giusta dottrina dell'incarnazione è quella presentata nella Bibbia, dove è affermato che Cristo si è manifestato come Dio e come uomo, nella sua persona essendoci le due nature, divina ed umana. Pensando a questa verità, è meraviglioso constatare la grandezza dell'amore che Dio ha manifestato nei nostri confronti, venendo fino a noi per salvarci nella persona dell'Eterno Figlio, il Signore Gesù Cristo. Che questo pensiero, caro ascoltatore, suscita in te una profonda riflessione, considerando la misericordia, la grazia e l'amore di cui l'umanità è stata oggetto. Che tu possa comprendere questa preziosa verità: poiché il Dio ha tanto amato il mondo
che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.

Caro ascoltatore, prima di salutarti voglio ancora dirti che potrai scriverci se quanto ascoltato ha suscitato il tuo interesse o se hai delle domande su questo o altri argomenti a carattere spirituale. A risentirci, Dio volendo, alla prossima trasmissione.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Gentili amiche e cari amici, vi salutiamo con piacere e vi invitiamo ad ascoltare quello che vogliamo dirvi per mezzo di questa trasmissione. Vi presentiamo A Tu per Tu con la Bibbia. A chi ci rivolgiamo per avere consiglio? Dipende dall'argomento su cui vogliamo avere una guida. Perciò ci rivolgeremo all'avvocato per un consiglio di tipo legale, al medico per essere curati nella nostra salute fisica e così via. Ci sono specialisti per molte cose, ma a volte o la loro risposta non soddisfa o ci sono argomenti molto più sfuggenti e indefinibili. Quando il malessere non è solo fisico, quando non si tratta di problemi puramente legali, ma sono coinvolti sentimenti e relazioni, quando siamo scontenti di noi stessi e via di questo passo, a chi chiedere aiuto? In un salmo un uomo di Dio ha scritto: «Mi guiderai, Signore, col tuo consiglio». Il suo era uno di quei problemi enormi e senza risposta che generazioni di uomini si sono trovati davanti. Perché gli uomini ingiusti sembra che stiano meglio di chi cerca di essere onesto? Non potete dire certo che non ci siamo mai fatti questa domanda. Una domanda pericolosa che può portare alla sfiducia verso il Creatore, a pensare che non esiste giustizia sulla terra. Ma Asaf si è ricordato in tempo che c'è Dio e possiamo avere fiducia nel suo consiglio per essere guidati e rassicurati. Dio è il vostro consigliere? Volete sapere come può esserlo? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.
3: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
2: Affinché l'uomo possa pervenire ad una conoscenza vera, bisogna che riceva una rivelazione dall'alto, principalmente per le due seguenti ragioni. Primo, Dio è per definizione inaccessibile alla creatura. La sua onnipotenza, la sua eternità, la sua perfezione assoluta sono essenzialmente inconcepibili al nostro spirito limitato. Non dice lui stesso: come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri? Beato e unico sovrano, il re dei re e signore dei signori abita una luce inaccessibile, lui che nessun uomo ha veduto né può vedere. Così esclamò il profeta: in verità tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio di Israele, o Salvatore. D'altra parte è evidente che se l'uomo potesse concepire l'essere supremo in senso assoluto, egli stesso sarebbe Dio. Ma il Signore si compiace di rivelarsi. Egli ha creato l'uomo a sua immagine per avere davanti a lui un essere che lo conosca, che lo ami e che lo glorifichi. Nell'Eden Adamo godeva della presenza diretta di Dio e viveva nella sua comunione. Dio trovava la sua gioia fra i figli degli uomini. E questo stato meraviglioso avrebbe potuto condurre senza impedimenti alla pienezza eterna.
3: Vi è una seconda ragione per cui Dio si è rivelato, e cioè a causa della caduta l'uomo ha interrotto la sua comunione con Dio. Cacciato dal paradiso, sarà per l'avvenire in uno stato di morte spirituale e di accecamento. Egli non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché gli sono pazzia e non le può conoscere perché le si giudicano spiritualmente. A quelli che periscono, agli increduli, l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Dio, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. L'uomo peccatore e irregenerato non può vedere il regno di Dio né entrarvi. Bisogna che egli nasca di nuovo, ricevendo la rivelazione dell'alto. In effetti, le cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano, ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito.
2: Dio può o vuole rivelarsi all'uomo? In altre parole, esiste la possibilità di una rivelazione? Certi filosofi l'hanno negato dicendo: come potrebbe l'infinito comunicare con il finito ed il creatore con la creatura? Potrebbe la verità assoluta essere espressa con i termini relativi del linguaggio umano? Non vediamo un padre istruire ogni giorno suo figlio adattando i suoi pensieri e le sue parole alla mentalità del figlio? Nello stesso modo un viaggiatore descrive l'ignoto partendo da termini conosciuti. Dio agisce così quando si abbassa fino a noi per farci conoscere in modo intelligibile la sua verità. Non hanno favella né parola, la loro voce non sode, ma il loro suono esce fuori per tutta la terra. Sottolineiamo ancora un fatto molto importante. La rivelazione è necessariamente un atto di Dio. Gli intimi pensieri di un uomo non possono essere rivelati che da lui. Nello stesso modo, e ancora di più, soltanto lo Spirito di Dio può farci conoscere i misteri della divinità. Da questo vediamo che se l'uomo potesse da lui stesso sondarli e spiegarli, sarebbe uguale a Dio. Infatti, per definizione, i pensieri del Signore sorpassano infinitamente i nostri. Ireneo ha detto giustamente: il Signore ci insegna che nessuno conosce Dio se egli stesso non è il suo maestro, cioè senza Dio, Dio rimane sconosciuto.
3: Nel dubitare della possibilità di una rivelazione, l'agnostico mette in questione due cose: la capacità per l'uomo di conoscere Dio e la capacità da parte di Dio di rivelarsi. Quest'ultima proposizione nega praticamente Dio stesso. Infatti l'idea di una rivelazione divina è legata all'esistenza stessa del Signore. In realtà, se egli esiste, è normale che si riveli e per giunta in un modo soprannaturale ed infallibile. Ognuno desidera avere relazione con suo figlio. Come potrebbe Dio non desiderare di entrare in contatto con gli esseri creati a sua immagine e capaci di comunicare con lui sul piano morale, intellettuale e spirituale? E se gli parla, che cosa potrebbe loro trasmettere se non il messaggio di verità e di amore che emana dalla sua stessa natura? Il Dio lontano dei deisti, silenzioso ed indifferente nei confronti delle sue creature, non è un Dio perfetto. Gli manca la più grande delle perfezioni, l'amore, e per niente merita di essere chiamato Dio.
2: Che dire dell'incapacità da parte dell'uomo di udire la voce di Dio? Nuovamente, l'ammetterlo sarebbe negare Dio stesso. Egli avrebbe donato all'uomo un orecchio per udire i suoni più delicati o discordanti della terra, e pur mettendo nel suo cuore il pensiero e la nostalgia dell'eternità, non avrebbe poi potuto fargli percepire la voce del cielo. Un Dio così impotente non saprebbe certamente attirare la nostra attenzione. Tutta la Bibbia, al contrario, dimostra che il Signore si rivolge a noi e che la nostra gioia più grande è di ascoltarlo. Udite, o cieli, e tu, terra, presta orecchio, perché l'Eterno parla. La creatura non può vivere se non in funzione del Creatore, e l'uomo decaduto può essere salvato solo dalla rivelazione dell'Onnipotente. E questa è la vita eterna: che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo.

Care amiche e cari amici che siete in ascolto, vi saluto affettuosamente nel Signore Gesù Cristo ed auguro che la sua benedizione sia su di noi. Sono contento che anche oggi posso trascorrere questi momenti con voi e mi auguro che insieme possiamo raccogliere le benedizioni che Dio ha preparate per noi. Naturalmente è importante che noi siamo disponibili verso di Lui, che lo ascoltiamo e facciamo quello che Lui dice. Purtroppo sappiamo per esperienza che non è sempre così. Quante volte nel corso della nostra giornata offendiamo la Sua parola con parole e atteggiamenti che lo feriscono. So bene che a questa mia osservazione molti potrebbero replicare dicendo: ma io non faccio del male a nessuno. Sono sicuri che quelli che mi conoscono non hanno motivi di lamentarsi, quindi per quale ragione Dio dovrebbe essere corrucciato nei miei confronti? Vedete, noi in genere pensiamo solo alle azioni, ma non avete mai pensato che sia possibile dispiacere a Dio con parole avventate, malevoli o cose di questo genere? Ricordiamo che il Signore Gesù ha detto: di ogni parola oziosa che avranno detta gli uomini renderanno conto. Ecco perché abbiamo bisogno che il Signore sia con noi del continuo, perché rinnovi la nostra mente e perché questo avvenga è necessario che Egli entri nella nostra vita. Siete disposti ad ospitarlo in voi? Queste sono le cose di cui desideriamo parlarvi nel corso di questo programma. Perciò vi auguro di cuore un buon ascolto. Prima però ascoltiamo insieme un po' di musica.

Gentili ascoltatori, come sempre siamo felici di avere questo appuntamento con voi e auguriamo vivamente che questi momenti vi siano utili per l'andamento della vostra vita di ogni giorno. Nel corso della nostra giornata affrontiamo difficoltà e contrattempi di tutti i tipi. Così succede che tutto ad un tratto perdiamo quella calma e quella serenità che ci eravamo ripromessi di vivere. Ebbene, noi vorremmo aiutarvi ad avere quella fiducia che è indispensabile per vivere con la calma dovuta. Come diciamo spesso nel corso dei nostri programmi, non siamo qui soltanto per occupare del tempo, ma per indicare quelle ricchezze e quelle benedizioni che il Signore vuole dare a tutti quelli che si avvicinano a Lui fiduciosi. Non c'è nessun essere in questo mondo che non abbia delle necessità, anzi molto spesso si tratta di esigenze irrimandabili. Ed allora ci si chiede angosciati chi potrà aiutarci. E la stragrande maggioranza delle cose che le persone fanno in questo mondo è proprio per soddisfare le loro necessità e le loro esigenze, così che la vita si trasforma in qualcosa di stressante, di preoccupante. Ebbene, non dimentichiamo che il Dio creatore, che ci ha chiamati all'esistenza, non solo mostra molta pazienza verso di noi che abbiamo avuto il coraggio di rivoltarsi alla sua parola, ma continua ad occuparsi di noi per offrirci una vita serena. Naturalmente questa possibilità la si realizza soltanto se si accetta di stabilire con Lui un rapporto di figliolanza. L'Evangelo ci dice che questo è possibile nel momento in cui crediamo in Gesù Cristo. Ecco che cosa leggiamo. A tutti quelli che lo hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Non c'è niente di più bello e di più incoraggiante della possibilità che ci viene data. Non sarebbe questa l'occasione per tendere la mano ed afferrare questa offerta straordinaria che ci viene fatta? Perché, se vogliamo essere onesti con noi stessi e tenere conto delle aspirazioni che nutriamo in noi, dobbiamo confessare che tutti abbiamo una volta o l'altro sognato di evadere dalla realtà che conosciamo. Certamente abbiamo pensato a condizioni migliori di quelle che sperimentiamo oggi, e così, almeno in sogno, abbiamo tentato una fuga, proprio per andare incontro a questi desideri che ogni tanto assistiamo alle offerte più strampalate. Per esempio, l'idea che gli uomini potranno un giorno vivere su Marte è stata mantenuta viva attraverso il progetto Biosfera 2, molto pubblicizzato negli Stati Uniti gli anni scorsi. Infatti, 8 persone si erano prestate entrando in una enorme serra con le sue praterie in miniatura, pioggia sulle foreste, deserti ed oceani. E si speravano di poter vivere in questo mondo artificiale senza aver bisogno dell'aiuto esterno, mangiando cioè il cibo da loro coltivato e respirando ossigeno prodotto dagli alberi e dall'acqua presenti nel loro sistema. Ma l'esperimento fallì miseramente, perché non si riuscì a raggiungere alcuni obiettivi essenziali. Il cibo e l'ossigeno dovevano essere portati dall'esterno. Eppure, nonostante questo fallimento, ai turisti che visitano l'enorme complesso creato con questa serra vengono distribuite delle pubblicazioni che continuano a far credere che sia possibile un trasferimento su Marte. Questo per dire quanto gli uomini si ostinano a rincorrere dei sogni impossibili. Purtroppo esiste un essere, Satana, che, come fece al principio
cerca di ingannare le persone facendole andare dietro a false ed ingannevoli speranze. Se vogliamo informazioni sicure sul futuro dell'uomo, su ciò che attende il sistema solare, bisogna ascoltare la voce del Creatore. Soltanto Lui conosce fino in fondo i meccanismi che regolano l'universo ed è in grado di dirci esattamente quelli che sono i Suoi obiettivi. Per esempio, la Bibbia ci dice molto chiaramente che il nostro sistema solare è destinato a passare e a non lasciare più tracce. L'Apostolo Pietro scrive che il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Del resto, l'uomo stesso, nonostante tutto il suo sapere scientifico, le sue ricerche e i suoi interventi, non è in grado di promettere altre cose. Semmai il progresso tecnologico di questi ultimi anni ha contribuito enormemente al degrado dell'ambiente. Forse mi direte che tutto questo lo dicono anche gli ambientalisti, è vero, però loro non sono in grado di indicare il rimedio a tutto ciò, se non di rallentare e rimandare questo degrado. Qual è allora la risposta? Ebbene, ascoltateci dopo lo stacco musicale.

Cari ascoltatori, di fronte alla prospettiva dell'annientamento del nostro sistema solare, vi è solo una possibilità: credere in Gesù Cristo per divenire figli di Dio. Perché soltanto a questi viene fatta una precisa promessa di liberazione. Infatti, colui che diviene figlio di Dio mediante la fede in Gesù Cristo viene posto sotto la protezione stessa del Signore. A colui che crede viene fatta la promessa del cielo, cioè l'eternità, nella partecipazione alla gloria eterna di Dio. Per questo motivo i cristiani non devono essere preoccupati. Rivolgendosi a loro, l'apostolo Pietro può aggiungere: poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotte e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno, ma, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Questa è la prospettiva offerta al credente, la possibilità di vivere eternamente in un ambiente assolutamente nuovo, che sarà caratterizzato dalla presenza della giustizia di Dio, cioè l'opposto di quello che lamentiamo oggi mentre siamo su questa terra. Questa non è solo la visione entusiastica dell'apostolo Pietro, ma si ricollega alla visione che l'apostolo Giovanni ebbe dal cielo. Egli scrive nel libro conosciuto come l'Apocalisse che Dio abiterà con gli uomini, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Altro che andare ad abitare su Marte o in qualche altro pianeta lontano e sconosciuto. Qui abbiamo una promessa che deve stimolare il desiderio di conoscere il Signore e di essere afferrati dalla sua mano, così da essere sicuri che un giorno saremo con Lui nella beatitudine. Perché chiunque è in Lui, cioè ha creduto in Gesù Cristo come all'unico Salvatore, non dovrà più temere la morte insieme a tutte le cose negative che sono ad essa connesse. Infatti, chi crede nel Signore riceve la vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Di fronte a parole come queste, vale veramente la pena di guardare al Signore ed afferrare le sue promesse. Che questo sia vero per voi. Adesso continuiamo la nostra lettura in questo affascinante libro che è quello dell'Esodo. Il Signore disse a Mosè: «Vedi, io ti ho stabilito come Dio per il Faraone e tuo fratello Aaronne sarà il tuo profeta. Tu dirai tutto quello che ti ordinerò e tuo fratello Aaronne parlerà al Faraone perché lasci partire i figli di Israele dal suo paese».

0: Non v'è dubbio che attraverso queste parole che il Signore rivolse a Mosè si voglia insegnare la necessità e l'importanza della pazienza. Essa è una grande virtù che caratterizza prima di tutto il nostro Signore, ma che Egli desidera vedere riprodotte in noi. L'Apostolo Giacomo scrive nella sua lettera: «Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Noi dobbiamo imparare la pazienza, perché il Signore è paziente con noi, come dimostra di esserlo con Mosè». Ora, la pazienza, nel contesto dell'Evangelo, è fiducia incondizionata nel Signore e nella sua capacità sovrana di intervenire nel momento opportuno. Essa è perciò l'opposto dei nostri interessi personali ed egoistici. Quante volte consideriamo soltanto noi stessi? Pensiamo ad un uomo come Giona. Egli era stato scelto dal Signore per portare il suo messaggio ai Niniviti, perché questi scampassero al giudizio di Dio, mentre Giona pensava solo al suo prestigio. Anziché desiderare il ravvedimento e la salvezza dei Niniviti, come era nelle intenzioni di Dio, egli avrebbe voluto la loro immediata distruzione a causa di quello che erano. Ma Dio è paziente e vuole offrire a tutti una possibilità di salvezza. Pensiamo a Giacomo e Giovanni che accompagnavano il Signore Gesù Cristo. Trovandosi di fronte all'ostilità dei samaritani, vogliono far scendere fuoco dal cielo perché siano distrutti. Ma il Signore prende le distanze da loro perché Egli è paziente. Egli non ha una visione ristretta delle cose, piuttosto Egli persegue una strategia globale. Non vuole lasciare gli uomini senza una parola di testimonianza. L'opportunità deve essere data a tutti indistintamente, ed è questa la lezione che il Signore vuole insegnare a Mosè mandandolo dal faraone, questo faraone ostile che non vuole lasciare andare gli israeliti. Mosè deve imparare la pazienza divina. Egli sa che forse non verrà apprezzata, ma questo non è affar nostro. Noi dobbiamo essere fedeli al Signore.
1: Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it.

0: In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte, oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Vangelo di San Luca, capitolo undicesimo. Ed avvenne che, essendo egli in orazione in un certo luogo, com'ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci di giorno in giorno il nostro pane quotidiano, e perdonaci i nostri peccati, poiché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non ci esporre alla tentazione». Poi disse loro: «Se uno di infra voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: Amico, prestami tre pani, perché m'è giunto di viaggio in casa un amico e non ho nulla da mettergli dinanzi. E se colui dal di dentro gli risponde: Non mi dar molestia, già è serrata la porta e i miei fanciulli son meco in letto, io non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che quand'anche non s'alzasse a darglieli perché egli è amico, pure per l'inopportunità sua si leverà e glieli darà quanti ne ha di bisogno. Io altresì vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi picchia. Chi è quel padre tra voi che, se il figliuolo gli chiede un pane, gli dia una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dia invece una serpe? Oppure, anche se gli chiede un uovo, gli dia uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figlioli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domanderanno». Or egli stava cacciando un demonio che era muto, ed avvenne che, quando il demonio fu uscito, il muto parlò, e le turbe si meravigliarono. Ma alcuni di loro dissero: «È per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni, che egli caccia i demoni». Ed altri, per metterlo alla prova, chiedevano da lui un segno dal cielo. Ma egli, conoscendo i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno diviso in parti contrarie è ridotto in deserto, e una casa divisa contro se stessa rovina. Se dunque anche Satana è diviso contro se stesso, come potrà reggere il suo regno? Poiché voi dite che è per l'aiuto di Belzebù che io caccio i demoni, e se io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebù, i vostri figliuoli, per l'aiuto di chi li caccian essi? Perciò essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è per il dito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Quando l'uomo forte e ben armato guarda l'ingresso della sua dimora, quel che è possiede è al sicuro. ma quando uno più forte di lui sopraggiunge e lo vince, gli toglie tutta l'armatura nella quale si confidava e ne spartisce le spoglie. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va intorno per luoghi aridi cercando riposo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa donde sono uscito. E giuntovi la trova spazzata e adorna. Allora va e prende seco altri 7 spiriti peggiori di lui ed entrato ad abitarla. L'ultima condizione di quell'uomo diviene peggiore della prima. Ora avvenne che, mentre egli diceva queste cose, una donna di fra la moltitudine alzò la voce e gli disse: «Beato il seno che ti portò e le mammelle che tu poppasti». Ma egli disse: «Beati piuttosto quelli che odono la parola di Dio e l'osservano». E affollandosi intorno a lui le turbe, egli prese a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Ella chiede un segno, e segno alcuno non le sarà dato, salvo il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per i Niniviti, così anche il figliuolo dell'uomo sarà per questa generazione. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché la venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui v'è più che Salomone. I Niniviti risusciteranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui v'è più che Giona. Nessuno, quando ha acceso una lampada, la mette in un luogo nascosto o sotto il moggio. Anzi, la mette sul candeliere affinché coloro che entrano vegano la luce. La lampada del tuo corpo è l'occhio. Se l'occhio tuo è sano, anche tutto il tuo corpo è illuminato. Ma se è viziato, anche il tuo corpo è nelle tenebre. Guarda dunque che la luce che è in te non sia tenebre. Se dunque tutto il tuo corpo è illuminato, senza aver parte alcuna tenebrosa, sarà tutto illuminato, come quando la lampada ti illumina col suo splendore. Or mentre egli parlava, un fariseo lo invitò a desinare da lui, ed egli entrato si mise a tavola. E il fariseo, veduto questo, si meravigliò che non si fosse prima lavato avanti il desinare. E il Signore gli disse: «Voi altri farisei nettate il di fuori della coppa e del piatto, ma l'interno vostro è pieno di rapina e di malvagità. Stolti, colui che ha fatto il di fuori non ha anche fatto il di dentro? Date piuttosto in elemosina quel che è dentro al piatto, ed ecco ogni cosa sarà netta per voi. Ma guai a voi, farisei, poiché pagate la decima della menta, della ruta e d'ogni erba e trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciarle altre. Guai a voi, farisei, perché amate i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Guai a voi perché siete come quei sepolcri che non si vedono e chi vi cammina sopra non ne sa niente». Allora uno dei dottori della legge, rispondendogli, disse: «Maestro, parlando così fa ingiuria anche a noi». Ed egli disse: «Guai anche a voi, dottori della legge, perché caricate le genti di pesi difficili a portare, e voi non toccate quei pesi neppure con un dito. Guai a voi, perché edificate i sepolcri dei profeti, e i vostri padri li uccisero. Voi dunque testimoniate delle opere dei vostri padri e le approvate, perché essi li uccisero e voi edificate loro dei sepolcri. E per questo la sapienza di Dio ha detto: io manderò loro dei profeti e degli apostoli, e ne uccideranno alcuni e ne perseguiteranno altri, affinché il sangue di tutti i profeti sparso dalla fondazione del mondo sia ridomandato a questa generazione, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria che fu ucciso fra l'altare e il tempio. Sì, vi dico, sarà ridomandato a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, poiché avete tolta la chiave della scienza. Voi stessi non siete entrati ed avete impedito quelli che entravano. E quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a incalzarlo fieramente e a trargli di bocca risposte a molte cose, tendendogli dei lacci per cogliere qualche parola che gli uscisse di bocca.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

E vorrei cominciare il nostro programma oggi in un modo un po' inconsueto. Vorrei cominciarlo, amici, con una dedica. La prima canzone di oggi, fra l'altro anche molto bella, la vorrei dedicare a quelle persone che, fra l'altro so che alcune mi ascoltano, ci ascoltano, che dedicano tempo, energie e anche la loro vita per portare il messaggio del Vangelo, per portare la buona novella, per portare quelli che sono i pensieri e i valori cristiani alla gente. Parole di incoraggiamento, quelle di Field of Soul, questa bella canzone di Wayne Watson, Campo delle anime, dicono le parole. Lavoriamo il campo delle anime, tu e io insieme. Alcuni campi ora sono in fiore, mentre altri sono aridi. Non siamo uguali, ma mettendo da parte le nostre differenze, lavoreremo insieme il campo delle anime. Uno parte per terre straniere, per lavorare terre lontane, mentre un altro getta l'ancora vicino a casa per tenere la mano di un vicino. Uno grida il Vangelo nelle strade, un altro piange e prega da solo, in silenzio, in ginocchio davanti al trono, giorno dopo giorno, dove gli occhi degli uomini non vedono. Sarà benedetta la vita che è stata dedicata al Signore, la vita di chi serve il Padre. Field of Soul, Wayne Watson.

0: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Dunque, un contrappunti che è iniziato oggi in un modo un po' diverso con questa dedica, questa bella canzone di Wayne Watson, Field of Soul, Campo delle Anime. Un contrappunti che prosegue adesso da qui in avanti con una testimonianza. Poi faremo anche alcune brevi considerazioni di nuovo sulla libertà, alle quali potremmo dare questo titolo: Va dove ti porta il cuore, punto di domanda. Ecco, ma andiamo per ordine. Dicevo prima una testimonianza. Prima però di questa volevo proporvi queste poche righe da un diario immaginario, dal diario di una bambina mai nata. Legge per noi Aylwen Morgan.
2: Primo maggio. Per amore i miei genitori mi hanno chiamata alla vita. 15 maggio. Compaiono le mie prime arterie e il mio corpo si forma molto rapidamente. 19 maggio. Ho già la bocca. 21 maggio. Il mio cuore comincia a battere. Chi potrebbe dubitare che io viva? 22 maggio. Non so perché la mamma si preoccupa tanto. 28 maggio. Le mie gambe e le mie braccia cominciano a crescere. Mi stendo e mi stiro. 8 giugno. Dalle mie mani spuntano delle piccole dita. Com'è bello! Fra poco potrò prendere in mano le cose. 16 giugno. Oggi la mamma ha saputo con certezza che ci sono anch'io. Come mi ha fatto piacere! 20 giugno. È certo, sono una bambina. 24 giugno. Tutti i miei organi si formano. Posso sentire il dolore. 6 luglio. Cominciano a crescermi i capelli e le sopracciglia. Sto diventando proprio carina. 8 luglio. I miei occhi sono formati da molto tempo, anche se le mie palpebre sono ancora chiuse. Ma presto potrò vedere tutto. Il mondo così grande e così bello, e soprattutto la mia cara mamma, che mi porta sempre con sé. 19 luglio. Il mio cuore batte magnificamente, mi sento protetta e sono così contenta. 20 luglio. Oggi la mia mamma mi ha fatto morire.

0: Dal diario, diario immaginario di una bambina mai nata. Ecco, quanti bambini mai nati potrebbero scrivere diari come questo? Ecco, la testimonianza che sto per presentarvi adesso e che sentiremo dalla voce di Perside Sant'Angelo inizia in questo modo. Però la storia a un certo punto cambia. Nonostante un aborto, arriva anche il perdono da parte del Signore. Ecco, ascoltiamo questa testimonianza, questa storia vera.
1: Quella sera a casa di Paolo eravamo da soli ed io non avrei mai pensato di rimanere incinta. Quando mi accorsi della mia gravidanza, in un primo momento fui felice di diventare mamma perché pensavo che questo avrebbe dato un senso alla mia vita. Ma poi mi resi conto che non ero sposata. Chiamai i miei genitori per parlarne con loro e mio padre mi chiese se Paolo era disposto a sposarmi. Ma lui non ne aveva la minima intenzione. Secondo Paolo, avere un figlio era un peso che gli impediva di studiare per la sua carriera. Con i miei genitori e i miei amici ragionavo se portare a termine la mia gravidanza e poi dare il bimbo in adozione oppure abortire. Per me era insopportabile l'idea di dare mio figlio ad un'altra. D'altro canto, non sapevo come avrei potuto mantenere un figlio. Ero confusa, al punto che, per la prima volta, pensai seriamente di abortire. Non mi venne in mente il pensiero che un giorno mio figlio avrebbe camminato assieme a me, dicendomi «Mamma, ti voglio bene». Io pensavo solo a me stessa. Durante il terzo mese di gravidanza, presi appuntamento dal medico per un normale controllo. Il feto cresceva in modo normale. L'assistente sociale mi incoraggiava a portare avanti la gravidanza. Il medico di famiglia conosceva delle coppie che erano disposte ad adottare il bimbo, ma continuava a pensare: se non lo posso tenere io, non voglio che lo tenga un'altra. Al quarto mese mi dovevo decidere. Fino a quel punto non avevo ancora sentito muovere il bimbo dentro di me. Poi ad un tratto cominciai a sentire la sua presenza fisica. Nonostante ciò, continuavo a preoccuparmi di me, dei miei studi, della mia indipendenza. Così decisi di abortire. Assieme al mio fidanzato andai all'ospedale. Gli chiesi ancora una volta se era sicuro di questa scelta. Mi rispose che era la cosa migliore per ambedue. Con me nella stanza d'ospedale c'era una donna a cui dovevano asportare le ovaie. Lei non avrebbe mai potuto avere dei figli. Vedo ancora i suoi occhi tristi nel momento in cui le raccontai della mia decisione. Poi venni chiamata e mi portarono per un lungo corridoio in una stanza dove fu chiusa la porta. Iniziarono a disinfettarmi l'addome e dopo avermi anestetizzato, il medico infilò un ago nell'utero e tolse un quarto di litro d'acqua che fu sostituito con una soluzione salina forte. L'agonia del feto durò circa un'ora, poi morì. 3 giorni più tardi egli fuoriuscì dal mio grembo. L'infermiera che mi stava accanto, osservando il feto, mi disse: «Guarda, era un piccolo maschietto». Sì, lo si poteva riconoscere bene. Era già un bimbo completo con le dita delle mani e dei piedi formati. Questo corpicino così fragile e privo di vita mi impressionò. Avevo ucciso il mio bambino. Nel mio dolore gridai a Dio, ma egli non poteva ascoltarmi perché non lo conoscevo. Cercai allora di superare il senso di colpa che mi opprimeva, impegnando la mia mente con gli studi, ma era tutto inutile. Ogni volta che vedevo delle donne incinte con bambini, accusavo me stessa per quello che avevo fatto. Ma poi mi giustificavo e accusavo gli altri, il mio ragazzo, i miei genitori, persino Dio, perché non aveva impedito la mia gravidanza. Dopo circa un mese dall'aborto, conobbi Davide, un ragazzo che mi amava nonostante il mio passato. Un anno e mezzo dopo ci sposammo, ma non era un matrimonio felice. Amavo ancora Paolo e desideravo avere un figlio solo da lui. Diventai aggressiva verso mio marito e odiavo me stessa. Nonostante tutto, Davide continuava ad amarmi. Ogni notte ero tormentata dagli incubi. Sognavo feti buttati via. La mia angoscia non aveva mai fine. Una sera fui invitata ad una conferenza biblica. Quella sera, per la prima volta, capii chi era Gesù Cristo e lo accettai come mio Salvatore. Deposi i miei peccati, le mie colpe sotto la croce. Sentivo il perdono di Dio. Ricevetti una grande pace e le mie angosce svanirono. Gli incubi smisero di tormentarmi e cominciai a vedere il mondo e me stessa con gli occhi di Dio. Lentamente tornò la gioia nella mia vita. Chiesi perdono ai miei genitori e a mio marito. Sentivo che il Signore guariva il nostro matrimonio ed io e Davide consegnammo fiduciosi noi stessi a Lui perché Egli diventasse la nostra guida. 3 anni dopo il Signore ci diede un bel maschietto e ogni volta che lo guardo sono profondamente commossa della sua grazia.

Perside Sant'Angelo ad Aylwen Morgan, prima per la loro collaborazione. E adesso sentiamo questa bella canzone di Phil Keaggy, poi proseguiremo con il nostro programma, le nostre considerazioni. La canzone si intitola Little Ones, cioè i piccoli. Dopo vedremo anche le parole.

Molto bella questa canzone di Phil Keaghy. Le parole dicevano: chi parlerà in favore dei piccoli indifesi e semiabbandonati? Essi hanno il diritto di scegliere la vita che non vogliono perdere. Io devo parlare in loro favore, e tu? Uguali diritti e uguale tempo ai bambini non ancora nati. Sono in ballo le loro vite preziose. Come possiamo disfarci di loro approvando leggi e proposte e nuovi emendamenti? Pagate il prezzo e volgetevi ad affrontare i giovani sostenitori. Molti vengono e molti vanno, concepiti ma non partoriti, e il numero è astronomico. Come possiamo fare gli indifferenti? Manine, piedini e lacrime per colui che vi ha fatti. Quando anche tutti sulla terra dovessero abbandonarvi, il Signore non vi abbandonerà mai. Cuori e menti in formazione, spenti ancora prima di svegliarsi. Per i tanti crimini deliberatamente commessi, la terra sarà presto scossa. Manine, piedini e lacrime per colui che vi ha fatti. Ecco, erano queste le parole di quest'ultima canzone che abbiamo appena ascoltato. Dicevo in apertura di programma che avremmo parlato anche di libertà. E perché libertà in questo contesto, quando fin qui abbiamo parlato quasi unicamente di aborto? Ecco perché spesso in nome di questa libertà siamo subito pronti a calpestare i diritti di tutti, soprattutto dei più deboli e indifesi. Uno slogan molto popolare oggi, tratto da un libro di successo pubblicato qualche anno fa, dice: va dove ti porta il cuore. Ecco, essere liberi di andare là dove ci porta il cuore potrebbe essere una buona descrizione di quello che la maggior parte dei nostri contemporanei intende per libertà. Sì, liberi di esprimere i nostri sentimenti, le nostre inclinazioni e istinti. E naturalmente si pensa senza far male a nessuno. Quindi liberi di essere noi stessi, liberi di soddisfare tutti i nostri bisogni. Lasciami libero, non mi opprimere, si dice talvolta a chi ci sta accanto in famiglia. Oppure dammi o restituiscimi la libertà, dice il figlio o il coniuge che si sente costretto dai legami familiari o da quelle che considera le catene del matrimonio. Non mi opprimere con tua madre o con la tua religione. E poi sii responsabile, lasciami libero, dice a colui o colei che ci lega chi di fatto vuole sfuggire alle proprie responsabilità o al proprio ruolo che vede imposto dalla società, dalla famiglia e anche da Dio. Ecco, sempre e solo noi, prima di tutto e di tutti, liberi quindi di sbarazzarci di carichi ingombranti. Non importa se quel carico poi è una vita umana, non importa se farà soffrire qualcuno. Ecco, dobbiamo chiederci: ma davvero è libertà quella a cui aspirano coloro che vorrebbero seguire il proprio cuore? Oppure è una tragica illusione individualista che genera solo caos, di una società in frantumi che è sempre più imbarbarita? Ecco, dovremmo farci questa domanda. Ecco, non si può certo generalizzare, ma ci si può veramente fidare del proprio cuore, dei propri istinti che non andrebbero limitati, tenuti a freno da niente e da nessuno? Ecco, no, questa è l'illusione dell'ideologia umanistica oggi prevalente, che coltiva un ottimismo del tutto infondato, un ottimismo cieco, autolesionista sulla natura e anche sull'essere umano. In realtà la conquista di questa presunta libertà è l'esplicita soppressione e distorsione di quello a cui la nostra coscienza testimonia, cioè che noi siamo e rimaniamo creature di Dio e che la realizzazione ultima di noi stessi non si trova liberandoci di Dio e dei suoi giusti limiti. Il compimento della nostra natura umana si trova solo vivendo in armonia con il nostro Creatore, colui che si è rivelato attraverso le sacre scritture e in Cristo Gesù. Questa presunta libertà da Dio e dalla sua legge non è altro che l'antica tentazione di Satana, che si ripresenta oggi tale quale
a ciascuno di noi seducendoci. Dando retta a questa tentazione non si trova libertà, ma possiamo dire asservimento a forze distruttive che mirano solo alla nostra rovina. Accogliere l'illusione della libertà da Dio e dalla sua legge, la presunta autodeterminazione dell'uomo e della donna, è ciò che la Bibbia chiama peccato, una realtà che ci corrompe, che ci imbarbarisce. Si può ben capire allora come andare là dove ci porta il cuore sia quanto mai autolesionista. Infatti, ci ricorda la scrittura, il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. È scritto nel libro del profeta Geremia, al capitolo 17, versetto 9, potete andare a controllare. Ecco allora il senso di quanto dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Ecco, Lui solo ci può fare conoscere la verità su noi stessi, la verità su Dio, la verità sull'effettivo compimento della natura umana. Seguendo Gesù, non il nostro ingannevole cuore, come Suoi discepoli, in modo fedele e perseverante, troveremo veramente l'autentica libertà. Chi contestava a Gesù di non essere mai stato schiavo di nessuno, in realtà era del tutto cieco su se stesso. Cieco perché fondamentalmente schiavo del peccato. E solo l'opera di Gesù Cristo nella nostra vita può renderci veramente liberi. Una religione può essere opprimente solo se Gesù non ne è la sostanza che tutto determina. Chi segue il Cristo non si sente mai oppresso, anche se essere cristiani vuol pur dire portare una croce, ma essere libero però di una libertà che non baratterebbe nemmeno per tutto l'oro del mondo. Allora, provare per credere, o meglio, credere per provare.

E siamo così arrivati in fondo al nostro programma. Vi lascio sulle note di questa bella canzone di Twila Paris che si intitola I Don't Know Why Jesus Loved Me, cioè non so perché Gesù mi abbia amato. E c'è un motivo per cui vi lascio con queste note. Ecco, nonostante quelli che sono i nostri errori, che sono i nostri sbagli, che sono stati i nostri peccati, Gesù è pronto a perdonarci. E di questo abbiamo sentito anche nella testimonianza che vi ho proposto nel programma di oggi. Dicono alcune parole della canzone: dove sarei ora se Gesù non mi amasse, se non si curasse di me, se non avesse sacrificato la sua vita? Però sono felice che l'abbia fatto. Egli lasciò il suo possente trono nella gloria celeste per portarci la redenzione e poi morì, ma risorse per te e per me, e sono felice che l'abbia fatto. Bene amici, non mi resta che ringraziarvi per avermi fatto compagnia anche quest'oggi a Contrappunti. Per quanto riguarda questo programma, vi do appuntamento al prossimo numero e come sempre vi invito a non allontanarvi dalla nostra frequenza, seguiranno altre interessanti proposte. Noi ci risentiremo presto. Buon proseguimento.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

l'oro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

gentili ascoltatrici e ascoltatori, un caro saluto da Patrizia e da me, mentre vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, del versetto 12.

Gesù parlò loro di nuovo dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita».

0: Se Gesù è la luce del mondo, è ovvio che fuori di lui tutto il mondo giace nelle tenebre. Se la luce simboleggia nelle scritture tutto il bene, tutto ciò che è divino, che è santo, bello e buono, le tenebre rappresentano esattamente il contrario, cioè l'ingiustizia, la menzogna, il disordine, l'ignoranza, la cattiveria, il tradimento, la perdizione, la separazione da Dio e la morte. Questa visione del mondo e della sua realtà può sembrare pessimistica, catastrofica. Tuttavia, le cose che abbiamo ora citato le sperimentiamo ogni giorno. Fanno parte del quotidiano di ciascuno di noi e generano nell'uomo tanta, tanta sofferenza, tanta delusione, tanta preoccupazione o ansietà o tristezza e cose simili. Possiamo obiettare giustamente che non tutto è negativo, che nella vita troviamo anche cose positive, troviamo delle gioie, delle soddisfazioni, delle cose buone. A volte ammiriamo atti di bontà, di solidarietà, di altruismo che vengono compiuti e tutto questo sembra demolire l'aspetto negativo legato al simbolo delle tenebre. Le scritture contrappongono certi valori con termini estremi. La vita si oppone alla morte, la luce alle tenebre, il bene al male, la verità alla menzogna. Ma non dobbiamo pensare che la demarcazione sia sempre così netta, così esattamente chiara, ben definita, senza sfumature o senza zone d'ombra. Dio è luce, Dio è verità, Dio è amore. Egli non può vedere il bene al di fuori di se stesso, perché lui stesso è il bene nella totalità del termine. Pertanto, essere in lui, essere in Dio, significa partecipare alla sua vita, significa aderire a quei valori assoluti che costituiscono la gloria di Dio, di cui noi uomini, secondo la parola dell'Apostolo Paolo ai Romani capitolo 3, siamo stati privati a causa del peccato. Essere in lui, essere in Dio, significa essere nella luce. Ma nella misura in cui ci allontaniamo da lui, entriamo nelle tenebre, che possono essere più o meno fitte, a seconda della distanza, ma che sono sempre tenebre, anche se possiedono qualche sprazzo di chiarore. Nella sua parola il Signore indirizza parole di dura condanna alla chiesa di Laodicea, perché i suoi membri non sono freddi, ma neppure bollenti. Caldo e freddo sono due estremi. Quei cristiani erano tiepidi. Non erano freddi, ma non avevano fervore. Non ardevano di zelo per il Signore, stavano lontani da Lui, accontentandosi di una vita che aveva periodicamente qualche sprazzo di luce. Vivere nella penombra è come essere nel buio. Dio ci ha chiamati dalle tenebre, ci ha chiamati dalla penombra, dalla semi-oscurità alla sua meravigliosa luce. E noi, io, ciascuno di voi. Siamo chiamati a vivere quotidianamente in questa sua meravigliosa luce.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: passo dopo passo.
1: E passo dopo passo anche oggi ci addentriamo nella Bibbia per riscoprirne un proverbio che dice: chi disprezza il prossimo è privo di senno. Il disprezzo è un sentimento altamente negativo. Disprezzare, mancare di rispetto, implica un certo egocentrismo. Ma peggio ancora, disprezzare la creatura equivale a disprezzare l'opera del creatore. Un dottore della legge, davanti al Gesù, fece una domanda che probabilmente ognuno di noi si è posta, e cioè: chi è il mio prossimo? Come risposta, il Signore raccontò la storia del buon samaritano. Alla fine mise il suo interlocutore davanti ad una questione ancora più pertinente. In sostanza, chiese all'uomo di riflettere e di decidere quale caratteristica particolare si cerca nel prossimo, chi è in sostanza il prossimo, e costui disse: colui che usa misericordia. Per chi possiamo tu e Dio essere oggi un prossimo buono e gentile? Preghiamo allora il Signore di aiutarci a mostrare il suo amore, la sua misericordia verso il nostro prossimo, anche verso le persone difficili.

Salve amici ascoltatori, qui Eros Bacocina, pronto per un'altra edizione della Buona Novella. Ho qui davanti a me libri, libroni, commentari, e sopra di essi troneggia la mia vecchia Bibbia, tutta scritta e strafalciata. Dopo aver studiato per diverse ore, eccomi pronto ora a dare una spiegazione su questo importante passaggio dal Vangelo di Luca. Siete voi pronti? Pronti e attenti? Ebbene, cominciamo. Ed eccovi qua uno dei nostri inni.

Nella scorsa estate, invece di venire in vacanza in Italia come faccio usualmente, avemmo l'opportunità di trascorrere alcuni giorni nelle belle foreste della California. E mentre ammiravo i maestosi sequoia così alti, grandi, dentro di me magnificavo il Dio. Ci veniva detto che alcuni di essi avevano oltre 2000 anni, erano già lì prima che Cristo venisse nel mondo, ci veniva spiegato, e ciò è vero, e in questo troviamo ancora una ragione di glorificare il Creatore. E mentre ammiravamo questi alberi nella loro snellezza, erigersi con le loro punte fino al cielo ad un'altezza insorpassata perfino da certi grattacieli, non potevamo fare a meno di ricordare il versetto biblico in cui Gesù, essendo dai farisei paragonato con Abramo, disse: prima di Abramo io ero. Sì, Gesù non venne in esistenza dopo quegli alberi, ma prima di essi, prima di Mosè, prima di Abramo, prima che il mondo fosse creato, lui esisteva già nella sua magnificenza e gloria assieme al resto della Trinità. Oh, quanto riempie il cuore di gioia il pensiero che il creatore di un universo così meraviglioso è il nostro Dio, che ci ama e che ci vuole chiamare figliuoli e amici. Di certo quei giganteschi alberi possono stare a monumento della sua eterna potenza e gloria. In essi noi tutti possiamo prendere ispirazione per lodare, servire e magnificare il nome del nostro grande Dio. E vi parleremo di lui fra poco, vi parleremo del suo grande amore verso di noi. Rimanete in ascolto.

0: Ed ora prenderemo la Sacra Scrittura al Vangelo di Luca, capitolo 6, e cominceremo a leggere dal 46esimo versetto fino alla fine. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. Ora, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Chiunque viene a me e ode le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. Egli è simile ad un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto il fondamento sopra la roccia. È venuta una piena, il torrente ha investito quella casa, ma non ha potuto scrollare perché era stata fondata sulla roccia. Chi invece le ha udite e non le ha messe in pratica è simile a un uomo che ha edificato una casa sopra la terra senza fondamento. Quando il torrente l'ha investita, essa è subito caduta e la sua rovina è stata grande. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola. Quando ero ragazzo, finite le elementari, mia madre chiese a un suo secondo cugino che faceva l'odontotecnico di assumermi come piccino, così chiamavano i ragazzi che si avviavano ad imparare un mestiere, e lo facevano cominciando con l'accudire al principio alle faccende più umili. E mi assunse, e fra le altre cose c'era quella di andare ad aprire la porta e far entrare i clienti nell'anticamera e poi di riportare a lui chi era arrivato. E sul principio io, nella mia ignoranza, tornavo a lui e gli dicevo: c'era un uomo, è arrivata una donna. Lui ben presto mi corresse e mi insegnò che si doveva dire: c'è un signore, c'è una signora, ma mai c'è un uomo o una donna. Ma guardi, gli dissi, questi che sono là non sono signori e sono dei poveracci come me. Ma non importa, insiste lui, tu li presenti e parli di loro come il signore e la signora. E così, vedete, imparai che eravamo tutti signori, poiché tale appellativo aveva perso il suo vero significato originale. Il Signore è Dio, Gesù è il Signore. Ma in questo contesto la parola significa padrone, colui che ci possiede, che ci controlla. E quando la gente si rivolse a Gesù, chiamandolo Signore, lui li interruppe e fece l'opposto di quello che quel cugino nostro fece a me. Infatti disse: perché mi chiamate Signore? Vedete, era l'opposto. Chiamatemi un uomo, dato che sì, mi chiamate Signore, ma come tale non mi considerate affatto. Questo è quello che abbiamo letto in questo passaggio pochi minuti fa. E infatti Gesù, troviamo che rimprovera amaramente questi tali, gli dice: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Gesù dice: che giova chiamarmi Signore con la bocca se in realtà non mi date la signoria della vostra vita? Che giova dire che io sono il Signore e padrone se poi vi rifiutate di essere miei servi e di obbedirmi? Oh, com'è facile essere cristiani con le parole, ma purtroppo com'è difficile divenirlo di fatti. Gesù, in un'altra parte del Vangelo, sempre parlando su questo soggetto, disse ad un gruppo di persone che si ritenevano di per sé giuste, buone e perfette, seguaci di lui: non è, disse, chi mi chiama Signore, Signore che entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Non è chi parla, non è chi professa solamente con la bocca che sarà salvo, ma invece lo sarà chi con le sue azioni dimostra che in verità Gesù è il suo Signore e che in fede crede in Lui essendosi assoggettato a Lui. Tanti sono quelli che vanno in chiesa la domenica, come tanti sono quelli che ci hanno scritto dicendosi entusiasti del nostro programma e che con tutto il cuore approvano e ritengono per vero il messaggio del Vangelo, ma che mai del resto in realtà hanno voluto mettere in pratica con le loro azioni un'ubbidienza verso il comando del Signore. Ma amico in ascolto, a che giova udire le parole di Gesù e non metterle in pratica? È come avere una bella automobile nuova col serbatoio pieno di benzina e non voler far girare la chiavetta di iniezione che la farà camminare. Quella macchina, benché abbia un motore potente, benché sia ripiena di benzina, mai farà un metro da sé e arrugginerà lì senza aver servito a nulla. Gesù ci dà un esempio di tale risultato nell'attitudine di due uomini nella parabola così chiamata del saggio e del costruttore sciocco. Gesù ci mostra due uomini che vogliono conseguire l'esatto scopo di edificarsi una casa. Uno è saggio ed uno è stolto. Uno edifica la casa sulla roccia, l'altro sulla sabbia. Ora, in una di queste due categorie è classificato tutto il genere umano. Ci siamo classificati anche io e te, amico in ascolto. Quello che ci dice in quale categoria apparteniamo è come noi abbiamo costruito o come noi stiamo costruendo l'edificio della nostra fede. Siamo saggi se abbiamo costruito sulla roccia. Siamo sciocchi se abbiamo costruito sulla sabbia. Esaminiamo questi due personaggi e mentre lo facciamo esaminiamo noi stessi per vedere a chi somigliamo. Cominciamo quindi con l'esaminare l'uomo saggio. Per prima cosa notiamo che egli non era un uomo che si accontentava delle apparenze, delle superficialità, ma che invece voleva andare in fondo delle cose ed essere sicuro di far bene quello a cui aveva messo mano. Così scava e scava fin tanto che non trova la solida roccia su cui con fiducia può mettere il fondamento della sua casa. Ora, amico, dimmi, su che cosa appoggiamo i fondamenti della nostra fede? Sulla roccia inscrollabile o sulla sabbia? Su che cosa tu hai costruito le tue credenze religiose e le tue speranze per la salvezza della tua anima? Hai tu scavato, hai tu indagato profondamente fin tanto che hai trovato una base ferma e solida che è la parola di Dio, o ti sei invece contentato della superficialità che tu hai trovato e hai costruito sulle tradizioni del mondo, su ciò che da bambino ti è stato insegnato? Sei tu sicuro su ciò che credi e hai tu in te certezze incrollabili in una qualche cosa di solito e di evidente, oppure hai una religione che ti è stata imposta da qualcun altro quando avevi 3 giorni d'età con 3 gocce d'acqua sulla testa? La parabola di Gesù fa un'enfasi sulla roccia e della scrupolosa ricerca che quest'uomo fece per costruire la sua casa. Ascoltatore, chi tu pensi che nella parabola Gesù volesse raffigurare in quella roccia? La Chiesa, Pietro, le dottrine e i precetti degli uomini, le tradizioni degli antichi? No, Gesù è chiaro, la parabola non lascia il minimo dubbio che la roccia è appunto la sua santa parola. Lui disse: chiunque viene a me ed ascolta le mie parole somiglia ad un uomo il quale, edificando una casa, ha scavato e ha scavato profondo e ha posto il fondamento sulla roccia. Oh, la roccia è Gesù, e in tutta la Bibbia, nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, innumerevoli sono le citazioni che additano a Cristo quale la roccia eterna, la pietra angolare, il solido fondamento. L'Apostolo Paolo dice: poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Gesù Cristo. Nell'Epistola agli Efesini troviamo scritto: essendo stati edificati sul fondamento degli Apostoli e dei Profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. L'apostolo Pietro disse: Gesù è la pietra angolare e nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi dobbiamo ad essere salvati. Ascoltatore, se la tua speranza di salvezza è Cristo Gesù soltanto, tu sei al sicuro. Tu sei saggio, tu non hai niente da temere. Infatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato. Se la tua fede è basata su Gesù, sulla roccia eterna, la piena dei dubbi può venire, la fiumana delle tentazioni può avvolgerti, ma tu sussisterai. Il maligno può venire a lanciarti contro i suoi dardi malefici, il suo morso acuto ti lacererà, ma la tua fede ti sosterrà incrollabile, poiché la Bibbia ci assicura che nulla può separarci dall'amore di Cristo, e Gesù stesso ha detto che nessuno può rapire i suoi dalle sue mani. Oh, la sicurezza della salvezza, oh, la pace che porta la certezza che la parola di Gesù non mente, né cambia, né perderà mai effetto. Oh, quanto son belle le sue promesse, meritevoli di essere credute e applicate ad ognuno di noi. Ma se la tua fede non è tutta in Cristo, se tu hai costruito sopra la sabbia delle tradizioni ed è condivisa questa tua fede su altri, sostegni invece che solidicamente sul monolitico masso che è Gesù, sebbenché tu abbia udite innumerevoli volte le parole di Lui, ma mai le hai messe in pratica, mai hai fatto ciò che Egli ti ha richiesto, tu non puoi essere paragonato col saggio edificatore. Il tuo fondamento resta sulla sabbia mobile ed insicura delle tradizioni e dottrine d'uomini che cambiano e ricambiano ogni giorno. La tua fede sarà presa da dubbi e scetticismo e indifferenza ti sopraffaranno ben presto. Amico, esamina te stesso. Puoi tu francamente affrontare la fiumana della vita senza timore? Puoi tu affrontare l'impredicibile momento della morte sicuro che essa non farà crollare la tua fede, sicuro che in quel che ti aspetta nell'aldilà? E se non lo sei, se tu pensi che il tuo fondamento, che benché sia profondo, sembri solido, ma che in realtà non posa sulla dura roccia, non si basa sulle sacre scritture, non vorresti ora che ancora ne hai il tempo cominciare con l'indagare e scavare e trovare questa solida roccia e solo su essa fondare la tua fede? Oh, quanto è triste la sorte del secondo edificatore, e purtroppo quanti sono quelli che seguono il suo esempio, quanti sono quelli che indifferentemente trascurano persino di pensare alla salvezza della loro anima, o tutto al più si limitano ad osservare i riti di precetto, avendo di religione solo una superficiale esteriorità. Come chiameremo questi tali se non sciocchi? Come altro potremo chiamare un individuo che lascia trascorrere tutta questa vita e affronta l'eternità senza essersi assicurato con piena certezza di quello che di là l'attende? Come chiamare una persona che magari ha guadagnato anche tutto il mondo, ma che poi ha perso l'anima sua? Gesù termina la parabola dicendo che la pioggia viene e la casa dell'edificatore stolto è investita e di subito crolla, e la rovina di quella casa fu grande. Oh sì, amico in ascolto, senza Cristo per fondamento nulla potrà sostenerti, nulla potrà salvarti da un inferno che ti attende per tutta l'eternità. Nulla potrà essere di rimedio alla tua completa ed eterna rovina. Ravvediti ora che hai ancora il tempo e credi al Vangelo di Cristo e diventa un seguace di Lui, non a parole, non con la bocca, ma a fatti e col cuore e con l'anima e con tutta la tua mente e con tutto ciò che hai e che sei o che speri di venire. Solo allora sarai un saggio edificatore e l'edificio della tua fede durerà in eterno. O buon Padre, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato. Ti chiediamo, Signore, che tu possa con il tuo Spirito Santo convincerli dell'estremo bisogno che hanno di Cristo Gesù e fa che possano aprire il Nuovo Testamento e ricercar lì la via che li porta sicuri alla salvezza eterna dell'anima sua. Benedicili, oh Signore, te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici, siamo al termine di questo programma. Se noi possiamo esservi di aiuto in qualsiasi maniera, scriveteci, chiamateci, mettetevi in contatto con noi, saremo ben disposti a comunicare con voi. Qui è Eros Bacoccina, che implorando le benedizioni di Cristo su voi e sulla vostra famiglia, vi saluta. Ciao.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta Maurizio è contento e felice di darti un sincero benvenuto, un caloroso benvenuto e un grazie molto profondo da profondo grazie non funziona. Un grazie dal profondo del cuore, così va meglio. Insomma, sono contento che tu abbia di nuovo scelto di trascorrere una mezz'oretta insieme al libro più letto, insieme a questo programma, insieme alla grande famiglia che così si trova o si ritrova regolarmente attorno a questo focolare domestico.

Sì, indipendentemente dal calore o dal freddo esterno, insomma, estate, inverno, primavera, autunno, il focolare domestico del libro più letto è sempre valido. Perché, insomma, c'è quell'intimità, quel senso di appartenenza che è molto bello. Soprattutto ai giorni nostri, quando sembra esserci un anonimato sempre più freddo, eh? Non è bello la... Ritroviamoci, eh?

Ti ricordo naturalmente che siamo alle prese con il libro del Levitico. Siamo arrivati al 12° capitolo. Abbiamo esaminato abbastanza a fondo l'11°, devo dire. Abbiamo trascorso un bel po' di tempo in seno a questo capitolo. Arriviamo adesso al 12°. Un capitolo, devo confessarti, non facile. L'ho trovato un po' difficile cercare di capire cosa questo capitolo abbia per te e per me oggi. Lo scopriremo insieme, spero, nel corso di questo nostro incontro.

Nell'undicesimo capitolo abbiamo visto, fra l'altro, come il peccato possa contaminare tutti mediante il contatto. In altre parole, ciò significa che basta trovarsi in un ambiente, in un contesto di immoralità, per correre grossi rischi di percorrere la stessa strada. Bisogna avere disciplina, autocontrollo, impegno, un cammino di consacrazione, quindi un prendere il nostro rapporto e dialogo con Dio sul serio, se vogliamo rimanere in un certo senso intatti, puri dal peccato che ci circonda. E peccato, ti ricordo, non è soltanto non fare questo, non fare quell'altro. Peccato è mancare il bersaglio, infrangere la legge morale di Dio. Quindi non la mia legge personale o la tua o quella del mondo che ci circonda, ma la legge morale di Dio. Ora, ovviamente, noi viviamo in un contesto sociale dove ci sono regole e leggi. Osservare la legge morale di Dio, fra l'altro, significa anche essere sottomessi alle leggi del paese, laddove queste leggi non contraddicono la legge morale di Dio, ma di solito questo non avviene. Quindi attenzione quando ci troviamo in un contesto di immoralità, di peccato, di infrazione della legge morale di Dio, perché lì, in quel contesto, è molto facile, come ho detto, intraprendere lo stesso cammino, percorrere la stessa strada.

Ora, se non vogliamo perderci nei meandri e nei particolari di questo dodicesimo capitolo e rimanere del tutto confusi, dobbiamo prima di tutto tener presente il messaggio del libro nella sua totalità. Cosa sta cercando di dirci Dio attraverso il libro del Levitico? Spero tu abbia potuto essere con me quando abbiamo insieme esaminato, così abbiamo fatto un cammino introduttivo e abbiamo detto che attraverso il libro del Levitico Dio vuole imprimerci una cosa fondamentale, vuole imprimere nella nostra mente una cosa fondamentale: il suo carattere, la sua personalità. Egli è un Dio santo, quindi quando noi ci avviciniamo a Dio dobbiamo farlo secondo certe regole, soddisfacendo certe condizioni. Non perché egli sia un Dio bizzarro, non perché egli sia un Dio pignolo, ma perché egli è l'Iddio tre volte santo. Egli è il creatore dei cieli e della terra, egli è l'onnipotente. Quindi va da sé che non possiamo avvicinarci a una persona di questo genere così come vogliamo noi. Un paragone molto pallido, mi rendo conto, ma insomma immagina che tu abbia ricevuto un invito dal Presidente della Repubblica. Prima di andare, i giorni prima di andare, ti sarai sicuramente preparato emotivamente, avrai fatto i tuoi preparativi esteriori e interiori. Sono certo che non andrai all'udienza del Presidente della Repubblica con gli stessi vestiti con i quali magari aggiusti la macchina. Ti sarai cambiato. Magari sarai andato dal barbiere o dal parrucchiere prima di quest'udienza. Avrai probabilmente comperato un vestito nuovo per l'occasione, qualcosa di molto elegante. E tutto questo perché? Beh, perché vai alla presenza di una persona che ricopre una carica e le sue caratteristiche morali sono tali da renderlo idoneo a tale carica. Ripeto, è un paragone molto pallido perché, con tutto il rispetto per il nostro Presidente della Repubblica, anche egli è uomo come noi. Qui stiamo parlando dell'Eterno Dio, del Creatore dei cieli e della terra, dell'Iddio tre volte santo. Ecco, visto in questo contesto, allora, il libro del Levitico assume un'altra fisionomia. Anche il dodicesimo capitolo ci riesce meno ostico. Mentre nel capitolo precedente viene sottolineato l'aspetto esteriore del peccato, nel dodicesimo capitolo invece vediamo messo in rilievo, per così dire, l'aspetto interiore del peccato. Noi infatti non solo diventiamo peccatori per contatto, cioè quando siamo immersi in un contesto di immoralità, di peccato, di violenza, di sopraffazione, di egoismo, è molto facile essere contaminati, anzi direi assai probabile. Ma questo è l'aspetto esteriore, c'è un aspetto interiore e i due veramente vanno mano nella mano. Se non ci fosse l'aspetto interiore sarebbe molto più facile resistere l'aspetto esteriore. In altre parole, se la nostra natura non fosse protesa verso il peccato, se il mio essere interiore non fosse proteso verso quasi l'istintiva voglia di infrangere la legge morale di Dio, l'aspetto esteriore del peccato non avrebbe tale ascendente su di me. Ma proprio perché esiste questa realtà interiore della mia natura, in un certo senso bacata dal peccato, ecco che l'aspetto esteriore, il peccato che sta attorno a me, è attraente. È una trappola nella quale è facile che io cada. Questo capitolo si occupa della maternità. Ora, molti studiosi trovano un pochino difficile comprendere come mai la maternità sia associata al peccato interiore. In fondo, nella Bibbia più volte si dice che la maternità, l'avere dei figli, è, lungi dall'essere un peccato, è una benedizione da parte di Dio. Quindi non si riesce a capire, apparentemente, questa contraddizione, questa dicotomia
fra la benedizione di Dio quando nella famiglia ci sono bambini e il fatto che la maternità sembra essere associata al peccato. Qual è la risposta a questo quesito? C'è una via d'uscita da questo labirinto? Io credo di sì.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono Maurizio, grato della tua compagnia, riconoscente che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, questo programma a quest'ora.

Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto. Siamo alle prese con il 12° capitolo del libro del Levitico. Un capitolo, come abbiamo detto, un pochino difficile da comprendere, da capire, se lo si vede così isolato dal resto del libro e se lo si vede isolato dal resto del messaggio della Bibbia. Come abbiamo detto più volte, una delle regole fondamentali dell'interpretazione biblica è cercare di capire un passo biblico, un capitolo o anche una frase alla luce della Bibbia stessa. Prima di addentrarsi in interpretazioni altisonanti, mistico-spirituali e chissà cos'altro, vediamo cosa la Bibbia ha da dire a proposito della Bibbia. Questo capitolo credo che, al di là delle apparenze, si occupi proprio della maternità nel senso della trasmissione del peccato mediante l'ereditarietà. La natura che ereditiamo dai nostri genitori è una natura decaduta, una natura protesa verso il peccato. Ora mi rendo conto che questa è una parola fuori moda per i più, una parola anacronistica, una parola che dà fastidio e tutto il resto, ma mi spiace se la pensi così, perché il peccato invece è una cosa molto attuale, molto reale. Basta guardarsi attorno. Basta guardarsi attorno per accorgersi che quello che la Bibbia afferma corrisponde al vero. Uno, perché lo afferma la Bibbia, e due, perché la realtà, appunto, lo conferma. Una frase che troviamo in un'altra parte della Bibbia che sembra confermare quanto viene così accennato in questo capitolo del libro del Levitico è pronunciata dal re Davide in uno dei suoi salmi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. Ora, conoscendo la storia della famiglia di Davide, sappiamo benissimo che non c'è stato nessun peccato nel suo concepimento. In altre parole, i suoi genitori erano normalmente e regolarmente sposati quando hanno concepito Davide. Quindi ovviamente Davide non aveva in mente una concezione al di fuori del vincolo matrimoniale. Quindi non può voler dire quello che apparentemente sembra che egli voglia dire. Quindi deve esserci un'altra spiegazione a questa frase di Davide. La spiegazione più logica, più normale, che si presta nel contesto, è proprio questa. Davide si rende conto di essere peccatore. Perché? Perché i suoi genitori erano peccatori. E proprio perché si trovavano in questo contesto di alienazione da Dio a causa del peccato, concepiscono un figlio che è tale quale a loro, se non altro per quanto riguarda la sua posizione spirituale. Ora, noi sappiamo che c'è una via d'uscita da questo labirinto, da questa tragedia. È per questo che Dio si è incarnato, si è identificato con la mia condizione umana, senza peccare ovviamente, altrimenti non sarebbe servito a nulla la sua identificazione, e essendosi identificato con me nella persona di Gesù Cristo, di nuovo ripeto, una persona senza peccato, ma in tutto e per tutto uomo, essere umano, persona, attraverso questo processo io posso uscire dal labirinto. Gesù Cristo ha aperto la porta, mi ha mostrato il cammino per uscire dal labirinto del peccato, dell'alienazione da Dio. Ecco, credo che più che altro il 12° capitolo abbia a che fare con questa verità, con questo concetto. Inoltre dobbiamo tener presente che, come abbiamo detto in apertura di trasmissione, tutto il libro del Levitico ha a che fare sul come avvicinarsi a Dio. Io sono santo, ha detto Dio più volte nel corso del libro a Mosè. Ti leggo quanto scrive Mosè alla fine dell'11° capitolo, riportando le parole di Dio. Io infatti sono il Signore Dio vostro. Santificatevi e siate santi,
perché io sono santo. Sì, io sono il Signore che vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto per essere vostro Dio. Siate santi, perché io sono santo. Ecco, questa è la frase chiave di tutto il capitolo. Ogni aspetto che leggiamo, ogni particolare che sembra non avere molto senso, soprattutto per noi al giorno d'oggi, deve essere visto alla luce di queste parole pronunciate da Dio. Queste parole sono la chiave di lettura, la chiave di interpretazione di tutto il libro, incluso ovviamente il 12° capitolo, che apparentemente sembra astruso, strano, distante, anacronistico. Sicuramente non sembra avere nulla da dire a te e a me oggi. E invece, visto sotto questa luce, ha molto da dire a te e a me oggi.

Può darsi che tu non sia affatto d'accordo con quanto io sto dicendo oggi. Può darsi che tu non sia per niente in favore dell'interpretazione che io do a questo capitolo, al libro nella sua interezza o alla Bibbia. Insomma, tu pensi che Dio abbia tutt'altre cose da dire. Beh, a noi farebbe piacere ascoltare e sentire la tua opinione. In redazione ci sono persone pronte e preparate a ricevere un tuo scritto, una tua lettera, e come ripeto, a noi fa piacere avere questo feedback, questo messaggio di ritorno. E a proposito di messaggio di ritorno, devo dire che a noi fa veramente molto molto piacere avere corrispondenza. Siamo molto grati, molto privilegiati e onorati di riceverne un bel po', con tante manifestazioni di affetto, di simpatia, di apprezzamento, e di questo naturalmente siamo molto molto grati.

Nel minuto o poco più che mi rimane prima di lasciarci, volevo fare ancora qualche commento, qualche riflessione. C'è un insegnamento biblico che molti si rifiutano di accettare, è quello della totale depravazione del genere umano. Di solito si pensa che in ogni persona c'è del bene, insito in ogni essere umano c'è il bene. La Bibbia ha un messaggio diverso, opposto, difficile da ingoiare, che però purtroppo è confermato dalla realtà quotidiana. Come abbiamo detto altre volte, basta guardarsi intorno, basta leggere giornali, ascoltare notiziari. Il genere umano protende, corre verso il peccato, e da qui non si scappa, o almeno non si scapperebbe se Dio non avesse mandato suo figlio Gesù Cristo, il Signore e il Salvatore. Ma tu cosa ne pensi di tutto questo?

Eh sì, è lei, è la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci. Interrompiamo qui. Naturalmente ci risentiremo al prossimo appuntamento. Un'altra opportunità di passeggiare insieme attraverso il libro del Levitico. Una via d'uscita c'è. Non dobbiamo rimanere in questo labirinto. Ma tu cosa ne pensi? Faccelo sapere. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci presto. Ciao.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone.

0: scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Ciao Gianfranco.
3: Ciao Gianfranco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Ecco, bentornato fra di noi.
3: Grazie.
2: Allora, proseguiamo anche oggi l'interessante argomento che ci ha visti impegnati nelle scorse settimane riguardo proprio ai giovani, agli adolescenti in particolare, e ai problemi, ai rischi di devianze in questa delicata fascia d'età. L'ultima volta, risottolineando gli aspetti fondamentali di questa età attraverso la quale siamo passati anche noi, mettevamo in evidenza appunto che uno dei valori più importanti in questa delicata fascia d'età è quello dell'amicizia, tant'è vero che proprio in funzione di questo si sviluppano fra i ragazzi i cosiddetti gruppi nei quali si cerca proprio di poter espandere questo desiderio di amicizia, di poter vedere gratificati anche i propri desideri, le proprie ambizioni, i propri sogni. Però abbiamo anche detto che a volte, o molto spesso comunque, nei gruppi subito si mettono in evidenza delle personalità più forti, e altri, pur di restare nel gruppo, pur di avere questo senso di accettazione e di accoglienza, si adeguano un po' alla personalità del più forte, magari andando anche contro quella che è la propria personalità, restando quindi insoddisfatti in se stessi e di se stessi, ma scendono un po' a compromessi pur di mantenere lo status quo, il che però va contro il senso di vera amicizia, no? C'eravamo un po' fermati qua, se non sbaglio.
3: Sì, esatto.
2: E però abbiamo anche detto che proprio a causa di queste presenze forti all'interno dei gruppi di ragazzi, molto spesso se i leader prendono delle cosiddette infilate, delle strade un po' particolari e pericolose, molto spesso appunto si trascinano dietro gran parte del gruppo, se non tutti gli altri membri. E quindi anche se c'è il caso di qualcuno di questi leader che comincia a usare droghe o ad assumere certi atteggiamenti, ben presto anche gli altri si adeguano e seguono.
3: Sì, anche se una doverosa precisazione è che in questi gruppi estremamente informali, che non sono gruppi fortemente strutturati con una gerarchia precisa eccetera, non stiamo parlando di gruppi tipo le famose bande di giovani di New York con un leader, un capobanda e tutto organizzato in maniera gerarchica, ma di gruppi di amici nei quali c'è la personalità un pochino più forte, ma non è che è il capo indiscusso. Questo, diciamo, scettro della leadership o dell'influenza maggiore se lo scambiano un pochettino uno con l'altro a seconda di idee che vengono all'uno all'altro. Se uno del gruppo scopre qualcosa di nuovo e lo propone agli altri, questo lo fa diventare magari il leader, il riferimento per quel tipo di esperienza o per quel tipo di iniziativa che porta avanti. Quindi è una cosa molto fluida la leadership nei gruppi informali, e questo ovviamente porta al fatto che praticamente tutte le persone che sono alla ricerca o che vogliono e sono capaci di sperimentare nuove sensazioni, nuove esperienze, possono introdurle poi nel gruppo. Quindi non c'è solamente il leader senza il quale tutti gli altri non si muovono. È qualcosa di molto più fluido di quello che poteva dare l'impressione. Penso che sia importante, per non demonizzare la persona che magari ha un certo ruolo, o una personalità un pochino più forte nel gruppo. Quello è senz'altro la persona che può più facilmente introdurre nuove esperienze, ma questo succede un po' da parte di tanti del gruppo.
2: È vero, hai fatto bene a specificare questa cosa, infatti, però mi chiedo come mai, o secondo te, secondo l'esperienza che hai accumulato negli anni, ecco, come mai c'è questo passaggio, questo desiderio di sperimentare cose forti o cose anche che si sa che sono vietate o che è meglio, sarebbe meglio tenere da parte, tipo appunto le droghe, è soltanto una questione del gusto della novità o c'è dell'altro?
3: Ma senz'altro il gusto della novità è molto forte. Dobbiamo pensare che siamo sempre nell'adolescenza, nell'adolescenza, un'età di scoperte, di ricerca, e quindi è fisiologico ed è comprensibile, accettabile il fatto che i ragazzi in quest'età siano alla ricerca di cose nuove, incominciano ad avere un minimo di indipendenza, incominciano a poter uscire qualche volta da soli, incominciano a poter usare mezzi motorizzati, pensiamo agli scooter, eccetera, quindi il loro orizzonte si amplia, incominciano a provare sensazioni nuove perché il loro corpo si sviluppa e quindi anche la sessualità incomincia ad avere un forte stimolo, quindi è una fascia d'età nella quale è proprio insito una ricerca di nuove esperienze, nuove sensazioni, di provare quali sono i nuovi limiti sia del proprio corpo che della propria persona in senso generale, e questo è senz'altro molto importante ed è una delle ragioni per cui sono in genere molto pronti a provare delle nuove esperienze. Nuove esperienze che loro non sono ancora in grado di valutare perché sono nuove.
2: Certo.
3: E sono in quella fascia di età nella quale tendono a minimizzare gli avvertimenti, le indicazioni date dagli adulti.
2: Però ecco, appunto, tu hai detto ora bene, tendono a minimizzare, perché in effetti anche se per loro sono nuove queste esperienze, in realtà hanno attorno a sé anche ragazzi di poco più vecchi di loro, di 1 o 2 anni, che sono già passati attraverso quel tipo di esperienza, che magari ne hanno parlato e dei quali vedono nei quali vedono i cattivi effetti, diciamo, di certe prove.
3: Sì.
2: E allora però continuano lo stesso ad andare avanti.
3: Sì, perché si sviluppa anche quello che viene chiamato a volte il senso dell'onnipotenza o dell'invulnerabilità. Le cose succedono solo agli altri.
2: Ecco, sì.
3: Io non sono come lui, a me certe cose non succederanno mai. Sì, lui ha avuto l'incidente con lo scooter, ma perché lui non guida bene, perché lui è disattento. Io invece, quindi c'è sempre questa idea che io sono diverso dagli altri, è un po' una lotta tra il fatto di sentirsi e voler essere diversi dagli altri e nello stesso tempo voler essere uguali agli altri.
2: Sì.
3: C'è questo stridore, questa...
2: Quindi a volte uguali, a volte diversi, ma sicuramente superiori.
3: Sì.
2: Quindi...
3: No, io non rischio, ma io so che non mi succederà mai. Cioè, c'è una sopravvalutazione,
2: certo,
3: delle proprie forze e una sopravvalutazione dei propri limiti.
2: È la classica frase: io so quando fermarmi.
3: Esatto.
2: Che poi non è una frase tipica degli adolescenti, ma credo che sia una frase tipica degli esseri umani in qualsiasi fascia d'età essi si trovino, no?
3: Sì, e la paura, che è un aspetto estremamente fisiologico della nostra persona, la paura è un elemento estremamente importante e positivo, viene in questa fascia d'età considerato come qualcosa di negativo.
2: Sì, quindi, paura uguale vigliaccheria.
3: Esatto, quindi il fatto di dire non lo faccio perché ho paura non può essere accettata, una frase del genere non è accettata nel gruppo. Quindi il ragazzo tende ad assumere comportamenti per far vedere che lui non ha paura. Il fatto di dire non lo faccio perché ho paura non viene accettato, mentre la paura è qualcosa, è un campanello d'allarme che dovrebbe essere utilizzato. I ragazzi non hanno ancora imparato a usare la paura come un campanello d'allarme che li faccia riflettere su certi comportamenti che loro stanno intraprendendo.
2: Ma quali sono, a tuo parere, i valori, se ce ne sono, a cui i ragazzi quindi mirano, guardano in questa fascia d'età, diciamo, chiamerebbero valore questo tipo di osare a tutti i costi, questo tipo di sfacciataggine a tutti i costi, oppure si rifanno anche ad altre cose?
3: Ma è un difficile in questo momento dire quali sono i valori dei giovani, perché stanno cambiando moltissimo negli ultimi anni, negli ultimi decenni. Tutto sommato un valore forte che ci può essere attualmente è la ricerca del piacere in se stesso,
2: ecco.
3: Il fatto del piacere, dell'edonismo, del sentirsi bene. Non importa come, non importa per quanto tempo, il più lungo possibile. Non c'è un criterio molto forte di giusto e di sbagliato. Viene a essere considerato sbagliato quello che ci fa sentire male,
2: soffrire,
3: e giusto quello che ci fa sentire bene, spesso indipendentemente da tante altre considerazioni. Questo lo vediamo in tanti aspetti della nostra vita, anche nelle pubblicità spesso ritroviamo questo concetto del sentirsi bene.
2: Certo.
3: Molte pubblicità fanno appunto appello alle sensazioni e non a dei valori. Pensiamo a tutta la gestione della sessualità, che viene messa nei termini di sentirsi bene. Io devo sentirmi realizzato, io devo sentirmi a posto con me stesso. La pubblicità di un prodotto che dice fate scegliere i vostri sensi, un'altra che dice, una frase in inglese, fallo e basta, just do it, o cose di questo genere. Ovviamente il messaggio piano piano passa, non è importante cosa, l'importante è come mi sento io.
2: Esatto, quindi questo messaggio passa e arriva molto, molto facilmente.
3: Sì, perché fa leva sulle sensazioni. E le sensazioni sono un potente strumento. Pensiamo anche al potere che ha la musica, perché produce sensazioni.
2: Sì, e quindi le sensazioni sono privilegiate rispetto alle riflessioni. Cioè si resta sempre in superficie, o si tende a restare in superficie provando questo piacere che magari uno dentro di sé sa anche che se ci riflette un pochino dopo il piacere può anche essere che vada incontro a delle sofferenze ben peggiori di quelle che vorrebbe evitare, però si va avanti lo stesso.
3: Perché intanto sto bene.
2: Perché intanto si sta bene.
3: Quindi la ricerca, adesso pensiamo anche al mondo della droga, di sostanze che stimolano sempre più il senso del piacere, riducendo il più possibile quelle che sono le possibili conseguenze negative, come può essere ad esempio l'ecstasy, che dà un forte sensazione di piacere, e le cui conseguenze negative sono molto meno violente che no, almeno a breve termine, che non ad esempio l'assunzione di altre droghe come l'eroina, la cocaina o cose di questo genere. Il fatto di volere un effetto ma senza avere l'altro lato della medaglia, quindi è sempre questo gioco.
2: Però l'altro lato della medaglia poi arriva e si manifesta. Come affrontano i ragazzi questo senso di frustrazione anche di fronte al rovescio della medaglia?
3: Ma a breve termine riprovando con la stessa esperienza.
2: Ecco.
3: Perché si innesca questo meccanismo. Io ho provato quella sostanza che mi ha fatto, o quell'esperienza che mi ha fatto sentire bene. A questo punto, nel momento in cui mi sento giù di morale, oppure arriva l'effetto negativo della mancanza dell'ecstasy o della cocaina, per restare sulle sostanze, ma la stessa cosa può essere la visione di un film o l'uso del sesso, io mi ripropongo quell'esperienza, riprendo quella sostanza, perché in questo modo riprovo le stesse sensazioni piacevoli di prima.
2: Mm-hmm.
3: In questo modo è una fuga costante da quella che è la realtà, un rifiuto di affrontare la realtà, posponendo una riflessione seria sulla propria vita fino a che non sarà proprio impossibile evitarla. Questo lo vediamo anche a livello molto meno grave che non l'uso di droghe, ma pensiamo a come si sta allungando il tempo dell'adolescenza nella nostra società. I ragazzi tendono a stare sempre di più in casa, sempre più a lungo, sposarsi sempre più avanti negli anni, quasi volessero prolungare quella fase della loro vita nella quale possono pensare a divertirsi senza le responsabilità di una gestione di una casa, di una famiglia o di avere le responsabilità che sono ancora assunte dai genitori con i quali abitano.
2: Certo. Un'ultima domanda, perché il tempo a nostra disposizione ormai sta scadendo. Il tuo modo di affrontare queste problematiche, queste questioni con i ragazzi ti porta ovviamente a metterli di fronte ai rischi che corrono, per esempio quando fanno uso di sostanze stupefacenti, eccetera. Ti limiti esclusivamente a metterli di fronte al rischio e a parlare loro delle conseguenze possibili probabili di certi atteggiamenti, oppure fai anche qualcos'altro?
3: Ma senz'altro, come dicevo, tante volte non si possono fare molte prediche, nel senso che i ragazzi a quell'età vogliono informazioni e non qualcuno che cerca di convincerli diversamente.
2: Mm-hmm.
3: Quello che faccio è, a volte dipende dalle situazioni, ma comunque proporgli che c'è un altro modo di vedersi, c'è un altro modo di considerare la propria vita, avendo dei riferimenti esterni a noi stessi.
2: Mm-hmm.
3: Quindi il fatto di un riferimento alla Bibbia che i cui valori non cambiano a seconda del tempo che passa. Questo non vuol dire che loro devono comportarsi o vestirsi sempre nello stesso modo, vuol dire semplicemente che ci sono dei punti di riferimento, dei valori in base ai quali poter valutare le proprie scelte. E entro nell'argomento dei valori sui mm-hmm. quali si basa la nostra vita e sui quali si basano le nostre scelte. Quindi faccio un passo avanti, li porto a considerare non i comportamenti, non le sensazioni, ma i valori, quello che loro credono, quelle che sono le cose importanti e di base della loro vita.
2: E che sono in fin dei conti anche alla base del loro comportamento, dei loro atteggiamenti.
3: Esatto, far riflettere sui motivi per cui hanno certi comportamenti e discutere su quali sono le basi, su quali fondano questi valori.
2: Certo.
3: E di lì ovviamente si può parlare molto di più su quelle che sono le proprie convinzioni e quali possono essere i possibili valori che possono essere adottati per la propria vita.
2: Certo. Va bene, grazie Gianfranco allora per questa conversazione di oggi e per gli stimoli che sicuramente anche i nostri ascoltatori avranno ricevuto per ulteriori riflessioni che spero sfocino anche in telefonate o email o altri modi per prendere contatto con noi. Allora, a risentirci. Buon lavoro.
3: Grazie.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati, ciao a tutti. Il carisma di Gesù è indiscusso, eppure qualcuno ha congiurato contro di lui. Non è inusuale. Vogliamo ascoltare cos'è successo? A te la parola, Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Carissimi amici ascoltatori, bentornati al nostro appuntamento nel quale noi apriamo come di consueto la parola di Dio, la Bibbia, il libro più letto, per scoprirvi delle grandi verità da applicare alla nostra vita. Stiamo leggendo il Vangelo di Matteo e abbiamo studiato il capitolo 25. Abbiamo già visto quindi alcune cose riguardo a questo capitolo. Vedremo la terza parte del capitolo 25 e vedremo come ci parla del Re, del Signore Gesù, quale giudice. Il Signore avverte il popolo di Dio di stare pronto per il suo ritorno, come dice nei prossimi versetti dal 31 al 46. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite, voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo, perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto aver fame o sete o essere straniero o nudo o ammalato o in prigione e non ti abbiamo assistito? Allora risponderà loro: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna.

Qui vediamo sottolineato il fatto che Gesù verrà, regnerà e giudicherà il mondo. Gesù venne sulla terra la prima volta in una condizione molto umile. Anche dopo 3 anni e mezzo di ministero, entrò in Gerusalemme su un'umile cavalcatura, ma quando verrà di nuovo per giudicare il mondo, verrà con una luce, uno splendore e una maestà che si può definire solo gloria. Sarà seduto su un trono e giudicherà. Non entriamo in dettaglio per spiegare a questo punto il millennio e la grande tribolazione, fatti che avverranno tra il ritorno del Signore, di cui si parla nelle prime parabole, e quando verrà per regnare e giudicare, come è descritto qui. Tra i versetti 30 e 31 ci sono in pratica avvenimenti che troviamo particolarmente descritti nell'Apocalisse e di cui qui non ci viene detto niente. Gesù qui pone l'accento sul fatto che Egli è il giudice e che ci sarà una sola linea di divisione, ci saranno solo 2 classi di persone. La separazione è un fatto centrale. Sulla terra ora non vediamo una separazione chiara. Giusti e malvagi, secondo il metro di Dio, vivono assieme e non sempre è possibile distinguerli in apparenza. Ma quando Gesù verrà, la distinzione sarà netta e manifesta. Le pecore saranno viste come pecore e i capretti come capretti. Gli uni andranno da una parte e gli altri dall'altra. E Gesù sarà in mezzo. Egli è la linea di divisione. La relazione personale con lui farà la differenza.

quelli che saranno messi fra le pecore, alla destra del re, sarà data una ricompensa. Questi saranno benedetti dal Padre suo. Ricevono una eredità, un dono, non un salario. È la stessa eredità di cui possiamo disporre mediante il sacrificio di Cristo che, come dice Paolo nella sua lettera ai Romani, ci fa essere eredi di Dio e coeredi di Cristo. È il regno preparato prima della fondazione del mondo. Gli atti messi qui in evidenza sono espressioni di umile servizio e di profondo amore. Le pecore hanno il cuore compassionevole di Gesù che diede da mangiare a 5.000 uomini. Condividono l'amore di Cristo che si allarga ad ogni persona, anche straniera, gentili e samaritani. Le pecore fanno anche parte agli altri dei loro abiti e un altro segno caratteristico era il fatto che visitavano i malati. La parola usata qui indica qualcosa di più di una visita amichevole. La Bibbia usa la parola visita per ogni intervento di grazia, di compassione, di amore da parte di Dio, come quando viene detto che visiterà il suo popolo. Le pecore poi mostrano lo stesso amore per quelli che sono in prigione. Le carceri erano molto peggio di quelle di oggi ed era possibile portare qualche volta cibi e vestiti agli amici e provvedere in altri modi ai bisogni dei prigionieri. Questi benedetti dal Padre non si erano resi conto di aver fatto tutto questo per Lui. Ma Gesù ci fa vedere come tutto ciò che facciamo per amore del Signore è come se fosse fatto a Lui personalmente.

0: Dopo il giudizio dei giusti, Gesù rivolge la sua attenzione a coloro che sono alla sua sinistra, quelli che chiama i capri, e li definisce maledetti. Essi non appartengono al Padre, e invece di dire loro «venite», dice «andate via da me». Il giudizio è definitivo. Quando Gesù appare come giudice, traccia una linea di separazione. I giusti entrano nella vita eterna e i malvagi vanno all'eterno castigo per aver rifiutato l'eredità che avrebbero potuto ottenere. Sebbene questa verità non sia piacevole, la Bibbia ci chiama a prenderla in considerazione. A molti fa più piacere ascoltare false illusioni, ma l'amore cristiano ci impedisce di dire solo quello che uno vuole sentirsi dire. Dio non può scusare il peccato o passarci sopra. Egli è perfettamente giusto e santo. Il peccato deve essere affrontato. Non si può affrontare questo problema come si fa in un tribunale umano quando un giudice sospende la sentenza o rimette la pena. Dio deve essere assolutamente giusto e la sua misericordia non può contraddire la sua giustizia. Com'è possibile allora avere il perdono dei peccati? Dio può perdonarci perché l'intera pena è stata scontata da Gesù quando è morto sulla croce, quando è morto come sostituto dell'umanità, non avendo compiuto egli stesso dei peccati. Come l'agnello dei sacrifici del Vecchio Testamento, ha versato il suo sangue per purificare il peccatore. Qual è il grande peccato di coloro che vengono mandati nel fuoco eterno? I peccati che enumera Gesù sono tutti peccati di omissione, ma dietro a loro c'è il peccato di aver trascurato la salvezza e l'amore offerti da Gesù. E tu? Hai ricevuto Gesù come tuo Salvatore? Il diavolo ti consiglia di rimandare perché vorrebbe trascinarti nel luogo preparato per lui e i suoi angeli. Ma tu puoi accettare ora Gesù, puoi farlo oggi stesso. E se tu non conosci un altro credente che può aiutarti, perché non ti metti in contatto con noi? Siamo sempre disposti a fare questo, a darti una mano, ad aiutarti a fare questo passo importantissimo.
1: Stai ascoltando il libro più letto.

Capitolo 26, così arriviamo a questo nuovo capitolo. Di colpo, entrando in questo capitolo, ci troviamo in mezzo ad avvenimenti che riguardano gli ultimi giorni della vita di Gesù. Vedremo il complotto per il suo arresto, Maria di Betania che unge di profumo il corpo di Gesù, il prezzo del tradimento di Giuda Iscariota, la celebrazione dell'ultima cena del Signore, l'annuncio del rinnegamento di Pietro, l'agonia nel giardino del Getsemani, il tradimento di Giuda. Poi vedremo l'arresto da parte del sommo sacerdote, il processo davanti a Caiafa e al Sinedrio e infine il rinnegamento di Pietro. Questo è il capitolo più lungo del Vangelo di Matteo. C'è una pausa alla fine del versetto 30. A questo punto si possono inserire gli avvenimenti riportati in Giovanni, capitolo 15, 16 e 17. Un'altra pausa è all'inizio del versetto 57, dove si può inserire una parte del processo. Forse chi ha suddiviso le scritture ha inserito così tanti eventi in un capitolo solo per dare un'idea della rapidità con cui si svolsero fatti tanto significativi. Ogni avvenimento e ogni dettaglio in questo capitolo conducono alla croce. C'è qui una precisione tale, una rapidità, che sembra che Gesù sia preso nel vortice delle circostanze sulle quali non ha il controllo. Un attento esame, una profonda riflessione, però, rivelano che è lui ad avere in mano la situazione e che non è mai stato così regale e potente come quando si appressa la croce.

Tutto ciò che avviene in questo capitolo e nel 27 dovrebbe essere studiato alla luce della sua determinazione, 6 mesi prima di andare a morire. Infatti in Matteo capitolo 16, versetto 21, troviamo scritto queste parole: «Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno». Si muove secondo la tabella di marcia di Dio e fa pressione affinché ciò che deve accadere accada. Non è la vittima indifesa intrappolata tra l'incudine dei capi religiosi e il martello del potere romano. Una certa reverenza dovrebbe pervaderci mentre leggiamo gli eventi descritti in questo capitolo, perché sono di vitale importanza in relazione alla nostra salvezza. Iniziamo con la descrizione del piano per arrestare Gesù. I primi 5 versetti del capitolo. Quando Gesù ebbe finito tutti questi discorsi, disse ai suoi discepoli: «Voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso». Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caiafa, e deliberarono di prendere Gesù con inganno e di farlo morire. Ma dicevano: «Non durante la festa, perché non accada qualche tumulto nel popolo».

0: versetto 1 dice: quando Gesù ebbe finito tutti questi discorsi, quali discorsi? Il sermone profetico. Aveva risposto alle domande sul segno della fine dei tempi e ora ha da dir loro che sta per essere messo a morte, sta per essere crocifisso. Stando a quanto è scritto, questa è la sesta volta che glielo dice. 6 mesi prima, cominciando a Cesarea di Filippo, aveva annunciato la sua morte imminente ed ora precisa il momento della sua morte. Dice loro che morirà durante la Pasqua. Ma le autorità religiose avevano altri piani. Coloro che lo mettevano a morte non volevano che ciò avvenisse durante la Pasqua. Gesù disse che sarebbe morto in quel momento. Quando morì? Durante la Pasqua. Non i suoi nemici, ma Gesù ha fissato l'ora della sua morte. Lui ha il controllo della situazione. È il re nel Vangelo di Matteo e quando sembra più debole e indifeso è più potente. L'odio dei suoi nemici li aveva portati a complottare per ucciderlo e volevano farlo a modo loro, ma non fu loro permesso. Più Gesù si avvicina alla croce, più diventa potente. E domani, augurandomi che voi ci possiate seguire, scopriremo come questo triste episodio viene illuminato da una luce meravigliosa quando Gesù riceve l'omaggio da parte di Maria di Betania. Bene, io vi ringrazio ancora una volta per il vostro cortese ascolto, per la vostra attenzione. A risentirci domani. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi di nuovo. Sono Maria Teresa, vi parlo da Roma e vi racconto qualcosa di nuovo di quando i nostri figli erano adolescenti, perché certe cose ora mi fanno ricordare certe esperienze. Ora vediamo i nipoti e osserviamo i figli di amici che arrivano a quella fase difficile della vita in cui molti ragazzi diventano abbastanza difficili. Le guance cominciano a fiorire di brufoletti e a coprirsi di peluria. E momenti di irruenza esplosiva si alternano a altri di depressione abissale. Ragazzi che erano stati normali, felici fino al mese prima diventano strafotenti, ribelli e del tipo io capisco tutto e voi non capite niente. Poi, per non parlare della voce che comincia a volte con la loro voce da ragazzini e tutto un tratto precipita al basso profondo e l'imbarazza abbastanza. I genitori a questo punto si mettono le mani nei capelli e si danno quasi alla disperazione. Il fatto è che due elementi si accavallano nel sistema dei loro figli. Il primo viene dall'esterno, dai loro amici e compagni di scuola che vogliono a tutti i costi imitare. Il secondo viene dal loro interno e dipende dai loro ormoni. Per quello che riguarda il primo, cioè l'influenza degli amici, i genitori si devono mettere d'accordo fra loro, è importante che facciano fronte unico e poi agire di conseguenza. Se non vi importa troppo che vadano vestiti come dei senza tetto, che mettano scarpe che assomigliano a piattaforme per estrarre il petrolio oppure carri armati, che portino i capelli dritti e duri per la brillantina, e allora, se non vi importa, fate un lungo respiro e aspettate che certe mode passino. A A quel momento, quando il tempo sarà passato, i vostri figli saranno cresciuti e tornati alla normalità e probabilmente, vedendo le loro foto, si troveranno abbastanza buffi e fuori del tempo. Se invece vi importa che abbiano un aspetto civile, cercate di ragionare e mettete dei limiti precisi entro cui funzionare. Ma perché non posso portare la minigonna come le mie amiche? Chiedeva nostra figlia. Devo essere sempre diversa. E noi dobbiamo andare in giro come dei ragazzini borghesi, incalzavano i maschi in controcanto. Era il periodo della contestazione degli anni 70. Capelli lunghi, minigonne, strappi alle jeans, eccetera, eccetera. Dopo molti ragionamenti abbiamo raggiunto un compromesso. Jeans a scuola e gonna sopra il ginocchio in chiesa per la figlia. Capelli che arrivavano al colletto per i maschi. Tutti contenti? Beh, allora mica tanto. Però sulla modestia e la decenza mi pare che i genitori dovrebbero tenere duro. Secondo me non c'è nessuna ragione plausibile che una ragazza vada in giro mostrando l'ombelico a tutti i passanti e porti gonne con spacchi che permettono di vedere anche il colore delle sue mutandine. I genitori devono discuterne e stabilire limiti, e se avranno messo le mani avanti prima che scoppi l'adolescenza, saranno già a buon punto. Secondo punto poi è quello che riguarda gli umori, gli atteggiamenti aggressivi, ribelli o malinconici, e si deve capire che nel corpo degli adolescenti si determina uno squilibrio ormonale che influenza anche il loro modo di pensare e di essere. In alcuni non dura molto tempo, in altri di più, però passa. Qual è il limite di tolleranza? Se ne deve parlare con loro con calma, senza farsi prendere dal panico. Vedo che a volte sei molto allegra e dopo un momento ti metti a piangere, ho detto una volta a mia figlia. Volevo dirti che è una cosa molto normale alla tua età, perché dici davvero? È stata la risposta e la domanda e l'interruzione. Certo, il tuo corpo sta cambiando e influenza anche il tuo umore. Poi tutto passa. Meno male. Il cambiamento in bene è stato drammatico. Evidentemente la nostra figlia era spaventata e non capiva che cosa le stesse succedendo. D'altra parte è anche vero che i ragazzi devono anche imparare l'autocontrollo. Ci sono alcuni libri che dicono che bisogna lasciarli sfogare e lasciare esplodere la loro ira e collera, eccetera. Noi in famiglia non abbiamo mai permesso scortesie e arroganze per nessun motivo. Come quando erano piccoli dovevano dire grazie e per favore e non transigevamo, così da adolescenti dovevano comportarsi da persone educate. Le discussioni invece erano sempre benvenute purché fossero franche e civili anche loro. Come genitori cercavamo di capire le posizioni dei figli e di non inondarli automaticamente di ragionamenti e critiche, soffocando i loro tentativi di spiegarsi. Come figli, i nostri dovevano capire che la nostra responsabilità era quella di vegliare su di loro, e le nostre posizioni poggiavano su principi biblici e che era bene accettarle. A raccontarlo adesso sembra niente. Viverlo è stato più faticoso, ma è passato ed è abbastanza buffo vedere che loro passano per le stesse esperienze coi loro figli.
3: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
5: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. a seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
6: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
7: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Salmo 34, versetto 4. Ho cercato il Signore ed Egli m'ha risposto. Evangelo di Luca, capitolo 15, versetti 5 e 6. E trovatala, tutto allegro se la mette sulle spalle, e giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Il titolo del messaggio di oggi è In cerca di Dio. Durante una passeggiata in famiglia, Michela si era smarrita nel bosco. Quando se ne sono resi conto, i genitori, molto preoccupati, sono andati alla sua ricerca, seguendo tutti i sentieri possibili. Dal canto suo, Michela chiamava e gridava fino allo sfinimento, ma senza esito. Dopo alcune ore, il papà la vede, addormentata su una roccia. La chiama per nome e corre verso di lei. Svegliata di soprassalto, la bimba subito gli tende le braccia. Sollevata ed abbracciata, non smette di ripetere: «Papà, ti ho trovato!» Forse come quella bambina che non trovava più i genitori, voi non sapete come trovare Dio. Innanzitutto siate certi che Lui, Dio, vi cerca e vi mette a cuore di cercarlo. Come il pastore del Vangelo che è partito alla ricerca della pecora perduta, Dio vi cerca. Aspetta che riconosciate di essere perduti e che gli tendiate le braccia. Allora vi darà la sua pace. Noi possiamo trovare Dio solo dandogli fiducia. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 6, troviamo queste parole: chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. La fede è fiducia in Dio. Ascoltando Dio, quello che ci dice nella sua parola, cioè la Bibbia, la fede nasce

quella di Gesù, il buon pastore, che per le sue pecore ha dato la propria vita, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 14.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Colossesi capitolo 2. Paolo non ha mai visitato la chiesa di Colosse. Ha sentito di loro da Epafra, che è il ministro lì, che gli ha parlato dell'amore che queste persone hanno per Gesù Cristo e della loro fede, ma gli ha anche parlato di alcune eresie che stanno cercando di infiltrarsi nella chiesa. E quindi Paolo scrive loro per avvertirli contro queste eresie. E così nel verso 1 del capitolo 2 dice: «Voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi, per quelli che sono alla Odicea e per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona». Paolo sta parlando di questo conflitto interiore che lui ha per loro, per l'amore che ha per loro. Il desiderio che ha è quello di incontrarli, è quello di vederli, e anche se non li ha mai visti, lo stesso è molto preoccupato per loro. È preoccupato a causa di queste eresie che si stanno diffondendo come una piaga nella Chiesa. E non so perché, ma sembra che le menzogne o le eresie volano su ali d'aquila mentre la verità viaggia sul dorso di una tartaruga. Le eresie riescono a diffondersi così velocemente in giro per il mondo. E sembra come se la gente abbia una certa simpatia per l'eresia, mentre invece è molto riluttante a seguire la verità. Era così ai giorni di Paolo ed è così oggi. Scopriamo che queste eresie dilagano nella nostra nazione, o meglio dilagano in tutto il mondo, e la gente si fa prendere da queste in tutto il mondo. E questo provoca a Paolo un terribile conflitto interiore, una grandissima preoccupazione, un grandissimo peso. La preghiera di Paolo o il desiderio di Paolo per quelli che non ha mai incontrato faccia a faccia è questo, affinché i loro cuori siano consolati, essendo essi uniti insieme nell'amore, ed ottengano tutte le ricchezze della piena certezza d'intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo. Ora, una delle eresie che vengono promulgate lì a Colosse è l'eresia gnostica. Le persone si sceglievano dei nomi che indicassero la loro presunta superiorità nella conoscenza. Molto spesso si può dire molto di un gruppo semplicemente dal nome che scelgono. E se scelgono un nome strano per la loro comunità, tu capisci che c'è qualcosa di strano circa la loro comunità. E certi nomi danno in un certo senso una chiara traccia delle caratteristiche della comunità stessa. Ora, la parola gnosi significa conoscenza. Gli gnostici erano convinti di possedere una conoscenza superiore di cose misteriose, e gli gnostici amavano parlare di misteri, e dovevi diventare parte del loro piccolo club per essere in grado di comprendere questi misteri. E usavano sempre questo termine, i misteri. E così Paolo prende questo loro termine, e il suo desiderio è che quelli di Colosse possano pervenire alla conoscenza del mistero di Dio e Padre, e di Cristo, che lui ci ha detto nel capitolo precedente essere Cristo in voi speranza di gloria. Ora, affinché i loro cuori siano consolati, secondo, affinché siano uniti insieme nell'amore. Che cosa meravigliosa quando una chiesa è unita insieme nell'amore di Gesù Cristo. E poi affinché possano sperimentare le ricchezze della piena certezza. È davvero triste che molte persone lottano per quasi tutta la loro vita cristiana con la mancanza di una reale certezza della loro salvezza. Per anni non sono stato davvero sicuro se ero salvato o no, e andavo all'appello ogni domenica sera, in un certo senso per confermare la mia salvezza. Ma questo è un modo difficile di vivere. Che benedizione poter avere una piena certezza. Questo è lo scopo per cui Giovanni ha scritto la sua piccola epistola. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna. E che grande benedizione quando hai la piena certezza. Come cantiamo beata certezza, Gesù è mio. E questa piena certezza È ciò che Paolo vuole che loro sperimentino. Ora, come faccio ad avere una piena certezza? Solo se vengo per fede, confidando nella grazia e nella misericordia di Dio, per mezzo di Cristo. Se dipendo dai miei sforzi e dalle mie opere, perché essi mi rendano giusto, non avrò mai una piena certezza. Così tutti quelli che hanno questa relazione legale con Dio, o questo rapporto basato sulle opere con Dio, mancano di questa piena certezza della loro salvezza. Solo quando giunge a comprendere veramente la grazia di Dio e la nostra posizione in Cristo, solo allora puoi davvero godere di una piena certezza. Il desiderio di Paolo è che loro possano avere questa piena certezza e la comprensione, il riconoscimento del vero mistero. Non è grazie ad un qualche sforzo che posso essere giusto, ma il vero mistero è che Cristo è in me. Questa è la mia speranza di gloria, l'opera di Gesù Cristo in me. E poi, naturalmente, dato che questi parlavano sempre della superiorità della loro saggezza e della loro comprensione e della loro conoscenza, Paolo dice in Cristo in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. È tutto racchiuso in Gesù Cristo. Or dico questo, dice Paolo, affinché nessuno vi inganni con parole suadenti, perché quantunque sia assente da voi col corpo, pure sono con voi con lo spirito. E mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Paolo dice non sono lì fisicamente, ma sono lì spiritualmente. Ci sono troppe persone che frequentano in questa maniera. Ci sono in spirito, ma non fisicamente, non nel corpo. Oh, ero con voi in spirito, fratello. Grandioso. Se tutta la Chiesa facesse così, non ci sarebbe nessuno qui. Dovremmo chiudere tutto. Non ci sarebbe motivo di esistere. Ma Paolo dice, mi rallegro vedendo il vostro ordine e la fermezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui. Ora qui per me c'è una cosa molto interessante. In genere alle persone si dice di guardare indietro alle loro radici. Come avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate con Lui. La maggior parte di quelli che propongono false dottrine o eresie non le propongono a quelli che devono essere evangelizzati, ma cercano di proporle alla Chiesa. Pochissime eresie sono evangelistiche. Non hanno come preda i peccatori, hanno come preda i santi. Non vanno per le spiagge a proclamare le loro idee, vanno nella Chiesa e cercano di infiltrarsi nella Chiesa. E poi dicono, beh, ho ricevuto questa nuova rivelazione, oppure hai sentito questo nuovo profeta di Dio e alcune delle sue nuove rivelazioni. Ed è per questo che in genere si dice di guardare alle loro radici. Perché quelli che sono evangelici, quelli che sono impegnati fuori a portare i perduti a Gesù Cristo, sono in genere mossi dalla verità dell'Evangelo. E l'Evangelo ha sempre come suo effetto naturale l'evangelizzazione. Il raggiungere i perduti. Ma non è così per quelli che portano eresie. Essi vogliono essere parassiti, vogliono vivere a spese della Chiesa, essi vogliono portare alla Chiesa qualche nuova rivelazione. Il nostro ministero non è proprio per i perduti, il nostro ministero è per la Chiesa. La nostra verità che vorremmo condividere è per la Chiesa. E così Paolo li riporta al punto da cui sono partiti. Come avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate con Lui. Non vi fate prendere da queste nuove rivelazioni che Dio ha svelato in questi ultimi giorni. In realtà, non abbiamo bisogno di nessuna nuova rivelazione della verità. Quello di cui abbiamo bisogno è nuove esperienze della verità che conosciamo. Dio ci ha dato tutto quello che ci necessita per vivere una vita di santità. Nella sua parola. È tutto lì. Non abbiamo bisogno di nessuna nuova rivelazione, ma quello di cui abbiamo bisogno è una fresca esperienza delle vecchie verità della parola di Dio. Quindi state attenti, affinché nessuno vi inganni con parole suadenti, perché come avete ricevuto Cristo così camminate in Lui, essendo radicati e fondati in Lui. Cristo è la base, il fondamento. ma Lui è anche colui su cui costruiamo. Le nostre vite devono essere centrate su Gesù Cristo. Essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede come vi è stato insegnato, abbondando in essa con ringraziamento. Quindi di nuovo indietro alle vostre radici. Le vostre radici sono in Gesù Cristo. Vi è stato insegnato a credere e a confidare in Gesù Cristo per la vostra salvezza, per il perdono dei vostri peccati. Ora non cercate di migliorare con le vostre opere quella giustizia che Dio vi ha attribuito per mezzo della fede. Guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con vano inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. E così un duplice avvertimento. Quelli che vi vogliono ingannare con le loro parole suadenti, cercando di portarvi lontano dalle radici in Cristo Gesù, e quelli che cercano di farlo tramite la filosofia e i loro vani inganni che sono secondo la tradizione degli uomini, perché Cristo è il centro della nostra esperienza, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Lui è tutto, e in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Ora, una delle cose che negavano gli gnostici era proprio la Deità di Gesù Cristo, o l'incarnazione, cioè che Dio è venuto in forma umana. Paolo sta riaffermando questa verità. E voi siete ripieni in Lui, o siete completi in Lui. Oh, Dio ci aiuti a capire bene questo. Tu sei completo in Lui. La tua giustizia è completa. La tua salvezza è completa. Non puoi aggiungerle nulla. Tu sei completo in Lui. Quante volte nei miei tentativi di piacere a Dio prometto a Dio di essere migliore. Così faccio tante promesse a Dio. Signore, pregherò di più. Signore, leggerò la Bibbia di più. Signore, migliorerò questa giustizia. Sarò migliore. Sarò più giusto questa settimana. E tentavo con i miei sforzi, con le mie opere, di essere accettato da Dio e di essere giusto davanti a Dio. E questo era una continua lotta. Oh, magari avessi avuto qualcuno che mi insegnasse in quei giorni che ero completo in Gesù Cristo e che dovevo solo confidare in Lui e affidarmi a Lui, che sono completo e non c'è niente che devo aggiungere. Se sei completo, non puoi aggiungere qualcosa a questo. Tu sei completo in Lui, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà. Ora, la parola capo qui è usata nello stesso senso con cui è usata in Prima Corinzi 7, come autorità. Quindi Gesù ha autorità su ogni principato e potestà. E vi abbiamo detto in precedenza che i principati e le potestà sono ranghi di spiriti. Ora, nel principio, quando Dio ha creato l'universo, Dio ha creato prima gli esseri angelici, milioni, centinaia di milioni di esseri angelici. E questi esseri angelici che Dio ha creato erano divisi in ranghi e in ordini. C'erano i cherubini, c'erano i serafini, c'erano i principati e le potestà e le autorità e i domini, i vari ranghi di esseri angelici. E quando Satana, che era ad uno dei più alti ranghi di esseri spirituali nella creazione di Dio, quando lui si è ribellato a Dio, c'è un'indicazione nel libro dell'Apocalisse che un terzo degli angeli si è unito a lui nella sua ribellione, il che significa che Dio li ha creati liberi, esseri morali liberi, così come ha creato noi esseri morali liberi, con la capacità di fare le nostre scelte. E quindi quelli che hanno scelto di andare con Satana probabilmente appartenevano un po' a tutti questi ranghi diversi. Quindi i principati e potestà può riferirsi agli angeli caduti o può riferirsi a quelli che sono ancora in ubbidienza a Dio. Ad ogni modo Gesù ha autorità su entrambi. Naturalmente quelli che sono rimasti ubbidienti a Dio, Lui regna su di loro, ma anche quelli che si sono ribellati contro di Lui sono ancora sotto la sua autorità. Ora, non mi piace essere frainteso, e questo è un concetto difficile certe volte da afferrare, ma nel quadro generale Satana sta compiendo la volontà di Dio. cioè sta facendo un servizio che Dio intendeva fargli fare. Vedete, Dio lo usa per lo scopo di provare la nostra devozione e la nostra dedizione a Dio. Se non fosse per Satana, Dio non saprebbe veramente, o meglio, lui sa ogni cosa, ma tu non sapresti veramente se ami Dio. E così come dice Dio, io ti ho messo alla prova, non è perché lui potesse capire, ma perché noi potessimo capire noi stessi. E così lo scopo delle prove e dei test è per il nostro bene, in modo che sappiamo esattamente a che punto stiamo. I materiali vengono testati per conoscere le loro forze e le loro debolezze. E quando Dio ci prova, noi capiamo quali sono i punti in cui siamo deboli. E Satana viene usato da Dio, realizzando uno scopo divino nel mondo oggi. È triste ed è tragico che abbia questa parte, ma è così. Ora è lui che l'ha scelto, così come gli uomini oggi scelgono di ribellarsi a Dio. Quindi non può incolpare Dio, come Giuda. Lui era in un certo senso alle strette. La Bibbia prediceva che Gesù sarebbe stato tradito da uno dei suoi amici. Gesù disse a Giuda sarebbe stato meglio che non fossi mai nato, perché era destinato a tradire Gesù Cristo. Ora questo era parte del piano prestabilito, eppure Giuda ha consentito e ha scelto di tradire il Signore. Un concetto difficile, davvero, da afferrare. E non sono del tutto sicuro che lo afferriamo completamente. Satana era destinato ad essere lo strumento per cui l'uomo sarebbe stato provato, eppure è lui che ha scelto di ribellarsi a Dio. Ma persino nella sua ribellione, lui sta realizzando lo scopo che Dio ha stabilito per lui e rimane soggetto a Dio. Dio pone i limiti e i confini di dove può andare. Quando compare davanti a Dio nel caso di Giobbe, lui si lamenta perché dice: tu hai messo un riparo, una protezione intorno a lui. Non posso toccarlo. Togli questa protezione. Lasciami arrivare a lui e vedrai se non ti maledice. Dio prima di tutto aveva posto una protezione intorno a Giobbe. E anche quando Dio ha rimosso quella protezione, ha continuato a mettere delle limitazioni. Va bene, puoi arrivare fin qui, ma non fare questo. E così Satana era sempre soggetto all'autorità di Dio. E questo rimane sempre. Dio stabilisce i confini entro cui lui può operare. Dio stabilisce i confini entro cui lui può infastidirti. Può arrivare fino ad un certo punto, ma non può andare oltre. Dio pone i confini e quindi lui deve essere sottomesso all'autorità di Dio. È sempre sbagliato pensare a Satana come all'opposto di Dio. Non ci va neanche vicino. Non si possono fare paragoni tra Satana e Dio come se fossero due opposti, o in qualche modo simili. Perché Dio di nuovo è infinito, eterno, onnipotente, e Satana è un essere creato. E quindi se vuoi cercare un opposto di Satana, dovresti guardare a Michele o a Gabriele, quegli angeli che sono rimasti fedeli a Dio, che hanno un rango elevato e il rango più elevato tra gli angeli. Ma non pensare mai a Satana come all'opposto di Dio, perché gli stai attribuendo un potere di gran lunga superiore di quello che è in realtà, un'autorità di gran lunga superiore di quella che è in realtà. Lui si muove all'interno di confini precisi. Dio stabilisce i limiti della sua opera. Quindi tutti i principati e le potestà sono sotto l'autorità di Gesù Cristo. Lui è il capo o l'autorità su ogni principato e potestà, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo, nello spogliamento del corpo dei peccati nella carne, nella circoncisione di Cristo. Ora c'erano alcuni, e ora sta parlando di quest'area, è passato dagli gnostici ai giudaizzanti, che insegnavano che per essere giusti la fede in Cristo Gesù non è sufficiente. Questo è buono, è importante, è necessario, ma non è abbastanza. Per poter essere salvato devi anche aderire alla legge, quindi devi essere circonciso e devi osservare la legge. La fede in Gesù non è abbastanza. Ecco perché Paolo dice: voi siete completi in Lui. Questo è sufficiente. E voi siete stati circoncisi, ma non della circoncisione in senso fisico, che richiede la legge. Ma la vostra circoncisione è una vera circoncisione, per mezzo di Cristo. Voi avete rinunciato alla vita secondo la carne. E qui sta il tragico errore dei giudei. Loro contavano sull'esperienza fisica, e non quella spirituale. Così, anche se fisicamente erano stati circoncisi, stavano ancora camminando secondo la carne. E Paolo dice che questo annulla completamente il rituale fisico. L'idea è quella di recidere la vita secondo la carne, non vivere più secondo la carne. Quindi Paolo dice che se i gentili si sono convertiti dalla vita secondo la carne e vivono secondo lo spirito, anche se non sono passati per il rito fisico della circoncisione, questo viene contato come circoncisione, perché Dio guarda al cuore dell'uomo. E quindi qui Paolo afferma questa stessa verità. La vera circoncisione è quella dello spirito, nel mio cuore. Quando mi allontano dalla vita secondo la carne per vivere secondo lo spirito, per mezzo della fede e della potenza di Gesù Cristo. Io sono stato circonciso agli occhi di Dio, cioè sono stato appartato per vivere secondo lo Spirito davanti a Dio. E questo è quello che conta per Dio. La cosa tragica circa i rituali fisici, è che troppo spesso le persone iniziano a sostituire il rituale con la realtà. Nel rituale del battesimo, quante persone oggi confidano erroneamente nel rituale del battesimo? E lo scambiano per la realtà. Il rituale del battesimo, come Paolo sottolineerà qui, in realtà è la morte della vecchia vita della carne, in modo che io possa essere in Cristo, nel Cristo risorto, e vivere secondo lo Spirito. È questo quello che significa. Ora, se sono stato asperso da bambino, o se sono stato immerso da adulto, e continuo a vivere nella vecchia vita, continuo a vivere secondo le cose della vecchia vita, allora il rituale fisico non significa nulla. Ma se io per mezzo dello Spirito vivo e cammino secondo lo Spirito, la nuova vita in Cristo, magari mi sono convertito nel deserto del Sahara e non c'era abbastanza acqua per immergermi, ma questo non annulla la mia salvezza o la mia nuova vita che vivo in Gesù Cristo, perché essa viene dallo Spirito. Come dice Pietro, il battesimo non salva, non è la rimozione della sporcizia della carne, non è il rituale, ma il mio cuore, la coscienza verso Dio di vivere e camminare davvero secondo lo Spirito. Essendo stati sepolti con Lui nel battesimo, in Lui siete anche stati insieme risuscitati, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. E con Lui Dio ha vivificato voi, che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati. Ora Paolo lega insieme questi due rituali, che entrambi simboleggiano più o meno la stessa cosa. Per i giudei il rituale era la circoncisione, che doveva essere il simbolo che voglio vivere secondo lo Spirito, non secondo la carne. Per i cristiani, il battesimo significa la stessa cosa, la nuova vita secondo lo Spirito. La vecchia vita secondo la carne, dominata dalla carne, è morta, è sepolta, e ora vivo una nuova vita secondo lo Spirito. Ed entrambi i rituali simboleggiano la stessa cosa. Per i giudei era la circoncisione, per i cristiani era il battesimo. Quindi questa verità si applica ad entrambi. Non è il rito fisico che fa niente, ma è quello che è successo nel mio cuore e nella realtà della mia vita. Quindi essendo morti nei vostri peccati, nell'incirconcisione della vostra carne, Lui vi ha vivificato insieme con Lui, avendovi perdonato tutti i peccati. In Efesini capitolo 2 c'è il versetto correlato a questo che troviamo qui. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali un tempo camminaste seguendo il corso di questo mondo. La cosa che mi piace qui è perdonandovi tutti i peccati. L'intero vostro passato è stato cancellato per la vostra fede in Gesù Cristo. Ogni peccato, ogni fallo è stato cancellato come risultato della tua fede in Lui. Non solo questo. La legge che queste persone stavano cercando di imporre sui Colossesi, tutti questi ordinamenti della legge, l'osservare i sabati, le leggi relative ai cibi, i tipi di carne che potevi mangiare, le varie tradizioni dei giudei relative all'alimentazione. Dice che Gesù ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che c'era nemico, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce. Quindi Cristo è la fine della legge per quelli che credono. La legge non poteva renderti giusto, la legge poteva solo condannarti. Era contro di te, ti condannava. Quindi Gesù ha annientato questi documenti fatti di ordinamenti che ci erano contrari. Quindi io non sono sotto la legge. Non sono sotto una giustizia che dipende da regole e da regolamenti. La mia giustizia non ha niente a che fare con le mie azioni. La mia giustizia ha a che fare con la mia fede. Ora la mia fede produrrà delle azioni. E se dico di avere fede, ma le mie opere non sono coerenti con essa, allora mi sto vantando di una fede che non ho. Ma le opere devono sempre seguire ed essere il risultato della fede. E questo significa che non dipendo dalle mie opere come base per la mia giustizia davanti a Dio. Non dico, beh, sono giusto perché prego tante volte al giorno. Sono più santo di te perché io leggo la Bibbia e tu no. No. Io non sono giusto per quello che ho fatto. Io sono giusto perché Dio ha messo la giustizia sul mio conto, perché credo e confido in Gesù Cristo, totalmente. Ora, perché credo e confido in Gesù Cristo, per questo voglio conoscerlo, e quindi leggo la parola. Perché confido in Lui e lo amo, per questo comunico con Lui e voglio rimanere in costante comunicazione, in costante comunione con Lui. Ma questo non fa di me un giusto. Questo è solo il risultato del fatto che sono giusto, grazie alla mia fede in Gesù. È importante che distinguiamo tra queste cose. È di vitale importanza che distinguiamo tra queste cose. Perché è così facile finire per collegare la nostra giustizia con le attività che facciamo o con le nostre opere. Ora, quando faccio questo, mi metto sempre nella posizione di quello che giudica gli altri, che non fanno tanto quanto faccio io. Questo mi rende un po' migliore, questo mi rende un po' più giusto, e sempre mi mette nella posizione di quello che giudica gli altri. Beh, sapete, non hanno quello che ho io. Quindi è un posto pericoloso in cui mettersi. Dio non vuole che tu stia lì. Ma quando la mia giustizia è semplicemente per mezzo della mia fede in Cristo, non posso vantarmi della mia giustizia. Né posso vantarmi delle opere che faccio. E se incrociate qualcuno che si vanta dei suoi sforzi, si vanta dei suoi sacrifici, si vanta delle sue opere, avrete un classico esempio di quello che sto dicendo. Vedete, dato che Dio ha fatto della giustizia qualcosa che Lui mi attribuisce mediante la mia fede, questo elimina completamente il vanto. L'unico mio vanto è in Gesù. Quindi quando incontrate persone che parlano sempre di quanto è buono Gesù e di quanto è meraviglioso Gesù e oh non so che farei senza il Signore è così buono, mi benedice così tanto, allora sapete che quella persona è giunta ad una reale comprensione di cosa vuol dire avere la giustizia mediante la fede in Gesù Cristo. Perché non ti parla di se stesso, ma si gloria nel Signore e in quello che il Signore ha fatto. Così Gesù ha posto fine al governo che la legge aveva sull'uomo, l'ha inchiodata alla croce. Questa è la fine della legge. Essa è stata un precettore finché non è arrivato Cristo. Ma quando è venuto Cristo, la legge non è stata più valida. È stata fino a quel punto. Ma Lui è stato la fine della legge per quelli che credono. Perché nessun uomo potesse essere reso giusto mediante l'osservanza della legge. Puoi essere giusto solo se credi in Gesù Cristo. Avendo quindi spogliato i principati e le potestà, ora abbiamo letto che Lui ha autorità sui principati e sulle potestà, e ora ci viene detto che Lui li ha spogliati o li ha sconfitti. e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui, sulla croce. Quindi la croce di Gesù Cristo è dove la vittoria su Satana è stata completata. Ora Satana spesso gli si è rivolta tutto contro. Lui non è onnisciente, non sa ogni cosa e cade in trappola tante volte. Dio fa in modo che le sue armi gli si rivoltino contro, come Giuseppe e i suoi fratelli che hanno cospirato di venderlo come uno schiavo all'Egitto. Sapete, no, per essere venduto in Egitto, per essere venduto come schiavo. E in seguito, quando Giuseppe va dal faraone e interpreta il sogno e viene messo dal faraone come capo dell'Egitto, e poi vengono i suoi fratelli per comprare il grano e tutto il resto, e quando loro finalmente capiscono che è il loro fratello, che loro avevano tradito, quello con cui stanno avendo a che fare, hanno grande paura e dicono: oh ragazzi, è la fine, questo adesso ci prenderà prigionieri. Ma lui dice: guardate, non abbiate paura che io mi voglia vendicare. Il male che voi avevate pensato di farmi, Dio lo ha trasformato in bene. E spesso Dio prende le intenzioni malvagie di Satana e le converte in bene. Vedete, le sue armi gli si rivoltano sempre contro. E voi pensate che si dovrebbe scoraggiare dopo un po'. Lui segue questo schema e pensa: ah ah, ho preparato tutto per benino. Ma poi Dio rivolta tutto. Aman aveva determinato di distruggere i giudei, che si sarebbe liberato di loro una volta per tutte. E dopo questa esperienza mortificante, in cui proprio l'uomo che aveva fatto scattare la sua rabbia contro i giudei è stato obbligato dal re a dare proprio a lui una posizione di onore, è dovuto andare per le strade davanti a lui su un carro e dire: questo è l'uomo che il re vuole onorare. Oh, come rivolta tutto il Signore contro il vecchio Aman. E così lui aveva costruito una forca alta più di 20 metri, in modo che tutta la città potesse vedere Mardocheo appeso lì sopra. Ucciderò tutti i giudei, ma per questo Mardocheo ho un trattamento davvero speciale. Lo farò dondolare da una forca alta più di 20 metri, in modo che tutti vedranno. E alla fine c'è finito lui appeso sulla sua stessa forca. E spesso avviene in questo modo. Così Satana, portando Gesù alla croce, sollevando la gente contro di lui, ma è stato alla croce che Gesù lo ha sconfitto. La legge ci reclamava, perché noi abbiamo violato la legge, e quindi dovevamo morire. Satana ci reclamava, perché noi abbiamo servito Satana, e il salario del servizio a Satana è la morte. Ma Gesù ci ha riscattato dalla maledizione della legge, ci ha riscattato dal potere di Satana, ci ha comprato. Dove? Alla croce. È lì che ha pagato il prezzo, perché è morto al posto nostro. E così lui ha spogliato i principati e le potestà. Lui ha trionfato su di loro alla croce. La croce è la chiara manifestazione della vittoria di Cristo. Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande, o rispetto a feste, a noviluni o a sabati. Ora, queste erano tutte cose della legge. Non potevano mangiare certi tipi di cibi. Dovevano preparare i cibi in un determinato modo per poterli mangiare. C'erano determinati giorni sacri. C'era il sabato della luna nuova. E poi c'erano i sabati. E Paolo sta dicendo: nessuno vi giudichi per queste cose. Non permettete a nessuno di giudicarvi in queste cose. Non si applicano più a me nella mia relazione con Dio. La mia relazione con Dio non migliora perché osservo una particolare dieta. Non posso essere più giusto osservando una dieta particolare. Oh, tu mangi il maiale. Oh, devi vergognarti. Io non mangerei mai il maiale, come se questo mi facesse più giusto. Così oggi ci sono persone che ci giudicano per quello che mangiamo, per quello che beviamo, o riguardo a giorni sacri o al sabato. Ora, questi giorni sacri, questi sabati, queste offerte che venivano fatte, erano tutte ombre delle cose a venire, non erano la realtà, erano solo un'ombra, prefiguravano cose future. La vera sostanza è Gesù, il corpo, la sostanza è di Cristo. Queste cose erano solo delle raffigurazioni, E così il sabato era solo una prefigurazione del riposo che abbiamo in Gesù Cristo. Lui è il nostro sabato. Lui è il nostro riposo. Quindi in realtà non fa alcuna differenza se ci raduniamo di domenica, il primo giorno della settimana, per adorarlo, o se ci raduniamo di sabato per adorarlo. L'idea del sabato era per mostrare il riposo di Dio per il suo popolo, ma questa era solo la prefigurazione del vero riposo che abbiamo in e per mezzo di Gesù Cristo. Quindi tutte queste cose della legge raffiguravano solo quello che sarebbe stato compiuto da Gesù. E la legge è importante da studiare per noi solo per comprendere completamente quello che Gesù ha fatto per noi nel sacrificio per i nostri peccati. Nessuno vi derubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio e a motivo della sua mente carnale. Ora ci sono alcuni che dicono, beh, non serve disturbare Dio per le tue piccole cose. Oppure Dio potrebbe non essere interessato a starti a sentire. Quindi sarebbe saggio, c'era un santo che viveva da queste parti, sarebbe più saggio pregare lui, che interceda lui per te, perché di sicuro Dio lo ama tanto. Era davvero un sant'uomo e Dio lo ama tanto e gli darà ascolto. Quindi prega al santo e fa che sia lui ad intercedere per te, perché forse è meglio che non vai direttamente a Dio da solo. Sai, in un certo senso sei un po' out e ci vuole qualcuno che sia in. Lascia che sia lui ad intercedere per te. Nessuno vi derubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli o culto dei santi, perché questi si fondano su cose che non hanno visto. Viene tutto dalla vanità di una mente gonfia d'orgoglio e non attenendosi al capo, da cui tutto il corpo, ben nutrito e tenuto insieme mediante le giunture e le articolazioni, cresce con l'accrescimento che viene da Dio. Tutti noi possiamo stare aggrappati a Gesù Cristo e ricevere forza e nutrimento direttamente da Lui. C'è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e l'uomo, Cristo Gesù uomo, e Maria non può fare da mediatrice per te, e nessun santo può fare da mediatore per te, nessun angelo può fare da mediatore per te, un solo Dio e un solo mediatore, e Gesù Cristo è quel mediatore. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Non puoi venire al Padre per mezzo dei santi. E naturalmente un passo oltre è andare a Maria perché lei dica a suo figlio di parlare a suo padre. Sappi che puoi andare direttamente al Padre, per mezzo di Gesù Cristo che è il nostro mediatore. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Non devo passare per una catena di comando. Gesù ha aperto la porta direttamente al trono di Dio per te e per me. Siamo diventati figli di Dio, e c'è una cosa relativa ai figli. Essi hanno sempre accesso al Padre. È interessante, dati i nostri impegni, non sempre è facile poter vedere tutti. E molte volte entrano delle persone e noi siamo così pieni di lavoro che è difficile prendere del tempo per stare con loro. Ma sapete, ci sono dei bambini qui intorno che vengono e bussano alla porta e dicono «Nonno!» e subito la porta è aperta e c'è sempre tempo. Loro hanno accesso per la relazione che hanno con me. E questa è la cosa bella con Dio, la tua relazione con Lui. E perciò c'è sempre accesso. La porta è sempre aperta. Puoi venire sempre con piena fiducia. Quindi questa è una falsa umiltà. Che nessuno vi derubi, come se questo avesse dei vantaggi. Non ci sono vantaggi in questo. Se dunque siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché vi sottoponete a dei precetti come se viveste nel mondo, quali non toccare, non assaggiare, non maneggiare, tutte cose che periscono con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini? Ora questa vita di ascetismo che vivevano gli gnostici, come se ciò li rendesse più spirituali. Sai, se vuoi essere davvero spirituale, allora faresti bene a trovarti un piccolo cubo di 3 metri per 3 e chiudere con il mondo là fuori, e startene lì seduto a leggere la Bibbia tutto il giorno, e a cantare inni a Dio e a vivere in quel cubo. Oh, allora saresti davvero molto santo e molto giusto. No, queste cose, sapete, no, digiuna tutto il tempo, non mangiare questo, non mangiare quello, non toccare questo, non toccare quello. Queste cose possono anche avere qualche apparenza di sapienza nella disciplina del corpo e nell'umiltà, perché disciplini e tratti duramente il tuo corpo. Ma in realtà non onorano Dio, ma glorificano solo la carne, o soddisfano la carne. In altre parole, la mia carne potrebbe essere molto appagata in un digiuno di 30 giorni, perché ora ho dimostrato che so governare il mio corpo e tutto il resto. Ma in realtà, quando mi glorio di quello che ho fatto, ciò non onora veramente Dio. Quindi, se dunque siete risuscitati con Cristo, se siete risuscitati con Cristo, tornando indietro all'essere sepolti con Cristo nel battesimo, allora se siete risuscitati con Lui, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Non siete veramente legati a queste cose del mondo, agli elementi del mondo. Non siete sotto leggi, non toccare, non maneggiare, non assaggiare. Siete risuscitati con Cristo. Vivete in una nuova dimensione di vita, la dimensione spirituale della vita, e dovreste cercare quelle cose che sono di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Ora di nuovo la mia vita è riflesso di quello che sono e di quello in cui credo, e questo non significa che Paolo sta dando loro il permesso di vivere secondo la carne. Non significa che sta dicendo che non importa come vivi. Quello che sta dicendo è che queste cose non sono le cose che ti rendono giusto, e non dovresti vivere in una relazione al negativo con Dio, una relazione fatta di divieti, sotto la legge. Dovresti vivere una relazione al positivo con Dio, che ti porta a cercare le cose spirituali, a cercare e a procacciare le cose di lassù, e ad avere la mente alle cose di lassù, non alle cose che sono sulla terra, perché in realtà tu sei morto a quelle cose. È questo il principio che sta insegnando. Io sono stato crocifisso con Cristo, quindi sono morto alla carne e alle cose della carne e alla vita della carne. Non dovrei vivere secondo la carne, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. È qui che ora vivo, in Cristo, in Dio. E quando Cristo, che è la nostra vita, ora vedete, questa è la chiave di tutto, è proprio qui. Puoi dire questo, che Cristo è la mia vita? Come dice Paolo, per me il vivere è Cristo. Amo questa potente affermazione. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Gesù sta per tornare, come ha detto, sulle nuvole del cielo e con grande gloria. Ecco, Egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù ritornerà nella medesima maniera. E quando Cristo, la nostra vita, apparirà, anche noi appariremo con Lui in gloria. Oh, ma quanto è importante che possiamo dire Cristo la mia vita, che la mia vita è così legata a Lui e incentrata su di Lui, che Lui è la mia vita, Cristo la vita mia. Quanto amo questo. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra, cioè i desideri del vostro corpo, fateli morire. Fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disubbidienza. Ora Paolo, nello scrivere agli Efesini, dice loro la stessa cosa, che per queste cose viene l'ira di Dio sulla terra. Quindi non dovremmo renderci colpevoli delle stesse cose. Sappiate questo, dice, nessun fornicatore o immondo o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Nello scrivere ai Galati fa l'elenco delle opere della carne e poi dice: coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. In Romani 1 dice: perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità di Dio nell'ingiustizia. E poi, dopo aver fatto questa lunga lista di cose simile a questa qui, dice: quelli che fanno tali cose sono degni di morte. Quindi non vi ingannate, non vi fate sedurre dagli uomini. Non puoi vivere secondo la carne ed ereditare il regno di Dio. Il fatto che ho accettato Gesù Cristo, il tutto è in questo, che ho rinunciato alla vita della carne. Sono morto alla carne per poter essere vivo a Dio in Cristo, vivo secondo lo Spirito. E se continuo a vivere secondo la mia carne, non solo viene negato il rituale del battesimo, ma tutto quello che dico viene negato. Giovanni dice: se uno dice di amare Dio e odia suo fratello, è un bugiardo. La verità non è in lui. Se uno dice di dimorare in Cristo, allora dovrebbe camminare come Cristo ha camminato. In altre parole, non è quello che dici che conta veramente, è come cammini che conta. E così stai camminando secondo lo Spirito. Hai rinunciato alle cose nascoste del mondo. Hai messo a morte le opere della carne. Non siate ingannati. Se vivete secondo la carne, non siete eredi del regno di Dio. È un regno spirituale, per quelli che vivono e camminano secondo lo Spirito, indipendentemente da quello che dici o da quello che affermi di essere. Quelli che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. E così elenca queste cose e dice: guardate, l'ira di Dio sta per venire sulla terra proprio per queste cose. Non approfittate della grazia di Dio. I figli di Israele hanno fatto un tragico errore, pensando: beh, noi siamo il popolo scelto di Dio, possiamo vivere come le nazioni intorno a noi. Non potete, dovete vivere da popolo di Dio. Fate dunque morire queste cose carnali, fra cui un tempo camminaste anche voi, quando eravate in esse. Ma ora deponete anche voi tutte queste cose, non solo questi peccati più grossolani, ma deponete anche queste cose: ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare osceno. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato. Quindi dovremmo fare come dice Giovanni, camminare come Gesù ha camminato. Lui è l'immagine in cui lo Spirito di Dio sta conformando le nostre vite. E quindi spogliatevi del vecchio uomo e rivestitevi del nuovo. Qui non c'è greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scita, servo e libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Non ci sono distinzioni in Gesù Cristo, religiose, etniche, né di nessun altro tipo. Cristo è tutto e in tutti. Non c'è né ricco né povero, non ci sono favoriti né classi speciali, siamo tutti uno. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti. Ora vi siete rivestiti di Cristo, vi siete spogliati di queste cose, ira, collera, cattiveria. Ora invece rivestitevi di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro. E come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. E sopra tutte queste cose rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione, della completezza. Quindi non solo devo spogliarmi delle opere della carne, della vecchia vita, ma devo rivestirmi di Gesù Cristo, vivere secondo Lui. E la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in un sol corpo, regni nei vostri cuori, siate riconoscenti. Quindi siamo chiamati ad essere riconoscenti, siamo chiamati alla pace di Dio. E poi, verso 16, la parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza. È per questo che siamo qui stasera, perché la parola di Cristo possa dimorare nei nostri cuori copiosamente, perché possiamo istruirci ed ammonirci gli uni e gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie.

queste regole potremo avere un matrimonio molto felice e una relazione molto felice, ma se violiamo queste regole porteremo infelicità nel nostro matrimonio. La regola per la moglie: sii sottomessa a tuo marito. Al marito: ama tua moglie, non ti inasprire con lei. Quindi il marito deve amare la propria moglie come Cristo ha amato la Chiesa. La moglie deve essere sottomessa al marito. Queste due regole sono collegate l'una all'altra. Dio sa che il più grande bisogno che ha la donna è sapere di essere amata in modo supremo. Quando sa di essere amata in modo supremo, si sente sicura e sente questa sicurezza, e quindi tutto quello che fa l'uomo va bene. Allora trova facile sottomettersi a lui, perché sa che lui la ama in modo supremo. E quando dice: beh tesoro, tutto quello che vuoi, Dio sa che il più grande bisogno dell'uomo è sentirsi macio, sentire di avere il controllo, e sfidare questo significa andare incontro a problemi, ma assecondare questo significa aprire la porta ad ogni genere di dimostrazione d'amore. Oh, il mio dolcissimo tesoro, che posso fare per lei oggi? È proprio un amore, si fida del mio giudizio, si fida della mia saggezza. Come posso dimostrarle quanto la amo? Quindi quando la moglie si sottomette, il marito trova facile mostrarle amore. Quando si ribella, allora lui deve mostrare che lui è il macio. Non ho bisogno di te, non ho bisogno di nessuno io. Posso farcela da solo, sono macio. Posso fare quello che voglio. E così diventa freddo. E quando lui diventa freddo, lei si sente ancora più insicura e inizia a sfidarlo ancora di più. Questo non va bene. Non so se mi ama o no. Penso che quello che vuole fare è stupido. Perderemo tutto. E poi lui se ne andrà via. So che lo farà, perché non so se mi ama davvero. Così ti senti di dover mettere in discussione tutto. Sei sicuro? Sei sicuro di sapere quello che stai facendo? E il macio: so quello che faccio, lasciami stare. E diventa freddo. Due parole: mogli sottomettetevi, mariti amate. Allora avrete una relazione felice, perché la moglie sente l'amore e si sente sicura e pensa: ehi, quello è il mio uomo. E il marito, lui si sente macio: ehi, quella è la mia piccolina, si fida di me, che farò la cosa giusta. Ed è meraviglioso, è il cielo sulla terra. Semplice, no? Beh, direte, sarebbe semplice se mio marito sapesse davvero quello che sta facendo. Ma lei dice: sarebbe semplice se mio marito mi amasse davvero come Gesù ha amato la Chiesa. Ora, figli, ubbidite ai genitori in ogni cosa, poiché questo è accettevole al Signore. Quando ci trovavamo in Efesini, lui dice: ubbidite ai vostri genitori nel Signore, perché ciò è giusto. E noi riconosciamo che l'autorità più alta nella nostra vita è Dio. E qui si presume che i genitori siano dei credenti e che cercano il bene spirituale dei loro figli. Se i genitori non sono credenti e pretendono che il figlio faccia qualcosa che costituisce una violazione e va contro la sua coscienza davanti a Dio, allora dobbiamo ubbidire a Dio anziché agli uomini, ma presumendo che i genitori amino il Signore. E quindi si tratta di una famiglia cristiana. Figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è accettevole al Signore. Padri, non provocate ad ira ai vostri figli, affinché non si scoraggino. E ad ira non è nel testo originale. Notate che è in corsivo. È semplicemente: padri, non provocate vostri figli affinché non si scoraggino. È facile scoraggiare i nostri figli chiedendo loro cose irragionevoli. Non è interessante come vogliamo essere sicuri che i nostri figli non facciano i nostri stessi errori? Come vogliamo che siano migliori di noi? Non vogliamo che prendano voti mediocri a scuola. Vogliamo che prendano tutte A. E certe volte esageriamo e facciamo pressione sui nostri figli chiedendo loro cose irragionevoli. E quello che provoca tutto questo è scoraggiamento in loro. State attenti a non chiedere cose irragionevoli, causando il loro scoraggiamento. E quindi non provocate i vostri figli in modo che si scoraggino. In realtà ho visto qualcosa che credo sia un grande male. E cioè ho visto certe volte padri stuzzicare i loro piccoli bambini.

0: fino a farle urlare per la frustrazione. Qui la vuoi questa caramella? Ecco la caramella. E continuano a stuzzicare il loro bambino, allontanando la caramella ogni volta che si avvicina, fino a che il bambino non perde il controllo e inizia ad urlare. E a questo punto gli danno la caramella. Non lo fate. Non provocate i vostri figli. Non è saggio. Non state insegnando loro niente in questo modo. Servi, o impiegati per metterla in termini moderni, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni, ai vostri capi secondo la carne, non servendo solo quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo Dio. E qualunque cosa facciate, fatelo di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, o che abbiate impiegati come questi, che fanno le cose come per il Signore, che fanno le cose con semplicità di cuore, con gioia, che le fanno con un buon sentimento, non per piacere agli uomini, o sta arrivando il capo, facciamoci trovare impegnati, ma facendolo come per il Signore, sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa dell'eredità, poiché in realtà voi servite a Cristo il Signore, voi siete servi di Cristo il Signore. Ora, forse ti guadagni da vivere lavorando in ufficio, o in fabbrica, o altrove, forse mettendo il pane sulla tavola, ma la tua vita è legata a Gesù Cristo. Tu sei un suo servo, sei stato chiamato a servire Lui. Ora ti guadagni da vivere con questo, ma anche nel guadagnarti da vivere, se fai queste cose con il cuore, come per il Signore, ciò aprirà molte opportunità per testimoniare. Le persone diranno: com'è possibile che sei così allegro di lunedì mattina? Stai fischiettando. Ragazzi, la mia testa mi fa talmente male che riesco a malapena a vedere, mentre tu sembri essere così di buon umore. Ragazzi, se l'avesse detta a me quella cosa, gli avrei risposto: prenditi il tuo lavoro, amico. Mentre tu hai questo atteggiamento così calmo, e sei andato e l'hai fatto, com'è possibile? E questo apre così tante opportunità per testimoniare. Fatelo come per il Signore. Voi siete servi del Signore. Lui sta guardando, ma chi opera ingiustamente riceverà la retribuzione delle cose ingiuste che ha fatto. E non c'è parzialità con alcuno. Padroni, fate ciò che è giusto e ragionevole verso i vostri servi. Pagate loro un salario accettabile, sapendo che anche voi avete un padrone nei cieli. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con ringraziamento. Come abbiamo detto, la preghiera è fatta di tante parti, e una parte importante della preghiera è la lode, l'adorazione e il ringraziamento. Una parte meno importante della preghiera è la richiesta. Ma poi Paolo dice: pregate per noi. E naturalmente in ciascuna chiesa lui chiedeva preghiere, e credo che ogni ministro dell'Evangelo sente questo bisogno di preghiere. Pregate per noi. E Paolo desidera che loro preghino, pregando nel medesimo tempo anche per noi, affinché Dio apra a noi la porta della parola per annunziare il mistero di Cristo, a motivo del quale sono anche prigioniero. Eccomi qui in prigione a causa della predicazione, ma pregate che Dio mi dia una porta aperta qui, per dichiarare la gloriosa verità di Cristo, in modo che lo faccia conoscere, parlandone come devo. Procedete con sapienza. Quindi l'esortazione: perseverate nella preghiera, vegliate in essa con ringraziamento, pregate per noi, procedete con sapienza verso quelli di fuori, cioè quelli che sono nel mondo. Procedete con sapienza verso di loro, riscattando il tempo. Non sprecate il tempo. Non abbiamo tutto questo tempo. Approfittate di ogni opportunità che Dio vi dà, riscattate il tempo. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come si conviene rispondere a ciascuno. Pietro dice: siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno. E poi il vostro parlare sia sempre con grazia, Dio ci aiuti ad avere sempre sotto controllo questa lingua. Ora ti, Chico, il caro fratello e fedele ministro e mio compagno di servizio nel Signore, vi farà sapere tutto sul mio stato, cioè vi farà sapere come sto. È stato Tichico a consegnare questa lettera alla Chiesa. Paolo è a Roma in prigione. Lui scrive l'epistola agli Efesini e questa epistola ai Colossesi nello stesso momento. E Tichico ha consegnato questa epistola. Nello stesso periodo scrive anche un'epistola ai Laodicesi. E poi loro se le devono scambiare. Devono leggere l'epistola, questa epistola, nella Chiesa. E poi leggere quella che lui ha mandato a quelli di Laodicea. E così Tichico è quello che porta queste epistole da Paolo a quelli che si trovano in Asia Minore. Alcune cose interessanti che dice di lui. È un caro fratello, è un fedele ministro, ed è un compagno di servizio nel Signore. Che belle cose. Un caro fratello, un fedele ministro, e un compagno di servizio nelle cose del Signore. Io ve l'ho mandato proprio per questa ragione, perché conosca la vostra situazione. Lui vi dirà come sto io e nello stesso tempo vedrà come state voi. E consoli i vostri cuori, insieme al fedele e caro fratello Onesimo. Ora, probabilmente questo è lo stesso Onesimo per cui è stato scritto il libro di Filemone, lo schiavo che è scappato da Filemone, che ha incontrato Paolo a Roma e ha ricevuto Gesù Cristo, e che Paolo ha rimandato a Filemone con una lettera personale, da Paolo a Filemone, in cui chiede a Filemone di perdonarlo e chiede a Filemone di liberare Onesimo dalla sua condizione di schiavitù. Onesimo, che è dei vostri, essi vi faranno sapere tutte le cose di qui, tutte le cose che il Signore sta facendo qui. Vi salutano Aristarco, prigioniero con me, e Marco, il cugino di Barnaba. Barnaba naturalmente è stato il primo compagno di Paolo durante il primo viaggio missionario. Lui era quello che era andato a Tarso a cercare Paolo, dopo la conversione di Paolo. Paolo era tornato a Tarso e c'era rimasto per diversi anni, e Barnaba era andato a cercarlo perché nella chiesa di Antiochia c'era bisogno di qualcuno che venisse e ministrasse ai gentili, e così aveva coinvolto Paolo nel ministerio, e in seguito era andato con Paolo nel primo viaggio missionario. E Marco era andato con loro nel primo viaggio missionario, ma si era spaventato ed era tornato a casa. E così quando Barnaba lo vuole portare di nuovo con loro, lui era suo nipote, era figlio di sua sorella, e lui lo vuole portare con loro nel secondo viaggio missionario, ma Paolo dice non se ne parla, e la discussione tra Paolo e Barnaba si fa così grande che Barnaba prende Marco e parte, mentre Paolo prende Sila e va in tutt'altra direzione. Così ora lo stesso Marco che Paolo non aveva voluto per il secondo viaggio missionario è con lui lì a Roma e saluta insieme a Paolo la Chiesa. E Paolo dice se viene da voi accoglietelo. E Gesù, chiamato Giusto, Gesù era un nome comune a quei giorni. Ecco perché veniva generalmente chiamato Gesù di Nazareth, per distinguerlo da tutti gli altri ragazzi che si chiamavano Gesù. È il nome ebraico Yoshua o Yeshua, e quindi in ebraico Yeshua, in greco Gesù. E qui c'è un altro nella Bibbia chiamato Gesù, che è chiamato anche Giusto, i quali provengono dalla circoncisione, o sono giudei. Questi sono i soli collaboratori nell'opera del regno di Dio che mi sono stati di conforto. Epafra, che è dei vostri, lui era quello che stava ministrando lì nella chiesa di Colosse, e che era venuto da Paolo e aveva parlato a Paolo della Chiesa e delle sue condizioni. Epafra, che è dei vostri ed è servo di Cristo, vi saluta. Egli combatte sempre per voi nelle preghiere. Mi piace. Epafra è lì a Roma con Paolo, ma prega sempre per quelli di Colosse. Combatte per voi in preghiera. Prega in modo fervente. La Bibbia dice molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia o in modo fervente. E qui c'è Epafra, il loro ministro. Anche se è lontano da loro, combatte per loro. E cosa prega? Affinché siate fermi, perfetti e compiuti in tutta la volontà di Dio. Giovanni dice non ho gioia più grande di questa, di sentire che i miei figli camminano nella verità. Oh, è molto scoraggiante se vai via da una chiesa e senti che tutto va in pezzi. Si sgretola. Ma andare via e anni dopo sentire, oh, stanno camminando nella verità. Stanno andando avanti nel Signore. Non c'è gioia più grande. E qui c'è Epafra che prega che loro possano camminare perfetti e compiuti nella volontà di Dio. Infatti gli rendo testimonianza che egli ha un grande zelo per voi, per quelli che sono alla Laodicea e per quelli che sono a Ierapoli, queste tre chiese che erano vicine l'una all'altra. Il caro Luca, il medico, e Dema vi salutano. Luca, che naturalmente era compagno di Paolo in molti dei suoi viaggi, il caro medico, colui che ha scritto il Vangelo e il libro degli Atti. Dema, ora in seguito, Paolo scrive di Dema nella sua epistola a Timoteo: Dema purtroppo mi ha lasciato, avendo amato il presente secolo più delle cose di Dio. Ma qui si unisce ai saluti alla Chiesa. Salutate i fratelli che sono alla Laodicea, Ninfa e la Chiesa che è in casa sua. E quando questa epistola sarà stata letta fra voi, fate che sia letta anche nella Chiesa dei Laodicesi. In altre parole, dopo che l'avete letta, mandatela alla Laodicea. E anche voi leggete quella che vi sarà mandata dalla Laodicea. E dite ad Archippo, chiunque sia, bada al ministero che hai ricevuto nel Signore per adempierlo. Così tu sei Archippo stasera. Voglio dirti questo. Bada al ministero che hai ricevuto nel Signore e adempilo. Questo è qualcosa che dovrebbe interessare tutti noi. Cos'è che Dio mi ha chiamato a fare? Quello devo fare. Come ha detto Gesù, devo fare la volontà di colui che mi ha mandato. Quindi badate al ministero che Dio vi ha chiamato ad adempiere. Vedete di adempierlo. Il saluto è stato scritto di mia propria mano, di me, Paolo. Ricordatevi delle mie catene. La grazia sia con voi. Amen. Così siamo giunti alla fine dell'Epistola ai Colossesi.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia,
3: una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, vogliate gradire il mio più sincero benvenuto all'ascolto di Attraverso la Bibbia. Al termine del nostro ultimo studio biblico, abbiamo visto che un angelo aveva detto ad alcune donne che Gesù era risorto. Poi da quel momento in poi sarebbero stati gli esseri umani a divulgare la lieta notizia della resurrezione. Ma prima che una persona possa annunciare la resurrezione del Cristo, è necessario che tale persona si converta a Cristo, altrimenti dirà soltanto belle parole. E, amico mio, questo è l'incarico che tu ed io, se abbiamo creduto, se abbiamo ricevuto Cristo, è un incarico che abbiamo ricevuto di far conoscere al mondo un Signore, il Signore Gesù, che è morto per il mondo ed è risuscitato per la salvezza di ogni persona. Vediamo ora come reagiscono le donne all'annuncio dell'angelo. E quelle, andatesene prestamente dal sepolcro con spavento e allegrezza grande, corsero ad annunziare la cosa ai suoi discepoli, quando ecco Gesù si fece loro incontro dicendo: «Vi saluto». Ed esse, accostatesi, gli strinsero i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Ora, mentre esse andavano, ecco, alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Questo l'ho letto in Matteo capitolo 28, dal versetto 9 al versetto 11. Il Signore dunque dà appuntamento ai suoi in Galilea. Intanto alcuni soldati, che erano di guardia, si precipitano in città per riferire ai capi sacerdoti l'accaduto. Costoro naturalmente non sapevano che Gesù era uscito dalla tomba. Tutto ciò che sapevano era che dopo che la pietra era stata rimossa, entrando per dare un'occhiata nel sepolcro, non avevano più trovato il corpo di Gesù. La cosa naturalmente li aveva spaventati a morte. Erano spaventati soprattutto dal fatto che stavano correndo il rischio di pagare con la propria vita la sparizione del corpo di Gesù, sparizione avvenuta praticamente sotto i loro occhi. Ma leggiamo insieme la reazione degli anziani e dei capi sacerdoti. Essi, riunitisi con gli anziani e tenuto consiglio, dettero una forte somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: i suoi discepoli vennero di notte e lo rubarono mentre dormivamo, e semmai questo viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e vi metteremo fuori di pena». Ed essi, i soldati, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute, e quel dire è stato divulgato fra i giudei fino al giorno d'oggi. Tutto questo l'ho letto in Matteo capitolo 28, dal versetto 12 fino al versetto 15. Naturalmente la scusa trovata dai capi sacerdoti fa acqua da tutte le parti. Riuscite a immaginare un soldato romano di guardia a un certo luogo con l'ordine assoluto di non lasciar passare nessuno e che si presenti al suo comandante dicendo: «Mi dispiace, sai, mi sono addormentato e non sono riuscito a fare il mio dovere». Per tranquillizzarli, i capi giudei li rassicurano sul fatto che li difenderanno presso il governatore. Poi una bella somma di denaro fa il resto. Questo dunque fu l'alibi del primo secolo, che cercava di dare una spiegazione umanistica alla resurrezione del Signore Gesù. Nel corso dei secoli sono poi state inventate altre ipotesi per negare la risurrezione corporale di Gesù Cristo, ma tutte le ipotesi non hanno mai retto di fronte alla realtà della risurrezione corporale di Cristo Gesù, risurrezione documentata da molte testimonianze. Ora, l'incarico che il Signore Gesù diede ai suoi discepoli, e che vedremo nei prossimi versetti, è stato molto spesso sorgente di controversie. Alcuni sostengono che il grande mandato comprende un ordine ben preciso per la Chiesa, mentre altri sostengono il contrario. Ma è chiaro che l'Evangelista Matteo parla di un incarico che ha diretta applicazione anche per noi, e certamente il grande mandato vale anche per chi oggi si definisce cristiano. Questo non significa comunque che l'incarico di evangelizzare perderà di significato nel futuro, tutt'altro, ma è ovvio che, come l'Evangelista Matteo,
non fornisce il resoconto completo della risurrezione, non fornisce neppure tutti i dettagli riguardanti l'incarico che Gesù assegna ai suoi discepoli. Io credo che tutto ciò che il Signore disse su qualsiasi argomento dovrebbe essere raccolto e considerato in un certo ordine, in modo che si possa avere una visione completa dell'incarico che Gesù ha assegnato ai suoi, sia per i nostri tempi che per il futuro. Perciò l'incarico di Gesù, trascritto dall'Evangelista Matteo, dovrebbe essere considerato senza tralasciare i resoconti in merito che troviamo negli altri Vangeli e soprattutto nel libro degli Atti al capitolo 1, versetto 8, dove è scritto: «Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino alle estremità della terra». È chiaro dunque da queste parole che noi credenti dobbiamo essere i testimoni di Gesù, investiti di potenza dall'alto, come leggiamo nei prossimi versetti. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato e vedutolo lo adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù, accostatosi, parlò loro dicendo: «Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente». Questo è scritto in Matteo, capitolo 28, versetto 16 a 20. Da quello che ho letto adesso, si vede che alcune persone adorarono Gesù e altri invece dubitarono di lui. E questo, bisogna dire, continua a verificarsi ancora oggi. Gesù, come abbiamo letto in questi ultimi versetti, sta parlando come re e incarica tutti i suoi di andare a predicare l'Evangelo e a battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E questo senz'altro è un incarico valido per noi credenti anche al giorno d'oggi. Come vedete, il battesimo nell'acqua, nel nome della Trinità, è stato praticato dalla Chiesa fin dal suo inizio. Infatti l'espressione «in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» è l'evidenza della Trinità di Dio. Da questi versetti che abbiamo appena letto appare anche evidente che l'insegnamento biblico fa parte della missione, del lavoro della Chiesa del Signore. E gli insegnamenti di Gesù non si trovano soltanto nei Vangeli, ma anche nelle Epistole, poiché anche le Epistole sono state ispirate dallo Spirito Santo. Gesù, conclude, dice poi: «Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente». Infatti, per età, troviamo la parola greca aion, che appunto significa periodo. Il nostro Signore dunque ci promette di rimanere con noi credenti, convertiti a Cristo, fino alla fine di questo periodo, e possiamo essere certi che, con la sua potenza, il grande mandato, il grande incarico di predicare l'Evangelo a tutte le creature sarà indubbiamente espletato. Dopo aver considerato l'incarico che il Signore ha assegnato ai suoi seguaci, consideriamo ora per un momento la grande omissione del Vangelo di Matteo. Vi siete accorti ciò che Matteo ha omesso dal suo racconto? Nel Vangelo di Matteo non si parla della ascensione del Signore Gesù Cristo. Perché? Per l'ovvia ragione che il regno di Gesù sarà stabilito qui su questa terra. Quindi Matteo termina il suo resoconto lasciando il re qui sulla terra, perché è qui che deve essere. Il Vangelo di Luca, capitolo 24, e il libro degli Atti, capitolo 1, riferiscono invece l'ascensione di Cristo Gesù. Ebbene, quando la Chiesa verrà rapita, il Signore Gesù rapirà dal mondo coloro che sono suoi e li prenderà con sé, e l'ascensione sarà un fatto essenziale per quell'avvenimento. Tuttavia, come abbiamo detto già altre volte, Matteo è l'Evangelista che ci fa vedere Gesù come il re.
Gesù nato come re, secondo la sua genealogia, Gesù che visse come re e che morì come re, ma soprattutto che risorse come re. E, amico mio, sappi che egli tornerà di nuovo su questa terra come re dei re e signore dei signori. E io spero con tutto il cuore che quel giorno, anche tu che sei in ascolto, farai parte della schiera dei suoi adoratori e che tutti insieme potremo inneggiare al nostro meraviglioso Signore e Salvatore. E con questa speranza, amici, terminiamo lo studio odierno, che è anche il termine dello studio dell'Evangelo di Matteo. Riprenderemo quindi la prossima volta con un altro studio che riguarderà esattamente il libro dell'Esodo, il secondo libro della Bibbia. Quindi a questo punto vi saluto, dandovi l'appuntamento al nostro prossimo studio biblico. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Elia fu per diversi anni profeta del Signore in Israele. Durante questo periodo insegnò al popolo a servire il vero Dio anziché Baal, che non era che un idolo pagano. Elia dovette affrontare molte difficoltà e corse gravi pericoli, ma il Signore non cessò mai di aver cura di lui e di proteggerlo. Ad un certo punto gli aveva messo accanto un bravo giovane di nome Eliseo, perché lo aiutasse e imparasse da lui. Eliseo seguiva il suo maestro ed era l'uomo che Dio aveva destinato ad essere suo profeta quando fosse venuto il momento di togliere Elia da questa terra. Il Signore aveva stabilito di rapire Elia in cielo in un turbine di vento. Un giorno, nel lasciare il villaggio di Gilgal, Elia disse a Eliseo: «Fermati qui, ti prego, perché l'Eterno mi manda fino a Betel». Ma Eliseo gli rispose: «Com'è vero che l'Eterno vive e che vivi anche tu? Io non ti lascerò». Forse Elia desiderava essere solo nel momento in cui il Signore sarebbe venuto a prenderlo, ma Eliseo non era disposto a separarsi da lui. Così andarono insieme a Betel. A Betel, come in alcuni altri luoghi a quel tempo, vi era una scuola di profeti. Queste scuole erano formate da persone che, nonostante l'apostasia dell'epoca, si riunivano insieme per essere di edificazione l'una all'altra, col proposito di ascoltare lo Spirito di Dio. Elia ed Eliseo visitavano spesso questi gruppi, che avevano per loro grande deferenza e li consideravano capi spirituali. Lo Spirito del Signore, infatti, aveva conferito a questi due grandi profeti una potenza maggiore e si manifestava loro con rivelazioni più approfondite. A Betel, alcuni discepoli dei profeti si recarono da Eliseo per parlargli. «Lo sai che quest'oggi l'Eterno rapirà in alto il tuo Signore?» gli chiesero. Il Signore aveva evidentemente rivelato anche a loro quanto stava per avvenire. «Sì, lo so», rispose Eliseo, «ma non ne parlate». Poco dopo, Elia disse al suo discepolo: «Fermati qui, ti prego, perché l'Eterno mi manda a Gerico». Ma la risposta di Eliseo non fu diversa dalla prima e seguì il profeta. Anche a Gerico un gruppo di discepoli dei profeti venne a chiedere ad Eliseo se era al corrente che il Signore avrebbe rapito Elia, ed egli rispose che sì, lo sapeva, ma che non ne dovevano parlare. Poi Elia disse ad Eliseo: «Fermati qui, ti prego, perché l'Eterno mi manda al Giordano». Anche questa volta Eliseo rispose che l'avrebbe seguito, e i due si incamminarono insieme. Una cinquantina di allievi profeti andarono dietro a loro, tenendosi a una certa distanza. Elia ed Eliseo si fermarono sulla riva del Giordano, ed anche gli altri si fermarono un po' più lontano. Elia intanto si era tolto il mantello e lo aveva arrotolato, poi con esso percosse le acque del fiume, che subito si divisero lasciandoli passare entrambi dall'altra parte a piedi asciutti. Sull'altra riva, Elia disse ad Eliseo: «Chiedi quello che vuoi che io faccia per te, prima che io ti sia tolto». Eliseo ebbe la prontezza di rispondere: «Ti prego, fa che mi sia data la potenza del tuo spirito, ma in misura doppia della tua». «Tu domandi una cosa difficile», gli disse Elia. «Tuttavia, se tu mi vedrai nel momento in cui ti sarò tolto, riceverai quello che chiedi. Ma se non mi vedrai, non lo avrai». Continuarono a camminare discorrendo insieme, e ad un tratto un carro di fuoco e dei cavalli pure di fuoco li separarono l'un dall'altro, ed Elia salì al cielo come in un turbine. Eliseo vide tutto ciò e gridò: «Padre mio! Padre mio, carro d'Israele e sua cavalleria!» Con questo intendeva dire che Elia per Israele aveva avuto più valore di un potente esercito. Quando non lo vide più, Eliseo si strappò di dosso le vesti e raccolse il mantello che il suo maestro aveva lasciato cadere. Poi tornò verso il Giordano, che nel frattempo aveva ripreso a scorrere normalmente nel suo letto. Col mantello imitò quello che aveva visto fare ad Elia, dicendo: «Dov'è l'Eterno, di Dio di Elia?» Al tocco dell'indumento le acque si divisero di nuovo ed egli poté varcare il fiume senza bagnarsi. Nel vedere questo, i discepoli dei profeti che si erano fermati a qualche distanza dal fiume esclamarono: «Lo spirito di Elia si è posato sopra Eliseo». Gli si fecero incontro e si chinarono fino a terra davanti a lui. Ma probabilmente c'era ancora dell'incredulità in loro, perché chiesero ad Eliseo di mandarli a cercare Elia nel caso che l'Eterno, dopo averlo rapito, lo avesse lasciato cadere sopra qualche monte o in qualche valle.
Eliseo cercò di dissuaderli, ma essi insistettero tanto che il profeta non seppe più come fare per toglierseli di torno. «E va bene, andate», concesse infine. Quelli andarono e per 3 giorni cercarono dappertutto, senza naturalmente trovare traccia di Elia. Eliseo intanto si era fermato a Gerico e quando li vide tornare a mani vuote, osservò: «Non vi avevo forse detto di non andare?» Mentre Eliseo soggiornava a Gerico, gli abitanti della città gli fecero notare che l'acqua di cui dovevano servirsi era pessima e che nuoceva irreparabilmente alla fertilità della terra. Eliseo si fece portare una scodella nuova piena di sale e ne versò il contenuto nella sorgente da cui scaturivano le acque per il fabbisogno della città. «Così dice l'Eterno», disse compiendo il gesto, «io rendo sane queste acque ed esse non saranno più causa di morte né di sterilità». Da quel momento l'acqua diventò buona, secondo le parole pronunciate da Eliseo. Da Gerico, Eliseo si recò a Betel. Vi era quasi giunto quando un gruppo di ragazzetti uscì dalla città e prese a schernirlo e a farsi beffe di lui. «Sali, calvo! Sali, calvo!» dicevano irriguardosamente. Non dobbiamo dimenticare che Betel era uno dei primi centri idolatri del Regno del Nord. Qui Geroboamo, primo re di Israele dopo lo scisma, aveva collocato uno dei 2 vitelli d'oro perché divenisse oggetto di adorazione da parte del popolo. I profeti dell'Eterno non erano perciò ben visti dagli abitanti di Betel, i quali dovevano aver instillato anche nei loro figli questa mistura di odio e di disprezzo verso gli uomini di Dio. L'offesa recata a un profeta dell'Eterno non colpiva tanto la sua persona quanto quella di Dio, che in questo caso era rappresentata da Eliseo. Il profeta si rivolse verso quei piccoli schernitori, che altro non erano che il riflesso della corruzione idolatra di Betel, e pronunciò contro di loro una maledizione nel nome del Signore. In quello stesso istante, 2 orse sbucarono dal bosco vicino e sbranarono 42 di quei ragazzi. Questo doveva servire di monito alle loro famiglie e a quanti altri in Betel adoravano gli idoli e rigettavano l'Eterno beffandosi di lui. In seguito Eliseo andò da Betel al Monte Carmel e di là a Samaria, capitale del paese, per rendere testimonianza al nome dell'Eterno.

Fin dai tempi del re Davide, la terra di Moab, ad oriente del Mar Morto, era rimasta soggetta agli israeliti. Il paese era governato da un re proprio, ma pagava ogni anno un forte tributo ad Israele. Durante il regno di Acab e dei suoi figli, su Moab regnava Mesha. Era un allevatore di bestiame e possedeva numerose greggi, da cui traeva il tributo annuo da versare ad Israele, fissato in 100.000 agnelli e 100.000 montoni con la loro lana. Dopo la morte di Acab, Mesha si era ribellato e aveva cessato di pagare il tributo pattuito. Acazia, figlio di Acab, non era intervenuto tempestivamente e più tardi non aveva avuto il tempo di rifarsi perché era morto in seguito alle ferite riportate in un incidente. Quando suo fratello Jehoram, un altro figlio di Acab, divenne re, chiese a Giosafat, re di Giuda, di marciare con lui contro Moab. Giosafat accettò, benché il Signore lo avesse ripreso già due volte per essersi alleato coi re del nord. La prima volta si era unito ad Acab contro i Siri, la seconda volta aveva stretto un accordo con Acazia per formare una flotta mercantile. I due re di Giuda ed Israele guidarono i loro eserciti attraverso il paese di Edom, che allora era tributario di Giuda, e ne persuasero il re ad unirsi a loro contro Moab. Durante la marcia, i tre re si trovarono ben presto in serie difficoltà. L'acqua venne loro a mancare in mezzo al deserto, ed in breve uomini ed animali furono ridotti allo stremo delle forze per la gran sete. «Ahimè», sospirò il re di Israele preso da sconforto, «l'Eterno ha chiamati assieme questi tre re per darli nelle mani di Moab». Ma il buon re Giosafat reagì diversamente e chiese: «Non c'è qui nessun profeta dell'Eterno mediante il quale possiamo consultare il Signore?» La risposta gli venne da uno degli ufficiali del re di Israele. «C'è Eliseo, figlio di Shafat, che una volta era al servizio di Elia. La parola dell'Eterno è certamente con lui», disse Giosafat. I re di Israele, di Giuda e di Edom andarono a trovare Eliseo, il quale, come se li vide comparire davanti, si rivolse subito a Jehoram. «Che ho io a che fare con te?» gli disse con durezza. «Vattene dai profeti di tuo padre e di tua madre». Si riferiva ai profeti di Baal, onorati da Acab e Izebel. Ma il re di Israele, che sapeva di trovarsi nei guai, gli rispose: «No, perché l'Eterno ha chiamati insieme questi tre re per darli nelle mani di Moab». «Com'è vero che vive l'Eterno degli eserciti, al quale io servo», replicò Eliseo, «se non avessi rispetto a Giosafat, re di Giuda, io non avrei badato a te né ti avrei degnato d'uno sguardo». Poi si fece condurre un suonatore d'arpa e mentre questi suonava, la mano del Signore fu sul profeta. «Così parla l'Eterno», disse Eliseo, «fate in questa valle molte fosse, perché ecco quanto dice il Signore: voi non sentirete vento né vedrete pioggia, nondimeno questa valle si riempirà d'acqua e ne berrete voi, il vostro esercito e il vostro bestiame. Ma il Signore farà molto di più per voi, perché egli darà anche Moab nelle vostre mani, e voi distruggerete tutte le città fortificate e tutte le città più importanti, abbatterete tutti gli alberi da frutto, turerete tutte le sorgenti d'acqua e riempirete di sassi ogni buon pezzo di terra». Il mattino seguente, secondo la parola di Eliseo, le fosse erano già pronte. Allora dalla parte di Edom venne una gran massa di acqua che le riempì fino all'orlo. I moabiti avevano avuto notizia del potente esercito che avanzava contro di loro e nel levarsi quel mattino guardarono dalla parte dove presumevano si fosse accampato il nemico. Il sole dell'aurora risplendeva sulle acque della valle, mandando bagliori infuocati rossi come il sangue. I moabiti non avevano mai visto acqua in quella valle, perciò ne dedussero che si trattava di sangue. «È sangue!» si dissero l'un l'altro. «Certamente quei re sono venuti a battaglia tra loro e si sono distrutti a vicenda. Andiamo dunque, o moabiti, al saccheggio!» Certi di trovarsi di fronte a una carneficina, si precipitarono disordinatamente nella vallata per depredare i morti, ma gli israeliti, i giudei e gli edomiti li stavano aspettando. Lo scontro fu disastroso per gli uomini di Moab, che si diedero confusamente alla fuga, incalzati senza pietà dal nemico. I tre eserciti alleati avanzarono devastando e distruggendo tutto quello che in Moab vi era di buono e utile, come aveva detto Eliseo, per ispirazione divina.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Siamo lieti di potervi parlare tramite questo nastro e di potervi presentare, alla luce di ciò che dice la Bibbia, quelli che sono l'origine e il significato di alcune dottrine settarie diffuse ai nostri giorni. Ci siamo proposti di aiutare, individuando gli errori e mettendo allo scoperto la verità, tutti coloro che tale verità ricercano alla luce della Bibbia e tutti coloro che sentono il problema della verità. Per questo non intendiamo fare della sterile polemica, ma un esame sincero, insieme a tutti voi con cui siamo ora e che ci state ascoltando. Abbiamo pregato il Signore che questo vostro e nostro sforzo non sia inutile. Ci occuperemo in questa prima parte dei testimoni di Geova. Passo ora il microfono a Remo, che ci dirà qualcosa prima di tutto sulla origine di questa setta.
2: Grazie. La setta dei testimoni di Geova ha avuto origine da un certo Carlo Russell, nato il 16 febbraio 1852 nello stato di Pennsylvania. Egli rifiutò fin da giovane la dottrina del tormento eterno, sembra per una specie di reazione al rigido insegnamento congregazionalista ricevuto. Cominciò ben presto una campagna contro le religioni organizzate, così egli definiva il cristianesimo. Diede poi inizio ad un gruppo di cosiddetti studiosi della Bibbia, dei quali nel 1870 fu eletto pastore. È tuttavia documentato ampiamente che Russell non seguì mai studi di teologia, quindi questo titolo non corrispondeva ad un'adeguata preparazione. Una precisa documentazione, facilmente controllabile, dimostra anche che la vita del pastore era piuttosto turbolenta. Rasentava sempre il codice e si dovette difendere in diversi processi intentati contro di lui. Ad un certo punto si permise perfino di vendere del grano miracoloso, capace di produrre un raccolto 5 volte maggiore di qualsiasi altra varietà di questo cereale. Naturalmente si trattava di un imbroglio ed egli fu processato e condannato. Sua moglie richiese il divorzio per ragioni dipendenti dal marito. Nonostante questo, fu un uomo abbastanza fortunato, anche perché nelle sue lotte, o quanto si trovò alle prese con la giustizia, ebbe un validissimo aiuto nel giudice Rutherford, un uomo dotato di arguzia e vigore, nonché di un'astuzia fuori del comune, il quale riuscì in parecchie occasioni a trarlo d'impaccio. Egli era un seguace di Russell e alla sua morte ne divenne il successore. Nei suoi scritti e nelle sue conferenze, Russell negò molte delle dottrine cardinali della Bibbia, ad esempio la Trinità, la divinità di Cristo, la sua risurrezione fisica e il suo ritorno nel corpo, la punizione eterna dei perduti, l'esistenza dell'inferno, l'esistenza eterna dell'anima ed altre ancora. Continuò la sua lotta fino alla morte avvenuta il 31 ottobre 1916. Con lui però non si estinse il russellismo, che era già ben radicato. La setta prese anzi maggior vigore con Rutherford al timone ed ora si presenta con il nuovo nome di la Torre di Guardia annunziante il regno di Geova. Rutherford si comportò nobilmente agli occhi della società geovana, attaccando con rinnovato ed ineguagliabile vigore le dottrine delle religioni organizzate. Predicò attraverso la radio, attraverso registrazioni fonografiche, scrisse numerosi libri e lanciò tonanti condanne contro la cristianità, fino alla sua morte avvenuta per cancro nella sua lussuosa villa in California, l'8 gennaio 1942, quando aveva 72 anni. I testimoni di Geova attuali non vogliono essere chiamati rossellisti. La vita disordinata e tutt'altro che pulita di Russell, che è purtroppo molto evidente, fa sì che essi non vogliono più identificarsi con un fondatore così poco raccomandabile. Proprio questo particolare, dopo la morte di Russell, portò ad uno scisma nell'organizzazione. Rutherford prese le redini del gruppo di maggioranza, la sua vita non era molto pulita, ma questo non bastava a gettare acqua sul fuoco della sua verbosità, neppure una condanna per infrazione alla legge dello spionaggio, scontata nel penitenziario federale di Atlanta nel 1918, riuscì a ridurlo al silenzio. Rilasciato nel maggio del 1919, egli ritornò nel gregge dei testimoni in veste di martire e di eroe. Parte quest'ultima che tutti i testimoni di Geova recitano spesso alla minima occasione, facendosi passare da perseguitati ingiustamente che soffrono perché membri del regno di Dio. Questa è in breve la storia dei testimoni di Geova, frutto dell'opera di Carlo Russell, che ha provocato il sorgere di un movimento eretico di persone decise e persuase che cercano di persuadere gli altri dell'esistenza attuale del regno di Dio e che essi sono i veri servitori dell'Iddio vivente. Vediamo ora alcuni dei loro punti dottrinali ponendoli sotto i riflettori della parola di Dio.
1: Bene, il primo di questi punti è quello riguardante la natura di Dio e la divina Trinità.
2: Una delle dottrine che i testimoni di Geova calpestano con maggior foga è quella della Trinità. Essi affermano che nella parola di Dio il termine Trinità non esiste e ne concludono che sia stato Satana ad inventare tale dottrina. La loro definizione di Dio si articola così: vi è un solo essere esistente da ogni eternità, Geova Iddio, creatore e conservatore dell'universo e di tutte le cose visibili e invisibili. Vediamo che c'è una certa verità in questo articolo di fede che tuttavia è incompleto ed è insufficiente a definire la natura dell'Iddio eterno. Per criticare la dottrina, dicono che le religioni organizzate affermano che vi sono tre dei in uno. Invece, la definizione biblica corretta di tale dottrina afferma che esistono tre persone di uguale sostanza, uguali, coesistenti, coeterne ed immutabili in eterno. Nella scrittura ci sono cenni precisi e frequenti della pluralità della divinità, anche se questa non è dichiarata espressamente. Possiamo vedere uno di questi cenni in Genesi 1:26, dove è scritto:
1: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza.
2: E ancora in Isaia 6:8 o in Genesi 11:7. In questi versi Dio usa la forma plurale parlando di se stesso, e ciò costituisce un'indicazione dell'esistenza di qualcosa di profondo e lascia non scorgere quello che nel Nuovo Testamento svilupperà in una forma più completa, ossia una Trinità nella persona di Dio uno. Paragonando poi il battesimo di Gesù, descritto in Matteo 3:16-17, con il mandato di predicare nel triplice nome di Dio, questa pluralità risalta ancora più chiaramente ed è resa più evidente da Luca 1:35, che ci parla dell'incarnazione, e da Giovanni 14:16 e 15:26. Naturalmente non è possibile capire questa grande rivelazione nella sua pienezza, ma sappiamo questo: vi è un'unità di sostanza, non vi sono tre dei e quell'unità è una in ogni senso. Nessuna persona ragionevole può negarlo dopo aver valutato le evidenze. Quando Gesù disse «il Padre è maggiore di me», diceva il vero, perché nella forma di servo e come uomo il Figlio fu sottomesso volontariamente al Padre. Ma nella risurrezione e nello splendore della gloria riacquistata, egli mostrò tutta la sua deità e affermò:
1: ogni podestà mi è data in cielo e sulla terra.
2: Prova positiva della sua intrinseca natura ed unità sostanziale. È evidente che Gesù, spiritualmente parlando, non fu mai inferiore al Padre durante il suo soggiorno terreno. Anche nei giorni che visse nella carne, non vi fu subordinazione della sua essenza, come indicano le sue parole:
1: affinché tutti onorino il figliuolo come onorano il padre. Bene, Remo, esaminati questi pensieri circa la Trinità di Dio, sarà bene che ora tu parli di un punto che è la chiave di tutto il messaggio biblico, la deità di Cristo.
2: Sì, infatti la seconda dottrina di capitale importanza che si contestano è proprio quella della deità di Cristo. Questa dottrina e quella della Trinità sono strettamente legate fra loro, per cui è bene considerarle insieme. L'intero contenuto delle scritture ci parla di Cristo come Geova Dio in forma umana. Si può vedere questo in Isaia capitolo 9 verso 6, Michea 5 verso 2, Isaia 7 14, Giovanni capitolo 1 verso 1 e in altri passi ancora. La dottrina della Deità di Cristo è una delle pietre angolari della fede cristiana, ma i testimoni di Geova, seguendo la vecchia eresia ariana, confutata da Atanasio, negano ostinatamente l'uguaglianza di Cristo col Padre e di conseguenza negano la Trinità. Di Gesù dicono così:
1: la parola o Logos è un Dio possente, il principio della creazione di Geova e strumento attivo della creazione di tutte le cose. Il Logos divenne essere umano nell'uomo Gesù e soffrì la morte per il riscatto o prezzo di redenzione per gli uomini che obbediscono. Dunque egli è un Dio, ma un Dio più piccolo di Geova il Padre.
2: Ma la prova della Deità di Cristo è una delle principali risposte ai testimoni di Geova. Infatti, se la Trinità è vera, se Gesù e Geova sono uno e lo stesso, crolla tutta l'impalcatura su cui poggia questa eresia, riducendola ad un mucchietto di dottrine prive di nesso e incapaci di una sia pur minima sembiante di coerenza. I testi Isaia capitolo 7 verso 14, 9, 5, 43 versi 10, 11 dimostrano chiaramente che Cristo e Geova hanno la stessa sostanza e sono uguali in potenza ed eternità. Possiamo vedere questo anche in Giovanni 1:1 e capitolo 8 verso 58. Dalle scritture apprendiamo pure che lo scopo di Gesù era proprio quello di mostrarsi come Dio stesso. Possiamo vederlo chiaramente in Giovanni capitolo 14 verso 9.

0: tutti, al tempo di Gesù, sapevano che egli si considerava uno col Padre. In Giovanni 5, verso 18, leggiamo:
1: chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. A questo punto, Remo, sarà interessante vedere come viene da loro considerata la resurrezione di Cristo.
0: Sì, è interessante. La loro dottrina continua nella sua opera di demolizione della testimonianza di Dio, attaccando anche la risurrezione di Cristo. Ecco che cosa afferma in proposito: questo primogenito dai morti fu risuscitato dalla tomba, non come creatura umana, ma come spirito. Dunque, negano la risurrezione fisica di Cristo e sostengono che risuscitò come divino essere spirituale o come essere invisibile creatura spirituale. Ai versetti che si presentano loro a dimostrazione che invece Gesù risuscitò in carne ed ossa, rispondono che egli prese semplicemente le forme umane necessarie perché potessero vederlo, in quanto come Logos sarebbe stato invisibile ad occhio umano. In sintesi, Gesù non comparve nella stessa forma che pendé dal legno della croce, ma il suo corpo si è dissolto in gas, o forse è stato conservato da qualche parte a ricordo dell'amore divino. Sta di fatto che Russell ha affermato che l'uomo Gesù è morto e morto per sempre. Gesù invece parlò in ben altro modo. In Giovanni capitolo 2 verso 21, riferendosi al tempio del suo corpo, affermò che sarebbe risuscitato. In Luca 24 versi 39 a 44, egli dimostrò chiaramente e inequivocabilmente la sua risurrezione corporea, giungendo a mangiare lo stesso cibo degli uomini e a dire loro: palpatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne ed ossa come vedete che io ho. Per provare la sua identità con l'umanità, oltre che la sua deità. Inoltre, in Luca 24 verso 25, egli rimproverò i discepoli proprio perché non avevano creduto nella sua risurrezione fisica, che era una conferma della sua deità, perché soltanto Dio può deporre o riprendere la vita volontariamente.
1: Possiamo così vedere che molti concetti del Vangelo sono stati, direi, un po' distorti, tirati a dire cose che non volevano affatto dire.
0: Sì, e la conclusione più blasfema è quella che nega la piena sufficienza del sacrificio di Cristo per espiare i peccati, per cui, secondo loro, necessita un concorso dell'uomo. Ecco qual era in proposito il pensiero di Russell, che è diventato per loro una dottrina. Il riscatto per tutti offerto attraverso l'uomo Gesù Cristo non dà né garantisce vita o benedizione eterna a nessuno. Le scritture affermano invece che se Cristo Gesù non avesse potuto espiare in modo completo ed eterno l'iniquità di noi peccatori, vana sarebbe la nostra fede e per noi non ci sarebbe alcuna speranza né presente né futura. Inoltre, le scritture sostengono che il sangue di Cristo è la purificazione dei peccati dell'umanità ed è valido a rendere l'uomo perfettamente puro e giusto agli occhi di Dio. Sì, Gesù è stato l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e possiamo vederlo in Giovanni capitolo 1 verso 29 e Prima Pietro 2 verso 24, Colossesi 1 20, Romani capitolo 3 versi 23 a 25 e capitolo 5 9, Colossesi 1 4 e in moltissimi altri passi.
1: Ci sono ancora dei punti interessanti da esaminare e uno di questi crediamo sia quello riguardante il ritorno di Cristo.
0: Infatti, secondo i testimoni di Geova, Cristo sarebbe ritornato nel Tempio nel 1914 e entro il 1918 egli ne avrebbe completato la purificazione per la condanna degli uomini peccatori e delle organizzazioni di Satana. Essi affermano che, siccome egli non risuscitò corporalmente, la sua riapparizione non è stata fisica né lo sarà mai. Ecco un'altra conferma di quanto questa setta sia fuori dalla verità biblica, perché nel Nuovo Testamento, nei testi che ci parlano della seconda venuta di Cristo, è usato il termine parousia, che indica la sua venuta in forma visibile per risuscitare i morti, presiedere il giudizio finale.

0: e stabilire il regno di Dio. È vero che anche oggi Gesù è qui presente secondo la sua promessa:
1: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente.
0: Ma questo non vuol dire che egli sia qui nella stessa maniera nelle quali le scritture accertano che egli lo sarà nel secondo avvento. Il ritorno fisico di Cristo è una beata speranza. Nei testi che ci parlano di questa sua venuta è anche usato il termine epifania, che vuol proprio dire apparizione e più strettamente ancora manifestazione o visibile. Da Matteo capitolo 24 verso 30 e Apocalisse 1 verso 7 apprendiamo che quando Gesù ritornerà con i suoi santi ogni occhio lo vedrà, come possano i testimoni di Geova sostenere che è tornato ma non in forma visibile? La risposta è che non possono farlo e restare onesti di fronte alle scritture. D'altra parte, chi, avendo un po' di buon senso, oserebbe affermare che il mondo nel quale viviamo sia il regno di Cristo? Nessuno, certamente.
1: All'inizio, Remo, avevi detto che uno dei fondatori di questa dottrina aveva rifiutato l'esistenza di un inferno e di una pena eterna. Che cosa hai da dire ora circa il loro pensiero attuale sull'argomento?
0: È vero che la parola inferno, con il significato che ha acquistato nel corso dei secoli, non si trova nelle scritture originali, ma è anche vero che la punizione eterna fa parte del messaggio di Dio. Invece i testimoni di Geova affermano che questa è una dottrina disonorante. Secondo loro è così comprensibile che l'inferno biblico altro non è che la comune tomba del genere umano che anche un bambino sincero lo può comprendere. E proseguono: chi è il responsabile di questa dottrina disonorante dell'inferno e di tormenti? Il promulgatore è Satana, che l'ha introdotta con lo scopo di spaventare le persone che in questo modo non studiano la Bibbia e odiano Dio. Aggiungono inoltre: l'uomo imperfetto non tortura nemmeno un cane arrabbiato, ma lo uccide. Eppure gli ecclesiastici attribuiscono a Dio, che è amore, l'empio diritto di torturare le creature umane semplicemente perché ebbero la sfortuna di nascere peccatrici. Ecco con quale sentimentalismo e con quale logica umana viene trattata una dottrina importante come quella del tormento eterno per i peccatori impenitenti. Dunque, per i testimoni di Geova, l'inferno, o Sheol, starebbe ad indicare la tomba nella quale i mortali aspettano la risurrezione. A questo punto è bene ricordare che essi danno alla parola morte il significato di cessazione di conoscenza o distruzione. Questa definizione non si trova nella Bibbia, per la quale morte non significa mai estinzione o annientamento, ma separazione. L'anima che pecca sarà separata, dice Ezechiele 18:4. Questa è proprio la traduzione migliore del termine morte. Quando Adamo peccò, la sua anima si separò da Dio, cioè non fu più in comunione con Lui. È chiaro quindi che la morte non è estinzione, ma esistenza cosciente, come dimostra chiaramente Matteo 17, versi 1 a 3, quando Mosè ed Elia parlarono con Cristo. Che il corpo di Mosè si fosse estinto, nessuno può negarlo, ma secondo i testimoni di Geova si era estinta anche la sua anima. Chi o che cosa parlò allora con Cristo? La risposta è semplice. Il Mosè che parlò con Cristo era anima vivente, era vivo e cosciente. A dare valore a questa affermazione c'è la dichiarazione di Cristo:
1: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai.
0: Essi sostengono che tutti i versi nei quali troviamo la parola Geenna invece di inferno si riferiscono alla distruzione eterna. Dal contesto delle scritture apprendiamo che la Geenna del fuoco eterno era qualcosa di più della Geenna della valle di Innon, in cui si bruciavano i rifiuti. Infatti, oggi la valle di Innon non brucia più, ma la condanna al fuoco eterno rimane un verace messaggio di Cristo. Leggiamo in Isaia 66 verso 24 e vedremo che la Geenna è il simbolo dell'eterna separazione da Dio, di un tormento di cui si ha coscienza per mezzo di un fuoco inestinguibile. Satana e i suoi seguaci dovranno restare eternamente in un luogo di tormento, cosciente di sofferenza, separati dalla presenza di Dio e dalla gloria della sua potenza. Lo affermano Seconda Tessalonicesi 1 verso 9, Matteo 22 verso 13, Luca 13 24, Matteo 8 29 ed altri, e soprattutto Luca capitolo 16, che descrive la reale situazione in cui si trovano le persone nell'immediato oltretomba, mostrandoci Lazzaro consolato nel seno d'Abramo e il ricco tormentato nella fiamma di fuoco. La sofferenza eterna, dunque, lungi dal mostrarci un Dio sadico, ci mostrano un Dio giusto, del quale non ci si può beffare impunemente. È giusto, d'altra parte, precisare che Dio non ha destinato l'uomo ai tormenti eterni, ma ha dato il suo figliuolo Gesù proprio per evitarglieli. Tuttavia, egli non può imporre all'uomo il cielo e neppure può impedirgli di andare nei tormenti eterni, se proprio lo vuole. Dio è glorioso anche per questo, perché rispetta la volontà dell'uomo. I testimoni di Geova, messi alle strette con le scritture, giungono ad ammettere una certa sofferenza per i perduti, ma si aggrappano al fatto che esiste lo stagno di fuoco e di zolfo, chiamato morte seconda, per dire che là finalmente ci sarà l'estinzione, così i perduti non saranno tormentati in eterno. Ma proviamo a confrontare Apocalisse 19 verso 20 con Apocalisse 20 verso 10. Nel primo verso leggiamo che la bestia e il falso profeta furono gettati nello stagno di fuoco e di zolfo prima del millennio per essere tormentati. Il secondo verso si riferisce a ciò che avverrà mille anni più tardi, e là ritroviamo la bestia e il falso profeta nello stagno dove sono tormentati insieme ai peccatori impenitenti che vi sono stati gettati dopo di loro. Dunque, neppure lo stagno di fuoco pone fine all'esistenza degli uomini.
1: Bene, dopo ciò che hai detto, è interessante esaminare la loro posizione circa l'anima umana, allora.
0: Sì, a proposito dell'anima umana, affermano che l'uomo abbia un'anima immortale e che sia per questo diverso dalla bestia, non è scritturale. Che l'anima umana è mortale può essere provata da Ezechiele 18, verso 4, in cui è detto: «L'anima che pecca sarà quella che morrà». Ed ancora, le scritture mostrano che il destino dell'uomo peccatore è la morte. Secondo loro, l'anima non è un'entità di carattere eterno, ma è il risultato di un composto, cioè della polvere della terra e dell'alito vitale. Queste due cose formano l'anima, ossia la creatura vivente detta uomo. Tuttavia, la scrittura ci dice che l'anima è considerata morta quando è separata da Dio per il peccato, ma che non cesserà mai di esistere. Da essa apprendiamo inoltre che l'uomo è stato creato da Dio alla sua immagine spirituale, Genesi 1 verso 26 e 5 verso 1. Fu creato per avere il predominio sulle altre creature, Genesi 1, 28, e che è un essere spirituale, Giobbe, capitolo 32, verso 8, Salmo 20, verso 27. Dobbiamo perciò concludere che, dal momento che Dio è spirito, e questo lo vediamo da Giovanni 4, verso 24, e perciò non ha un corpo, creando l'uomo a sua immagine, deve avergli dato una natura spirituale. Diversamente, il testo di Genesi 1 verso 26 sarebbe privo di senso. Perciò l'anima umana non è soltanto una creatura che vive grazie a un principio vitale fisico come le bestie, ma vive come essere spirituale all'immagine di Dio. È una personalità spirituale che non soggiace alla morte fisica. In Seconda Corinti 5 versi 1 a 9 Paolo dice esplicitamente che essere assenti dal corpo, cosa che è immediatamente successiva alla morte fisica, significa per il credente essere presente col Signore e cosciente di esserlo. crediamo che questo sia sufficiente per provare che l'uomo è dotato di un'anima eterna, che dovrà dimorare eternamente in qualche luogo o stato, nella gioia o nel dolore.
1: Rimane ancora un punto da considerare, ed è un punto su cui vi sono molte controversie, è quello del regno celeste.
0: Abbiamo già visto che, facendo una confusione senza pari, i testimoni di Geova sostengono che nel 1914 sono terminati i tempi dei gentili ed ha avuto inizio il regno invisibile di Cristo, e perciò coloro che sopravviveranno alla battaglia universale di Armageddon, che deve ancora venire, vivranno sulla terra rinnovata. Però nel cielo, a regnare con Cristo, andranno solo i 144.000 esatti di Apocalisse 7 verso 4. Se fosse vero che soltanto 144.000 persone andranno nel cielo, Gesù avrebbe mentito affermando ripetutamente: chiunque crede in me ha vita eterna. Ma che Gesù, morto e risorto, è andato in cielo e che i credenti vi andranno con lui è provato da Giovanni capitolo 12 verso 26, 14 versi 1 a 3, 17 24, Atti 7 versi 56 a 60, Seconda Corinti 5 verso 1. La Chiesa, che è in via di formazione per opera dello Spirito Santo, e tutti coloro che ne faranno parte, godranno delle beatitudini del cielo con lo Sposo Celeste. Quanto alla terra, essa passerà attraverso il fuoco dissolvente, ed il Signore creerà nuovi cieli e nuova terra dove giustizia abita. Questa è la fede di quanti credono nella Scrittura e la considerano parola di Dio, e quindi si affidano alle sue promesse, sapendo che Dio è verace.
1: Grazie per averci ascoltato fino ad ora. Il Signore sia con voi.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
3: Cari amici all'ascolto, sono felice di riprendere con voi l'argomento intrapreso in una precedente puntata di Detto fra noi. Infatti abbiamo appena detto la volta scorsa che per il Signore i genitori sono i primi diretti responsabili dell'insegnamento e dell'educazione dei figli. Quest'oggi vedremo insieme, dopo aver ascoltato un po' di musica per la quale ringraziamo gentilmente la regia, vedremo, dicevo, la necessità della totale dipendenza dei genitori dal Signore e dell'attitudine critica verso gli insegnamenti di educatori e di psicologi, come si suol dire, alla moda.

Per dire quanto ho in cuore, prendo una preghiera sintomatica, a mio avviso, dalla Bibbia. O Signore, ti prego che l'uomo di Dio mandato da te torni di nuovo a noi e ci insegni quello che dobbiamo fare per il bambino che nascerà. Questa è la preghiera che Manoa fece al Signore prima che suo figlio Sansone nascesse. Ebbene, questa preghiera ci ricorda che ogni genitore cristiano dovrebbe realizzare, a mio avviso, almeno tre cose. Primo, la sua incapacità di insegnare e di educare, facendo appunto leva sulle sole risorse della sua sapienza e del suo discernimento. Secondo, la necessità di essere discepolo prima ancora che insegnante ed educatore, naturalmente discepolo di Cristo. Terzo, il desiderio di dipendere totalmente dal Signore e dalla sua parola. L'impegno di dover educare un figlio crea un senso preciso di smarrimento e di debolezza. Da che parte cominciare? Quali metodi seguire? Sarò all'altezza del compito? Riuscirò? Fallirò? E se sbaglio, quali conseguenze avranno i miei errori? Quindi è importante avere coscienza dei propri limiti. La stessa coscienza che spinse appunto Manoa a supplicare l'Eterno: «O Signore, ti prego, che l'uomo di Dio mandato da te torni di nuovo a noi e ci insegni quello che dobbiamo fare per il bambino che nascerà». E come genitori, nella Bibbia, possiamo trovare tutto quanto ci serve a proposito dell'educazione e dell'insegnamento dei nostri figli. La necessità di essere discepolo prima ancora che insegnante ed educatore. Io devo imparare prima di tutto ad essere discepolo di Cristo. Per insegnare occorre imparare, e noi, cari amici, dobbiamo imparare da chi? Dobbiamo imparare dal Signore Gesù. Dobbiamo ascoltare Cristo. Dobbiamo seguire Cristo. Dobbiamo imitare Cristo. Manoa chiese: «Che il tuo uomo torni, o Dio, e ci insegni». Ebbene, dalla parola di Cristo e da nessun'altra fonte siamo chiamati ad imparare quello che dobbiamo fare per i nostri bambini. Manoa supplicò ancora l'Eterno proprio perché aveva il desiderio di dipendere totalmente dal Signore e dalla sua parola. A chi ci rivolgiamo noi, cari genitori, per chiedere quali norme dobbiamo seguire per educare i nostri figli e che cosa dobbiamo fare per loro? Nei primi anni della sua vita è detto: «Il bambino Sansone crebbe e l'Eterno lo benedisse». E questo, a mio avviso, era un segno evidente che i suoi genitori avevano ascoltato la parola, la norma dell'Eterno, e vi si erano totalmente sottomessi. Queste considerazioni ci portano anche a rilevare la necessità che i genitori abbiano sempre un'attitudine critica, di confronto, di selezione verso gli insegnamenti di educatori e di psicologi alla moda, come si dice, spesso ampiamente pubblicizzati da riviste femminili o da riviste cosiddette specialistiche. Io non sono uno psicologo. Quello che ho imparato e ho potuto imparare mi è pervenuto dalla lettura personale di libri e riviste a proposito. Riconosco comunque ed apprezzo il contributo portato dalla psicologia, dalla conoscenza della psiche umana e dei processi che ne caratterizzano l'attività. Ma confesso anche che molto spesso è necessario stare in guardia, perché non tutte le asserzioni, anche di noti psicologi, vanno prese per oro colato. Un esempio di quanto sia facile per gli psicologi essere condizionati dai dettati ideologici della propria scuola di pensiero e di quanto sia pericoloso per noi avere un approccio acritico con le loro dottrine ci viene offerto da Beniamino Spock. Beniamino Spock è un medico statunitense specializzatosi in pediatria che organizzò fra gli anni 30 e 40 dei corsi di psichiatria sullo sviluppo infantile. Ebbene, i principi educativi insegnati in questi corsi si diffusero rapidamente in America e in Europa, influenzando, dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutta una generazione di genitori. Il libro di Spock, Il libro del buonsenso nella cura del lattante e del bambino, ha avuto una diffusione così ampia da essere ancora oggi definito la Bibbia delle madri.
Solo recentemente Spook ha riconosciuto in alcune interviste i guasti a volte purtroppo irreversibili, prodotti nelle nuove generazioni dai suoi principi. In particolare, egli ha riconosciuto che il suo permissivismo ha contribuito non poco alla formazione di una generazione di giovani pigri ed insicuri, incapaci di affrontare le loro responsabilità nella vita e perciò disposti a rifuggire i problemi, invece di affrontarli per rifugiarsi in realtà alienanti come la droga, l'alcolismo, la violenza, eccetera, incapaci infine, non avendo ricevuto l'esempio di chiari modelli di autorità, di dare alla società l'ordine familiare e sociale necessario per la sua sopravvivenza. Purtroppo tanti, troppi genitori hanno accettato come oro colato le dottrine educative di Spock, ascoltandole in modo totalmente acritico. E questo è successo perché quando non si hanno dei principi fermi e seri, ci si lascia trascinare dalle mode e seguire gli insegnamenti di Spock ha costituito per tanto tempo una vera moda. È importante per noi che poniamo gli insegnamenti della scrittura alla base della nostra vita, cari amici, accostarci in maniera critica a qualsiasi principio che ci venga propinato dal mondo nel quale viviamo e alle sue scuole. Essere condizionati, come è accaduto con Spook, a quasi due generazioni di genitori significherebbe per noi cessare di essere il sale ed operare per l'instabilità delle nostre famiglie. Ogni volta che leggiamo trattati e articoli di psicologia, ricorriamo quindi all'uso attento del nostro discernimento e della nostra capacità che viene dalla conoscenza della parola di Dio, di confrontare per accettare o rifiutare gli insegnamenti che ci vengono proposti.

Ebbene, non mi rimane che ringraziarvi per l'ascolto e salutarvi con affetto in Cristo. Ciao a tutti allora dal vostro Eliseo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

continuando a parlare sul soggetto del perdono e di come poter dimenticare perdonando l'offesa ricevuta, noi vogliamo oggi prima di tutto riassumere per coloro che ci ascoltano per la prima volta le cose dette nella passata trasmissione e poi vi dirò qualche cosa, come vi ho promesso, che vi possa aiutare a far questo. Prima di tutto, quando la gente dice non insegna la Bibbia che si deve perdonare e dimenticare, la risposta è no. La Bibbia insegna che voi dovete perdonare e perdonando voi dimenticherete. Ma ecco che ci sono tanti che dicono: vede, io ho perdonato, ma il mio problema è proprio qui. Non posso dimenticare quello che mi hanno fatto e così la depressione mi assale, mi nervosisco e mi irrito verso coloro a cui ho detto di aver perdonato. Cosa posso fare? Nell'ultima trasmissione cercai di dimostrare che questo succede perché in realtà non c'è stato un perdono. Forse avrete pensato che avete perdonato, ma non avete ben compreso ciò che secondo la Bibbia il perdono implica. Quando Dio ci perdona, ci promette qualche cosa e poi Egli mantiene la sua promessa. Il perdono è una promessa, non una sensazione. Le sensazioni possono cambiare in una persona, ma il perdono, essendo una promessa, comporta una certa garanzia, perché le promesse sono fatte per essere mantenute. Quando voi perdonate una persona, in effetto voi dite: io non ritornerò mai più su questo argomento, non lo rimetterò più in ballo e non ne parlerete affatto poi con nessuno, e infine non riporterete mai più il soggetto nella vostra mente per ripensarci sopra. Quando dite io ti perdono, voi insomma promettete di mettere una pietra su quello che è successo e considerate l'episodio passato, finito, fuori della vostra vita per sempre. Ora, il perdono come una promessa è un atto volontario. Nessuno ve lo fa concedere, ma se voi lo concedete, voi fate una promessa che deve essere mantenuta. E a proposito, come dicevo, le promesse le mantenete se vi piace o no. Diciamo che vostro marito vi ha promesso di portarvi all'opera e ha comprato i biglietti e poi la sera viene ed ecco, lui non si sente di andarci, ma dovrà venirci se si sente o no, non è vero? Così è col perdono, dovete mantenere la promessa se vi sentite o no. E così voi avete perdonato e avete promesso, ma ecco che quel fattaccio torna ancora a perturbare la vostra mente e voi dite: ma che posso io fare? Mi viene sempre in mente. E così ci pensate e poi vi mettete a fantasticare, vi immaginate vostro marito e pensate a cosa faceva e questo e quello e vorreste sapere cosa le diceva mentre era fra i suoi bracci e così vi nervosite, piangete e dopo 15 minuti siete completamente depressa e devastata e senza accorgervene avete violato la promessa fatta. E questa è una cosa che dovete capire. Che quando voi vi date a tali pensieri, voi vi rendete un po' colpevole, perché questa non è una cosa che non potete controllare, non è una cosa che è là al di fuori del vostro controllo e che si impossessa di voi, di modo che non potete far nulla. In realtà avete mancato alla promessa che avete fatto quando avete detto ti perdono. E qui potete dirmi: beh, io non avevo mai visto questo così, ma cosa posso farci? Queste cose vengono su da sé. E questo sarà vero, ma la Bibbia dice che voi siete responsabili dei vostri pensieri e se vengono su da sé sta a voi però a reprimerli. Sta a voi a scegliere quello che volete o non volete pensare. Nell'Epistola ai Filippesi 4:8 si legge: del rimanente fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Così è molto chiaro che le scritture richiedono che noi controlliamo i nostri pensieri e di
concentrarli sulle cose che sono appropriate. Ci sono delle cose che non sono appropriate, ma qui siete esortati a pensare alle cose che sono vere, che sono onorevoli, giuste, pure, amabili e di buona fama. E per certo il mettersi a commiserarsi e a riportar su cose sulle quali avete promesso di mai più pensare né di parlare non è di sicuro una cosa onorevole. Per certo non è una cosa amabile. Per certo non è una cosa pura il non mantenere una promessa e per sicuro non c'è niente di eccellente in essa. Dopo che avete promesso a qualcuno il perdono, voi non avete alcun diritto di riportare tutto in ballo o di lasciare su tutte queste cose che si riaffaccino su e giù per la vostra mente e o di far sì che ci trovino alloggio anche per un minuto. E vedete, secondo questo versetto, voi siete responsabili di far sì che tale cose non vi perturbino la mente. Ora voi direte: e va bene, capisco, lo vedo, sì, Dio mi comanda così, ma lo stesso non posso cambiare la mia attitudine? Allora, permettetemi di darvi qui un punto pratico che sempre suggerisco a chi ha queste difficoltà viene con me, ed è questo che gli dico. Voglio suggerirvi che vi fate una lista di ciò che Filippesi 4 vi chiede di pensare. Ora direte: ma cos'è una lista di cose da pensare? Ebbene, lasciate che vi spieghi. Prendete un foglio di carta e munitevi di una matita, poi scrivete in una colonna 20 o 30 numeri, cominciando dal numero 1, poi accanto ad ogni numero scriveteci un tema, un soggetto che sia compatibile con la lista dataci qui da Filippesi 4, qualche cosa cioè che sia amabile, onorevole, giusta, pura, di buona fama, qualche cosa che sia lodevole e che abbia in sé qualche virtù. E intendetemi, non mettetevi a riempire tale lista con delle generalità, con delle cose astratte come per esempio la gloria di Dio. Per quanti secondi potreste pensare alla gloria di Dio? Potrete immaginarvela? No, è al di là delle vostre possibilità psichiche. Così evitate cose astratte di questo genere, ma pensate a qualche cosa di concreto, come far piani per la vostra prossima vacanza, ciò che dovete portare, come dovete prepararvi e dove potete andare e mettervi a scrivere tutte queste cose. Nel far questo voi vi dimenticherete le cose che vi perturbano. In altre parole, dovete scegliere soggetti che vi costringano a pensare, che occupino la vostra mente e la levino via dalle cose che vi fanno soffrire per metterla al lavoro su soggetti che sono propri e profittevoli per voi e per la vostra famiglia. Potete pure includere cose che potreste fare per il beneficio del prossimo vostro o cose che potreste fare per glorificare il Signore. Se non altro, meglio che nulla, mettetevi a fare una lista per la spesa di fine settimana, cosa che secondo Proverbi 31 è buona e onorevole. Queste sono cose pratiche per far ciò che la parola di Dio ci dice, e la parola di Dio è un libro molto pratico. Cercate di seguire i consigli tenendo la vostra mente su soggetti edificanti, e quando vi accorgete che la vostra mente sta scivolando dove non dovrebbe, alzatevi in piedi, implorate Dio, chiedetegli aiuto e mettetevi a fare qualche cosa di importante e che richiede tutta la vostra attenzione. Facendo così, a poco voi vi accorgerete che i pensieri che vi martoriavano verranno a voi sempre più radi e col tempo svaniranno completamente. O buon Padre che sei in cielo, vogliamo pregarti ora che noi facciamo le cose che tu vuoi che facciamo. Aiutaci con i nostri pensieri, guida le nostre vite e la nostra mente. Te lo chiediamo, buon Padre, nel nome di Gesù. Amen.

Benvenuti amici al nostro consueto appuntamento, anche se solo per pochi minuti, è nostro desiderio essere di aiuto con qualche riflessione spirituale. È Giuseppe al microfono che vi presenta questa trasmissione dal titolo Verità Cristiana.

In questi nostri programmi diamo molta importanza alla Sacra Bibbia e incoraggiamo gli ascoltatori a farne tesoro. Forse qualcuno si chiederà perché bisogna leggere la Bibbia. Ebbene, sembra ovvio, la Bibbia è il pane della vita. Forse dirai che ci hai provato e l'hai trovato così noiosa. Questo mi fa pensare ad una signorina che comprò un libro dal titolo molto allettante, ma poi sfoglia una pagina dopo l'altra e si rivelò un vero sonnifero. Un giorno questa signorina fa la conoscenza di un simpatico giovanotto. La conoscenza diventa amicizia e si giunge alle confidenze. Il giovanotto confessa di aver scritto un libro. Che titolo? Domanda subito la signorina. Era proprio quel libro così noioso. Ritornata a casa, lo riprende in mano, lo legge attentamente. È diventato interessante, straordinario, dalla prima all'ultima pagina. Ora che essa ama l'autore del libro, lo ritrova in ogni pagina ed impara a conoscerlo sempre di più. Se Gesù è un estraneo per voi, se non desiderate conoscerlo, la Bibbia non può avere alcuna attrattiva per voi, perché essa è il mezzo scelto da Dio per rivelarci il Salvatore, è il fondamento per la nostra fede. Fuori dalla rivelazione biblica, tutti gli errori sono possibili. Anche le più nobili teorie umane possono indurci in errore. Solo la Bibbia è una guida sicura, la bussola infallibile che può guidare il nostro cammino. Perché leggere la Bibbia? Perché essa risponde ai nostri problemi, è atta a soddisfare la nostra sete di vita e di gioia profonda, la nostra sete di pace e di consolazione. Essa sola può fortificare nell'ora della prova e della tentazione. Ci sono alcuni libri che informano, altri ancora che riformano, ma solo la Bibbia ha la capacità di trasformare. Bene amici, abbiamo parlato della parola di Dio e vorrei adesso farvi ascoltare un canto in inglese cantato da Amy Grant che dice appunto la tua parola. E vorrei solo tradurvi qualche frase per chi non conosce l'inglese. La tua parola è una lampada al mio piede, essa è una luce per il mio sentiero. Quando ho paura e penso di avere smarrito la via, tu sei sempre qui, accanto a me, e non temerò nulla finché tu mi sei vicino. Ti prego, Signore, sii m'accanto fino alla fine. Thy word, la tua parola.

Abbiamo già accennato all'importanza della lettura e della meditazione della Bibbia. Forse qualcuno ha cominciato a leggerla ed è finito con l'esclamare: ma non riesco a trovare il modo di uscirne. Sembra come una grande foresta sulla montagna. Sentieri che salgono, sentieri che scendono e costeggiano gli abissi. Ci sono dei bivi pericolosi ed io mi ci perdo. Vogliamo riflettere un attimo sul come leggere la Bibbia. La Bibbia non è un libro come tutti gli altri che si leggono dalla prima all'ultima pagina. È un libro difficile, un libro chiuso. Dio ha voluto così. I curiosi e gli schernitori le stanno davanti senza vedere e senza comprendere. Se leggiamo la Bibbia, dobbiamo avere il desiderio di incontrare Dio. È il suo libro. Prima di aprirlo, dobbiamo unire le mani e chiedergli di aiutarci a comprenderlo. La preghiera del salmista era: Signore, apri i miei occhi affinché io contempli le meraviglie della tua legge. Per facilitare le escursioni e impedire che gli alpinisti percorrano itinerari sbagliati, il club alpino pone dei cartelli indicatori e delle frecce sulle montagne. Seguendo queste frecce, di certo si arriva alla meta prefissa. Allo stesso modo, noi possiamo seguire alcune frecce che ci indicano a Cristo nella parola di Dio. Cristo infatti è il centro della Bibbia. Comincia dalla sua storia, che potrai trovare nei Vangeli. Il Vangelo di Giovanni, il discepolo prediletto, ci parla al nostro cuore. Vi troverai l'eco delle conversazioni di Gesù con coloro che incontrava nel suo cammino. Nicodemo, la donna samaritana e i suoi ultimi colloqui con i discepoli. Il Vangelo di Matteo ci mostrerà che Gesù è stato annunziato dal Vecchio Testamento. Aprite quindi l'Antico Testamento, nei capitoli 52 e 53 di Isaia troverete una suggestiva profezia del Cristo. Leggete poi gli Atti degli Apostoli ed una delle lettere, e queste vi daranno un quadro complessivo del messaggio biblico. Se mettete da parte pochi minuti al giorno, regolarmente, potrete trovare in quegli istanti dei dolci momenti di comunione con Dio. E infine, un ultimo consiglio: non leggete in fretta. Fatevi delle domande che faciliteranno la meditazione della lettura. Cosa mi dice Dio oggi? C'è una promessa per me, un avvertimento che mi concerne. Cosa ho appreso intorno alla persona e all'opera di Gesù Cristo?

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Desidero parlarvi di parole, che hanno un senso. E quando diciamo parole che hanno un senso, possono avere un senso buono e un senso cattivo, ma naturalmente noi vogliamo soffermarci su parole che hanno un senso buono. Leggendo il Salmo 73, nella parte finale del Salmo 73, a un certo punto troviamo sette parole di incoraggiamento. Avete bisogno di essere incoraggiati? Se volete vi posso scoraggiare, ma non è il caso. Già c'è la vita che cerca di scoraggiarci in qualche modo, no? E in tanti modi. Noi siamo qui per essere incoraggiati dal Signore quest'oggi. E vogliamo che la parola di Dio possa raggiungere il suo obiettivo. Il Signore ci incoraggi ancora in questo giorno, ci incoraggi in questo momento, perché credo che abbiamo bisogno di sentire ancora quell'incoraggiamento che non è soltanto quella pacca sulla spalla, che a volte può anche essere utile, ma non risolutiva. Noi vogliamo quell'incoraggiamento che possa veramente venire dal cielo e che possa agire non soltanto sull'epidermide, ma possa anche giungere nel cuore. Leggeremo dal verso 21 al verso 28 del Salmo 73. Sette parole di incoraggiamento nel deserto. Questo è il nostro tema. Dal verso 21 leggiamo: quando il mio cuore era amareggiato e mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te come una bestia, ma pure io resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il

è la rocca del mio cuore, è la mia parte di eredità in eterno. Poiché ecco, quelli che si allontanano da te periranno. Tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio, per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue. Fin qui la lettura della parola di Dio. La vita sulla terra in qualche modo assomiglia un po' al deserto, alla vita che può esserci nel deserto, magari non nei particolari aridi, ma c'è anche una certa aridità nella vita che noi viviamo tutti i giorni. Il deserto, di solito, quando si pensa al deserto, si pensa a un luogo di privazioni, si pensa a un luogo di stenti, a un luogo difficile. Il deserto è un luogo di solitudine, un luogo di desideri non appagati. È un luogo di grande bisogno, è un luogo di sofferenza, e in parte possiamo dire che la vita sulla terra presenta anche sofferenze, difficoltà, stenti, desideri non appagati. La vita sulla terra ci presenta delle situazioni difficili, come quelli che qualcuno può incontrare quando si trova nel deserto. Ma ciò che ci incoraggia come figli di Dio è che, malgrado tutti gli uomini percorrono la via nel deserto della vita, solo i figli di Dio possono trovare un'oasi dove rifugiarsi. Possono trovare quell'acqua viva che dà coraggio e dà sostegno. E noi credo possiamo essere grati al Signore, perché pur essendo ancora in questo deserto, noi possiamo dissetarci presso la fonte dell'acqua viva. Dio è meraviglioso, è colui che si prende cura di noi nel deserto, è colui che ci accompagna, che ci sostiene, che ci aiuta, è colui che veramente risponde a quelle che sono le circostanze e i bisogni della nostra vita. L'abbiamo sentito anche dalle testimonianze. Lo sentiamo continuamente dalle testimonianze, lo vediamo nelle esperienze che facciamo nel deserto. Noi gridiamo aiuto e Dio ci risponde, perché Dio è un padre buono, e se non sempre fa quello che noi gli chiediamo, sempre arriva puntuale a consolare il nostro cuore. Amen. Ed è meraviglioso poter considerare questa realtà, una realtà che appartiene ai figli di Dio. E noi ringraziamo il Signore per queste oasi di refrigerio, per queste oasi di speranza. Vedete, questo salmo è un salmo di Asaf, un credente che, come dice lui nei versi precedenti, che era abbattuto ogni giorno. Ogni giorno. Lui inizia questo salmo riconoscendo che Dio è buono, ma a un certo punto comincia a mettere in evidenza quelle che sono le sue condizioni. Quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero. E poi fa un elenco di situazioni, un elenco di circostanze che lo stavano portando proprio alla totale rovina, alla totale rovina spirituale. Ma a un certo punto lui dichiara di trovare coraggio nell'assistenza continua del Signore. Ci sono periodi nella nostra vita in cui sembra che tutto vada storto, in cui sembra che tutti i fulmini ci cadano addosso, tutte le circostanze sembra siano contro di noi, avverso a noi. Ci sono delle situazioni o dei periodi in cui sembra che non ne va, non ne riesce una giusta. Non so se ne avete mai passato di questi periodi, eh? E qui il salmista si trovava proprio in uno di questi periodi. Lui dice, io guardavo gli altri stavano bene, mentre

0: Dio, che faccio la volontà di Dio, sto passando per quello che sto passando. Com'è possibile, diceva a un certo punto Asaf, che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza dell'Altissimo se succede tutto questo intorno a me? Eppure dice questi che in qualche modo sembra che prosperano, sono empi, eppure sembrano tranquilli, accrescono le loro ricchezze. Ho voluto riflettere, a un certo punto dice Asaf, per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa ardua, vale a dire, non è che ci sono molto riuscito a comprendere col mio cervello, con la mia testa. E poi ha dovuto quest'uomo confidare nel Signore. Ha dovuto fidarsi di Dio. A un certo punto dice: tu sei il mio padre. Io, mentre osservavo la situazione, le circostanze, mentre vedevo gli altri, mentre la situazione mi precipitava addosso, oh, il mio cuore, dice, era amareggiato, mi sentivo trafitto internamente. Vedete, quando una condizione di amarezza, di ferita interiore prende il sopravvento nella nostra vita, allora la nostra intelligenza è offuscata. Qui dice: ero insensato, senza intelligenza, ero di fronte a te come una bestia. E quando noi cerchiamo di fare la nostra volontà, quando noi cerchiamo di affrontare le situazioni, di risolvere le cose senza l'aiuto e l'intervento di Dio, non siamo diversi dalle bestie. Se noi siamo figli di Dio, noi possiamo valutare, approfittare di questa condizione se facciamo riferimento a Dio nel percorso della nostra vita. Ma se cerchiamo di metterlo da parte nelle situazioni che affrontiamo e quindi fare altro con le nostre forze, col nostro saper fare, con quello che riteniamo noi giusto, allora qui il salmista ha fatto questa esperienza, dice: a un certo punto mi sono comportato come una bestia. Però a un certo punto confronta quella che è la sua condizione con quella che è l'amore e i sentimenti di Dio. Lui reagisce in quel modo, lui agisce in quel modo, lui pensa in quel modo, ma a un certo punto trova coraggio. Trova coraggio non in quello che lui è, non in quello che lui ha, ma trova coraggio in ciò che è il Signore. E a un certo punto trova 7 motivi per rialzarsi e andare avanti. Trova 7 motivi per mettere ordine nei suoi pensieri. Trova 7 parole di incoraggiamento che non giungono da chi cercava di convincerlo sulla terra, perché a volte succede che qualcuno dice: ma sì, non ti preoccupare, ma sì, cerca di convivere con questa situazione, ma sì, c'è chi sta peggio, c'è chi affronta di più, c'è chi ha avuto... No. Lui a un certo punto niente lo riusciva a convincere se non quello che Dio è e quello che Dio ha in serbo per ciascuno di noi. Amen. Sentite, prima di tutto, lui si rende conto che Dio è per lui, ma è per noi, una preziosa compagnia. Amen. A volte alcuni si sentono soli, abbandonati, non capiti, non compresi, ma a un certo punto dice: io ho una meravigliosa compagnia. Sentite come si esprime qui al verso 3: ma pure io resto sempre con te. Gloria a Dio. Vero è che accade quel che accade, che succede quel che succede, che Tizio, Caio sono così e gli altri sono in quell'altro modo, ma Signore, io resto con te. Alla fine quello che conta, quello che vale è la tua presenza, la tua amicizia, malgrado le vicissitudini della vita, amare il Signore, come abbiamo cantato, è sempre la migliore soluzione. Anche perché Dio ci ama nonostante tutto. Il Signore non verrà mai meno. La sua presenza è lì, vicino a noi, pronta ad entrare dentro di noi, quando noi glielo permetteremo. Quando noi ci fideremo di Lui, quando noi creeremo le circostanze per essere il Suo Tempio e le circostanze per essere il suo tempio e essere figli di Dio, e poi per rimanere il suo tempio, rimanere arresi nelle mani del Signore. Amen. Dio era per Asaf, ma è per noi una preziosa compagnia. Compagnia! Questa è una parola di incoraggiamento, ma non solo. Qui Asaf scopre che Dio è anche un potente sostegno. Un potente sostegno. Quante volte ci sentiamo venir meno? Ci sentiamo deboli, ci sentiamo presi in trappola, ci sentiamo abbattuti, ci sentiamo sfiniti, ci sentiamo stanchi. Quante volte accade? Accade nella vita, e non sto parlando di stanchezza fisica. Per quella basta una bella dormita o qualche giorno di vacanza. Sto parlando di stanchezza interiore, di stanchezza nell'anima, nel cuore, nei sentimenti, nella mente. E qui a un certo punto dice Asaf, che aveva passato per quel tratto di strada, aveva vissuto quella condizione, dice: tu mi hai preso per la mano destra. Non so se avete presente la scena. Tutti quanti noi, o meglio, noi genitori, sappiamo che i bambini si sentono protetti vicino a noi. E a volte noi stentiamo, vogliamo a tutti i costi che camminano, quando sono piccoli, e vogliamo che camminano in anticipo a volte del tempo. E allora cosa succede? Succede che noi li prendiamo per mano. Credo che tutti quanti l'abbiamo fatto questo, Li prendiamo per mano e loro nella nostra mano fanno qualche passettino, Magari a volte penso, dice, ma ancora sono piccolo. No, però noi li prendiamo per mano. Però la cosa bella è che quando non ce la fanno e magari stanno per cadere, noi li teniamo su. Avete avuto mai questa impressione che da parte del Signore? Il Signore lo fa con noi. Asaf dice: tu mi prendi per la mano destra. È vero che io stavo per cadere, ma la tua mano mi ha afferrato. Non ha permesso che io cadessi. Non ha permesso la tua mano che io mi fragellassi. Non ha permesso che io mi facessi del male. Stavo per cadere. Poco mancò, dice lui, poco mancò. Quasi inciamparono i miei passi. Poco mancò che i miei passi non scivolassero. Ma poi lui riconosce che se quello non è accaduto, è stato unicamente perché Dio è il suo sostegno. Perché tu mi tieni per la mano destra. A volte questa mano è impercettibile. Non ce ne accorgiamo, non ci rendiamo conto quando ce ne accorgiamo che in realtà lui ci sta tenendo per la mano destra. Quando stiamo per precipitare e lui arriva in tempo e ci aiuta, ci solleva, ci tira su. Gloria a Dio. Il Signore per noi è un sostegno. Amen. Un meraviglioso sostegno. Mancava poco, qui lo ammette Asaf. Mancava poco, stavo per essere completamente annientato, rovinato. Ma tu mi hai preso per la mano destra. A volte succede che quando lui ci prende per la mano destra, c'è ancora un po' di panico nella nostra vita, Noi vediamo il vuoto sotto di noi e questa mano che ci trattiene, però c'è un po' di panico. Quando il pericolo si scampa, quando si è liberati dal pericolo, ma lo si è visto il pericolo, c'è ancora il cuore che batte. Non so se vi è mai successo venir fuori da un quasi terribile incidente. Poi la macchina si ferma, grazie a Dio tutto a posto, grazie Signore. Che affanno però, che paura. E allora Asaf fa una scoperta, un'altra scoperta, un'altra parola di incoraggiamento. Dio è una preziosa compagnia, è un potente sostegno, ma dopo che ci tira via per la mano destra e ci salva, poi abbiamo bisogno di cosa? Abbiamo bisogno di un consiglio. Abbiamo bisogno di trovare sicurezza, un sicuro riposo. Un sicuro riposo. Infatti dice: mi guiderai con il tuo consiglio. Stavo per inciampare, poco mancò che scivolassi. Tu mi sei stato con me, sei la mia compagnia, tu sei il mio sostegno, ma adesso ho bisogno di riposo, di serenità. Ho preso una bella paura. Il terrore stava attanagliando la mia vita. Pensavo che non sarei mai uscito fuori da questa situazione, ma ora, Signore, ho bisogno del tuo sicuro riposo. Ho bisogno di te, Signore, di una tua parola, di un tuo consiglio. E lui dice: Dio è per me. E noi possiamo dire: Dio è per noi un sicuro riposo. Cosa incontriamo lungo il corso della vita? Tante lotte, grazie a Dio anche delle gioie, specialmente quelle che ci dà il Signore. Quali saranno le circostanze di domani? Non lo sappiamo. Non sappiamo se ci saranno difficoltà, situazioni difficili, ma ciò che possiamo sapere è che Dio ci condurrà con il suo consiglio. Se lo vogliamo. Se lo vogliamo, Dio ci condurrà con il suo consiglio. Ma sapete, quando usciamo fuori da una situazione non bella, che ha portato al nostro cuore tanta paura, tanto terrore, quando lo scampato pericolo è ancora chiaro dinanzi a noi, noi siamo molto disposti ad accettare i consigli, Eh sì, ascolteremmo tutti, ameremmo tutti, staremmo a far del bene a tutti, Però poi dobbiamo farlo anche dopo. Quando la situazione calda si è un po' raffreddata, dobbiamo far prevalere quello che è il pensiero di Dio e quello che è il nostro reale bisogno, la nostra reale condizione. Il pensiero di Dio è: io ti voglio guidare. La nostra condizione è che abbiamo bisogno del consiglio del Signore. Amen. Quindi imparare a dipendere da Lui. Una preziosa compagnia, sostegno, un sicuro riposo. Ma a un certo punto quest'uomo di Dio scopre che Dio è per noi anche un glorioso scopo. Noi abbiamo cantato: la ragione della vita è amare te. E se noi abbiamo questo come scopo, gloria a Dio, vuol dire che Dio è un glorioso scopo. Infatti lui dice qui a un certo punto al verso 24: e poi mi accoglierai nella gloria. Cammino difficile, tortuoso, faticoso, complicato, lotte, difficoltà, quasi inciamparono i miei passi, quasi stavo per precipitare, quasi, gloria a Dio per questo quasi, Questo è un buon quasi, non tutti i quasi sono buoni, ma questo è buono, perché stavi, ma, E allora il Signore è sempre con me, mi sono reso conto in quel quasi, mi sono reso conto che tu mi dai la tua mano e mi porti avanti, mi sostieni. Mi sono reso conto, dice qui Asaf, che tu mi dai un buon consiglio, quindi posso stare tranquillo nel riposo. E poi io ho una meta da raggiungere, ho uno scopo. E il mio scopo non è guadagnare soldi, mangiare, bere e poi morire più tardi possibile, qualcuno dice. Non è quello lo scopo primario di Asaf. Lo scopo primario di Asaf è di raggiungere il cielo. Amen. Vedete, quasi inciamparono i miei passi, significa che sono rimasto in piedi. Quasi stavo per scivolare, vuol dire che non sono scivolato. Ma quasi stavo per andare in cielo, significa che sei andato all'inferno. Attenzione ai quasi, eh? Dobbiamo ben considerare. Qui dice Asaf: poi mi accoglierai nella gloria. Vedete, mentre Asaf guardava che i malvagi prosperavano, eccetera, eccetera, ed era roso dall'invidia, poi a un certo punto Asaf dice: quanto sono sciocco, addirittura si paragona a una bestia. Ma non ho riflettuto che per loro non c'è un futuro eterno di gloria, ma a me tu mi accoglierai in gloria. Gloria al Signore. Sia questo il nostro obiettivo finale. Sia questa la nostra scelta di vita. La gloria. La gloria. Alleluia. Ogni giorno che passa ci avviciniamo sempre di più al termine del nostro viaggio. Al termine del nostro viaggio terreno, il Signore sta tornando. Ed è importante sapere per quale scopo stiamo vivendo, per quale meta stiamo camminando, faticando, lottando. È importante che ci chiediamo cos'è che veramente vale di più e conta di più nella nostra vita. Qui Asaf dice: io sto camminando verso la gloria. Ho avuto qualche intoppo lungo il cammino, qualche fermata brusca, qualche stop non calcolato, però, Signore, la gloria è la mia meta. La gloria è la mia meta. Un'altra parola: se la gloria è la mia meta, quando arriveremo nella gloria, chi ci troveremo? Beh, per noi Dio è colui che ci accoglierà nel cielo. Amen. Infatti lui dice a un certo punto: chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. Alla fine si rende conto che gira, gira, gira. Chi veramente può darci piena soddisfazione è il Signore. E questo è vero sia per quanto riguarda la nostra vita qui sulla terra che per quanto riguarda la vita nel cielo. Amen. In cielo non ho nessuno fuori di te. Sulla terra non desidero che te. Quindi avanti, coraggio. Il Signore si è preso cura di noi e si è impegnato a prendersi di cura qui, di noi qui sulla terra, e poi grazie a Dio continuerà a prendersi cura di noi nel cielo. Amen. Poi a un certo punto lui dice: però magari manca un po' di tempo da qui a quando il Signore mi accoglierà in cielo. E allora? E allora? Beh, allora qui sulla terra il Signore rimane il nostro rifugio. Amen. Qui sulla terra il Signore rimane il nostro rifugio. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno. Gloria a Dio. Io posso venire meno, ma so sempre dove andare, dove rifugiarmi. Beato chi veramente sa dove andare quando la situazione diventa difficile, quando si viene meno, quando si cade, perché può accadere di cadere. Beato chi sa dove andare e dove rifugiarsi. Mentre aspettiamo il ritorno del Signore, Dio certamente ci aiuterà, ci assisterà qui sulla terra. Ci aiuterà e ci assisterà lungo i giorni che noi dovremo vivere. e sappiamo che possiamo rifugiarci e riposarci nel Signore. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore. Dio è la rocca del mio cuore, Dio è la mia parte in eterno. E poi infine lui riconosce che Dio è il suo supremo bene. Amen. Supremo bene. Verso 28. Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore di Dio il mio rifugio per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue. Cioè, in altre parole, qui Asaf dice: costi quelle che costi, il mio obiettivo è stare in comunione con il Signore. Amen. A volte quanto con tanta facilità perdiamo la comunione con Dio. Con tanta facilità contristiamo e spegniamo lo Spirito Santo. Ma Asaf non era di questa idea. Le esperienze che aveva fatto gli erano bastate. A un certo punto lui dice: quanto a me, accada quel che accada, si faccia quel che si vuol fare, gli altri dicano quel che vogliono, ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore di Dio il mio rifugio per raccontare a Dio tutte le opere tue. A chi ci rivolgiamo per i nostri bisogni? In chi confidiamo per le nostre necessità? Quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. E io credo che siamo d'accordo nel dire che non c'è un bene superiore e più prezioso che accostarci al Signore. E io credo che sempre è tempo di accostarsi a Dio. Sempre. Ma qualcuno può dire in qualche circostanza: non mi sento. Proprio perché non ti senti devi correre ai piedi del Signore, altrimenti la situazione diventerà ancora più difficile e più complicata, e il quasi diventerà: povero me, sono inciampato. Mentre il salmista ce l'ha fatta. Una volta si faceva questo segno, si fa ancora: ce l'ha fatta, quasi inciamparono i miei passi, ma non sono inciampato. Quasi stavo per precipitare, ma la mano mi ha afferrato e io l'ho tenuta stretta. Quasi. Quali sono le parole di incoraggiamento nel deserto? Sono compagnia, sono sostegno, sono riposo, sono scopo, sono cielo, rifugio, bene. Tutte queste cose noi le realizziamo e le abbiamo in Cristo Gesù il Signore.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao a tutti. Com'è il regno dei cieli? A cosa possiamo paragonarlo? Come si sviluppa? In questo 31esimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo proseguiamo con le altre parabole del capitolo 13, in cui Gesù si occupa proprio di rispondere a queste domande. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò le zizzagne in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzagne. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: «Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzagna?» Egli disse loro: un nemico ha fatto questo. I servi gli dissero: vuoi che andiamo a coglierla? Ma egli rispose: no, affinché cogliendo le zizzanie non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che tutte e due crescano insieme fino alla mietitura, e al tempo della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Matteo 13, versetti 24 a 30. Come la parabola del seminatore che abbiamo visto nello scorso episodio, anche questa parabola è abbastanza semplice da capire nel suo significato letterale. Ma quanti avranno capito a cosa stava alludendo Gesù? Perché aveva detto che questa storia costituiva una similitudine per il regno dei cieli? Abbiamo già spiegato la scorsa volta il fatto che Gesù parlava in parabole proprio per stimolare i suoi interlocutori a riflettere, a fare domande. Gli oppositori di Gesù potevano anche andarsene facendo spallucce, ma quelli che rimanevano e volevano capire qualcosa di più ricevevano risposte adeguate. Anche in questo caso Gesù spiegò la parabola ai discepoli che a fine giornata si avvicinarono a lui per capire meglio. Allora Gesù, lasciate le folle, tornò a casa e i suoi discepoli gli si avvicinarono dicendo: spiegaci la parabola delle zizzanie nel campo. Egli rispose loro: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno, le zizzanie sono i figli del maligno, il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano con il fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità, e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, oda. Matteo 13, versetti 36 a 43. Questa spiegazione non era così banale come potrebbe sembrare a prima vista. Ci volevano davvero orecchi disposti ad udire, persone disposte a prestare attenzione e a mettere in discussione le proprie convinzioni. Infatti, come avevamo accennato nell'episodio precedente, fino a quel momento tutti gli israeliti avevano atteso un regno che si sarebbe manifestato in modo dirompente, con il Messia che come primo aspetto del suo regno avrebbe punito i malvagi e ristabilito la giustizia. Qui invece Gesù sta facendo capire che il suo modo di instaurare il regno sarebbe stato più graduale. Il Messia, il figlio dell'uomo, stava seminando e certamente c'era del seme che finiva in un terreno buono, secondo quanto aveva già spiegato nella parabola del seminatore. Tuttavia la crescita del frutto non sarebbe avvenuta dopo aver eliminato tutti i nemici, ma i figli del regno sarebbero cresciuti insieme a quelli che Gesù definì figli del maligno, cioè le zizzanie della parabola. In sostanza, il re era già presente in mezzo al suo popolo e il regno si stava già sviluppando in quel momento. Ma il regno sarebbe cresciuto fino alla fine dell'età presente, quando ci sarebbe stata la mietitura. Solo alla fine le zizzanie sarebbero state separate dal raccolto. Il regno di Dio nel tempo presente non si sarebbe manifestato in modo dirompente, annientando subito i nemici, ma in modo graduale, in parallelo al regno del nemico, il diavolo. I giusti avrebbero dovuto quindi aspettare la fine dei tempi, quando Dio avrebbe effettivamente eliminato tutti i nemici. Solo allora i giusti si sarebbero goduti il regno del Padre loro senza interferenze, in un mondo nuovo in cui non ci sarebbe stato più spazio per il male. E questo era un concetto piuttosto inaspettato per gli ascoltatori di Gesù. Gesù ribadì il medesimo concetto anche nella parabola della rete che troviamo più avanti nel capitolo 13. Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Matteo 13, versetti 47 a 50. Fino alla fine pesci buoni e cattivi dovranno convivere nella stessa rete. Quindi anche in questo caso viene ribadito che la selezione tra giusti e malvagi verrà fatta solo alla fine dei tempi. Questa gradualità nello sviluppo del regno di Dio viene ribadita nelle due parabole più piccole che Gesù aveva pronunciate poco prima di spiegare la parabola delle zizzagne. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è maggiore degli ortaggi e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 misure di farina finché la pasta sia tutta lievitata. Matteo capitolo 13, versetti 31 a 33. Entrambe queste parabole confermano che il regno dei cieli si sarebbe sviluppato gradualmente e confermano anche che sarebbe cresciuto in maniera straordinaria, partendo da una situazione di apparente inferiorità nei confronti del regno del nemico, partendo da qualcosa di molto piccolo come un granel di senape o come un po' di lievito che in mezzo alla pasta sembra poca cosa. Come si osserverà negli Atti degli Apostoli, i pochi discepoli che Gesù aveva furono in effetti capaci di mettere sottosopra il mondo antico, facendo in modo che quel messaggio, a partire da quella insignificante zona dell'impero romano, si espandesse in tutto l'impero nel giro di pochi anni e poi continuasse ad espandersi nel corso dei secoli, fino ai nostri giorni. Insomma, attraverso le parabole Gesù stava rivelando un piano che fino a quel momento era in qualche modo rimasto nascosto. Tutte queste cose disse Gesù in parabole alle folle e senza parabole non diceva loro nulla, affinché si adempisse quello che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò in parabole la mia bocca, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Matteo 13, versetti 31 a 35. Aprirò in parabole la mia bocca, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Gesù cita il Salmo 78, versetto 2. Nel contesto del Salmo 78, quel verso si riferisce a rievocare, attraverso un racconto, il modo in cui Dio aveva agito nei tempi antichi, nella storia di Israele, allo scopo di attualizzare il messaggio di Dio per le nuove generazioni. Ma in fondo questo è ciò che Gesù stava facendo con le sue parabole. Non stava contrapponendosi a ciò che essi già conoscevano, ma stava rielaborando e attualizzando il messaggio di Dio per quella generazione, in vista del regno dei cieli. Le parabole erano mezzi formidabili per veicolare il messaggio di Dio in modo accessibile anche alle persone semplici, ma attente e desiderose di capire. La sezione si conclude con alcune piccole parabole che mettono ancora in evidenza l'importanza di non essere passivi nell'accoglimento della parola di Gesù in vista del regno dei cieli. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata. Matteo 13, versetti 44 a 46. Entrambe le parabole evidenziano l'importanza del regno dei cieli, paragonato ad un tesoro nascosto e ad una perla di gran valore. In entrambe le parabole l'insegnamento è evidente. Il valore del regno dei cieli è talmente alto da fare passare in secondo piano tutto il resto. Gli ascoltatori di Gesù avevano compreso il grande valore di ciò che Gesù stava insegnando loro? Avevano compreso che accogliere gli insegnamenti di Gesù sarebbe stata di gran lunga la cosa più importante della loro vita? Gesù volle assicurarsi che almeno i suoi discepoli lo avessero capito. Avete capito tutte queste cose? Essi risposero sì. Matteo 13, 51. Se i discepoli avevano capito davvero quegli insegnamenti di Gesù, si stavano appropriando davvero di un grande tesoro. In realtà, come vedremo, molte cose rimanevano ancora oscure anche per i discepoli. Tuttavia, Gesù concluse il suo dire con un'ultima parabola incoraggiante. Allora disse loro: per questo ogni scriba che diventa un discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Matteo 13, 52. Colui che gestiva la casa aveva la responsabilità di tirare fuori da quella che oggi chiameremmo dispensa, ovvero un luogo dove si teneva da parte l'indispensabile per la vita della famiglia, le cose necessarie in base alle situazioni. Se parliamo ad esempio di cibi, sono necessari cibi conservati, vini invecchiati, ma anche frutta e verdure fresche, appena raccolte. Tutto ha la sua ragione di essere nella gestione di una casa. Gli scribi erano in quella società persone importanti perché avevano la responsabilità di conoscere le scritture, ricopiarle, ma anche insegnarle al popolo. Allora Gesù desiderava che tra i suoi discepoli ci fossero proprio persone così, che si appropriassero dei suoi insegnamenti affiancandoli alle scritture antiche e poi fossero in grado di insegnarli ad altri, dispensando gli insegnamenti antichi insieme agli insegnamenti di Gesù. Le cose non dovevano escludersi a vicenda, così come in una casa si ha bisogno sia di cose nuove che di cose vecchie. In questo episodio del Vangelo di Matteo abbiamo fatto una bella panoramica di tutte queste parabole e abbiamo compreso che il regno dei cieli è la cosa più importante in cui ognuno di noi può essere coinvolto. Non è solo qualcosa che si manifesterà improvvisamente alla fine dei tempi, ma anche qualcosa che si sta sviluppando già ora e nel quale possiamo essere coinvolti proprio come quello scriba avveduto, di cui Gesù ha parlato nella sua ultima parabola. Grazie a tutti. Alla prossima.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
5: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
6: Vangelo di San Luca, capitolo undicesimo. Ed avvenne che, essendo egli in orazione in un certo luogo, com'ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci di giorno in giorno il nostro pane quotidiano, e perdonaci i nostri peccati, poiché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non ci esporre alla tentazione». Poi disse loro: «Se uno di fra voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: Amico, prestami tre pani, perché m'è giunto di viaggio in casa un amico e non ho nulla da mettergli dinanzi. E se colui dal di dentro gli risponde: Non mi dar molestia, già è serrata la porta e i miei fanciulli son meco in letto, io non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che quand'anche non s'alzasse a darglieli perché egli è amico, pure per l'inopportunità sua si leverà e glieli darà quanti ne ha di bisogno. Io altresì vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi picchia. Chi è quel padre tra voi che se il figliuolo gli chiede un pane gli dia una pietra? O se gli chiede un pesce gli dia invece una serpe? Oppure anche se gli chiede un uovo gli dia uno scorpione? Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figlioli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domanderanno. Or egli stava cacciando un demonio che era muto, ed avvenne che quando il demonio fu uscito, il muto parlò, e le turbe si meravigliarono. Ma alcuni di loro dissero: è per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni, che egli caccia i demoni. Ed altri, per metterlo alla prova, chiedevano da lui un segno dal cielo. Ma egli, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso in parti contrarie è ridotto in deserto, e una casa divisa contro se stessa rovina. Se dunque anche Satana è diviso contro se stesso, come potrà reggere il suo regno? Poiché voi dite che è per l'aiuto di Belzebù che io caccio i demoni. E se io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebù, i vostri figliuoli, per l'aiuto di chi li cacciano essi? Perciò essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è per il dito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Quando l'uomo forte e ben armato guarda l'ingresso della sua dimora, quel che è possiede è al sicuro, ma quando uno più forte di lui sopraggiunge e lo vince, gli toglie tutta l'armatura nella quale si confidava e ne spartisce le spoglie. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va intorno per luoghi aridi cercando riposo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa donde sono uscito. E giuntovi la trova spazzata e adorna. Allora va e prende seco altri 7 spiriti peggiori di lui ed entrato ad abitarla. L'ultima condizione di quell'uomo diviene peggiore della prima. Ora avvenne che, mentre egli diceva queste cose, una donna di fra la moltitudine alzò la voce e gli disse: «Beato il seno che ti portò e le mammelle che tu poppasti!» Ma egli disse: «Beati piuttosto quelli che odono la parola di Dio e l'osservano!» E affollandosi intorno a lui le turbe, egli prese a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Ella chiede un segno, e segno alcuno non le sarà dato, salvo il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per i Niniviti, così anche il figliuolo dell'uomo sarà per questa generazione. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché la venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui v'è più che Salomone. I Niniviti risusciteranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui v'è più che Giona. Nessuno, quando ha acceso una lampada, la mette in un luogo nascosto o sotto il moggio. Anzi, la mette sul candeliere affinché coloro che entrano vegano la luce. La lampada del tuo corpo è l'occhio. Se l'occhio tuo è sano, anche tutto il tuo corpo è illuminato. Ma se è viziato, anche il tuo corpo è nelle tenebre. Guarda dunque che la luce che è in te non sia tenebre. Se dunque tutto il tuo corpo è illuminato, senza aver parte alcuna tenebrosa, sarà tutto illuminato, come quando la lampada ti illumina col suo splendore. Or mentre egli parlava, un fariseo lo invitò a desinare da lui, ed egli entrato si mise a tavola, e il fariseo, veduto questo, si meravigliò che non si fosse prima lavato avanti il desinare. E il Signore gli disse: voi altri farisei nettate il di fuori della coppa e del piatto, ma l'interno vostro è pieno di rapine e di malvagità. Stolti, colui che ha fatto il di fuori non ha anche fatto il di dentro? Date piuttosto in elemosina quel che è dentro al piatto, ed ecco ogni cosa sarà netta per voi. Ma guai a voi, farisei, poiché pagate la decima della menta, della ruta ed ogni erba e trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Guai a voi, farisei, perché amate i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Guai a voi perché siete come quei sepolcri che non si vedono e chi vi cammina sopra non ne sa niente. Allora uno dei dottori della legge rispondendogli disse: «Maestro, parlando così fa ingiuria anche a noi». Ed egli disse: «Guai anche a voi, dottori della legge, perché caricate le genti di pesi difficili a portare e voi non toccate quei pesi neppure con un dito. Guai a voi perché edificate i sepolcri dei profeti e i vostri padri li uccisero. Voi dunque testimoniate delle opere dei vostri padri e le approvate, perché essi li uccisero e voi edificate loro dei sepolcri. E per questo la sapienza di Dio ha detto: io manderò loro dei profeti e degli apostoli, e ne uccideranno alcuni e ne perseguiteranno altri, affinché il sangue di tutti i profeti sparso dalla fondazione del mondo sia ridomandato a questa generazione, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria che fu ucciso fra l'altare e il tempio. Sì, vi dico, sarà ridomandato a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, poiché avete tolta la chiave della scienza. Voi stessi non siete entrati ed avete impedito quelli che entravano. E quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a incalzarlo fieramente e a trargli di bocca risposte a molte cose, tendendogli dei lacci per cogliere qualche parola che gli uscisse di bocca.
5: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
7: Qual è la tua prima reazione quando sei davanti alla tentazione? La tentazione di esimerti dal raccontare ad altri la tua testimonianza, di camuffare la verità, di mettere in giro un piccolo pettegolezzo, di andare contro la verità, di indulgere su un pensiero impuro. Nella nostra battaglia quotidiana contro il peccato, la cosa più pericolosa è l'approccio iniziale del nostro nemico. Tieni chiusa ermeticamente la porta al suo primo squillo di campanello e sarà più facile tenerla chiusa quando comincerà a battere e a scalciare per poter entrare. All'inizio del suo ministero, il nostro maestro ci mostrò un modo potente per opporsi alla tentazione. Satana scelse con molta cura il momento opportuno. Dopo quasi 6 settimane di digiuno nel deserto del Sinai, Gesù doveva essere indebolito e tormentato dalla fame. In quel momento di profonda debolezza fisica, il diavolo venne a trovarlo. È scritto: «E il tentatore, accostatosi, gli disse: se tu sei figliuol di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispondendo disse: sta scritto: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio». Gesù fece fronte a questo attacco citando la scrittura, sventando così ogni insidia satanica. Facendo così, ci ha indicato un meraviglioso modello da seguire ogni volta che si avvicina una tentazione. La scrittura non è però l'unica arma difensiva nell'arsenale fornitoci da Dio. Consideriamo un altro esempio che Gesù ci diede, stavolta al termine del suo ministero. Nel giardino del Getsemani, le forze dell'inferno si scagliarono contro il Signore, attaccando il lato umano della sua natura e cercando di impedirgli di morire sulla croce. Se avessimo potuto assistere a quella scena, avremmo percepito quella realtà terrificante. Se Gesù avesse rifiutato il Calvario, le sofferenze che lo aspettavano, quella morte atroce, tu ed io saremmo stati perduti per l'eternità. Come nel deserto, anche qui il diavolo tentò Gesù per 3 volte. Ma cosa fa Gesù questa volta? Prega. E sebbene i suoi amici, i discepoli, non fossero rimasti svegli per incoraggiarlo, egli continuò a spandere la sua anima, gemendo, sudando, agonizzando con la faccia a terra. All'inizio del suo ministero, Gesù ci mostrò l'importanza di usare la scrittura per combattere il nemico. Al tramonto della sua vita, egli sottolineò l'uso della preghiera. La parola di Dio e la preghiera, queste sono le nostre armi. Sappiamo bene che dovremmo usarle entrambe, ma quanto è difficile ricordarsi degli esempi di Cristo in mezzo alle nostre difficoltà. Gesù comprende anche questo. Quando fu tentato nel giardino degli ulivi, il figlio dell'uomo usò parole estremamente umane. Bene è lo spirito pronto, ma la carne è debole. Gesù sapeva quanto potesse essere forte la tentazione. Ti senti debole anche se il tuo spirito è pronto? Sei tentato di aprire la porta solo per un momento a quel richiamo così insistente? Quando ti assalga, può essere neutralizzata. Gesù ci ha mostrato il modo per farlo all'inizio e al termine del suo ministero terreno. Tanto per ricordarci ancora una volta che Egli è con noi dall'inizio alla fine.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: E Pietro lo seguì, di Pier van Worden.
3: Nona puntata.
4: Pietro van Worden, un organista olandese di valore, incontrò il Signore durante la guerra. Dopo la sua conversione incontrò un pastore, un vero uomo di Dio, che gli fu di grande aiuto nella sua crescita spirituale. Già allora Pietro aveva una grande passione per la musica, e il suo unico desiderio era quello di diventare un grande concertista, ed era molto sicuro di sé. Nel libro che più tardi scrisse per raccontare la sua vita, Pietro racconta: l'amore per il mio Signore, Gesù Cristo, tra le altre cose mi liberò anche del mio spropositato orgoglio di musicista. E fu con grande gioia che potei così partecipare ai canti della comunità della Cappella Emanuele, che prima avevo giudicato come musiche ormai fritte e rifritte. Potevo capire che in questi canti semplici le verità dell'Evangelo apparivano più chiare che nelle grandiose corali dove la musica si era così impreziosita da fare perdere ogni importanza al testo. In quel periodo le condizioni di vita in Olanda si aggravavano di settimana in settimana. La guerra continuava ormai da troppo tempo e le razioni diventavano sempre più scarse. Al mercato nero i prezzi erano astronomici, davvero. Per noi olandesi i bulbi di tulipano avevano preso il posto delle patate. In Germania la carenza di mano d'opera però era sempre più critica. Tutti gli uomini in grado di portare le armi erano al fronte. Allora apparve un'ordinanza dell'esercito di occupazione tedesco per cui tutti i giovani olandesi avevano l'obbligo di andare a lavorare nelle fabbriche di armi tedesche. Fatto sorprendente, i servitori di Dio erano esenti da questo obbligo. Non ho mai potuto capire il perché. Infatti l'esercito di occupazione era animato da sentimenti antireligiosi. Forse facendo così i nazisti volevano dare l'impressione di proteggere la Chiesa, pur cercando di introdurre in essa le loro dottrine. Quando il bando fu pubblicato, io lavoravo come assistente tra i bambini menomati. Raccontavo loro le storie della Bibbia finché diventavano comprensibili per loro, ed ogni volta avevo la gioia di constatare come le storie dell'amore di Gesù sapevano risvegliare l'intelligenza di questi poveri bambini ed infiammare i loro cuori. Potei così ottenere un attestato che provava il mio stato di servitore di Dio e mi evitava un trasferimento immediato in Germania. Chi conosce l'arbitrarietà del sistema nazista sa anche che il mio documento non mi offriva che una sicurezza molto vaga. Una sera, mentre lasciavo una piccola assemblea nei dintorni di Hilversum, facendomi largo tra un gruppo di persone che sostavano davanti alla sala, sentii una mano posarsi sulla spalla. Quando mi voltai mi trovai di fronte a due poliziotti tedeschi che dichiararono di dovermi condurre con loro. Cercai di mostrare il mio certificato ai due agenti, ma essi non vollero sentire ragione. «Racconterai tutte queste storie al capitano», mi rispose uno di loro. Passai la notte in una cella puzzolente e sporca.

Lo tesi. Non lo guardò neppure e lo spazzò via dalla scrivania con una manata, mettendosi a ridere. È un bel po' di tempo che non crediamo più a questi attestati. Qui in Olanda tutti quelli di 20 anni diventano subito pastori o roba del genere. Credi che mi lasci ingannare io? Andrai in Germania e imparerai a lavorare. Mentalmente pregavo di agire con sapienza. Così dissi: ma io posso darvi la prova in un altro modo che sono un predicatore. Sdegnosamente mi rispose: in quale modo, di grazia? Datemi 5 minuti di tempo e vi predicherò l'Evangelo, poi verificherete se ho detto oppure no la verità. Egli mi guardò fissamente. Fino a quel momento aveva dato l'impressione di divertirsi, ma ora sembrava che ne avesse perso il gusto. Si alzò, andò a confabulare con alcuni suoi colleghi in un angolo della stanza, poi si voltò verso di me e, indicandomi la porta, ruggì: fuori! Ho raramente ubbidito con tanta velocità come quella volta. Ormai ero lontano da casa e mi diressi verso il locale della riunione della sera prima per vedere se avessi trovato qualcuno. E quando entrai, mi prese un nodo alla gola. Dentro la sala, tutta la comunità era in ginocchio e stava pregando per me. Non potei fare a meno di pensare al capitolo 12 degli Atti degli Apostoli, dove è detto che Pietro fu liberato dalla prigione dalle ardenti preghiere di tutti quelli che erano riuniti in casa di Maria.

0: Ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Un re da Nazareth? Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 1, versi 43 a 51. Il giorno seguente Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: «Seguimi». Filippo era di Betsaida, della città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe». Natanaele gli disse: «Può forse venire qualcosa di buono da Nazareth?» Filippo gli rispose: «Vieni a vedere». Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui: «Ecco un vero israelita in cui non c'è frode». Natanaele gli chiese: «Da che cosa mi conosci?» Gesù gli rispose: «Prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto». Natanaele gli rispose: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gesù rispose e gli disse: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori di queste». Poi gli disse: in verità, vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo». Quello lì deve essere di Cuneo, si usa dire dalle mie parti, a Torino, quando qualcuno si comporta in maniera bislacca, magari alla guida di un'automobile. È piuttosto noto che ovunque nel mondo ci siano rivalità campanilistiche, a volte secolari, che portano a stigmatizzare quelli della città o della regione vicina. Si pensi ad esempio alla leggendaria rivalità tra Pisa e Livorno. Anche Israele ai tempi di Gesù aveva i suoi campanilismi, le sue rivalità. Lo comprendiamo dalla risposta di Natanaele a Filippo. Filippo, pieno di gioia per aver conosciuto Gesù, desiderava condividere la sua scoperta con gli altri. Ma il fatto che Gesù provenisse da Nazareth spinse Natanaele ad essere scettico. La frase di Natanaele poteva anche essere un proverbio, una frase fatta che gli abitanti di Cana utilizzavano per canzonare i rivali di Nazareth. Natanaele era di Cana, come si apprende in Giovanni 21:2.

Come abitante della Giudea, il suo scetticismo poteva anche essere rivolto più in generale verso la Galilea, come accade ad esempio in Giovanni 7, 41 e 52. Comunque per Natanaele sembrava impossibile che qualcosa di utile per l'intero paese, addirittura il Messia, il re di Israele, ovvero colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, come aveva detto Filippo, potesse giungere da Nazareth. Essere chiamato Gesù di Nazareth non era quindi un bel biglietto da visita a quei tempi, da quelle parti. D'altra parte, che il Messia sarebbe stato disprezzato era qualcosa previsto anche dai profeti. Si legga ad esempio il famoso capitolo 53 di Isaia. E qui ne abbiamo una conferma. Ma Gesù rispose allo scetticismo di Natanaele semplicemente mostrandogli la sua natura. Nelle sue parole verso Natanaele, Gesù dimostrò di avere una conoscenza soprannaturale. Egli conosceva Natanaele prima ancora che Filippo andasse a chiamarlo. Natanaele capì in quel momento di trovarsi di fronte proprio a colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, come aveva detto Filippo. E come se qualcosa di buono poteva venire da Nazareth. Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Egli utilizzò questi titoli, riconoscendo di fatto Gesù come Messia. Gesù, con la sua ulteriore risposta, avvallò il riconoscimento di Natanaele, facendogli comprendere che egli avrebbe visto cose ancora più grandi quando Gesù avrebbe instaurato il suo regno. Infatti Gesù parlò di un tempo in cui essi avrebbero visto il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo, ovvero un tempo in cui ci sarebbe stata una grande attività di inviati celesti per servire il Figlio dell'uomo, ovvero il Messia stesso. Il cielo aperto è un'espressione normalmente utilizzata nel Nuovo Testamento, ad esempio in Atti 10:11 o in Apocalisse 4:1 e in Apocalisse 19:11. Dicevo, è un'espressione utilizzata nel Nuovo Testamento per indicare visioni che hanno per oggetto realtà spirituali, normalmente non visibili all'uomo. L'immagine che Gesù utilizzò, indicando angeli che vanno e vengono tra il cielo e la terra, ci mostrano un collegamento tra la realtà spirituale, celeste, e quella terrena, che nel regno che il Messia avrebbe instaurato sarebbe stato particolarmente evidente. I suoi discepoli avrebbero visto una grande attività spirituale con Dio che interveniva nella storia in maniera straordinaria. Forse anche tu, come Natanaele, sei scettico. Forse hai dei dubbi sul fatto che Gesù di Nazareth possa avere qualche rilevanza per la tua vita ancora oggi. Gesù però ti conosce, anche se tu non conosci Lui. Egli conosce il tuo carattere, le tue azioni, tutta la tua vita da quando sei nato fino ad oggi. Egli sa chi sei. Egli vuole rivelarsi a te così come si rivelò a Natanaele. Egli è davvero il Messia, il re di Israele, e stabilirà il suo regno quando tornerà in maniera visibile sulla terra. Ma già oggi Egli vuole regnare nella tua vita. Sei pronto a riconoscerlo come lo riconobbe Natanaele?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ben tante altre cose. Grazie di essere tornato, fedele e puntuale. Un altro appuntamento, un'altra passeggiata, un'altra opportunità di scoprire insieme tesori nascosti nel libro del Levitico e più precisamente nel 12° capitolo di questo libro. Benvenuto all'ascolto.

So benissimo che sulla banda delle radiofrequenze ci sono tantissime alternative. C'è una vastissima scelta e a maggior ragione ti sono riconoscente per aver scelto noi, per aver scelto questa frequenza, questa emittente a quest'ora. Grazie.

La volta scorsa abbiamo fatto un discorso un po' introduttivo del 12° capitolo. Non siamo scesi nei particolari, abbiamo fatto un po' un giro alla larga. Questo discorso introduttivo era necessario perché il 12° capitolo, se visto isolato dal resto del libro, dal resto del messaggio dell'intera Bibbia, è un capitolo molto difficile da capire, da cercare di afferrare il perché e il per come questo capitolo si trovi nel libro del Levitico. In effetti, perché si trovi nella Bibbia, insomma, parliamoci chiaro. Abbiamo detto però che una ragione c'è. E la ragione, in un certo senso, è abbastanza semplice. Se vediamo questo capitolo, ripeto, nel contesto dell'intero libro e nel contesto dell'intera Bibbia. Abbiamo accennato, verso la fine del nostro incontro precedente, ad un insegnamento biblico che molti si rifiutano di accettare, di credere, e cioè la totale depravazione del genere umano. L'uomo lasciato a se stesso, l'uomo lasciato alle sue voglie, ai suoi istinti, non protende verso il bene, non cammina naturalmente nei confronti e verso un orizzonte luminoso di bene, di altruismo e tutte le altre belle cose, ma la natura umana, lasciata ai propri istinti, ai propri desideri, viene attratta irrimediabilmente e inspiegabilmente, in un certo senso, dal peccato. Una parola fuori moda, una parola arcaica, alcuni pensano. Eppure una realtà. Basta guardarsi attorno.

Paolo, il grande apostolo, la pensava allo stesso modo, tanto che ha scritto: come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato è entrata la morte, così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato.

quando si vede una giovane mamma che ha tra le braccia un dolce e tenero bebè, di solito si pensa all'innocenza, alla virtù, alla bontà. Ma nel 12° capitolo del libro del Levitico Dio ci offre un'immagine diversa della maternità. Una giovane madre o una madre che tiene in braccio il suo bambino non è l'immagine dell'innocenza, ma piuttosto l'immagine dell'impurità e del peccato. Sembra strano, ma sai perché? Perché quella madre ha dato alla luce un peccatore. E ne poteva fare diversamente, essendo lei stessa una peccatrice. Avendo concepito quel bimbo insieme ad un altro peccatore. A tale proposito ricorderai che Dio disse alla prima donna: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolori partorirai figlioli. Quindi non solo la donna avrebbe sofferto molto nel dare alla luce a un figlio, ma questo figlio sarebbe stato fonte di sofferenze, di preoccupazioni, pensieri, problemi. Perché? Perché inevitabilmente sarebbe stato un peccatore. Naturalmente dobbiamo guardare anche all'aspetto positivo. C'è qualcosa di bello, di profondamente tenero in un bebè, in un neonato. C'è qualcosa che trascende la scienza nel concepimento. È vero, ormai sappiamo, conosciamo i meccanismi, ma c'è molto di più di meccanismi scientifici, di procedimenti chimici nel concepimento. C'è il miracolo della vita. Eppure a causa di quel primo atto di ribellione nel giardino dell'Eden da parte dei primi dei nostri progenitori, insieme a tutto quel che è bello, quel che è tenero, quello che è delicato, riceviamo anche qualcosa di brutto, di penoso, di tragico: il peccato. Non fosse stato per quell'atto di ribellione, per quell'atto di peccato, per quell'atto di disobbedienza, tutto sarebbe rimasto bello, perfetto, profondamente tenero, profondamente delicato. Non ci sarebbe stata nessuna interruzione del perfetto dialogo e rapporto fra creatore e creatura. Ma purtroppo le cose sono andate diversamente. Da quel momento in poi, nascita significa dolore, pena. Non perché la nascita di per sé sia una punizione. Dio non punisce uomini e donne dando figli, semmai è il contrario. Ma uno dei risvolti, una delle conseguenze, tragiche conseguenze, tragici risvolti del peccato, di quel primo atto di ribellione e disobbedienza, è appunto che in questo bellissimo momento di grande felicità, gioia, di tenerezza, troviamo anche una macchia, la macchia del peccato. Ecco perché la Bibbia afferma in un altro libro, nel libro dei Romani: tutti hanno peccato. Tutti hanno peccato. Questo è quanto scrive Paolo ai cristiani di Roma, nella sua lettera appunto ad essi. Tutti hanno peccato. Nessuno escluso, nessuna eccezione. Non quelli di una certa razza, o quelli di una certa classe sociale, o quelli con poca intelligenza, o quelli con tanta intelligenza, quelli con tanta cultura, quelli con poca cultura. La Bibbia non fa distinzioni. Con una sola parola esprime questo concetto lapidario, questa realtà. Tutti hanno peccato e sono privi, sono senza la gloria di Dio. Da ciò deduciamo che se non ci fosse stato il peccato,
il genere umano avrebbe continuato a possedere la gloria di Dio, cioè quello splendore, quella scintilla di luce splendente che è parte integrante dell'essere creato da un creatore splendente, glorioso, luminoso. Ma purtroppo attraverso il peccato quella luce si è spenta. Ed ecco che ci troviamo nelle tenebre. Ed ecco perché quando avviene il processo contrario, la Bibbia può dire che siamo stati portati dal regno delle tenebre al regno della luce. Il fatto che ci sia peccato è una triste e tragica realtà. Ma non dobbiamo rimanere in quello stato. Dio ci ha dato una via d'uscita. Dio ci ha dato una soluzione. Per mezzo di un solo uomo è entrato il peccato nel mondo, ci dice la Bibbia. Ma altrettanto la Bibbia ci conferma, ci assicura, ci dice che per mezzo di un solo uomo il peccato è stato tolto dal mondo. L'uomo Gesù Cristo. Dio fatto carne. Il perfetto punto d'incontro fra divino e umano. Come amo definire Gesù. Il punto d'incontro, l'unico punto d'incontro di cui l'uomo ha bisogno. L'unico perché totalmente sufficiente. Totalmente sufficiente perché è la soluzione che Dio stesso ha provveduto alla nostra altrimenti tragica situazione. Mi fermo qui per un paio di minuti, così che possiamo pensare e riflettere su quanto sto dicendo. Sono cose molto importanti, non perché sia io a dirle, sono concetti che traggo dal libro più letto, dalla Bibbia. È per questo che dico che sono importanti. E perché nella giusta comprensione di questi fatti, di queste realtà, di queste verità, sta anche la chiave di lettura, la soluzione alla nostra situazione.

Ti ricordo che se all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio. Felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

Che a noi piaccia o no, che siamo d'accordo o meno, la realtà è che i nostri figli, per quanto belli, rosei, delicati, graziosi, nascono con una natura protesa verso la ribellione, verso la disobbedienza. Come abbiamo detto tante altre volte, noterai, se sei un genitore l'avrai sicuramente già notato, se non lo sei ancora lo noterai al suo tempo, che non c'è bisogno che tu insegni a tuo figlio o a tua figlia a dire no, non voglio, quando gli viene o le viene chiesto di fare qualcosa. In altre parole, non c'è nessun bisogno di insegnare disobbedienza, ribellione, egoismo. Accade tutto in un modo molto naturale, normale. Talmente naturale e normale che non ci pensiamo neppure. Prendiamo per scontato che nostro figlio o nostra figlia non amerà condividere i propri giocattoli con altri bambini. Lo prendiamo come scontato che dobbiamo insegnare a dire sì, farò come tu mi hai chiesto. Non ci pensiamo su due volte. È così. Così fan tutti. Ma come mai così fan tutti? Te lo sei mai chiesto? Credo che la Bibbia ci dia la risposta. Un altro concetto parallelo a quanto stiamo dicendo è questo. Solo perché siamo nati in un paese cosiddetto religioso, seppur non totalmente cristiano, seppur siamo nati in una famiglia religiosa, anche se non proprio osservante, seppur abbiamo avuto fin da piccoli certe convinzioni riguardo Dio, riguardo la Chiesa, riguardo Gesù, eccetera, eccetera, ebbene tutto questo non ci rende cristiani. Hai capito bene? Il nascere in un paese cosiddetto cristiano, in una famiglia cosiddetta cristiana, essendo cresciuti con queste convinzioni, non fa di noi dei cristiani. L'essere cristiano, l'essere discepolo di Cristo è una scelta personale, libera della propria volontà, che non ha nulla a che vedere con il contesto nel quale ci troviamo. Non ha nulla a che vedere con il luogo e data di nascita. Non ha nulla a che vedere con i nostri genitori. Il nostro stato naturale è uno stato di alienazione da Dio, come ci conferma il 12° capitolo del libro del Levitico. C'è bisogno di qualcosa, anzi di qualcuno, che ci aiuti a fare un'inversione di rotta. Quindi attenzione, se tu pensi di essere un cristiano solo perché sei nato in un paese cosiddetto cristiano o in una famiglia religiosa, ripensaci. Il seguace di Cristo diventa tale non perché l'ha ereditato da qualcun altro, ma per decisione propria, spontanea, libera, personale. Se non c'è quella decisione, se non avviene quel passo, se io non dico chiaramente a Gesù Cristo ti affido la mia vita, ripongo la mia fiducia in te, riconosco che tu sei il figlio di Dio, l'unico mediatore fra Dio Padre e me, sei tu che hai pagato il prezzo, la condanna che spettava a me, io faccio mio tutto ciò che tu hai fatto per me, divento un tuo seguace, ti chiedo di condurre la mia vita. Ecco, se tutto questo non avviene, allora la nostra natura di peccato rimane tale. Non possiamo uscire da quel labirinto. Cristo, e solo Cristo, può offrirci la salvezza, la via d'uscita, la soluzione. Ora, nel corso del capitolo leggiamo che l'ottavo giorno, dopo che il bambino era venuto al mondo, doveva essere circonciso. Naturalmente stiamo parlando soltanto di bambini di sesso maschile. Mi rendo conto che l'idea di impurità in questo caso cozza violentemente contro il concetto corrente di maternità e di neonato.
Ma, di nuovo, dobbiamo sottolineare il fatto che il bambino che mettiamo al mondo è un peccatore nato. Ciò significa che per natura, come abbiamo detto più volte, questo piccolo essere protenderà, tenderà verso un cammino di ribellione, di egoismo e tutto il resto. La circoncisione non era un atto che salvava la situazione, per così dire. Era un atto di obbedienza da parte dei genitori. Era un atto tangibile, concreto, che i genitori si sottomettevano alla legge di Dio. Dopo un primo periodo di una settimana, il bambino maschio era circonciso l'ottavo giorno. Ora, nota bene, sebbene fosse israelita di nascita, non faceva veramente parte del popolo di Dio finché non era circonciso. Ogni israelita, infatti, era prima di tutto figlio di Adamo, quindi non godeva dell'alleanza con Dio. In qualche modo doveva diventare figlio di Abramo. Infatti, fu ad Abramo che Dio, per la prima volta, chiese il rito della circoncisione. Un atto esteriore che indicava un atto di sottomissione interiore. Il cristiano non ha più bisogno della circoncisione fisica. Deve avvenire però una circoncisione spirituale, morale, interiore. Un atto di obbedienza, un atto di sottomissione. Ripeto quanto detto poco fa. Sebbene fosse israelita per nascita, il neonato, per far parte del popolo di Dio, doveva essere circonciso. Sebbene noi nasciamo in un paese cosiddetto cristiano, per essere veri seguaci di Cristo, dobbiamo sottostare alla circoncisione interiore, spirituale, ripeto, non quella esteriore o fisica. Ora, nel contesto del Levitico, ovviamente, siamo davanti anche a questioni sanitarie, questioni di igiene. Quindi questo va tenuto nella giusta considerazione, nel contesto più vasto, più largo di tutto il libro.

Purtroppo questa sigla ci avverte che il tempo a nostra disposizione è terminato. Dobbiamo lasciarci. Non prima però di averti ringraziato ancora una volta per la tua piacevole compagnia, il tuo cortese e paziente ascolto e per aver rinnovato l'invito a scrivere e a tornare per il nostro prossimo incontro, prossima passeggiata. Un abbraccio, a risentirci presto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Di topi e serpenti parleremo oggi qui a Contrappunti, o meglio, prenderò spunto da due fatti di cronaca per dire brevemente, ecco, qualche cosa sulle persone cosiddette squilibrate. Ecco, ma chi è poi una persona squilibrata? Forse vi stupisce se vi dico che tanti fra noi, più di quanti non si pensi, sono persone squilibrate. Remo Dosi poi sarà con noi al microfono di Contrappunti oggi con una sua considerazione sulla frenesia della vita moderna. E allora amici, benvenuti a Contrappunti. Fra un attimo il primo brano musicale di oggi.
2: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Si intitola I Want to Be Out of My Debt. Possiamo tradurre con voglio arrivare tanto al largo da non toccare. Lui è Noel Richards.

Voglio arrivare tanto al largo nel tuo amore, Signore, da non toccare il fondo, dicono le parole della canzone. Voglio sentirmi stringere dalle tue braccia forti, voglio arrivare fin dove non tocco. Sto imparando a lasciare che tu mi conduca, sto imparando a riporre tutta la mia fiducia in te. Mi stringo più forte nel tuo abbraccio, Signore, sono circondato da te. Dammi la forza, Signore, di cui ho bisogno per lasciare andare le cose che avevo tenuto tanto strette, che erano diventate le

0: I Want to Be Out of My Debt. Era questo il primo brano, la prima canzone in programma oggi qui a Contrappunti. Era Noel Richards. Un cane oppure un gatto, un canarino, un criceto. Ecco, ormai è dimostrato, si sa che la compagnia di un animale domestico fa bene, in modo particolare ai bambini oppure agli anziani. Ecco, ma cosa dire, cosa pensare di un grosso topo? Ecco, non è proprio questo l'animale domestico che va per la maggiore. Un conducente di autobus a Bologna ha dovuto decidere con tempestività cosa fare quando qualche tempo fa un giovane è salito sul mezzo con un topo che si posava contento sulla sua spalla. L'autista ha invitato il giovane a scendere, ma quello ha rifiutato, mentre la maggioranza degli altri passeggeri ha pensato che per loro era proprio il momento buono per abbandonare il veicolo. Per loro era giunto il capolinea. Ecco, qualcosa di simile è successo anche a me. Di solito vengo al lavoro usando i mezzi pubblici e una sera stavo tornando a casa, quindi salgo sul solito autobus e, non essendoci posto a sedere, mi aggrappo a un seggiolino. Stranamente lì attorno non c'era gente. Dopo un po' mi accorgo che alcuni ragazzi e altri passeggeri stavano guardando nella mia direzione, parlando fra di loro. A questo punto, un po' imbarazzato, provo a seguire la direzione del loro sguardo e mi accorgo che seduta sul seggiolino al quale mi stavo tenendo fermo c'era una tranquilla signora con tanto di serpente a mo' di colletto attorno al collo, a pochi centimetri dalla mia mano. Ecco, di gente strana, di gente stravagante, imprevedibile, il mondo è pieno. A volte merita un sorriso di simpatia, a volte dà invece fastidio, altre volte può anche fare paura. Un povero squilibrato sul tram non può fare molto male, uno squilibrato invece armato sarebbe doppiamente pericoloso. E uno squilibrato in una posizione di potere come alcuni dittatori, ecco, questo sì che semina panico e paura in tutto il mondo. Ma forse è del possibile squilibrio della persona accanto, oppure in noi stessi, di cui dovremmo avere maggiore paura. Una persona che pensa solo a lavorare, spinta dal desiderio di possedere, di vivere bene o di lasciare dei beni ai figli, è in realtà anch'essa una persona squilibrata. Una persona che trascura la propria relazione con Dio, che permette ai suoi interessi o alle opinioni degli altri di allontanarla dai valori più importanti di questa vita e dell'eternità, è anche questa una persona squilibrata. Una persona poi che lascia che una differenza d'opinione, un contrasto personale, la allontani dai propri cari, dalla comunione, non so, con la Chiesa, ecco, anche questa è una persona squilibrata. Una persona poi che non si interessa della cura della propria vita spirituale, facendo di altri impegni e mete il centro della propria vita, è spiritualmente squilibrata. Il comportamento di uno che vuole salire sull'autobus portando un topo sulla spalla o addirittura un serpente è, possiamo dire, più comprensibile della persona che vorrebbe guadagnare il mondo ma invece perde la propria anima. Infatti, quando poi la polizia ha arrestato il giovane di Bologna, non poteva accusarlo di nulla, perché portare un topo appresso non è vietato. Ecco, però lo hanno messo in carcere. Ma questo non a motivo del topo, ma perché aveva in tasca dell'eroina. Ecco, ma quello era un altro problema. E la signora del serpente? Beh, non saprei che fine ha fatto. Probabilmente è scesa tranquillamente alla sua fermata. Io ero sceso prima.
1: Contrappunti.
0: Ancora musica adesso, dopo ascolteremo un brano anche in italiano. Questo si intitola People Get Ready, Jesus Is Coming. Preparatevi gente, Gesù sta arrivando. È Crystal Lewis.

0: È una canzone che parla del ritorno del Signore, un invito ad essere pronti. Dicono le parole: Signore, ora sono pronta e aspetto il tuo ritorno trionfale e la tua venuta che sarà molto presto. Questo mondo non ha nulla da offrirmi. Trovo la mia pace e la mia gioia soltanto in te. Voglio che il mondo veda che tu sei vivo e che vivi bene in me. Lascia che io sia parte della messe, perché i giorni sono pochi. Egli presto verrà, quindi preparatevi, gente. Gesù verrà e noi presto andremo a casa. Gesù verrà a prendere i suoi da questo mondo. Ci sarà un giorno in cui saremo divisi tra la destra e la sinistra. Quelli che lo conoscono saranno separati da quelli che non lo conoscono. Chi lo conosce bene lo incontrerà nell'aria. Alleluia, Dio è con noi. Coloro che non lo conoscono si sentiranno dire: dipartitevi da me, perché io non vi ho mai conosciuti. Amici miei, attenzione, perché ci sarà un giorno in cui dovremmo rendere conto, perciò conviene averlo conosciuto. Era Crystal Lewis quella che vi ho appena presentato. Perché vi ho proposto questa canzone? Ovviamente un motivo c'è, ed è questo: perché ci introduce nell'argomento che andrà ad affrontare adesso Remo Dosi qui dai nostri microfoni. La gente non ha tempo di pensare al Signore, è troppo indaffarata, però, come diceva prima la canzone, vale la pena veramente di pensarci, di fermarsi un attimo a riflettere. Ecco, allora vi lascio con Remo Dosi, noi ci risentiamo fra poco, ascolteremo un altro brano musicale e poi in grosso modo saremo arrivati al termine del nostro incontro. Intanto buon ascolto.
1: Si parla sovente del logorio della vita moderna, ma sappiamo veramente fino a quale punto esso condizioni e rovini la nostra vita? Fino ad alcuni anni fa si aveva il tempo di conversare, di conoscersi. Le borgate erano come delle grandi famiglie. Sui libri di scuola abbiamo letto brani e poesie che mettevano in rilievo l'affetto, la solidarietà umana e la comunicativa. Oggi le persone vivono in enormi palazzi che sono simili agli alveari, senza neppure conoscere i loro vicini. Anzi, non si conoscono bene neppure i membri di una stessa famiglia. Infatti, a volte la sofferenza e il dramma di una persona sono sconosciuti ai suoi familiari. Siamo divisi dal lavoro, dal tempo che fugge sempre più velocemente, dalle trasmissioni televisive che impongono un rigoroso silenzio. Così non c'è più tempo per comunicare e tantomeno c'è il tempo da dedicare al Signore. Ma purtroppo è una storia che si ripete. Dobbiamo dire che in passato tale situazione ha sempre preceduto un catastrofico giudizio di Dio. Ascoltate questo brano del Vangelo. Come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figliuol dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie e s'andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece tutti perire. Nello stesso modo che avvenne anche ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si edificava, ma nel giorno che Lot uscì di Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo che li fece tutti perire. Gesù ci riporta ai tempi di Noè, quando per certe ragioni Dio è stato costretto a mandare il diluvio sulla terra. Di quali peccati Gesù accusa gli uomini del tempo di Noè? Di cose legittime che ognuno di noi compie anche al giorno d'oggi. Mangiavano e bevevano e si sposavano. Mangiare e bere sono necessità corporali che Dio ci concede il dono di soddisfare. Anche il matrimonio è un suo dono. Infatti, leggiamo nella Bibbia che fu Dio ad istituire questo vincolo. Ma allora, perché il giudizio di Dio è caduto su quelle persone? La Bibbia ci dice che gli uomini di quel tempo non erano altro che carne. Ciò significa che vivevano solo per mangiare, bere e soddisfare le loro brame carnali. Erano diventati materialisti. Il ricordo del loro Dio era molto lontano. E Gesù dice: «Venne il diluvio che li fece tutti perire. Non possiamo notare questo stato di cose anche al giorno d'oggi? Anche oggi molti vivono per mangiare e per bere. Il mangiare non è più un mezzo per sostenere il proprio fisico, ma è diventato lo scopo di molte persone che si dedicano alle gozzoviglie come gli antichi romani. Anche i più semplici doni di Dio sono stati trasformati in strumenti di peccato. Gesù ci ricorda poi gli abitanti di Sodoma, che sono diventati addirittura il simbolo di un certo tipo di peccato. Ebbene, di essi disse che compravano, vendevano, piantavano ed edificavano. Dunque si erano dati al commercio e all'edilizia. Notiamo perciò che fin da allora vi era il desiderio di progredire. Erano tutti presi dal loro commercio, erano occupati a costruire città fortificate, a inventare cose nuove, e strano a dirsi, piovve fuoco dal cielo che li fece tutti perire. È giusto rilevare a questo punto che la geologia ha provato che questa non è una favola, ma un fatto realmente accaduto. Caro amico che sei in ascolto, forse anche tu sei troppo occupato. Forse devi studiare, farti una posizione o consolidare quella che hai. Forse sei così occupato da non aver tempo da dedicare alla ricerca di Dio. Forse non hai neppure il tempo di chiederti che cosa Egli richieda da te. Ricorda che gli uomini del tempo di Noè e gli abitanti di Sodoma non furono accusati di grandi peccati, ma di essere diventati materialisti. Erano occupati solo di se stessi e avevano dimenticato che Dio ha dei diritti sulla sua creatura. Cerca soprattutto di renderti conto che per essere condannati non è necessario commettere grandi peccati, ma che è sufficiente rimanere quelli che siamo. È vero che tutte le nostre esigenze materiali ci tolgono il tempo per occuparci delle cose dello spirito. Ma chi ci ha imposto queste esigenze? È la moda, siamo noi, è la società, è il mondo che ci impone tante leggi che Dio non ha posto sulle nostre coscienze. In questo modo, l'opinione pubblica, la moda, il mondo che ha crocifisso Gesù, sono forse diventati la tua legge, che ti impedisce di avere del tempo per il tuo Creatore. Forse dici di credere in Dio, come dicono molti, ma questo Dio non ha alcuna autorità sulla tua vita. Non trovi neppure un'ora per fermarti ad ascoltarlo. Spezza la morsa che ti stringe e ti tiene prigioniero di leggi che non sono quelle di Dio. Analizza onestamente la tua vita

fuoco del giudizio per te, ma che vuole darti il perdono dei tuoi peccati e la pace nel cuore. Dio vuole liberarti dalla schiavitù del sistema che ti circonda, che non viene da Lui. Allora sarai libero dei tuoi peccati, libero da tutto, libero di imparare a conoscere Dio come il tuo vero Salvatore e Signore.

Allora, non ho dimenticato che vi ho promesso un ultimo brano musicale e vi saluto, mi faccio da parte per il momento sulle note di Correrò, questa bella canzone di Albino Montisci e Paola Del Genio. Buon proseguimento intanto e mi raccomando, come sempre, restate con noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
3: Vi saluto con amicizia, cari all'ascolto. Sono sempre io, Eliseo, e sono felice di riprendere dai microfoni di Detto Fra Noi l'argomento riguardante la famiglia. Stiamo in questo periodo affrontando il problema dei figli e in particolare il rapporto fra i genitori e i figli. Abbiamo già visto che l'amore è la motivazione fondamentale dell'educazione, e questo l'abbiamo visto in una trasmissione precedente. L'amore però non deve essere frainteso o malinteso. È necessario ricordarsi che amare significa esercitare senza rinunciarvi la propria autorità e la propria responsabilità. E soprattutto amare significa anche disciplinare, castigare quando ciò si rende necessario. Però, prima di andare avanti, chiediamo gentilmente alla regia di farci ascoltare un brano musicale.

Oggi più che mai si è portati ad affermare che chi castiga suo figlio non lo ama. Ma la parola di Dio, nella sua perfetta sapienza, non dice così. Anzi, essa ci ricorda con ripetuta insistenza che chi non castiga suo figlio non lo ama. Il Signore stesso, proprio come un padre, castiga il figliuolo che ama e che gradisce. Sono le parole testuali della Bibbia. La mancanza di riprensione, la mancanza di disciplina, la mancanza di castigo, a mio avviso, sono invece il segno evidente di una triste realtà, quella costituita dalla mancanza di amore. Fra l'altro, come abbiamo già in fondo visto parlando di Spock, coloro che sostengono la necessità di rinunciare alla disciplina partono dalla convinzione che la natura umana sia fondamentalmente buona e che quindi il bambino abbia bisogno soltanto di una educazione positiva per correggersi e migliorare, e non di una educazione negativa, fra virgolette, naturalmente, che prevede fra i vari gradi di correzione esterna anche la punizione fisica, cioè la verga. Ora, noi sappiamo quanto queste convinzioni non trovino posto nella parola di Dio, perché esse non coincidono con la rivelazione che Dio dà della natura umana. La disciplina deve essere quindi una parte integrante dell'insegnamento che i figli ricevono nella famiglia dai loro genitori. E vorrei spendere qualche parola appunto sull'esercizio delle punizioni corporali. Cari genitori, non abbiate timore di esercitare delle punizioni corporali. Lo so, per dei genitori questo è il dubbio più difficile. Fa male punire e far piangere coloro che amiamo, non è vero? Ma è meglio che piangano da piccoli per una buona sculacciata che da grandi per la sentenza di un giudice, non vi pare? La Bibbia è molto chiara a riguardo. Chi risparmia la verga odia il suo figliuolo, dice il saggio Salomone, ma chi l'ama lo corregge a tempo. Ancora nei Proverbi è scritto: la follia è legata al cuore del fanciullo, ma la verga della correzione la allontanerà da lui. Chi non punisce quando sbaglia fa un torto a suo figlio. Troppi uomini di Dio hanno fatto fallimento su questo. Gli esempi biblici dei figli di Eli, di Davide, che andarono in rovina a causa della debolezza dei loro padri, sono anche troppo eloquenti, a mio avviso. Imparate, miei cari, a dire di no a vostro figlio, impariamolo insieme. E che il nostro no sia no. Non dobbiamo soltanto minacciare, dobbiamo mantenere le nostre minacce. Punite raramente, ma punite sodo, in modo che se ne ricordino. Però fate anche sì che la punizione corporale che esigete non sia una scusa per scaricare la vostra collera. Chiedete a Dio la grazia di punire con amore e di far sì che vostro figlio lo sappia. Educate vostro figlio ricordando come Dio si comporta verso i suoi figliuoli per educarli. Dio sa tutto di noi, non è vero? Conosce le nostre tentazioni, conosce le nostre difficoltà, conosce le nostre debolezze. Egli sa di che cosa abbiamo bisogno, per questo a volte ci nega delle cose che gli chiediamo, per questo ci punisce per quello che abbiamo fatto di male. Non vogliate voi essere, cari genitori che mi ascoltate, essere più savi del Signore, rifiutando di usare il suo metodo perfetto. Educate vostro figlio ricordando la realtà del peccato che è in lui così come in noi. Non pensate mai di essere arrivati. Vostro figlio ha sempre qualche cosa da imparare. Se qualcuno vi dice che è ben allevato, non gli fate troppo caso. Ricordate piuttosto che è umano, umanissimo, e che il peccato è sempre in agguato nei suoi confronti. Siate piuttosto per lui degli esempi in ogni cosa buona. Educate vostro figlio ricordando le promesse delle Scritture e chiedendo continuamente al Signore la benedizione su ciò che fate. È scritto nell'Ecclesiaste, al capitolo 11, versetto 1, «Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo tu
lo ritroverai. E ancora è scritto: inculca al fanciullo la condotta che deve tenere. Anche quando sarà vecchio non se ne dipartirà. Proverbi capitolo 22, versetto 6. Pensate alla grandezza e all'estensione di queste promesse e lavorate con fede, cari genitori. Chiedete a Dio di benedire i vostri sforzi e datevi a vostro figlio senza stancarvi. La vostra ricompensa sarà grande qui sulla terra e anche nel cielo.

0: Sono convinto che l'argomento appena sfiorato oggi interessa molti genitori.
1: A questo punto non mi rimane che ringraziare tutti voi, cari amici che mi avete ascoltato fin qui, e darvi appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao da Eliseo.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Eccoci qui di nuovo a considerare con questa serie come una donna cristiana può vincere suo marito a Gesù Cristo. Abbiamo detto che questo non è fatto assillandolo con il Vangelo, non predicandogli continuamente o trascinandolo alle riunioni, o alzando il volume della radio trasmittente il Vangelo affinché le senta, o lasciando in giro per casa tutti i tipi di foglietti, opuscoli e libri, sì che lui ci inciampi, ma al contrario dimostrandogli gli effetti del Vangelo nella sua vita e particolarmente nella sua vita in relazione con lui. Ma perché dovrei fare tutto ciò? Qualcuno che ci ha ascoltato ha detto. Perché io devo fare tutto questo quando mio marito non fa nulla? Lui sta soltanto sdraiato a bere la birra, a guardare la televisione e poi va fuori a giocare a bocce con i suoi amici e il più del tempo lo passa a pescare e non gli importano le sue responsabilità. Perché dovrei prendermele io? E va bene, quest'oggi parleremo un po' su questo. Vedete, dovete rendervi conto che vostro marito è un miscredente. Cosa vi aspettate da una persona che non è stata salvata? Potete aspettarvi più di ciò che avete descritto? Allora, se conoscete la Bibbia o no, o non la credete anche se la conoscete, o non avete imparato bene ad applicarla, la Bibbia dice molto chiaro che i miscredenti seguono i loro desideri, le loro passioni, le loro preoccupazioni, interessi e che sono egoisti. Voi dite, ma questa è la descrizione di mio marito? Ebbene, certo che è così, se è un miscredente. E ciò vi dimostra che la Bibbia è perfettamente esatta quando parla di tale cose. Come altrimenti vi aspettate che vostro marito agisca? È un miscredente, sapete. Dobbiamo ricordare che i miscredenti agiscono come i miscredenti e i credenti, anche se non sempre, appaiono e agiscono come credenti, ma solo loro sono quelli che possono farlo. Non ci aspettiamo che i gatti abbaiano, che i cani miagolino. Non potete chiedere a vostro marito miscredente di fare cose che non può fare finché non diventa credente. Non aspettatevi che viva come un credente e, più importante di tutto, non aspettatevi che sia ciò che deve diventare prima che voi decidiate di essere ciò che Dio dice che dovete essere. Questo è il punto cruciale. Certamente non potete aspettarvi che il comportamento di vostro marito sia la base per il vostro. Vedete, ci sono mogli che dicono, ebbene, quando mio marito comincerà ad agire come dovrebbe, allora io pure comincerò ad agire come dovrei. Miei cari ascoltatori, questo non è il modo di vedere questa situazione. Moglie cristiana, Dio dice che devi fare ciò che ti dico di fare solo se tuo marito e quando tuo marito fa ciò che deve fare. No affatto, nulla del genere. Anzi, è l'opposto che è espresso qui in questo brano. Notate ciò che Pietro dice. Il brano che abbiamo studiato in queste ultime trasmissioni passate e che stiamo anche ora osservando, egli dice: parimenti voi mogli siate soggetti ai vostri mariti affinché anche se ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Notate, è persino quando il marito disubbidisce alle scritture, alla parola, che la moglie deve essergli sottomessa e vincerlo con il buon comportamento della sua vita. Così vedete, non c'è motivo per lei di dire o per te di dire, se sei una che cerca di sfuggire a questa obbligazione, farò quello che devo fare quando mio marito farà ciò che deve fare. Sentite, se è miscredente, non potete mai aspettarvi questo. Non potete aspettarvi che viva ed agisca nel modo in cui la parola di Dio gli dice di vivere ed agire come marito in quella casa. Egli è incapace di quello. Lontano dalla rigenerazione dello Spirito Santo, che è il solo modo che può cambiare una persona e rendere la sua vita in casa produttiva e positiva, in maniera che la parola di Dio sia obbedita e la benedizione di Dio sia su di lui e sul suo comportamento, tutto ciò che potete aspettarvi da questo marito è un comportamento da miscredente, comportamento peccaminoso,
comportamento che non riconosce la parola di Dio e la disubbidisce, il che significa comportamento di peccato. Ciò vuol dire che molta della condotta di vostro marito sarà negativa verso di voi, perché siete quella che vive più vicina a lui. Ed anche nei momenti migliori, anche quando vuol fare cose che vi facciano piacere, troverete che non persevera, che se ne allontana. Se voi come credente trovate ciò difficile, immaginate come gli deve essere difficile fare cose che persino lui sa dovrebbe fare a volte per voi. No, sottomissione aggressiva nella casa significa che voi come mogli, voi come quella che conosce Cristo, dovete prendere l'iniziativa nel fare le cose che Dio dice di fare. Vostro marito non le può fare e non potete aspettarvelo. Non c'è ragione per voi di essere meravigliata o sorpresa dal fatto che vostro marito disubbidisce alla parola. Non c'è ragione per cui dovete sorprendervi se lui non conosce Cristo come suo Redentore, che vi tratti così. L'unica cosa che dovrebbe sorprendervi è che voi stessa richiedete di più da lui, che vi aspettate di più da lui, che è lontano da Gesù Cristo come suo Redentore. Così, se ci saranno cambiamenti nella situazione, non aspettatevi cambiamenti da parte di vostro marito. I cambiamenti devono prima succedere in voi, e questo è ciò che Pietro dice. Il vostro compito è di cambiare il vostro comportamento. Voi dovete incominciare a vivere in questa casa come cristiana. Voi dovete diventare aggressiva nel guadagnarlo a Cristo con la maniera in cui vivete, con le attitudini, con i motivi, con il vostro modo di comportarvi nella casa verso di Lui. E finché non lo farete, lo status quo continuerà. E quello naturalmente è uno status quo in cui le cose peggiorano. Perciò vi dico, o moglie cristiana, oggi non trovate scuse, non date la colpa ai vostri mariti, non dite lo farò quando lui lo farà, voi prendete l'iniziativa. Vedete, per tale ragione questa sottomissione è aggressiva, è una sottomissione nella quale dichiarate guerra a vostro marito e cercate di vincerlo con gentilezza ed amore. Tutta l'artiglieria pesante di questa dolcezza e la splendida maniera in cui una donna cristiana può vivere nella casa e nella quale voi, come donna cristiana, potrete fare ciò. Questo aiuterà a preparare la base per presentare il Vangelo di Gesù Cristo a Lui. Non avete alcuna cosa da esaminare diligentemente nella vostra vita oggi? Non avete alcune cose da pensare più dettagliatamente? Non avete alcune maniere che dovete cambiare? Penso che dovreste considerare tutto questo con molta cura e nell'esaminare la vostra vita e nel pensare a maniere di vincere col vostro marito a Cristo attraverso una vostra migliore condotta. Voglio dire un'ultima parola. Pietro dice che è così che i mariti saranno vinti, se vinti saranno, dal vostro comportamento. Non promette che tutti lo saranno, né promette quando succederà. Ci potrebbe essere prima un lungo periodo sterile, ma cominciate ora stesso. Più presto lo farete, più presto potrete aspettarvi di vedere qualche cambiamento in questa situazione. Ed io so che questo è esattamente ciò che volete. È esattamente ciò che Dio vuol vedere. Voi potete guadagnare vostro marito con la grazia di Dio se veramente incominciate ad ubbidire la sua parola, e questo malgrado ciò che vostro marito faccia o non faccia. O Signore, ti preghiamo che tu ora benedica questi cari che ci hanno ascoltato e che tu tocchi i cuori delle mogli e i cuori dei mariti affinché si assoggettino nella loro via alla tua volontà. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti. Vangelo di San Luca, capitolo 12. Intanto, essendosi la moltitudine radunata a migliaia così da calpestarsi gli uni gli altri, Gesù cominciò prima di tutto a dire ai suoi discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Ma non v'è niente di coperto che non abbia ad essere scoperto, né di occulto che non abbia ad essere conosciuto. Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce, e quel che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà proclamato sui tetti. Ma a voi che siete miei amici io dico: non temiate coloro che uccidono il corpo e che dopo ciò non possono far nulla di più. Ma io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che, dopo aver ucciso, ha potestà di gettare nella Geenna. Sì, vi dico, temete lui. 5 passeri non si vendono per 2 soldi, eppure non uno d'essi è dimenticato dinanzi a Dio. Anzi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri. Or io vi dico, chiunque mi avrà riconosciuto davanti agli uomini, anche il figliuol dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi avrà rinnegato davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. E da chiunque avrà parlato contro il figliuolo dell'uomo sarà perdonato, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Quando poi vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non state in ansietà del come o del che avrete a rispondere a vostra difesa o di quel che avrete a dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quell'ora stessa quel che dovrete dire. Or uno della folla gli disse: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma Gesù gli rispose: «O uomo, chi m'ha costituito su voi giudice o spartitore?» Poi disse loro: «Badate a guardarvi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita». E disse loro questa parabola: la campagna d'un certo uomo ricco fruttò copiosamente, ed egli ragionava così fra sé medesimo: che farò, poiché non ho dover riporre i miei raccolti? E disse: questo farò. Demolirò i miei granai e ne fabbricherò dei più vasti, e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni, riposati per molti anni, riposati, mangia, bevi, godi. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quel che hai preparato di chi sarà? Così è di chi tesoreggia per sé, non è ricco in vista di Dio. Poi disse ai suoi discepoli: perciò vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vita vostra di quel che mangerete, né per il corpo di che vi vestirete, poiché la vita è più del nutrimento e il corpo più del vestito. Considerate i corvi, non seminano, non mietano, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutrisce. Di quanto siete voi da più degli uccelli? E chi di voi può con la sua sollecitudine aggiungere la sua statura pure un cubito? Se dunque non potete far nemmeno ciò che è minimo, perché siete in ansiosa sollecitudine del rimanente? Considerate i gigli: non crescano, non faticano, non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Or se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o gente di poca fede? anche voi non cercate che mangerete, che berrete e non siate in sospeso, poiché tutte queste cose sono le genti del mondo che le ricercano, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno e queste cose vi saranno sopraggiunte. Non temere, o piccol gregge, poiché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vedete, voi dovete vendere i vostri beni e fatene l'elemosina. Fatevi delle borse che non invecchiano, non un tesoro che non venga meno nei cieli, ove il ladro non s'accosta e tignola non guasta. Poiché dov'è il vostro tesoro, quivi sarà anche il vostro cuore. I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. E voi siete simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze per aprirgli la porta, appena giungerà e picchierà. Beati quei servitori che il padrone arrivando troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si cingerà, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungerà alla seconda o alla terza vigilia li troverà così, beati loro. Or sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a che ora verrà il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe sconficcar la casa. Anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figliuolo dell'uomo verrà. E Pietro disse: Signore, questa parabola la dici tu per noi o anche per tutti? E il Signore rispose: E quale mai l'economo fedele ha veduto che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro misura di viveri? Beato quel servitore che il padrone al suo arrivo troverà facendo così. In verità io vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servitore dice in cuor suo: il mio padrone mette indugio a venire e comincia a battere i servi e le serve e a mangiare e a bere e ad ubriacarsi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa, e lo farà lacerare a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli infedeli. Or quel servitore che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la volontà di lui, sarà battuto di molti colpi. Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo, sarà battuto di pochi colpi. E a chi molto è stato dato, molto sarà ridomandato, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Io sono venuto a gettare un fuoco sulla terra, e chi mi resta a desiderare se già è acceso? Ma vi è un battesimo del quale ho da essere battezzato, e come sono angustiato finché non sia compiuto. Pensate voi che io sia venuto a metter pace in terra? No, vi dico, ma piuttosto divisione, perché da ora innanzi, se vi sono 5 persone in una casa, saranno divise 3 contro 2 e 2 contro 3. Saranno divisi il padre contro il figliuolo e il figliuolo contro il padre, la madre contro la figliuola e la figliuola contro la madre, la suocera contro la nuora e la nuora contro la suocera. Diceva poi ancora alle turbe: quando vedete una nuvola a venir su da ponente, voi dite subito: viene la pioggia, e così succede. E quando sentite soffiare lo scirocco, dite: farà caldo, e così avviene. Ipocriti, ben sapete discernere l'aspetto della terra e del cielo, e come mai non sapete discernere questo tempo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Quando vai col tuo avversario davanti al magistrato, fa di tutto mentre sei per via per liberarti da lui, che talora egli non ti tragga dinanzi al giudice e il giudice ti dia in mano dell'esecutore giudiziario e l'esecutore ti cacci in prigione. Io ti dico che non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Radio Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: E Pietro lo seguì, di Pier van Worden.
2: Decima puntata.
3: Pietro van Worden, un organista olandese di valore, visse la sua giovinezza nel travagliato periodo della Seconda Guerra Mondiale, quando i tedeschi occupavano il suo paese. In quel periodo era occupato a lavorare per la testimonianza del Signore e per questo gli fu permesso di rimanere in Olanda, invece di essere mandato in Germania a lavorare nelle fabbriche di armi come tanti altri giovani olandesi. Tuttavia la sua situazione era molto precaria perché gli ordini dell'esercito di occupazione cambiavano da un momento all'altro. Nella sua autobiografia van Worden racconta: mi parve arrischiato circolare in strada come un uomo libero. Inoltre si vedevano in quel periodo, a tutti i grandi crocevia della città, pattuglie di sorveglianza incaricate di spiare ed arrestare i giovani. Mi ricordo ancora con precisione il momento in cui, per la prima volta, indossai una gonna e mi annodai un fazzoletto da donna tra i capelli. Accorciando i passi cercavo di imitare il modo saltellante di camminare delle mie sorelle. Ero piuttosto imbarazzato, ma i complimenti delle mie sorelle mi diedero il coraggio di arrischiarmi in strada con questo travestimento. Ebbi successo e potei di nuovo darmi liberamente alle mie occupazioni. A poco imparai a passeggiare veramente bene, tanto da arrischiarmi a farlo proprio sotto il naso dei soldati. Il fatto provocava però a volte situazioni spinose, quando, ad esempio, i militari volevano fare la conoscenza di questa bella ragazza. Da quel che provavo davanti ai loro fischi di ammirazione, credo che le mie orecchie diventassero incandescenti. Unica consolazione era l'idea che erano nascoste dal fazzoletto. Quando però un ammiratore insistente volle seguirmi in bicicletta, ebbi serie difficoltà a sbarazzarmene. La situazione oggi pare abbastanza comica, ma allora non lo era per niente. Anche in casa eravamo in pericolo continuo. I soldati infatti entravano nelle case senza preavviso e le perquisivano alla ricerca di giovani da arrestare e mandare in Germania. In famiglia parlavamo a volte delle situazioni in cui avremmo potuto trovarci e ci domandavamo quale avrebbe dovuto essere il nostro atteggiamento per essere fedeli alla parola di Dio. Un punto dava noia alle mie sorelle: che cosa avrebbero dovuto rispondere se gli agenti fossero entrati quando i loro tre fratelli si trovavano nascosti in casa. Mia madre stava seduta tranquilla e aspettava la fine delle nostre discussioni, poi ripeteva ciò che aveva sempre cercato di insegnarci, cioè che l'onestà è la più grande saggezza. Qualche giorno più tardi, Cookie, la mia sorella più giovane, stava riordinando quando, aprendo la finestra, vide i soldati che stavano entrando a perquisire le case vicine. Agitata, scese di corsa le scale e mi avvertì. Noi avevamo scavato un nascondiglio sotto il pavimento della cucina per i casi di pericolo. Mi infilai allora come un fulmine dentro e Cookie rimise tutto a posto sopra di me. Il tappeto per coprire il pavimento dissestato, la tavola e sopra la tavola una lunga tovaglia. Fortunatamente in quel periodo ero l'unico maschio in casa. Sentii chiaramente quasi sopra di me il passo pesante degli stivali chiodati e la voce di un uomo che chiedeva in cattivo olandese: «C'è qualche giovane in casa?» Era la domanda critica questa. Però sentii la voce di Cookie, limpida e con una punta di ironia, dire così: «Sì signore, sotto il tavolo». Il soldato sollevò precipitosamente la tovaglia e guardò sotto il tavolo, mentre Cookie scoppiava a ridere. Il soldato, imbarazzato della sua ingenuità, dopo una rapida occhiata in giro se ne andò. Il consiglio di mia madre era in fondo quello buono. Ancora oggi, guardando gli anni della guerra, non posso fare a meno di pensare alla figura di mia madre. Per oscura che fosse la situazione, era sempre serena perché confidava le sue preoccupazioni al Signore e sapeva di essere in buone mani. Sapeva che la sua volontà, qualunque potesse essere, anche la più dura, era per il nostro bene. Ed era un problema nutrire una famiglia di 6 ragazzi con qualche bietola e un pugno di bulbi di tulipano, e spesso mancava anche l'elettricità. Ma la certezza che ogni cosa che ci venisse data lo era dal Signore ci permetteva di superare anche le più dure difficoltà. Trovavamo un motivo di lode anche per le cose minime, cui nessuno avrebbe prestato attenzione. E quando non avemmo più carbone per il riscaldamento e mi venne l'idea di scavare sotto il pavimento della carbonaia per raccogliere la polvere di carbone che vi si era accumulata nel corso degli anni, sentii che il Signore non ci aveva abbandonato. Le nostre speranze erano finite, eppure il combustibile era stato trovato. In questo modo noi vedevamo come il Padre Celeste prendesse cura di noi ogni giorno, e dove gli altri vedevano solo l'azione cieca del caso o della loro intelligenza, noi avevamo la prova della continua vicinanza di Dio nelle nostre difficoltà. Tutto era in una prospettiva diversa da quella che gli altri erano abituati a considerare.